anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: love you.
1: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me.
2: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Kiss Napoli.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Quando ci fa sentire così bene.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
2: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo.
3: Ci attende un martedì 8 settembre sulla Campania con tempo inizialmente asciutto e ben assolato, ma dal pomeriggio attesa una certa variabilità soprattutto sull'Appennino. Si innescheranno locali rovesci anche a sfondo temporalesco, ma si tratta di fenomeni localizzati e di breve durata, il tutto con clima ancora molto caldo, temperature diurne che oscilleranno un po' ovunque fra i 30 e i 34 gradi. I valori minimi anche se elevati soprattutto sulla costa non saranno inferiori ai 25-26 gradi, la fa sarà ancora accentuata. Rimanete aggiornati considerando la situazione sull'app di Trebi Meteo.

essere solidale con tutti quelli che sono sulla tangenziale di Napoli bloccati, attenzione, non per incidenti fortunatamente, perché gli operai stanno smontando tutto e stanno tornando a casa. Rilassatevi, ma la prossima volta un po' prima, perché noi andiamo a lavorare, non possiamo stare in coda già alle 7:20, alle 6:30. Ci siamo confrontati con Ciro Froio, che era un po' più avanti, io più indietro. C'è qualcuno nel traffico in quella zona? Fatemelo sapere subito allo 081 546 6873, così diamo un po' di informazioni sulla viabilità. Per chi dovesse prendere la tangenza, credo che tra qualche minuto magari si smaltisca tutto, ma vogliamo sapere la situazione attuale com'è. Tengo un po' il fiatone perché ho corso per strada, avevamo organizzato già il collegamento telefonico mitico, no? Che facciamo quando poi raramente accade che si fa tardi per colpa del traffico, però ce l'abbiamo fatta. Se c'è qualcuno che ci dà informazioni anche via WhatsApp, noi tra poco leggiamo al 342 00 00 100. Potete anche lì scriverci tutto ciò che vi passa per la testa adesso, se siete nel traffico, oppure il primo pensiero del mattino, la viabilità, il meteo, come state, avete dormito stanotte? Io per niente, ragazzi, alle 2 ancora sveglio, un'insonnia mai vista, pensavo a tutti i ribelli, e non solo a quelli. Capita a volte che non si dorme la notte, no? Vabbè, tra poco cominciamo.

0: immancabile Tony dalla Svizzera che dice: ultimo giorno qui in Svizzera di caldo, 32 gradi, da domani si scende a 20. Ti auguro una buona giornata. Ciao Antonio Mosca da Zurigo. Sto anche controllando le temperature italiane. Oggi 31 la massima, poi domani 30, 30, 26, 27, 28, 28. Diciamo che rispetto ai 35, 36, 40 percepiti anche più nelle settimane scorse, va bene così. E speriamo che possa arrivare presto, non dico l'autunno, quello brutto, quello un po' malinconico, ma un po' di freschezza, ce la meritiamo tutti quanti. Un po' di saluti, grazie, dice un nostro amico, tutte le mattine ci fai passare due ore spensierate, grazie a te, dal traffico della tangenziale, quindi vuol dire che c'è ancora un po' di ingolfamento in quelle zone. Poi ancora ciao a tutte le Maria, visto che oggi è il vostro onomastico, abbiamo controllato, poi Ciro Froio è uno che se ne intende di santi, ha detto no, no, ah, il nome della mamma, e allora se è un nome mamma se lo ricorda per forza Ciro. 12 di settembre, amico mio, almeno qui a Napoli è il 12 di settembre, da dove mi scrivi fammi sapere, magari da te lo festeggi un po' prima, non lo so, siete un po' più precoci. 342 00 00 100, questi siete voi, sentiamo dove siete, se c'è ancora traffico, se avete voglia di lavorare, anche perché è solo martedì 8 di settembre 2026. Pronto?
1: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Direzione Frullone, ho appena finito di... Donio Mangani! Macchione tutti mamma!
0: Ma guarda che...
1: Antonio Mangani!
0: Abbiamo cominciato in orario. Raccominciamo.
1: Buongiorno a tutti i ministri.
0: Buongiorno a te.
2: 6873, così. Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
2: 25 minuti fermo nella galleria di Capo di Monti. 25 minuti fermo.
0: Sì, sì, sì. Ci sta.
3: Antonio, buongiorno.
0: Abbiamo i testimoni. Buongiorno.
3: Io sono all'ingresso di Corso Malta. C'è la fila che praticamente arriva all'uscita del centro direzionale.
0: La situazione
3: incredibile.
0: È seria. Hai visto?
3: E non sono cominciate nemmeno ancora le scuole.
0: Le scuole. E non sono incidenti.
4: Magari,
0: attenzione.
4: Buongiorno.
0: Lavori.
4: Asse
0: buongiorno.
4: Mediano, bloccato.
0: Pure.
4: Va bene, direzione Roccarainola. Altezza più, non si capisce niente, non bacio.
0: Ragazzi, stamattina congestione un po' ovunque, quindi viabilità a go-go, sentiamo un po' i vostri
5: Manganiello,
0: messaggi.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Ciccio, mi giocalizzo 268 direzione Casoria. Magari stamattina traffico dappertutto.
0: Pure.
5: Mangani, ma tu i rib non sei manco sunghi, i rib, tu quali rib?
0: No, guarda che ogni tanto...
6: Buongiorno Antonio e buongiorno, buongiorno amici di Ramon, nel traffico della tangenziale.
0: Sì.
6: Ma siamo sempre in direzione Torre del Greco.
0: Ah, gli amici della Lega.
7: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti i pipistrelli. Enrico da Pomignano d'Arco. Oggi il mio compleanno, Tony. Si viene a Pomignano, precisamente pasticceria Carlo Antignani.
0: Sì.
7: Pensa conosci?
0: Sì.
7: Vieni là e ti voglio una bella mandiera di pasta e tutta casa.
0: Ciao
7: Tony,
0: un abbraccio. Oh, sto arrivando, appena finisco la radio.
8: Buongiorno Mangani.
0: Buongiorno.
8: Vorrei fare gli auguri a mia figlia Miriam. Oggi non è Santa Maria, ma la nascita della Madonna.
0: Ah, ok, ok. La nascita.
8: Tantissimi auguri di un buon onomastico da e babbo, quindi, mamma e le due sorelle.
0: E quindi scusate l'ignoranza, si fanno gli auguri anche oggi a quelle che si chiamano Maria? Non ho capito. Quindi, non lo so, siamo un po' ignoranti, Fatemi sapere come funziona. Pronto?
9: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno,
9: buongiorno pipistrelle da Peppuli Uno. Ma
0: si è
9: fatto venire un colpo cuore stamattina.
0: Addirittura.
9: Infatti Santa Maria, chi era un uomo e moglie, ma lo succedeva l'incidente diplomatico. E come cazzo mi ha ritirato?
0: No, ma gravissima.
10: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno da Cammello.
0: Ciao Cammello.
10: Sempre presente. Si inizia la giornata di Marenne. Un bacio e ci sono di Marò.
0: Sentiamo già l'odore, il sugo.
11: Scusa, ma tu fai l'insegnante di sostegno a Roma, ma quando ci vai, scusami? Due volte a settimana.
0: Sì.
11: E come fai con gli orari? Scusami, giusto così.
0: Ma tu non lo fai? Allora, mo te lo dico, come faccio? Il martedì e il mercoledì in genere, mo quest'anno ancora non mi chiamano, non so, perché non è così facile incastrare radio, serate e scuola, ti colmo la curiosità. Finisco la radio, prendo la macchina, cerco di arrivare quanto prima alla stazione ad Afragola, prendo il treno delle 10:10 più o meno, scendo a Roma Termini, prendo il bus che mi porta poi verso il liceo artistico dove insegno, insomma sostegno, adesso potete anche fare la pernacchia, e parto a mezzogiorno, alle 2:30 finisco, ritorno a Napoli verso le 6, cotto e stracotto, cioè più il viaggio che quello che sto lì, però è un'esperienza che voglio fare. Se anche quest'anno gli amici di Roma mi chiamano, non lo so, al momento no, sono disoccupato a Roma, ma chiameranno. Ecco qua, ancora qualcuno, pronto?
12: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
12: Ma sto costumato, chi m'ha fondato?
0: I maltesi, forse, non lo so. Ragazzi, veramente incredibile, tanto traffico, Corso Malta, fate attenzione. Notizia dell'ultima ora, viabilità veramente congestionata e siamo solo al 7 di settembre. Ancora qualcuno? Vediamo se ci dà informazioni che riguardano. Ah, ok. Sergio, tu non ci interessi perché hai il posto fisso ormai e poi fa parte tuo frullone. Tu, Sergio, non fai parte della zona che riguarda Corso Malta e dintorni. Fatemi sapere, ma adesso fate i seri, perché lo dobbiamo dire un po' a tutti gli altri che stanno imboccando la tangenziale, se vale la pena oppure no. Che poi, se
13: ma provare... stato zitto, Mangani!
0: Che cosa? Lo sapevo. Fallo tu quello che faccio io, fammi vedere, fallo tu.
14: Carillo, buongiorno, Pipistrelli. Oggi è 8 settembre, no? 7.
0: Oggi è 8 settembre. Ah, hai ragione.
13: In radio, scuola e serata. Secondo me vanno pure i libri, ma anche
0: lì. Beh, ragazzi, poi mi faccio un culo così. Stavo vedendo al posto della data l'ora, quindi 7 settembre, capito? Guardavo l'ora. Pronto? Si vede che ho dormito 3-4 ore, secondo me. Quindi avete ragione, 8 settembre. Pronto? Sentiamo se c'è qualcuno che vuole dire qualcosa di interessante allo 081 546 6873. Qualcuno dice: "Stu povero Maron sta ancora pigliando un punteggio, Anna poco va pure in pensione." Solidarietà con te, amico mio. Pronto? Ci sei?
15: Ci sono.
0: Si sente male. Chi sei? Niente? Vabbè, mettiamo un disco, ragazzi, quando chiamate assicuratevi di stare in una zona dove prende bene. Abbiamo ancora qualcuno. Pronto? Ah, ok, dovete stare al telefono senza togliere l'auricolare, o meglio, togliete l'auricolare eventualmente. Ciru, facciamo così, mettiamo un disco, così purifichiamo la situazione. Se volete intervenire in diretta, soprattutto per la viabilità, 081 546 6873.

0: Allora, dobbiamo rettificare un pochettino. Grazie ad un amico che ha inviato un messaggio. Manganiello, fai gli auguri a mia figlia. Oggi è la nascita della Madonna. Una scelta, puoi festeggiare lo stesso. Dice sì, si può assolutamente festeggiare l'onomastico di Maria anche l'8 settembre. In questa data la Chiesa Cattolica e quella ortodossa celebrano la natività della Beata Vergine Maria, ovvero la nascita della Madonna. Se avete persone che si chiamano Maria, potete fare gli auguri anche oggi, se ho capito bene, ma siete in tempo, perché poi gli auguri veri e propri sono quelli del 12 di settembre, quando dovete fare il regalino, mi raccomando. Detto ciò, ancora un po' di messaggi scritti da leggere, ancora un po' di traffico sulla tangenziale a quanto pare, e poi c'è un ragazzino che dorme beatamente e me lo invia probabilmente il papà, sei bastardo, perché dice: buongiorno Antonio, Pietro, questo è mio figlio Andrea che dorme, ecco, ho la tua autorizzazione, lo faccio vedere anche in TV, guarda come dorme bello sto creatura, dove lo stai portando? Al lavoro con te? Mannaggia, oh, mi fa quasi tenerezza. 342 00 00 100 per i vostri messaggi, ma abbiamo anche qualche telefonata, vediamo se ha tolto l'auricolare. Pronto? Niente da fare. Vabbè, allora abbiamo capito bene con chi stiamo parlando. C'è ancora qualcuno che dice: nell'attesa che si facciano le 7:30 per timbrare il cartellino, ti ascolto, e guardate un po' come mi ascolta, con i piedi fuori dal finestrino, magari nei pressi dell'azienda dove devi lavorare, e questa cosa ci fa tanto piacere, vuol dire che ti facciamo tanta compagnia. Va bene, va bene, mettiamo ancora un po' di vocali, vediamo che succede, se ci sono persone ancora nel
1: buongiorno,
0: traffico.
1: Buongiorno, ma presente Massimino Settegrano, malamente. Angani, ma tu guarda quando ti passa, vai truanna, okay. Tu sei a dieta.
0: Ah, sto a dieta,
1: Angani.
0: Giusto.
2: Io ho finito di fare una raccia 2 a notte, 5 a mattina, già sei alzata.
0: Eppure noi ragazzi siamo alzati.
3: Buongiorno, buongiorno Pistrelli.
0: Ciao.
3: Allora, io ho percorso la tangenziale direzione Napoli alle 6:20 e già la direzione Pozzuoli era congestionata
0: già
3: fino all'uscita Corso
0: Ma come si fa? Io non lo so.
3: Sarà qualcosa di molto grave.
0: No, no, no, ragazzi, no. Almeno. Allora,
3: quindi cercate un percorso alternativo. In sì, tempo, sì.
0: Grave no.
4: Magari
0: lavoro in corso.
4: Non si sapeva fare l'insegnante di sostegno. Ma mandiamo a chi?
2: Buongiorno, Pipistrello e Pipistrelli. Ma scusate, ma Santa Maria non è l'11 settembre?
0: L'11, 12, o no?
5: Beh, questa volta bisogna ti dia ragione sto fatto dell'insegnamento, andare e tornare da te.
0: Vedi tu.
5: Perché papà lo faceva tutti i giorni, dalla mattina alle 5.
0: È dura.
5: Fino alle 5 di sera.
0: Ah, è dura, dura.
5: E stare appresso i ragazzi non è facile.
0: No, è dura ragazzi, però è una scelta, quindi sempre alternative, sempre esperienze nuove. Per quanto mi riguarda, io non mi fermo mai, fin quando poi mi devo fermare per forza, ma andiamo avanti.
6: Magarello, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Buongiorno a tutti i pistrelli, amico da Pozzuoli.
0: Ciao, ciao.
6: Operativo, mi geolocalizzo.
0: Geolocalizzo.
6: Direzione Caivano da Pozzuoli.
0: Sì.
6: Direzione Caivano.
0: Com'è la situazione?
6: Ai colleghi, grandissimo Peppe.
0: Manganiello. Sì, buongiorno. Ma si sente male, mannaggia.
7: Buongiorno, su tutto.
0: Ma che bella
7: voce. Santa Maria, Manganiello, ma quella Santa Maria e quella natività.
0: Ma si può sapere.
7: Che lì vedete se stanno facendo lavaggio di coscienza, prima di santo.
0: Ok, non lo so, ragazzi. Vabbè, aspettiamo il 12
8: allora. Buongiorno, Riccardo da Cercola.
0: Ciao.
8: Allora, buongiorno, buongiorno.
0: Finalmente,
8: a tutti.
0: Uno
8: allora,
0: che si sente bene.
8: Volevo spiegare un po' quella situazione, corso matta.
0: Vai.
8: Allora, il problema è questo: c'è stato un incidente causato da un triciclo, outro roto.
0: Ma sei sicuro?
8: Dove una persona, senza targa, senza assicurazione,
0: sì.
8: L'unico indizio è che dietro
0: sì.
8: stava scritto Mastuanillo. Chi sta perso due sacchetti di cemento. E non basta lui.
0: Noi ci abbiamo anche creduto.
9: Si dai a cattare la macchina nuova. Ti va a fare vacanze tutte le settimane.
0: Certo.
9: Un sostegno.
0: No, no, devi arrivare a Roma, devi pagare il biglietto del treno, quello del tram, ma quale sostegno?
10: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
10: Sono Angelo da Furigruccia.
0: Vai Angelo.
10: Sto percorrendo la tangenziale, tutto a posto.
0: Tutto a posto?
10: Non c'è un po' di traffico.
0: Ok, ok. Liberata. Ciao.
11: Andò, ma se ho capito, tu fai sostegno per le superiori.
0: Sì, sì.
11: Mia figlia lo fa per le medie. E ha preso il ruolo.
0: Ah,
11: appena 31 anni, mia figlia.
0: Complimenti,
11: ha preso il ruolo per la Campania.
0: Ottimo, ottimo. ottimo, complimenti.
12: Buongiorno
0: a tua figlia.
12: Antonio, grazie mille per la compagnia da Londra. Sono un po' triste che non ci sia più su Instagram. Tenevo a te un tip che mi seguiva e l'ho perso. Mannaggia.
0: No, ma non ti preoccupare, buongiorno, che riattivano a breve. Ho fatto il cattivo.
13: Massa tutto bloccato.
0: Se posso sapere, ragazzi.
14: Carmine da Paolo.
0: Ciao, Carmine.
14: Nola. Ministre,
0: sì.
14: Ma qualunque costo matta.
0: Vabbè, ho fatto finta di non sentire.
15: Buongiorno.
0: Buongiorno.
15: Mangani su 20 anni che faccio pendolare. E che vita in merda.
0: È vero, confermo.
16: Allora, buongiorno. Ci giuda di dell'Arsenal.
0: Ah, vado oggi. Oggi.
16: Where do you do the fatta?
0: Siccome sono a Nola.
17: Buongiorno, Riccardo da Cercola.
0: Buongiorno.
17: Ho detto il fatto del traffico, c'è durata agenziale,
0: sì,
17: casora.
0: Sì.
17: Uscite mezz'ora prima, io faccio il camionista,
0: ok,
17: 4:30 del mattino. Uscite mezz'ora prima, anche se è arrivato sul posto di lavoro 10 minuti, 4 ore, mezz'ora prima. Andiamo a bar, via da colazione.
0: Ma noi già usciamo prima. Hai capito?
18: Sto bene, il traffico non c'è più.
0: Non c'è più. Ecco. E con questa voce ci crediamo. Sì, l'Arsenal o l'Arsenal è a Nola, proprio, e possiamo dire che si chiamerà l'Arsenal. Pensavo che ieri andiamo dopo e vediamo se riusciamo a beccarne qualcuno. Vengono poco, si ciascia a qualcuno in modo tale che poi non gioca contro il Napoli. Vediamo che succede. Tra poco l'argomento del giorno.

0: Stamattina parliamo di matrimoni. Attenzione, notizia veramente curiosa. In Giappone arriva un dato che fa discutere. Il 35% dei giovani non sposati dice di non avere intenzione di sposarsi. Lo dice un'indagine del governo giapponese condotta su circa 100.000 persone tra i 15 e i 39 anni. E perché non vogliono sposarsi? Beh, molto semplice. Vogliono più tempo per loro, per gli hobby, per la propria vita e soprattutto per stare tranquilli. E come fai a dargli torto? Più della metà degli intervistati mette infatti il tempo libero e gli hobby davanti al matrimonio. E poi ci sono la salute, il benessere psicologico e, udite udite, la stabilità economica. Solo il 9% dice di volersi sposare subito, mentre altri rimandano tra 2 o 3 anni, entro 5 anni, oppure prima o poi. E la domanda sorge spontanea: se il 35% dei giovani giapponesi dice di non voler sposarsi, voi invece come la pensate? Se siete sposati, tornando indietro, risposereste la stessa persona? E se siete single, lo siete per scelta o perché non avete ancora trovato quella giusta o quello giusto? E soprattutto, qual è la cosa del matrimonio che vi ha fatto pensare almeno una volta nella vita: forse non fa per me, oppure chi m'ha fatto fa? Stamattina dovete sfogarvi anche grazie a questo sondaggio giapponese. Al 342 00 00 100, a domanda aperta sia agli sposati che ai single. Tra poco nel pipistrello.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
3: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
4: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
5: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
4: Non puoi mancare.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli €79,90. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
9: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muoio.

0: del digitale terrestre, perché vi faccio vedere dove si trova in questo momento Carlo Turres, un nostro grande ascoltatore in Grecia. E guardate che mare meraviglioso, fantastico, caraibico, dice, ancora qualche giorno in Grecia, poi 7 giorni in Romania. Igdenar, caro Carlo Turres, sei uno che si fa il culo così tutto l'anno, lo sappiamo, e meriti questo ed altro. Jalson da Norimberga mi scrive: ritornato dopo le ferie, mi siete mancati, te voglio bene. Capo Rizzuto, Le Castella, stupenda. Beh, sei stato nella nostra Calabria. Calabria è la mia. E poi quella è una zona veramente molto molto bella e caratteristica. Ma torniamo all'argomento di stamattina per i nuovi arrivati, perché a quanto pare questi giapponesi non si vogliono sposare più. Un'indagine su circa 100.000 giovani tra i 15 e i 39 anni dice che il 35% dei non sposati non ha intenzione di sposarsi. Il motivo? Vogliono tempo libero, hobby, tranquillità e soprattutto evitare problemi economici. Praticamente il nuovo sogno romantico giapponese è: ti amo, ma non abbastanza da pagare un mutuo insieme. Possiamo dirla così. E io vi sto facendo una domanda: matrimonio per voi sì o no? E se siete sposati, qual è la cosa più bella che avete trovato nel matrimonio e quella che invece vi ha fatto dire mai più? Ma chi mi ha fatto fa? Ma si potesse tornare ed? Dite che almeno una volta nella vita lo avete pensato, esclamato o detto sottovoce. E per i single, è una scelta vostra oppure state ancora aspettando la persona che vi faccia cambiare idea? Beh, potete interagire al 342 00 00 100, come ha fatto Daniele, che scrive: buongiorno Antonio, nel mio caso dico è stata una fortuna essermi sposato. È vero, la moglie ogni tanto rompe le scatole, ma io ero un po' testa di cacchio e non so senza mia moglie che fine avessi fatto. Quindi se siete delle teste di cavolo come ero io e trovate una donna che vi migliora la vita, sposatevi senza pensarci. E io sono completamente d'accordo con te, Daniele, perché spesso dico chissà che fine avesse fatta senza moglie, anch'io sono una testa di cacchio, per non dire altro. E c'è il proverbio che mi raccontava sempre mio nonno, del tipo l'uomo, adesso non ricordo bene, però il senso era: se trovi una donna per bene, una donna ti può aggiustare ma ti può anche rovinare, no? Sta tutto lì. Buongiorno, mi chiamo Luigi, ho 19 anni, per me il matrimonio è bellissimo, però giustamente bisogna sposare la persona giusta. Quello è il problema, devi trovare la persona giusta, e credo che oggi sia ancora più complicato rispetto a tanti anni fa. Ancora, buongiorno Antonio, io sono sposato, logicamente stavo meglio con mia mamma. Che te lo dica a fare, ma mia moglie mi ha regalato 2 bimbi bellissimi e mi ha fatto conoscere il vero amore. A tutti i single consiglio di sposarsi, perché ci hanno passato pure l'ora. Uai, Antonio da Gerola, in effetti quando ti sposi poi tutti i parenti e gli amici quando sei sull'altare non ti dicono stai facendo bene, ma ti dicono pensaci buono, ma che stai facendo, guarda noi come siamo ridotti, eravamo dei figurini, adesso abbiamo la pancia e abbiamo perso i capelli e siamo così esauriti. Sentiamo invece i vocali, dai, se c'è qualcuno che è per il matrimonio oppure qualcuno che dice no assolutamente.
1: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ma quale scelta formativa? Non mi fermo mai. Fisso, fai solo per pigliare posto fissa.
0: Ma qua posto fissa? A 80 anni più posto fissa.
2: Dove alloggia l'arsena? Cioè, c'è una masciata un
3: Comunque volevo dire che sì, si trattava di una simpatica uno simpatico scherzo,
0: sì,
3: per ricordare Mastaniello.
0: Lo so
3: bene che si chiama Corso Malta.
0: Ok.
4: Era la battuta. Buongiorno. Allora, io se
5: oggi andiamo da Bifolco Ceramiche,
4: io sono sposato,
0: sì,
4: mia moglie la risposerei ancora, però se tornassi indietro,
0: sì,
4: sapendo tutto quello che c'è nel
0: non ti sposeresti, sono sicuro.
6: Chi mi fa accusare? Chi, sì, che dice il mio compagno, la mia compagna, e stanno a 30 anni insieme, convivono pure insieme, ma sono sposati. Ma noi non ci sposiamo per i soldi. A voi fare gare due posti e voi sposati, ma ci sposate solo lì,
0: ma guarda che oggi è difficile che trovi qualcuno che si sposa.
6: Voi sposare, non vendate scusa.
0: E vabbè ragazzi, ma non si sposa, ma stanno insieme.
7: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ministrelli. Ragazzi, io se dovessi tornare indietro,
0: sì,
7: mi risposerei altri 100 volte, sempre.
0: Sicuro?
7: Con la stessa donna.
0: Sicuro? Ok.
7: Ho avuto la fortuna di conoscerla più di 20 anni fa.
0: Sì.
7: Condivido con lei,
0: tutto,
7: ovviamente, la vita, la famiglia. Insieme a lei siamo partiti da zero. Abbiamo comprato casa, 200.000 euro di casa, anticipo di 2.500 euro.
0: Addirittura, io che denaro.
7: Tanto di cappello, fierissimo della mia donna,
0: certo,
7: fierissimo di tutto quello che ho costruito fino ad oggi.
0: Mutuo,
8: buongiorno,
0: a vita, ma tanto amore.
8: Caserta.
0: Sì.
8: È una parola, questi giorni di oggi c'hanno ragione, e sai perché c'hanno ragione?
0: Sì.
8: Perché tu con 1.600 euro, 1.500
0: come
8: euro
0: fai?
8: Come fai a mettere su
0: E pensa i giapponesi,
8: noi qua,
0: lo dicono,
8: al sud forse riusciamo ancora a vivere, ma vai al nord, sali da Roma a salire sopra,
0: molto più cara la vita,
8: 1.600 euro al mese,
0: sei povero,
8: fame. E questi, i signori della politica, non lo vogliono capire.
0: E poi si lamentano.
8: È la gente normale che non ti sposa.
0: Poi non ci sono più matrimoni.
8: Non ci si riesce proprio a vivere.
9: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
9: Marici del Putin fa. Voglio senza femmine, non si manisce.
0: No, non si manisce.
10: Mangani, 27 anni di matrimonio.
0: Sì.
10: Mi sono sposato in Venezuela con una venezuelana. E lo rifarei ancora.
0: Vedi? Quindi
10: sperando
0: per te,
10: che lei mi voglia, però.
11: Buongiorno Antonio, buongiorno,
0: buongiorno
11: a tutti, Fabio da Casetta.
0: Vai, Fabio.
11: Io voglio dare solo un consiglio a quelle persone che stanno pensando di sposarsi.
0: Vai, dillo.
11: Di fare una vita insieme a una persona.
0: Dillo,
11: conosciuta,
0: dillo.
11: Che poi tra è una sconosciuto.
0: Devi avere il coraggio
11: di
0: dirlo.
11: Se questo pensiero vi passa per la testa.
0: Sì.
11: Vi dico solo una cosa.
0: Dillo.
11: Resistete, resistete, pensate ad altro.
0: Allora, sono d'accordo con te, non voglio essere ipocrita, anch'io sto bene con mia moglie, i miei figli sono la mia vita, ma se dovessi tornare indietro non mi sposerei e non farei neanche i figli. Tu dici, ma che stai dice? Adesso ce l'ho, sono la mia vita, responsabilità, problemi, gioie e dolori tutti insieme in un'unica famiglia. Ma vuoi mettere senza il macigno, cioè della responsabilità della famiglia, a moglie che rompe scatole, una continuazione, sì, momenti belli, momenti brutti, i figli, i problemi, e lo smartphone, e la patente, e tutte tasse, tutto resta. No, io non mi sposass. Ah, lo voglio dire. E voi 342 00 00 100.

Mia, quanti anni sono passati? Canzone meravigliosa di Corona, la ricordate? Che poi c'erano le battute sulla Corona, sulla birra, ma evitiamo e ritorniamo all'argomento di stamattina. A quanto pare in Giappone una nuova generazione intera sembra aver cambiato idea sul matrimonio. Secondo un'indagine, il 35% dei giapponesi non sposati tra i 15 e 39 anni non pensa proprio di sposarsi, perché vuole divertirsi, perché vuole coltivare un po' i propri interessi. E, insomma, una volta si diceva mi sposo perché voglio costruire una famiglia, oggi mi sposo, aspetta, fammi vedere prima quanto mi costa. 342-00-00100 per i vostri messaggi. C'è Jerry che scrive: anch'io dicevo mai più Antonio, poi dopo 18 anni e due figli ho divorziato e ho incontrato una donna meravigliosa che poi ho sposato e lo riferei altre 100 volte. I miei figli convivono anche se economicamente stanno meglio di me, una casa poi dice gliel'ho costruita io. Oh, ottimo, e allora perseverare per te, no? Fa anche bene. Ancora un po' di messaggi. Buongiorno Antonio, Luca dalla Germania, non voglio essere ipocrita, ma io non risposerei, la famiglia è un prezzo troppo alto da pagare per dei poveretti come me. Poi non prendiamoci in giro, il 90% dei matrimoni fallisce pochi anni dopo la luna di miele, chiamali fessi i ragazzi di oggi che dicono di non volersi sposare, bingo, hanno capito tutto, buona vita a tutti. Sai cos'è? Che noi avevamo una cultura completamente diversa, no? Eravamo quasi costretti, avevamo una sorta di plagio, uso un termine molto forte, da parte dei parenti, dei genitori. Arrivavi a 30 anni e ti dicevano sempre ma quando ti si stima, mo? Che significava quando ti sposi, soprattutto per la donna, poi non te lo dico, il matrimonio era quasi per zittire tutte le persone intorno a te. Adesso invece i giovani sono molto più intelligenti di noi, più liberi, e meno male, fanno quello che vogliono, senza demonizzare il matrimonio, per l'amor di Dio. Voi potete raccontare le vostre esperienze, secondo voi il matrimonio è la cosa giusta da fare? Se ci sono i presupposti, meglio la convivenza, siete single per scelta oppure state aspettando la persona giusta? Fatemelo sapere al 342-00-00-100. E mettiamo ancora un disco, caro Ciruzzo. Ah, sono solo 3 secondi, allora mettersi 3 secondi, me li voglio sfruttare lo stesso, ecco il caso.

0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
1: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre non perderti Pizza Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzavico.com.
0: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
2: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
2: Aperti la domenica mattina.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Si parlava di sport, tra poco le news con Vincenzo Perna e parlerà anche sicuramente del Napoli. Ancora un po' di... Si parlava di sport, tra poco le news con Vincenzo Perna e parlerà anche sicuramente del Napoli. Ancora un po' di messaggi che riguardano l'argomento.

0: 35% dei giovani non sposati tra i 15 e i 39 anni non pensa proprio di sposarsi, e la domanda è stata girata a voi già sposati, voi che state per convolare a nozze, voi single, come la vedete? Buongiorno Antonio, sono sposato da 37 anni e 41 di fidanzamento. Oggi vogliono tutto e subito e sacrifici non li sanno proprio fare. L'epoca di oggi va sempre peggio. Firmato Gennaro. Gennaro, non sono così d'accordo. Dobbiamo sempre poi dire l'epoca di oggi non è quella di una volta, oppure i giovani di oggi non sono più come quelli di una volta. Magari sono anche giovani più intelligenti che non si sposano perché non hanno voglia di seguire le istruzioni tra virgolette dei genitori, oppure le tradizioni, o non ci sono così presupposti per farlo. Non è sempre che noi eravamo i giovani migliori e quelli di oggi non sono sempre quelli peggiori. No, oggi voglio difendere un po' i nostri ragazzi. Ancora qualche messaggio, però facciamo così, Ciruzzo, ne ascoltiamo qualcuno con la vostra voce e poi vi dico come fare per inviare i Telegram, i messaggi d'amore ironici e di spottò, come sempre, tutti i giorni dalle 8:05
1: in
0: poi.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ma secondo me sono sondaggi che ad oggi non si possono fare più, perché oggi purtroppo la vita è cambiata.
0: Sì.
1: Pure l'amica Kite, ma non capisci che chi si caga convivono, ma capito, ma perché a chi andare a cucinare?
0: Esatto, l'ho detto anch'io.
1: Se uno convive e sta bene insieme, oggi non è più obbligatorio sposarsi, ragazzi.
0: Ma assolutamente.
1: La vita è cambiata.
0: Mm. Ma anche i genitori sono cambiati.
2: Se i tempi di oggi ti vuoi sposare, il sistema Manganello devi adottare. Devi solo scroccare.
0: Va bene.
3: Buongiorno allora. Manganello.
0: Buongiorno.
3: Vede pipistrelli, a tutti i pipistrellini.
0: Sì, vai.
3: Il discorso del matrimonio.
0: Sì.
3: Si può pure fare. Però c'è da pensare buona a quanto figli vogliono tenere. Perché più figli tenemmo, più figli facciamo, più ce lo manimmo l'eredità, il futuro del pagamento delle tasse.
0: Ah, ecco, quindi sarà contento
4: buongiorno,
0: lo Stato.
4: Buongiorno pipistrelli.
0: Oh, buongiorno.
4: A mio avviso il matrimonio io sono favorevole.
0: Sì.
4: Però ci vuole sempre prima la convivenza, perché solo
0: devi
4: quando
0: capire,
4: state a contatto uno con l'altro,
0: bravo,
4: nella stessa casa si capiscono i veri caratteri.
0: Quanto tempo passa in bagno
4: e si vedono poi tanti divorzi.
5: E pure sono convinto, magari che lei è un problema ignora, secondo me, che lì là sono peggio che si chicca.
0: Addirittura agnora giapponese, adesso non so se sia identica all'agnora napoletana o provinciale.
6: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Non è che sono i cinesi che non si sposano.
0: Sono giapponesi.
6: Sono i cinesi che non si sposano più i cinesi.
0: Perché?
6: Perché erano i pisellini vicini.
7: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno. E lui?
7: Sono 52 anni che sono sposato. Sono Federico Andrao, 52 anni, felicemente.
0: 52. Sempre fedele? Alla
8: io
0: stessa
8: sono
0: donna.
8: Laura 50, ancora più felice perché è il marito migliore del mondo.
0: Hai visto? Ci sono allora le donne felici.
9: Buongiorno Raffaele, ovviamente come ogni mattina mi fai compagnia là.
0: Grazie.
9: Tanto io l'anno prossimo mi sposo. Tante persone, come vedo, ne parlano bene.
0: Sì.
9: Tante persone ne parlano male.
0: Tu invece
9: chissà
0: adesso
9: che mi aspetto.
0: Non ti sposare. Te lo dico
7: Ando,
0: io
7: una cosa non ho capito col discorso matrimonio e convivenza.
0: Vai.
7: Ma qual è il motivo per cui non ti sposi? Perché non vuoi convivere con una persona?
0: No,
7: perché vai a convivere con una persona senza sposarti?
0: E perché devo sposarmi?
7: Il problema che procura il matrimonio lo procura la convivenza, perché non è la firma che dà problemi, ma è il vivere insieme costantemente.
0: Appunto.
7: Questo non riesco
0: perché
7: a capire.
0: Perché devo sposarmi?
7: Perché non si sposano, ma convivono.
0: È la stessa cosa.
10: Manda,
0: convivono.
10: No. Lo fa pensare. Tipo mo sposavo, sapete che è successo?
0: Vai, dillo.
10: O ristorante non teneva corrente, ho dovuto mandare tutti quanti a casa.
0: Addirittura. Presagio? Fammi sapere se il matrimonio poi è stato fatto o meno. Volete inviare un messaggio d'amore ironico di sfottò i Telegram? In questo momento dovete spedirli al 342 00 00 100, il nome della persona che dobbiamo sorprendere, numero di telefono e ovviamente motivazione telegrafica. Mi raccomando, seconda ora col pipistrello, tra poco le news.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta

0: fretta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buongiorno da Vincenzo Perna. In apertura, si allarga a macchia d'olio la platea di vacanzieri rimasti a Napoli questa estate dopo aver versato decine di migliaia di euro per viaggi e crociere mai prenotati. Sarebbero oltre 50 le persone rimaste a casa ad agosto, molte delle quali hanno presentato una denuncia alle forze dell'ordine nei confronti di un'agenzia di viaggi che opera esclusivamente via web e che ha sede legale a Portici in provincia di Napoli. Nelle denunce presentate alle forze dell'ordine, tutte riferiscono di aver versato via bonifico importanti somme di denaro nell'ordine di 10-15 mila euro per viaggi a Sharm el Sheikh per prenotare una crociera. Ancora cronaca, ad Apice, in provincia di Benevento, un cane è stato trovato in una pozza di sangue, privo di conoscenza, con profonde ferite sul corpo, una zampa quasi completamente recisa da un colpo di arma da taglio e un laccio stretto intorno al collo che lascia pensare a un tentativo di strangolamento. L'animale è stato preso in cura dal servizio veterinario dell'ASL di Benevento, che ha anche presentato denuncia per accertare tutte le responsabilità di chi si è accanito con violenza sull'animale, riducendolo in fin di vita. Cambiamo argomento, sono iniziate le operazioni di rimozione dei chioschi sul lungomare di Napoli e nel tratto tra via Caracciolo e la rotonda Diaz, dove sono partiti i lavori per l'allestimento del villaggio per le regate preliminari di Coppa America in programma dal 24 al 27 settembre. La rimozione al momento riguarda i primi 4 chioschi, ma complessivamente saranno 19 quelli eliminati. I chioschi furono posti sotto sequestro dalla procura 2 anni fa a seguito di un controllo da parte della polizia municipale che accertò il mancato pagamento dell'occupazione di suolo pubblico. E chiudiamo con lo sport, il calcio, vigilia dell'esordio di Champions per il Napoli che domani allo stadio Diego Armando Maradona ospiterà l'Arsenal per la prima giornata del girone unico della massima competizione europea. Allegri potrebbe lanciare dal primo minuto Kevin De Bruyne a centrocampo, mentre in difesa Olivera pronto a riprendersi il posto da titolare sulla sinistra. In attacco invece ballottaggio tra Alisson e Lang. Intanto oggi alle ore 17 il tecnico azzurro presenterà la sfida in conferenza stampa insieme al capitano Giovanni Di Lorenzo. Potrete ascoltare in diretta le loro parole a Kiss Kiss Napoli. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.
6: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Bellissima! Ancora buongiorno, le 8 e 4 minuti di un martedì 8 di settembre 2026. La scuola si avvicina sempre di più, quindi è inutile che ti atteggi, caro studente, che sei ancora lì a dormire fino a mezzogiorno. A Zazzanel sta finendo, è fornuta a Zazzanel ancora qualche giorno e poi adios, come dice il mio amico Cannavacciuolo. Siete in diretta col pipistrello Antonio Manganiello fino alle 9, poi arriva il bar dello sport. In realtà Gianluca già è qui, si anticipa un bel po', come il sottoscritto. Stamattina stavo a fare quasi tardi, sono arrivato a 30 secondi dalla diretta, ma c'era un traffico pazzesco sulla tangenziale di Napoli. Adesso sembra tutto libero, fatemi sapere se è così. Saluto Ciro Froio in regia, voi che ci guardate in TV ma anche che ci ascoltate alla radio, anche con l'app, perché no, e pronti per consegnare un po' di Telegram. Vediamo se siamo fortunati. Ieri lo siamo stati, davvero fortunatissimi, hanno risposto tutti. Voglio mandare un telegramma ad una mia amica in anticipo, si chiama Rosaria e il messaggio è: ok, se risponde Rosaria glielo diciamo. Mi chiamo Luigi, ho 19 anni, non si deve preoccupare delle persone che gli dicono che è brutta, per me è sempre la ragazza più bella. Questo era molto bello come messaggio da leggere, ma purtroppo Rosaria non ci risponde, mannaggia. Avevamo anche preparato la canzone di Canino, quella là brutta. La ricordate? Presentò a Sanremo quella canzone. Dopo quella poi non ha fatto più niente. Boh, non l'abbiamo più visto. Ne facciamo un altro. Per favore, chiami mio padre Edoardo. Oggi compie 76 anni e questi sono i Telegram che adoro. Quelli consegnati ai giovanotti come Edoardo. C'è sto squillo, uno squillo strano. Dice: sta attraversando un periodo difficile, rimasto vedovo.
1: Pronto?
0: Pronto, Edoardo?
1: Chi è?
0: Ciao, è Radio Kiss Kiss Napoli, la radio, sei in diretta, come stai? Non è uno scherzo, Edoardo, è la radio. Io ti chiamo a nome di una persona a te molto cara, cioè Daniele, tuo figlio. Ti posso leggere il messaggio, Edoardo?
1: Leggimi il messaggio.
0: Sì, è tutto gratuito, se non mi credi accendi la TV o la radio e sentirai anche te stesso in diretta. Il messaggio dice: devi chiamare mio padre, oggi compie 76 anni, giusto?
1: Purtroppo sì.
0: Purtroppo, meno male, sei ancora lì.
1: Sicuramente 76. È un traguardo.
0: Certo, 76 anni è un traguardo meraviglioso. Poi dice: sta attraversando un periodo un pochettino particolare, ha perso la sorella lo scorso mese, so che ha perso anche la moglie, vorrei dirgli che lui ha un grande coraggio e che se mai avessi un figlio spero che possa avere la forza sua. Ti voglio tanto bene papà, non mollare mai, da tuo figlio Daniele. Beh, un messaggio d'amore per te molto bello, no?
1: Certo, bellissimo, molto bello.
0: Ti ha anche un po' emozionato, si sente dalla voce, perché poi stai vivendo un momento non così bello, però come si suol dire, il marinaio buono si vede quando il mare è in tempesta, va, diciamo così.
1: Sai, bisogna resistere comunque.
0: Sì, esiste, soprattutto per i figli, no? Soprattutto per i figli.
1: Certo. Vedi. E ne ho 4, quindi capirai.
0: Ah, meno male. Ti sei dato da fare, insomma.
1: Mi sono di molto aiuto, devo dirti la verità.
0: Meno male. Vuol dire che te lo meriti e che hai seminato molto bene, Edoardo.
1: Ti ringrazio per il pensiero e per le belle parole.
0: Poi, tanti auguri per i tuoi 76 anni. Come festeggerai? Farai qualcosa di particolare a casa?
1: Però con la mia famiglia, questo è il festeggiamento più bello.
0: Ed è la cosa più bella del mondo. Va bene, in bocca al lupo per tutto. Un abbraccio,
1: grazie,
0: Edoardo.
1: Per il pensiero che hai tenuto.
0: Tanti auguri. Grazie, ciao, un bacio, ciao. Ok, andiamo avanti. Ciao Antonio, fai gli auguri a Rosalba, nostra mitica amica. Ora vive addirittura a Fuerteventura. Mamma mia. Da Giusy Antonio, noi stiamo chiamando un momento Fuerteventura. Ma mi sa che Rosalba a quest'ora a Fuerteventura starà nel primo sonno, come si suol dire, avrà fatto tardi stanotte tra aperitivi, drink.
2: Stiamo trasferendo la tua chiamata.
0: Ma figurati se ci risponde da Fuerteventura. Andiamo avanti. Sì, andiamo avanti, Ciruzzo. Sono Agostino da Reggio Emilia. Voglio inviare un telegram a Nicole. Il messaggio è il seguente, se ci risponde Nicole. Io vi dico sempre, ragazzi, la stessa cosa: verificate la disponibilità della persona che stiamo chiamando, altrimenti perdiamo tempo noi e voi perderete la priorità acquisita. Poi dite che dico sempre le stesse cose, ma io ci tengo ad accontentarvi. È un problema vostro, la reperibilità. Vediamo. Non è un problema mio, è un problema vostro. Se non rispondo non mi frega niente, ok? Sono un bastardo. Perché fa sto squillo così strano? Mi mette ansia. Niente, proviamo ancora un altro, vuol dire che è una di quelle giornate proprio. No, Ciruzzo, ne proviamo giusto un altro. O dentro o fuori, anche questo è molto lungo. Basta, dice: ciao, sono Tommaso, Tommy NCC, vorrei mandare un telegram a mia nipote Ludovica, che oggi compie 18 anni. Anche questo mi piace molto. Ragazzi, è l'ultimo che facciamo. O risponde o non risponde, perché poi quando ci date dei numeri che non controllate, succede questo. Hai visto? Qualcuno mi scrive...
2: Messaggio gratuito.
0: No, vabbè, non è possibile. Ma non è possibile. Facciamo ancora un altro. Vomero paralizzato. Mamma mia, ma stamattina, ragazzi... È incredibile, si procede neanche a passo d'uomo, anche al vomero. Vi dico che da stamattina ci sono dei blocchi, prima sulla tangenziale, poi mi hanno detto asse mediano, adesso al vomero, come se le scuole fossero già aperte. Che Nellino è nel traffico. L'ultimo per davvero. Telegram, la mia amicona Chiara, alias Biscottina. No, ma quando è no, vedi, non c'è niente da fare. Facciamo. C'è niente da fare. Ho una giornata dove rispondono tutti, ho una giornata dove non risponde nessuno. Va bene così. Parte alta, Ciro? No, perché devo imprecare nei confronti di quelli che ci danno dei numeri. Allora faccio così. Cosa sbattano, Coppo Daolini? Il mio cellulare oppure l'iPad della radio? Che dì? Tutte e due? Vabbè, il mio, dai, magari se si rompe non pago quello della radio. Mannaggia pure, mannaggia.

0: Scusate, ma che è successo? Ve lo dico io cos'è successo. Stiamo a parlare del Giappone. Arriva un dato che fa discutere: il 35% dei giovani non sposati dice di non avere intenzione di sposarsi. Lo dice un'indagine del governo giapponese condotta su circa 100.000 persone tra i 15 e i 39 anni. E perché non vogliono sposarsi questi giapponesi? Molto semplice: vogliono più tempo per loro, per gli hobby, per la propria vita e soprattutto per stare tranquilli. Più della metà degli intervistati mette infatti il tempo libero e gli hobby davanti al matrimonio. E fanno bene, aggiungo io. E poi ci sono la salute, il benessere psicologico e, udite udite, la stabilità economica. Attenzione, non è che il restante 65% stia correndo all'altare, Solo il 9,5% dice di voler sposarsi subito, mentre altri rimandano tra 2 o 3 anni, entro 5 anni, oppure prima o poi. Ecco, il prima o poi è quello utilizzato nella maggior parte dei casi per quelli che non si vogliono sposare. Tu non dai una data, non dici no, non mi voglio sposare, dici prima o poi, come quando dici prima o poi ci verim e poi non ti vedi mai. Praticamente anche in Giappone hanno scoperto il grande segreto della vita moderna. E io vi sto chiedendo: matrimonio sì o no? Se siete sposati, qual è la cosa più bella che avete trovato nel matrimonio e quella che invece vi ha fatto dire mai più? Ma chi m'ha fatta fa? Se poteste tornare indietro, rifareste la stessa scelta? E per chi è single, è una scelta vostra? Oppure state ancora aspettando la persona che vi faccia cambiare idea e perdere la testa? 342-00-00100 per i vostri messaggi, sono già tantissimi. Ne leggo qualcuno. C'è Francesca da Caserta, dice: io sono single per scelta, la mia scelta non l'ho fatta io, l'ha fatta il genere maschile negli ultimi 10 anni. Cosa vuoi dire, mo Francè? Che noi uomini non siamo più uomini? Che noi uomini ormai non abbiamo più, sai, la movenza del maschio latino, che siamo troppo delicati? Cosa vuoi? Vuoi il malessere? Hai già capito tutto cosa? Ancora, Luigi: la cosa che mi pesa del matrimonio è che prima, quando litigavo con mia moglie, potevo andarmene. Quanto è vero questo! Adesso, quando litighiamo, devo andare al supermercato. Luigi, lo sai che i primi tempi sposato, anch'io a un certo punto dicevo: papà, po' me ne vaga. E mia moglie: e dove vai? A tu mamma. Ma sei sposato, porca miseria. Al massimo mi chiudevo nello sgabuzzino oppure me ne andavo in piazza, ma dovevo ritornare a casa, quello è il problema. Anna: mi sono sposata 24 anni, oggi ne ho 52, se tornassi indietro rifarei tutto, ma direi a me stessa: goditi ancora 2 anni di libertà. C'è anche quello, no? Prima si sposavano molto presto, anche a 18 anni. La libertà poi dopo non la vedi per niente, anche se può essere un matrimonio libero dove hai dei momenti per te, devono esserci dei momenti per te, sennò poi dopo veramente è noioso. Sara Danola: sono sposata da 7 anni, la cosa più bella è avere sempre qualcuno accanto, la cosa peggiore è avere sempre qualcuno accanto. Ecco, insomma, c'è il rovescio della medaglia, c'è niente da fare nel bene e nel male. Poi vediamo, c'è Versus, si firma così: la cosa più bella che ho trovato è mia moglie, noi viviamo all'unisono. Questo è un messaggio d'amore veramente molto bello. E poi: sono single non per scelta, solo ciorta, anche se penso di essere una brava persona. E Maurizio, tu alla fine vedi, sei l'esempio lampante dell'essere umano, e cioè uno è single, magari spera di trovare l'anima gemella, non la trova per tutta la vita, l'altro invece è sposato da una vita, matrimonio felice, ti invidia perché tu sei single, c'è niente da fare. Buongiorno Manganiello, Claudio il pizzaiolo: convivo da 6 mesi e sono ancora vivo, tra pochi giorni diventerò papà, penso che non mi sposerò, ancora non ho deciso, consigliatemi voi. Non sposarti, cioè, per me il matrimonio è inutile. Se oggi hai la possibilità di convivere senza che nessuno ti parli addosso come tanti anni fa, no? Cioè, se io, allora, io mi sono sposato a mia moglie, volevo convivere, ma sì, per esempio, andavo da mio suocero, cioè, chiedo scusa, io non mi voglio sposare, voglio convivere, ma mio suocero come minimo mi sparava, Ma non sto scherzando, perché era un'offesa. La cultura non c'era ancora della convivenza. Oggi ci sta, e se potete dovete convivere, così capite se veramente quella persona fa per voi oppure no. Sentiamo un po' di vocali, vediamo un po' se siete d'accordo con me, con i giapponesi, al 342 00 00 100.
1: Davide da Pianura. Antonio, sono da 2 anni precisamente fidanzato con Vittoria.
0: Sì.
1: E il mio ramale è che mi sono sposato troppo tardi, nel senso che l'ho conosciuta molto grande. A 36, a 30, 35 anni.
0: E vabbè,
1: no?
0: Dai, l'amore.
1: E 36 anni lei.
0: Non hai età.
1: E quindi siamo grandi. Questa è la cosa. Tornarsi indietro. E magari, non so, conoscerla prima, ma questa è la ramale.
0: Eh beh, ma l'hai conosciuta tardi.
2: Mi chiamo Antonio. 55 anni, sposato da 36, con 4 meravigliosi figli e 3 nipotini.
0: Bellissimo.
2: Sì, io mi sposerei altre.
0: Hai l'età volte, mia? Diciamo. E stai già nonno? Porca miseria.
3: Fugone, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Cristiano Sorrento.
0: Vai.
3: Già mentre lui voleva convivere, mangani, ma metto un ero mi. Certo, no, che l'ultima figlia mia femmina, voglio
0: sì, sì, ma è quello.
3: Quello di Samorene, 13 anni, ma. Sono 13 anni per andare di Pietro.
4: Ma è così. Buongiorno Antonio, io tra sposarmi e spendere più di 10.000 e avere figli, ho sì. preferito avere figli, per il momento va bene così.
0: 10.000?
4: Faccio sta bene, invece se avessi speso questi soldi magari non pochi, avrei avuti. Capi che intendo, a presto.
0: Ma 10.000 euro per un matrimonio? Dove?
5: All'inizio fa il chiocchio sempre, poi come si dice, primo anno con raccolo, secondo anno con l'accumulo, terzo anno va a fanculo.
0: No.
6: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Le giapponesi hanno capito tutte cose.
0: Bravo.
6: Sì, ma noi che non abbiamo capito niente.
0: Ma i matrimoni sono diminuiti, anche qui in Italia, a Napoli, vedo tante convivenze rispetto al matrimonio vero e proprio, e credo che sia giusta la convivenza, anche per rodare. Un pochettino il tutto. Sentiamo
7: Antonio, ancora. Buongiorno. Antonio, io penso una cosa, io sono sposato da mia moglie da 13 anni.
0: Sì.
7: Ok? E lo rifarei altre 1000 volte. Non è una retorica o perché mi chiamo ma sta snendendo dati,
0: sicuro? Non è una
7: fare il parapallo. Però io sono sempre dell'opinione, parecchi amici miei, quando vengono vicino, chi non fa fa, chi non fa fa. Io nessuno ci ha messo una pistola in capa. Quindi se uno non sta più bene con la partner oppure non deve genere sposare, chi ve l'ha fatta fa? Io
0: dico.
8: Antonio, buongiorno.
0: Sì, buongiorno. Buongiorno.
8: Allora, la differenza tra il matrimonio e la convivenza è inutile. Ora, o ti sposi o convivi,
0: sì.
8: È uguale, o sei single. Perché la stabilità economica, se hai un figlio e convivi, è la stessa cosa che si discute.
0: Ma assolutamente sì.
8: Ora, o siete single e state soli soletti,
0: o convivi,
8: o vi accoppiate con qualcuno e c'è il rovescio della medaglia che lo vota passiccio.
0: Senza il contratto, tu dici.
9: Magari
0: poi...
9: buongiorno, sempre Angelo da Roma.
0: Vai Angelo.
9: Magari come ti ho scritto nel messaggio stamattina, noi convivenza dal 2013,
0: sì?
9: Sposati dal 2015, 2017 prima figlia, 2021 seconda, e viviamo a Roma. Magari nonostante convivessimo.
0: Sì.
9: Una convivenza che andava benissimo, nonostante mia moglie era la più, diciamo, emancipata.
0: Perché ti sei sposato?
9: Di tutti i parenti, perché era quella che stava fuori.
0: Sì.
9: Comunque, quando ho detto, ma ti piacerebbe avere un figlio con me? Lei ha detto sì, ma ci dobbiamo sposare.
0: Ah, ecco, ok.
9: Questo è stato il paletto, quindi emancipata quando vuoi, ma la femmina sono sempre sposata.
0: Sono sposata, soprattutto
10: buongiorno.
0: Per un figlio, tu dici?
10: Sposato il 1 maggio 2025, 27 anni.
0: Sì.
10: Felicissimamente sposata, oggi bello un matrimonio. La piccolina di 5 mesi. Ma è
0: che
10: una
0: bello.
10: Cosa bellissima.
0: Ci credo. L'amore è più grande.
11: Buongiorno.
0: Buongiorno. Chi è? Ma che è Gabibbo?
12: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno, una femminuccia,
12: a tutti, Claudia.
0: Buongiorno. Ciao Claudia.
12: Io convivo da 19 anni e una figlia di 18 quasi.
0: Sì.
12: Ma alla fine cosa cambia? Una firma al comune, la firma in chiesa.
0: Sì.
12: Questo cambia, non cambia niente.
0: Sono
12: perché
0: d'accordo.
12: Il resto è tutto uguale. Forse la cosa che magari uno psicologicamente dice, io se sono sposato
0: c'è la certezza
12: e me ne devo andare, devo affrontare le spese legali.
0: Esatto, esatto.
12: Da praticamente da convivente tu puoi andare via senza affrontare spese
0: tranquillamente
12: legali, ma alla fine non cambia niente. I doveri sono sempre gli stessi.
0: Ah, è giusto.
13: Buongiorno,
0: buongiorno.
13: 10.000 euro matrimonio.
11: anche un battesimo può essere civile.
0: Bravo,
2: buongiorno, detto anche io poco fa. Capisci, no? Tu invece di incentivare i matrimoni, ti invitano, fai spettacolo, tu sei 5 anni, non fai scusa.
0: Certo, perché io, ragazzi, non tiro l'acqua al mio mulino, dovete apprezzarmi. I matrimoni, quando sono pochi, noi lavoriamo meno. Ma devo dire anche la mia, io sono contento, mo giovedì devo andare a fare un matrimonio, tutto a posto, ma se dovessi dare un consiglio direi convivete e poi dopo, se è il caso, vi sposate. Dobbiamo andare in pubblicità, matrimonio sì, matrimonio no, siete d'accordo con i giapponesi, gli sposati sono contenti, i single aspettano l'anima gemella, ne parliamo tra poco. Se volete intervenire in diretta scrivete chiamami e vi chiameremo al 342 00 00 100.
13: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
14: Se ami Zouk per il suo stile ribelle.
13: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
14: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
15: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
16: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
15: Nissan Ferraioli a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
17: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics. Un mondo più avanti.
18: Kiss Kiss Napoli.
19: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
18: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: tempo nel pipistrello, le 8:29, ancora buongiorno, fatemi sapere un po' la situazione, viabilità un po' su tutta la tangenziale, perché stamattina era congestionata, così come il Vomero, altre zone, altre arterie. Siamo qui anche per delle informazioni serie, ogni tanto grazie a voi. Parliamo ancora del matrimonio, sì, no, convivenza, volete fare come i giapponesi che ormai hanno deciso di non sposarsi più e far prevalere le proprie passioni, gli hobby, e stare tranquilli anche economicamente. C'è Vincenzo, scrive: ciao Antonio, cambia la pensione di reversibilità, se convivi non la prendi. Ah ok, allora bisogna sposarsi soprattutto per la pensione. Poi Rosario: io non voglio sposarmi perché sono già innamorato di me stesso e almeno con me so esattamente dove sono stato ieri sera. Vabbè, sei un narcisista, se ho capito bene. Matteo da Caserta: secondo me i giapponesi hanno capito tutto, l'amore è bellissimo, è il matrimonio che arriva con le spese di spedizione. Sono sposata da 27 anni, dice Antonella, se tornassi indietro rifarei tutto, ma quando arriverei al giorno del matrimonio mi nasconderei per mezz'ora. Ah, allora non lo rifaresti? No, perché fino a questo momento non ho avuto dei messaggi del tipo: sono sposato, però se tornassi indietro con tutto l'amore possibile per i miei figli, per mia moglie, non mi sposerei. Cioè, l'ho detto solo io faccio schifo, solo io ho detto la verità, solo io non sono un ipocrita. E ancora Odurres, sempre dalla Grecia, dice: in Svizzera esiste il contratto prematrimoniale che in caso di divorzio il mio è mio e il tuo è tuo, paghi solo per i figli. Il matrimonio in Italia è una trappola mentale da parte della donna. Viva la libertà! Tu hai perfettamente ragione, perché in Italia l'uomo che si separa veramente lo prende a quel servizio, in tutti i sensi, economico ma anche psicologico, perché spesso e volentieri poi la donna diventa anche cattiva. Adesso sarò un po' sessista secondo le donne all'ascolto, però mi capita anche attraverso alcuni amici di sapere che quella donna che hai sposato, poi dopo c'è la separazione e diventa una roba incredibilmente cattiva, non ci vuoi accaffare, fatelo per l'amore dei figli, no? Cercate di trovare un accordo, altrimenti soffrono soprattutto loro. Buongiorno Antonio, vorrei comprare casa tua, la mia, però prima voglio viverci per 1 o 2 anni, se mi trovo bene la compro. Sei d'accordo, Enzo da Eindhoven? Sono d'accordissimo, facciamo così: tu vieni a Cicciano e io mi trasferisco a Eindhoven. Guarda che mi garba molto, poi vediamo. Buongiorno, il matrimonio è sempre stato un affare a perdere, eccolo qui, firmato Enrico. Se non siete d'accordo, siamo qui naturalmente, vogliamo assolutamente sapere i vostri pareri. Io mi voglio sposare solo per indossare l'abito di Carlo Pignatelli. Effetto, adesso non voglio fare pubblicità, però è l'abito più gettonato, no? Almeno negli anni 80, 90, 2000, anch'io ho indossato quello quando mi sono sposato. Non so tu, Ciro Froio, se hai preso sempre quello, ma in genere è uno di quelli più scelti dagli uomini. Facciamo così, mettiamo qualche vocale, dai, sentiamo un po' i vostri messaggi, se siete d'accordo con i giapponesi, se davvero il matrimonio è da evitare come la peste.
1: Tanto tranquillo, sì. Buongiorno, buongiorno. Ti volevo dire: tranquillo, non sei solo il solo che torna, se tornassi indietro non mi
0: meno male, meno male,
1: con tutto, veramente con tutto l'amore per i figli e tutto il resto la peste. Ma non lo
2: rifaresti, caro. Buongiorno,
0: buongiorno.
2: Ma tu dire poi che si sposa per se fa nascere a merda la moglie, era una ricica che si sposa a stranga.
3: Antonio, buongiorno.
0: Stanno ascoltando,
3: buongiorno,
0: hai capito?
3: Buongiorno. Il cuore autista da Fratta Maggiore.
0: Vai.
3: Andò, il giorno 23 di questo mese fanno 31 anni di matrimonio.
0: Mamma mia, complimenti.
3: Ma si torna a stare, deve messo a fare breve di corso.
0: Breve di corso, bellissimo. Sì, vita tranquilla.
4: Buongiorno Manganiello, buongiorno Pipistrelli. Io convivo, ho fatto la proposta di matrimonio, sì, e penso che il momento più bello del matrimonio, sì, sia il
0: viaggio di nozze,
4: quando conti le buste,
0: ho capito, dei regali. Ma finiscono poi i soldi delle buste, e devi provvedere te ad andare avanti insieme alla tua donna.
5: Magari buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Io sono fidanzato. Ecco, chi parla che è sposato, dice: voglio non fare sposare.
0: Bravo. Bravo, ed è così ragazzi. Allora io voglio sentire,
6: ragazzi,
0: qualcuno.
6: Buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Comunque oggi come oggi conviene sposare le musulmane.
0: Le musulmane
6: hanno,
0: okay,
6: tutta una mentalità loro. Il matrimonio conviene anche al maschio.
0: Sì.
6: se volete sapete perché, c'è il mio numero e mi chiamate.
0: Ma no, ciao, dobbiamo chiamarlo assolutamente, scusami.
7: Buongiorno Pipistrelli.
0: Buongiorno.
7: Io invece lo rifarei, perché non c'è la cosa più bella della famiglia, avere i figli, la moglie. Ma il problema, perché secondo voi è single, non è il problema.
0: Sì, però single. Ma
7: depresso, mamma mia.
0: No, c'è problemi single, hai capito? Invece, se sei sposato, hai problemi anche di tua moglie. Se hai tre figli, hai problemi di tua moglie e dei tre figli. Se hai anche due cani, hai problemi di tua moglie, dei tre figli e anche del cane, più i tuoi. Hai capito? Quello è il concetto.

0: perché scrive: per carità, tutto l'amore dei figli e quant'altro, poi più io vivo e più mi accorgo che sono al 41 bis, addirittura tra debiti, bollette, difficoltà a uscire fuori per problemi di mia moglie, mai più, se potessi tornare indietro, siamo nella stessa barca, ripeto, i miei figli sono il mio grande amore, mia moglie, tutto a posto. Ma allora, Marco il musulmano, ti stiamo chiamando, se metti il telefono che prende la linea, volevamo sapere i vantaggi di avere una donna musulmana, così magari in una prossima vita la scegliamo come ci dici te. Però se rispondi così ci colmi questa curiosità. Sposato, dice Salvatore, il 23 aprile del 1994, mi risposerei altre 100 volte, certamente non farei gli stessi errori, vabbè, ma gli errori fanno parte della vita e non soltanto dal punto di vista matrimoniale, no? Secondo me. Ancora, Antonio, ma quale perdere? Un mio amico si è sposato con una ragazza e lo conosco benissimo da anni, non ci tiene nemmeno un poco, ma la moglie attuale ha ereditato dal nonno due palazzine e prende più di 8.000 euro di rendita mensile, praticamente sta a posto. Vabbè, se è così, è un matrimonio di convenienza, e allora è un altro discorso. Dice, beh, a dormire con una donna senza soldi, dormo con una donna che mi sistema, no? Abbiamo Marco che ci dice chi sposare per fare un affare, fa anche rima, vediamo se ci risponde. Sono molto curioso, ecco, queste sono quelle cose assurde, i misteri, quando dicono chiamami. Pronto? Pronto Marco? Non ci sente? Marco, ci sei? Annaggia, oh, vogliamo riprovare? Nel frattempo io leggo ancora qualche messaggio. Quando ero giovane pensavo prima o poi mi sposerò, a 45 anni ho capito che quel poi era diventato mai e devo dire che sto benissimo. Salvatore, vedi, ti sei sistemato, nel senso che hai trovato la dimensione, perché sei single e sei contento di esserlo. Io sono sposata da 22 anni, dice Mary, il segreto: abbiamo due televisori, due bagni e soprattutto abbiamo imparato a non discutere quando abbiamo fame. Ah ok, quindi a tavola non si discute, si mangia solamente. E ancora, la cosa più bella del matrimonio: avere una persona con cui condividere tutto. Pronto? Niente.
1: Pronto chi è?
0: Pronto, eccoti qua. Marco, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Oh, noi vogliamo sapere assolutamente da te, scusami se ti disturbiamo, il matrimonio perfetto, se abbiamo capito, sposando una musulmana.
1: Sì, perché si fa il matrimonio a contratto.
0: Cioè come funziona?
1: Sì. Se un giorno che non si va più d'accordo,
0: sì,
1: si va al comune, si fa tipo una delibera, e tutti vissero felici e contenti.
0: Cioè, fammi capire, ma questa è una cosa legale del matrimonio,
1: sì,
0: musulmano?
1: Sì, legale, legale, legale.
0: Ok, ma tu hai sposato una musulmana?
1: Non ancora.
0: Ah, ma sei fidanzato con una musulmana?
1: Sì.
0: Ah, ok, ok. Spiegami in parole povere. Io mi devo sposare. Vado, dove okay. Vado? Al comune.
1: E sì.
0: Lei firma qualcosa che mi dà la possibilità poi dopo di sciogliere il matrimonio senza alcun problema?
1: Sì, sì, sì, sì, senza nulla a pretendere.
0: Ah, ok, quindi
1: non
0: lei...
1: è come da noi, che la donna ci vede come un polo da spennare.
0: Esatto. Quindi io mi separo, ho due figli, faccio un esempio, la casa è mia, la casa resta mia, non deve essere di mia,
1: sì,
0: moglie.
1: Sì. Hai no, visto? No, resta tua.
0: Ah, ecco, quindi ragazzi, se
1: però
0: non volete...
1: Il mantenimento ai figli, come è giusto che sia, da buon genitore.
0: Esatto.
1: Ma la moglie deve andare a lavorare.
0: Ok, ok, non deve essere mantenuta dal marito.
1: Sì.
0: Ottimo, mi piace. Allora, nella prossima vita ci sposiamo le musulmane. Senti, tu da quanti anni sei fidanzato con la musulmana che mo stai per sposare?
1: 2 anni.
0: Due anni, come si chiama?
1: Karima.
0: Karina, azza, ma è carina in tutti i sensi?
1: No, Karima, con la
0: con la M, scusami, dove l'hai conosciuta? Qui?
1: Sì, qui, qui.
0: Ok, ok. Senti, io ti auguro veramente... Come farai poi il matrimonio, musulmano o italiano, per le tradizioni?
1: No,
0: per...
1: bisogna farlo musulmano perché...
0: Ah, giusto.
1: Il maschio si deve convertire.
0: È giusto, è giusto. Vabbè, poi sì. Lei è vecchio stampo, suppongo. Cioè, lei è una sorta di geisha, nel senso che...
1: Sì, poi... diciamo che la donna musulmana,
0: sì?
1: Vede il proprio uomo come un principe.
0: Oi. Quindi ti vede come un principe, tutte le sere tu arrivi... non a cavallo, però lei ti tratta come un grande principe che deve essere servito, che deve essere riverito.
1: Sì, è così.
0: Hai visto? Beh,
1: sembra strano, ma è così.
0: È così. Ti lava pure i piedi, queste cose qua, giusto?
1: Allora, loro hanno ancora la mentalità che la donna è donna e l'uomo è l'uomo.
0: È l'uomo è l'uomo. E tu sei
1: non c'è parità dei sessi.
0: Non c'è parità dei sessi. E tu, questa cosa a te piace molto?
1: Pensi sì.
0: Ok, bene, ti farei la parità.
1: La parità dei sessi, la donna ha preso solo la cosa buona.
0: E invece poi per il resto.
1: E vuoi dargli questa nuce?
0: Va bene, va bene. Allora, tanti auguri. Poi.
1: Comunque io sono Marco della pizzeria che ho inventato il panuzzo Mastaniello.
0: Ma veramente? Grande! Sì. Ma lo fai ancora il panuzzo Mastaniello?
1: Oh,
0: allora andate ad assaggiare sto panuzzo che è buonissimo. Senti, l'ultima domanda. Ma tu che adesso hai sposato e stai per sposare una musulmana, puoi avere anche altre mogli, altre donne?
1: Sì, però questa cosa qua è in base al reddito.
0: Ah, ok, cioè se tu guadagni parecchio puoi permetterti anche un amante che è riconosciuta da tua moglie.
1: No, un amante no, la devi sempre sposare.
0: Ah, ok, mamma mia. Addirittura
1: non è vero, ma non sto scherzando.
0: No, lo so. A quante spose puoi arrivare?
1: 4.
0: E tu hai intenzione oppure ti fermi a una?
1: No, io su lì non posso cambiare. Non posso cambiare 4.
0: Vabbè, okay. Una sola. Vabbè, tra poco sicuramente avrai una marea di messaggi per te. Non lo so se critici oppure di complimenti. Resta con noi e ti abbraccio forte. Va bene?
1: Ok, ciao ragazzi.
0: Ciao, un bacio. Vabbè, ragazzi, 4 mogli sono troppe. Poi dipende dal tuo reddito, dipende anche dalla pazienza che una sola senza support. Tra poco gli ultimi messaggi al 342 00 00 100. Business.

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
1: Scaramuzza! A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Box doccia in vetro 6 mm 70x90 a 89,90 €.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli in via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
3: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
4: Super promo 48, Cerciello Auto.
3: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: lo hanno capito, perché sono quelli più intelligenti del mondo, più o meno, e hanno detto basta, non vogliamo sposarci. Oltre il 40% ha detto non sono sposato, non ho intenzione assolutamente di affrontare il matrimonio, voglio godermi la vita, e più o meno è quello che sta succedendo anche qui in Italia. Poi abbiamo parlato del matrimonio musulmano, a quanto pare un po' più tranquillo rispetto a quello italiano. A tal proposito ne parliamo con qualcuno. Pronto?
1: Pronto?
0: Eccoti qua, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Chi sei?
1: Ammetto, io sono sposato da 43 anni.
0: Ok, sposato da 43 anni con una musulmana?
1: No, no, con mia moglie.
0: Ok.
1: No, perché ho avuto qualche amico che si voleva sposare qualche musulmana.
0: Sì.
1: Solamente la famiglia pretende i soldi. Perché se tu non te la sposi dopo,
0: sì,
1: la ragazza viene emarginata.
0: Ah, ecco.
1: Nessuno se la sposa. Perciò fanno i matrimoni fra di loro. E quando una ragazza non vuole, addirittura la costringono anche a essere violentata.
0: No, vabbè, queste però sono cose gravissime.
1: Tu vedi per televisione, vedi quanti ragazzi musulmani sono stati ammazzati in Italia.
0: Sì, sì. Hanno però però guarda,
1: sono state promesse, la gente che danno i soldi, perché sono la famiglia.
0: No, ma queste sono cose molto serie che io non posso trattare, perché il programma è molto leggero.
1: Questo qui, questo ragazzo che ha detto si sposa.
0: Sì.
1: Sì, lui può essere libero e tutto, però la famiglia prima di tagliarci, quanto mi dai a me?
0: Ah, ok. Questo non lo so, dovevo chiedere a lui direttamente.
1: Perché loro vogliono i soldi, voglio.
0: La sta prendendo molto alla leggera.
1: A lei nessuno più se la sposa.
0: Diciamo che è una sorta di affare economico, poi il matrimonio non è così leggero.
1: Per loro è quello il problema, per loro
0: sì. Va bene. Ti saluto.
1: Antonio,
0: sì, dimmi.
1: L'ultima cosa,
0: vai.
1: Sente le macchine ibride, hai visto cosa è successo in battaglia?
0: No,
1: sull'autostrada si è bloccata la macchina, non si è spento il motore
0: con la macchina ibrida, quindi per te conviene sempre il diesel?
1: Sì, attento perché c'è anche il video di Imma Battaglia.
0: Ok. Allora dopo andiamo a controllare.
2: Ma chi è sta Imma Battaglia?
0: Non lo so, però vabbè, facciamo breve. Tu hai la macchina ibrida?
2: No, scusa. Buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno a te, buongiorno. Si parla di matrimoni, sì, matrimonio sì, no.
2: Possiamo cambiare argomento, per favore, grazie.
0: Ma scusa, io devo fare la domanda anche a te ogni giorno, facciamo le domande.
2: Sì, fammi le domande.
0: Quelle che riguardano il sondazzo. I giapponesi hanno detto basta al matrimonio.
2: Sì, sono d'accordo.
0: Sei d'accordo con loro? Ok. Hanno detto non mi voglio sposare perché poi c'ho questa palla al piede per tutta la vita.
2: Ma non è questione di palla al piede, perché scusa, tu la signora Rachele la consideri una palla al piede?
0: Assolutamente sì. Sì,
2: sì,
0: sì, sì, sì, sì. Io l'ho detto.
2: Rachele, io veramente.
0: No, l'ho detto con tutto l'amore possibile, immaginabile, però se tornassi indietro non mi risposerei. Con tutto l'amore per mia moglie e per i miei figli. Tu tornassi indietro?
2: Apprezzo la tua sincerità. Vabbè, ma che c'è?
0: Però ci sta.
2: Sì,
0: ci sono alcuni ipocriti, no? Perché la moglie sta ascoltando, lo risposerei. Non è vero. Io credo che il 90% degli uomini, ok, non si risposerebbe.
2: C'è invece chi l'ha rifatto, pensate.
0: L'ha fatta la seconda volta?
2: Sì, lo conosco bene.
0: Vai. Perseverare poi è diavolico.
2: Lo farà. Lo farà.
0: Vabbè, dobbiamo andare via? Sì, io devo andare un attimo.
2: Soprattutto tu ne devi andare.
0: Devo andare a Vulcano Buono. Vado a Vulcano Buono.
2: Che vuoi fare? C'è una telefonata.
0: Pronto, chi è?
3: Buongiorno, sono Pasquale Tabaccaio.
0: Ciao Pasquale.
2: Carissimo Pasquale Tabaccaio.
3: Sentite, io sono con mia moglie dal 1990. Capo. Buongiorno pure a lei.
0: Buongiorno.
2: Carissimo,
0: buongiorno. E sei contento?
2: È il mondiale del 90.
3: Io sto benissimo con mia moglie. Sto fidanzato il 1 maggio 90. Abbiamo fatto pure 25 anni di anniversario.
0: Sì, però non è mai
3: volevo dire però. Quelli che si sono sposati e che si lamentano del matrimonio. Sono scemo.
2: Perché?
3: Entrambi al negozio. Ci stava un ragazzo che si stava raccontando che stava per sposare. La settimana prossima si sposa.
0: Sì.
3: E un altro interviene, dice: ma chi devo fa? Ma chi devo fa? Ma chi devo fa? Dice: scusami, Mario, quello che stava parlando. Tu si strunzolevi volte perché ti sposato.
2: Come dicono a Treviso,
3: è separato e poi si è risposato.
2: Esatto.
3: E volevi dire vicino a chi le canzava.
0: È recidivo. Va bene. Grazie per questa perla di saggezza.
2: Il Vulcano Buono.
0: Io vado. Sì, c'è l'Arsenal.
2: Devi fare compere?
0: No, c'è l'Arsenal. L'Arsenal è lì.
2: Il medicinale?
0: No, c'è l'Arsenal.
2: L'Arsenal.
0: L'Arsenal.
2: L'Arsenal.

0: L'Arsenal è arrivata.
1: Bin Laden, non Bin Laden. Bin Laden.
0: L'Arsenal adesso è lì, no? Sì, che fa quindi... shopping. E io voglio cercare di capire se posso beccare il numero uno dell'Arsenal.
1: Chi è?
0: E chi lo problema?
1: Non
0: lo conosco, quello
1: conosci
0: voglio capire.
1: Arberts.
0: Arberts si chiama?
1: Lo conosci? No. Odegaard, non lo conosco.
0: Non conosco nessuno dell'Arsenal.
1: Sacca, non lo conosco.
0: No, Sacca, niente. Che è il...
1: Calafiori, c'è l'italiano. Calafiori.
0: Ma veramente?
1: Sì, sta Calafiori.
0: Voglio Calafiori al vulcano. Voglio Calafiori al vulcano. Wow, Calafiori, sei un grande. Ok, allora
1: sei
0: Calafiori.
1: Sei un grande, sei tu che non conosci niente della.
0: No, perché almeno Calafiori lo ricordo. Vediamo un po' se riesce ad avvicinare il sottoscritto. Dai, okay. Gli offro un caffè al vulcano.
1: Io sono piglia sicuro, vai.
0: Va bene. Saluto tu, anzi, sai che faccio?
1: Sì.
0: Porto i caffè di Gaetano lì all'Arsenal.
1: Stanno scendendo in campo.
0: Saluto Ciro Froio, tra pochi belli dello sport. Wagyu, state a buon.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
8: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
9: Ben ritrovati da Vincenzo Verna. In apertura, iscritto nel registro degli indagati il docente di supporto al sostegno denunciato nell'ottobre 2025 dai genitori di un bambino di 10 anni con autismo, all'epoca alunno di una scuola di Scampia. Le ipotesi di reato sono lesioni, abuso dei mezzi di correzione. I genitori si erano insospettiti vedendo il figlio tornare a casa con lividi, graffi sulla schiena, segni di morsi e la maglietta strappata. Alle lesioni si accompagnavano sbalzi d'umore e stati d'ansia. Quando avevano chiesto spiegazioni, gli insegnanti avevano risposto che il bambino si era procurato quei segni da solo. Padre e madre avevano quindi deciso di nascondere un piccolo registratore tra i vestiti del figlio. Secondo quanto ricostruito nella denuncia, l'ascolto degli audio avrebbe confermato i loro sospetti, spingendoli a rivolgersi ai carabinieri di Marianella. Ancora cronaca, si allarga a macchia d'olio la platea di vacanzieri rimasti a Napoli questa estate dopo aver versato decine di migliaia di euro per viaggi e crociere mai prenotati. Sarebbero oltre 50 le persone rimaste a casa ad agosto, molte delle quali hanno presentato una denuncia alle forze dell'ordine nei confronti di un'agenzia di viaggi che opera esclusivamente via web e che ha sede legale a Portici in provincia di Napoli. Nelle denunce presentate alle forze dell'ordine, tutte riferiscono di avere versato via bonifica importanti somme di denaro per viaggi a Sharm el Sheikh o per prenotare una crociera. Cambiamo argomento. Sono iniziate le operazioni di rimozione dei chioschi sul lungomare di Napoli nel tratto tra via Caracciolo e la rotonda Diaz, dove sono partiti i lavori per l'allestimento del villaggio per le regate preliminari di Coppa America in programma dal 24 al 27 settembre. La rimozione al momento riguarda i primi 4 chioschi, ma complessivamente saranno 19 quelli eliminati. I chioschi furono posti sotto sequestro dalla procura 2 anni fa a seguito di un controllo da parte della polizia municipale che accertò il mancato pagamento dell'occupazione di suolo pubblico. E chiudiamo con lo sport. Il calcio, vigilia dell'esordio Champions per il Napoli, che domani allo stadio Diego Armando Maradona ospiterà l'Arsenal per la prima giornata del girone unico della massima competizione europea. Allegri potrebbe lanciare dal primo minuto Kevin De Bruyne a centrocampo, mentre in difesa Olivera, pronto a riprendersi il posto da titolare sulla sinistra. In attacco invece va lottaggio tra Alisson e Lang. Intanto oggi il tecnico azzurro presenterà la sfida in conferenza stampa insieme al capitano Giovanni Di Lorenzo e potrete ascoltare in diretta le loro parole a Kiss Kiss Napoli. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.
10: Sal di riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.

0: passo avanti, amici di Kiss Kiss Napoli. Benvenuti al Bar dello Sport da parte di Gianluca Vigliotti, come ogni mattina dalle 9 alle 10, dal lunedì al venerdì, e poi ovviamente ci sentiamo anche nel fine settimana durante il Bar dello Sport post gara, al termine della partita. In questo caso si giocherà domenica con il Bologna, ore 18, ci sentiremo ovviamente subito dopo. Torniamo alla Champions. Fatemi salutare innanzitutto Ciro Froio in cabina di regia, è già pronto per accogliere i vostri interventi, i vostri commenti, le vostre opinioni allo 081 546 6873. Vengo da voi anche per salutarvi i tanti messaggi che arrivano al 342 00 0010. Lo ricordo che è anche il numero dedicato per il vostro grande e imperdibile Festival Bar dello Sport. Voglio ricordare che oggi pomeriggio alle ore 17 in esclusiva ascolteremo ovviamente in diretta la conferenza stampa di presentazione della partita Napoli-Arsenal con il mister Allegri. Ci sarà per il Napoli anche Di Lorenzo, il capitano Di Lorenzo ci sarà per il Napoli. Intanto, nel giro di un minuto, caro Ciro Froio, ci arrivano i pezzi del Festival Bar dello Sport di Biagio Rascafati, di Ivan da Madrid e di Mauro Perfetto. Mamma mia, oggi sarà un Festival Bar dello Sport in versione internazionale. C'è anche Nellino Iorio, bene, complimenti, una doppia una coppia spettacolare in cabina di regia, tutta per voi. Un po' di saluti, poi andiamo al telefono. Saluto innanzitutto Giuseppe Lanzetta, anima azzurra del Rione Sanità. Buongiorno a tutti, forza Champions, forza Napoli, dalla falegnameria Art of the Wood di Ponticelli. Lei non pensa, se continuiamo di questo passo roviniamo una stagione già compromessa, le troppe critiche, Gennaro, è il momento di avere una svolta, e il Napoli ha una grande chance. Il Napoli domani gioca con la formazione che, secondo il mio modestissimo parere, in questo momento è la formazione che gioca meglio al calcio in Europa. Ma lasciamo perdere il Barcellona, Real Madrid, insomma il PSG, formazioni fortissime, ma l'Arsenal ha un progetto clamoroso nel corso degli anni sviluppati con Arteta, vedrete un vero e proprio spettacolo calcistico. Buon lavoro, buon saluto a tutti, a Domenico, a tutto il bar. Enzo da Crystal Palace, sempre presente, ti abbraccio. Un saluto anche da Salvatore Piccolo Snyder, un bacione al nostro Domenico. Una domanda: ma Favasuli, per quale motivo l'abbiamo preso per farlo invecchiare in panchina? Vabbè, un attimo, sono tre partite, adesso è arrivato, avrà spazio e tempo per farsi vedere. Intanto ci scrive Riccardo: domani arrivano i vice campioni d'Europa, l'auspicio è che i ragazzi ripetano la prestazione di Milano, magari con un altro epilogo, ma la vera risposta su questa squadra arriverà domenica con il Bologna. Capiremo che campionato ci aspetta. È vero, è una partita chiave quella col Bologna, purtroppo è così. A proposito di derby tra le falegnamerie, c'è anche i nostri amici della falegnameria di Casoria. Forza a tutti, tutti stanno criticando Allegri perché non vanno loro ad allenare. Per me il Napoli contro l'Inter ha giocato bene, ma sulla prestazione del Napoli nessuno ha detto mai nulla del contrario. Siete tantissimi, però l'apertura è per Ciro, sentiamo chi ha telefono. Ciro, buongiorno.
1: Ciao Gianluca, Ciro da Imperia.
0: Ecco qua, inizio sicuramente proprio veramente alla grande, un fulmicotone proprio, un inizio.
1: Io ho visto la partita 4 volte.
0: Ah, vedo che hai molto tempo ovviamente per il tuo lavoro, 4 volte la partita, sì.
1: Ho visto un grande Napoli.
0: Sì, ha giocato bene, certo.
1: No, io non voglio, c'è un po' di rammarico per il risultato, però non bisogna essere risultatisti.
0: Non bisogna essere risultatisti, bisogna essere giochisti.
1: No, ma mi è piaciuto il Napoli e dico siamo una grande squadra e ci divertiremo quest'anno.
0: Beh, speriamo, caro Ciro, speriamo di voi.
1: Anguissà è stato il migliore in campo, secondo me, con Lobotka.
0: Sì, Lobotka sicuramente, a me un attimo più avanti. Lobotka, ma
1: dei saluti e poi.
0: Ma assolutamente, ma non può, no, come fai a non fare dei saluti? Vai.
1: Saluto a Domenico.
0: Sì.
1: Poi Allina. E Valeria, la figlia di Brescia. Questo volevo far dire, forza Napoli.
0: Sei bravo, bravo Ciro, forza Napoli, bravo, bravo Ciro. Scoppiettante questo inizio, come ci dice il nostro amico Riccardo. Un problema è che domani il pubblico non risponderà alla grande, come vedrete, una partita di alto livello. Abbiamo letto che non c'è al momento previsto il sold out, cosa abbastanza sorprendente. L'Arsenal, tra le 4 partite che il Napoli giocherà in Champions, poi domani vi rispiegherò un po' tutto il nuovo meccanismo della Champions, le 8 partite che si dovranno giocare, 4 in casa e 4 fuori. Il Napoli dopo l'Arsenal giocherà in casa, da un punto di vista di calendario come coefficiente di difficoltà, per fortuna, con Bruges, Bodo Glimt e Viking. E insomma, voglio dire, sotto questo aspetto però non hanno sicuramente l'appeal della partita sicuramente eccezionale con l'Arsenal. È proprio lui! Domani la partita andrà su Amazon, su Prime, e il telecronista sarà il mitico amico Sandro Piccinini, e poi domani vi scatenerete, voglio sentirvi un po' di Piccinini con un proprio lui. Avete visto i prezzi? Sì, Gianni da Cerra, sì, i prezzi dei biglietti sono sicuramente sostanziosi, diciamo così. Giovanni da Scisciano, mamma mia, giro da Imperia. Va bene, Giovanni ha fatto una telefonata molto sobria, dobbiamo essere onesti. Scusate, ma se Anghissa segna a parità di partita, dicevamo che Napoli ha sicuramente, a me non è dispiaciuto. Gennaro, Quagliuolo da Saviano, ma avete capito che col Bologna sarà appena la quarta giornata, il Napoli sarà già alle spalle al muro, se non si vince saranno guai. Gianni, ne parliamo dopo la Champions, adesso concentriamoci sulla Champions. Chicco, domani ho tanta fiducia nel Napoli, forza Napoli, speriamo bene per domani, anche se è una partita tosta. Martina da Napoli, no Martina, non è tosta. Allora, io lo ribadisco, il Napoli domani, se riesce a fare risultato, è veramente una grandissima impresa. Ragazzi, l'Arsenal è una formazione fortissima, è la prima di Champions, sono in trasferta, diciamo, io mi auguro che insomma non ci sia ci sia la possibilità di avere una partita equilibrata. A proposito del Napoli, tra poco vengo da Antonio, da Marco, che sono già in linea pronti per intervenire. Il Napoli credo che abbia Allegri in testa di fare dei cambi, giocherà De Bruyne sicuramente dal primo minuto al posto di McTominay. A proposito, in bocca al lupo a Scott, oggi si opera in Inghilterra e quindi poi nel corso della giornata Kiss Kiss Napoli con tutte le nostre produzioni vi aggiorneremo sulle condizioni e l'esito di questo intervento, ma gli facciamo un grande in bocca al lupo. Quindi De Bruyne sicuramente in campo dal primo minuto, credo Oliveira per Spinazzola sulla sinistra, e poi c'è un ballottaggio, più che ballottaggio ce ne sono tre che potrebbero giocare a sinistra a fianco a Politano e Højlund, tra Alisson Santos, tra Noah Lang, tra lo stesso Vergara, insomma andremo a vedere che cosa succede. Antonio, buongiorno.
2: Avvocato, buongiorno.
0: Uy caro, buongiorno, eccoci.
2: Avvocato, oggi si consumano i 3 giorni di lutto, dovevo sapere.
0: Sì, stiamo cercando ancora di smaltire questa delusione.
2: È stato assolutamente quasi un lutto per come si è sviluppato, perché poi sostanzialmente Napoli non ha fatto male.
0: Anzi, direi di più. Ha fatto sicuramente la migliore prestazione dell'anno. Questo
2: assolutamente,
0: no.
2: Tutti si stanno un po' soffermando sull'errore di Anghissa, anche se io credo che il vero crucivia della partita è stato, secondo me, il cambio modulo, metterci a 5, l'errore del 2-1 di
0: Tu che fai quando mettono 3 punti avanti Bonny, Thuram, Lautaro, di solito?
2: Allora, io è questo il discorso, sicuramente l'Inter ha una forza, una pressione importante anche fisica, però noi là dietro Allegri prima capisce che non abbiamo né Bonucci, né Barzagli, né Chiellini. Il Napoli, se si mette lì a difendere, è storia del Napoli, il gol lo prendiamo, avvocato, perché non abbia, lui era abituato con quei 3 dietro a fare il gol.
0: Che risolvevano da soli la situazione.
2: L'avevano in banca, perché con quei 3 là dietro la Juve non prendeva mai gol. Noi purtroppo siamo una squadra per storia che il gol, se ci mettiamo a difendere, lo prendiamo sempre. E infatti sul cambio modulo, avvocato, se lei ha notato... Sì. Quando passiamo a 5, Politano, che fino a quel momento aveva raddoppiato con Di Lorenzo che faceva il quarto di difesa, lo stavano contenendo Di Marco. Si perde l'uomo perché guarda sempre palla e non si guarda alle spalle, mette la palla al centro, Rachmani fa il resto perché Lautaro era dietro, sì. E si fa anticipare e prendiamo l'1-2. A quel punto è diventata una bolgia Milano. Ma se avessimo tenuto altri 10 minuti, secondo me facevamo anche il terzo gol. La partita la vincevamo.
0: Può darsi, la lettura è molto condivisa.
2: Allora io questo dico al mister, abbiamo fatto bene, giochiamocela sempre viso a viso, perché stavamo facendo bene, quei 3 dietro della Juve non ce li abbiamo, perché lui punta molto sul discorso difensivo,
0: certo.
2: Ma
0: certo, assolutamente. Vedi come è rammaricato di aver preso 5 gol.
2: Ma Napoli è stato sempre distratto fisicamente, cioè, difensivamente. Sono 2-3 anni che anche con Spalletti, quando facevamo il New York Calcio, eravamo una squadra.
0: Andiamo a chiudere, Antonio. Andiamo a chiudere, diamo spazio agli altri.
2: Spero che comunque sia. Guarderò la partita di domani, ma non ho grosse speranze. Ho grosse speranze da domenica in poi.
0: Ci facciamo accompagnare domani, sì, in questa serata magica di Champions.
2: Non giudicherò nel bene, spero ovviamente nel bene, ma non giudicherò se dovesse andare
0: male.
2: Spero però domenica che svolziamo in campionato.
0: Grazie Antonio, ti abbraccio. Io metto la firma per un pareggio con l'Arsenal, ma con Bologna e Fiorentina ci vogliono i 6 punti. Giacinto napoletano DOP. Locatelli si opera al menisco e rientra dopo la sosta. I nostri che operazioni subiscono Gennaro? Vabbè, quella di Scott McTominay la sappiamo, quella di Buongiorno al ginocchio anche la sappiamo, e quindi vediamo com'è la situazione. Speriamo che intanto però possa rientrare finalmente Bökerman, che veramente ci ha mancato tantissimo. Marianucci invece deve ancora assorbire questa distorsione al ginocchio. In questi giorni c'è il Pocio a Napoli, è vero, Lavezzi, mi ha fatto tenerezza vederlo così. Un abbraccio a tutti. Roberto da Latina, buongiorno, è vero che l'Arsenal alloggia Nola? Sì, è vero, ce l'ha detto anche Manganiello. Oh, l'amico mio Pistone, già sto pensando al fish and chips, tu come lo vedi? Puoi salutare il mio socio Ralph, come no? Un abbraccio anche a te. Gelson da Norimberga, ritornato dalle ferie, credo che in questo momento abbiamo bisogno del tuo calma. Sì, dobbiamo stare calmi. E poi la società è piccola, c'entra poco Allegri, bisogna alzare il livello, ma per succedere deve cambiare proprietà, dice addirittura Elio. Se domani Napoli pareggia, vado da Napoli a Belluno a piedi. Oh, mamma mia, Mauro 67, ma ti vorrei proprio vedere. Devo conservarmi questo messaggio, Mauro 67, cioè se il Napoli dovesse pareggiare domani con l'Arsenal, tu vai a piedi fino a Belluno. E quando ci arriva? L'errore principale invece dice che è di Lucca, perché lui tira in porta, sbaglia, e per questo si dà la colpa ad Anghissa, ma in un primo momento è Lucca Domenico che ce lo scrive e ci fa i complimenti per la trasmissione. Fatemi salutare anche la nostra amica Franci da Licola, che ci segue sempre con grande affetto. Marco, buongiorno.
3: Gianluca, buongiorno. Ti saluta, già dici una cosa con tutto cuore.
0: Dimmi, caro.
3: Allora, stai parlando male l'Allegri. Però Allegri
0: male, diciamo che criticano.
3: Esatto, però devono capire che Allegri, tutto sommato, non è stato trattato bene, non è stato accontentato. Non è riuscito. Devono anche capire questo. Sì. Allegri sta giocando una squadra che lui non è stato accontentato. Un attaccante, già hai capito.
0: Sì, parli del mercato.
3: Esatto, voleva Gatti, e visto che aveva fatto Gatti.
0: Gatti appena è entrato ha fatto gol.
3: Esatto, e non è stato, ad avere il gol, pure che il Gallego non è stato condannato. Io spero solo una cosa, al grande presidente Aurelio Nauenzi, quando al giornale sarà pomercato, si ha fatto 3 operazioni.
0: 3.
3: Un difensore, un centrale, un punta centrale e un attaccante di diverso rispetto a quelle che teniamo.
0: Ok.
3: Fa fare un po' di stagione, ci vuole niente, più scoppiezza. L'Abra può lottare vertice alta.
0: Però
3: pensiamo oggi, sì, in Napoli, come mo, può lottare solo vertice al quarto posto.
0: Speriamo. A quarto posto. Già sarebbe, voglio dire, in questo momento un obiettivo importante.
3: Ma il Napoli parla a terzo, a quarto posto in Napoli entra, tranquillamente.
0: Grazie Marco.
3: Con sofferenza.
0: Grazie Marco. Devi fare mercato a gennaio. Grazie Marco. Sei stato veramente molto molto preciso. Grazie Marco, ti abbraccio. Qui parliamo tanto di Allegri, questo e quello, ma i campionati Bundesliga, Liga, Bayern e PSG li hanno visto questi allenatori inventati, Carlo da Secondigliano. Il Bayern ha fatto 0-0 con lo Schalke, clamorosamente, e il PSG ha perso in casa col Monaco 2-1, anche le grandi squadre. In questo derby clamoroso della falegnameria, questa volta c'è la falegnameria Ambrolegno di Lauro, mamma che bello. Devo fare un meeting con tutte le falegnamerie che ci seguono. Però è bello pensando che voi state lavorando e che insomma ci facciamo compagnia a vicenda. Saverio da Como, molto lungo il messaggio, leggo la prima parte. non capisco le scelte di Allegri, contro il Genoa entrano Lang e Vergara e cambiano la partita. Con il Como Vergara va in panchina e non gioca. Con l'Inter Vergara gioca ma fuori ruolo. Non gioca De Bruyne titolare e Lang non gioca nemmeno un minuto. Insomma, è abbastanza sorpreso da queste scelte da parte di Allegri. My day, qui Calcio Napoli 26, richiediamo con urgenza 3 punti per vittoria necessaria per non perdere la rotta verso gennaio. Rispondete, grande Rino Molosso. Quando l'Inter ha segnato il 2-1 il Napoli difendeva ancora a 4, ce lo scrive Massimiliano. E poi siamo al terzo o quarto anno di Champions con una nuova formula, c'è ancora gente che non ha capito il meccanismo. Franco da Mugnano, sì Franco, sì. Noi, il nostro ovviamente servizio è quello poi comunque di dover spiegare, non tutti conoscono il regolamento, non tutti, ma lo faremo domani. Intanto vado da Lello che è in linea. Lello, buongiorno.
4: Buongiorno a lei, avvocato, un saluto a tutti i radioascoltatori che sono da Padova.
0: Oh, amico mio, buongiorno a te.
4: Avvocato, la partita l'ho vista, è stata piacevole, ma alla fine il risultato è andato a favore dell'Inter.
0: Veramente? 3-2 è finita?
4: Veramente. 3-2, l'ho persa pure la bolletta.
0: Aspito, veramente, 3-2, sì. Come si è sviluppato?
4: Ho perso per causa del Bologna. Il Bologna ha pareggiato, il Napoli ne avevo giocato 1x, a dir la verità. Un risultato che non mi è stato favorevole. E volevo il pareggio.
0: Purtroppo è andato.
4: Avvocato, io nella discussione che ascolto ogni giorno mi dico una cosa: se ci sarebbero state delle cose ben diverse da come inizio di campionato, no? Voi faccio l'esempio: il mercato invece di finire il 30 agosto, il 31 di agosto finiva il 15 di agosto.
0: A Ferragosto.
4: Faccio una data e un esempio. Una squadra si preparava e i giocatori non andavano sotto stress. Poi preparare una squadra un mese, il campionato, 3 partite, e già si parla che il Napoli non riesca.
0: È ancora molto presto.
4: Poi con l'ingresso di Gilmour, un Napoli senza difesa, e adesso si sta vedendo la squadra. Io credo che inserimenti di giocatori che devono realizzare il modulo di gioco che vuole Allegri, dovremmo aspettare, non dico, ma prima di fine settembre, inizio di ottobre.
0: Speriamo bene, dopo la sosta.
4: Mancano i difensori centrali. Rafa Marin si deve preparare, perché naturalmente è un giocatore che sarà forte, ma deve abituarsi anche a giocare con Di Lorenzo e Rachmani.
0: Devono amalgamare. Un po' di pazienza e poi.
4: Sì, perché sicuramente la squadra sarà con i suoi difetti, ma
0: Hai fiducia. Grazie Lello, ti abbraccio, buona giornata. Non capisco perché ci scrive Giuseppe da Arezzo. La seconda classificata l'anno scorso deve avere un calendario come il nostro, con molte partite difficili all'inizio. Questo fa sembrare 2 sconfitte più pesanti. Hai ragione. Poi conclude: adesso uniti, poche critiche, guardare avanti. Purtroppo fino a qualche anno fa c'era la famosa, le prime 6 non potevano incontrarsi nelle prime 3 giornate, una sorta di test di serie, e poi è cambiato soltanto alla prima giornata, poi ci può essere il tutti contro tutti. Il Napoli gioca senza terzino sinistro, ci scrive il nostro amico Emanuele da Nettuno. Spinazzola va bene se viene impiegato nell'ultima mezz'ora, pensare che possa fare il titolare è follia. Olivera nemmeno lo cito, svincolato c'è Gigzenko che si prende immediatamente anche centrocampo, anche Brozovic dice è svincolato. Un saluto a tutti, grazie, sei un mito, un saluto Giorgione da Scampia. Luca Normando, per me Allegri, ci scrive il nostro amico, è un grande allenatore e non ha sbagliato a mettersi a 5 a Milano. Purtroppo Neres e Anghissa hanno sbagliato, ma si rifaranno contro l'Arsenal. Ci sarà pure Mertens a commentare la partita. Sì, ho saputo, bellissimo. Ci sarà anche il nostro Ciro Mertens a bordo campo a commentare la partita domani insieme alla telecronaca di Piccinini. È proprio lui! Domani vi voglio con il proprio lui di Piccinini. Allora, Ciro Froio, andiamo in pubblicità, ci fermiamo un attimo e torniamo subito con il Bar dello Sport.

0: svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
1: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da Più Me.
4: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
5: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
6: Se ami Zouk per il suo stile ribelle.
7: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
8: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
9: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
10: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
9: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
11: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
12: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
13: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.
14: Siamo rientrati in diretta, amici del Bar dello Sport, Kiss Kiss Napoli, con Gianluca Vigliotti ai microfoni, con Ciro Froio, che è pronto come sempre ad accogliere i vostri interventi. Ci sono Andrea e Davide già pronti per intervenire allo 081 546 6873. Centinaia di messaggi che arrivano al 342 00 00100 e tra poco anche uno splendido Festival Bar dello Sport, tutto da gustare. Poi non capisco perché la seconda classificata, il Napoli gioca senza terzino. Non mi è piaciuto il ricordo di Allegri riguardo la rimonta dei non colorati, Antonio dall'Austria. Molti hanno notato questa, ma io credo che il mister abbia fatto un riferimento soltanto alla sensazione, no? Quando poi l'Inter aveva accorciato le distanze nei confronti del Napoli. Che felicità quando ti vidi nella partita dell'ultimo scudetto, rosicavano, sì, me lo ricordo, bei tempi. Paolo da via Alessio Mazzocchi. Poi, quando mai il tifoso napoletano potrà mai comprendere Fabian Ruiz, Nathan Quara, Gaetano e tanti altri qui criticati e poi diventati grandi altrove? Il tifoso napoletano è istintivo: se vinci sei forte e se perdi sei scarso. E poi quando il giocatore esplode da qualche altra parte, ma noi l'avevamo capito, vabbè, Mario ci scrive, ci fa un po' di autocritica. Gaetano da Portici, buongiorno e Forza Napoli, buongiorno anche a te. Quest'anno la strategia è chiara: sperare di entrare tra le prime quattro e piazzamento il migliore possibile in Champions. Ecco perché i cambi contro l'Inter devono conservare energia anche per mercoledì, per domani. Ecco perché sarò preso Allegri per la Champions e non per il campionato. Angelo da Varcaturo. Beh, insomma, vedremo. Caro Andrea, buongiorno e benvenuto.
15: Gianluca, buongiorno. Andrea dalla Germania.
14: Amico mio, come stai innanzitutto?
15: Tutto bene, grazie. Giusto, volevo dire, visto che ho fatto questa analisi, queste due partite del Napoli, col Como e con l'Inter,
16: sì,
15: diciamo che l'abbiamo perse noi. Quindi se il Napoli gioca come deve giocare, non abbiamo problemi. Perché se il Napoli ha fatto questi errori e le stavamo vincendo, sicuramente se gioca bene, quindi la squadra c'è. Ragazzi, mamma sta tornando a squadra, ma tutti concentrati, e mi fa sta bella vittoria contro l'Arsenal. Mi dispiace che non sono potuto andare in Italia, avvocato, perché io vivo in Germania.
16: Peccato.
15: Però ragazzi, dai, stiamo a tornare a squadra, la squadra c'è, non molliamo. E adesso si deve fare, quando vince il Napoli è troppo facile di fare,
16: è vero,
15: ma soprattutto quando
16: bravo vince. Bravo Andrea,
15: bene, un bacio dalla Germania e sempre forza Napoli, è un saluto circolare a tutti i ragazzi,
16: anche a te.
15: Voglio bene.
16: Anche a te noi vogliamo bene Andrea, ti raccomando, stai sempre forte. È vero, diciamo che però da un punto di vista motivazionale le partite con l'Inter, con l'Arsenal, il Napoli non è che le debba preparare, per l'allenatore penso che siano le partite migliori. Ecco perché diventa davvero fondamentale, ma ne parleremo tra un paio di giorni, la partita con il Bologna, perché la reazione che ha avuto il Napoli dopo la sconfitta con il Como a Milano è stata una reazione fortissima. Il Napoli ha giocato, io ribadisco, al di là di tutto quello che è stato, sono state mille partite in una, ne abbiamo parlato, l'abbiamo vivisezionata questa partita, ma era l'Inter e sarà così anche domani con l'Arsenal, la partita dal grande fascino, De Bruyne in campo dal primo minuto contro l'Arsenal, insomma non ci sarà motivo altro di preparare la partita, si preparano da sole, il problema è dopo capire con il Bologna che cosa succederà. Andiamo avanti, saluto anche Sasà da Londra, sei molto simpatico, poi forza Napoli sempre, anche Alessandro Erma da Barra che saluta Lello Romano da Marigliano, Alberto da Fermo, tifoso del Grande Napoli, volevo chiederti, ma un attaccante svincolato tipo Cavani non si può prendere? Cavani, ma ragazzi, tipo Cavani, non lo so, chi c'è come svincolato? Sono convinto che domani gli ultimi decisivi saranno quelli più discussi, cioè Anghissa e Lucca, vorrei dire ai tifosi, anch'io sono deluso per queste due sconfitte, ma sosteniamo la squadra. Sempre grazie e complimenti per la trasmissione. Vado da Davide, buongiorno Davide.
17: Buongiorno avvocato, e che piacere ritrovarla.
16: E io sono sempre qua, e ringraziando il signore siete voi che dovete venire a trovare nel bar, eccoci.
17: Avvocato, mi permetta una citazione letteraria.
16: Permettete un pensiero poetico, prego.
17: Qua sembra che stiamo facendo lo straniamento, una tecnica di Giovanni Virgo, un fatto normale viene raccontato all'opposto o in maniera strana.
16: Come si chiama, hai detto, come devo ripetere?
17: Straniamento. Sembra una brutta parola.
16: Non era di mia conoscenza, sono curioso di sentirla questa definizione, vai.
17: E purtroppo il Napoli ha nei suoi giocatori più importanti tutta una serie di giocatori che sono ormai alla fine della carriera, che hanno dato già il massimo.
16: Okay.
17: Mi riferisco a Di Lorenzo, Anghissa,
16: i soliti 7-8 che diciamo noi, gli ultra trentenni, dai.
17: Spinazzola, okay. Politano, e sono loro che ci dovrebbero portare in alto.
16: Siete voi che siete napoletani.
17: Non ce la faranno più perché ormai, come abbiamo detto, sono logori, sono stanchi, le motivazioni ormai non ci sono più quelle degli altri anni. L'unica speranza che abbiamo, secondo me, però bisogna vedere l'andamento di tutte le altre, è il quinto posto per andare in Champions di nuovo l'anno prossimo, o eventualmente un mercato.
16: Cioè andare avanti nel ranking UEFA, che tutte le società vanno avanti e noi guadagniamo, siamo nelle prime due e possiamo guadagnare i primi cinque posti.
17: Perché ad oggi a bocce ferme, che poi non vuol dire nulla, a bocce ferme, l'Inter c'è superiore, la Roma c'è superiore, il Como c'è superiore, la Juve sta avendo pure un sacco di infortuni.
16: La Juve perde anche Locatelli oltre il Diz e Turam.
17: Stamattina l'ultima notizia, anche Boga, c'ha tanti infortuni, però poi alla fine sarà una squadra che lotterà fino all'ultimo con il nostro ex amico Lucianone. Il Napoli avrà la forza di intervenire a gennaio?
16: Vedremo, però insomma hai dato un'analisi, diciamo così, in questo momento.
17: Ho dato l'ultimissima, poi la lascio. Io per domani ho paura perché l'Arsenal l'ho vista contro il Chelsea, vanno a 3.000.
16: Ma non c'è bisogno di vederla con il Chelsea, l'Arsenal in questo momento è una formazione, è una macchina perfetta. Cioè
17: se domani perdiamo, non me lo auguro, è evidente da riposo, ma se domani perdiamo e perdiamo anche male, nel senso che prendi un'imbarcata di 3-4 gol, è pesante la cosa.
16: Ho capito, ma è l'Arsenal, ragazzi, domani è l'Arsenal, quindi domani
17: ce lo dobbiamo mettere lì da parte, una partita,
16: premio
17: domani, non è una partita che deve darci il nostro destino.
16: Assolutamente.
17: Però domani 9 su 10 la perdi male.
16: Speriamo di no. T'abbraccio Davide, grazie. Saluto anche i miei amici Marino e Gianni, assolutamente sostenere la squadra, risaliremo. C'è Michele da Amsterdam. Per piacere bisogna fare una sana informazione riguardo la continua richiesta di calciatori svincolati. Non c'è spazio nelle liste. Ecco, bravo, hai ragione. Avvocato, buongiorno. Questi sono i top svincolati: Benzema, Sterling, Sancho, Icardi, Cavani, insomma. Poi buongiorno a tutti i tifosi, ma invece di fare le pulce alla società perché non si fanno un esame di coscienza, domani gioco con una delle squadre più forti al mondo, non c'è sold out, con uno stadio di 50.000 posti. Poi Massimo da Scleren, dalla Svizzera, non ci diamo già battuti per domani, ci credo, forza Napoli sempre, anche dal nostro amico Dario Stefanelli. Mi chiedo perché c'è qualcuno che si fossilizza su un'allusione del mister alla partita di San Siro di qualche anno fa. Ha semplicemente fatto un paragone alla sensazione percepita. Sono d'accordo con te, sono assolutamente d'accordo con te, Alessio da Milano. L'ho detto anch'io, qualcuno però ha scritto il contrario. Sento soltanto Stefano e poi andiamo al Festival Bar dello Sport. Lo straniamento, ci piace questa cosa, la conoscevi Ciro la cosa dello straniamento? No, va bene. Stefano, buongiorno.
18: Buongiorno avvocato.
16: Buongiorno.
18: E complimenti tanti di vero cuore.
16: No, molto gentile, signor Stefano, la ringrazio.
18: Ma veramente, perché lei tra tanti giornalisti,
16: sì,
18: radiofonici,
16: sì,
18: lei è la persona più soft e leggera.
16: Soft,
18: riesce
16: sono
18: un
16: soft.
18: Poco a ringuararci un po'.
16: Sono soft, vai.
18: Sì, ma è una cosa positiva, avvocato.
16: Meno male. No, la prendo. Non la prendo l'accezione positiva del termine, la prendo, dai.
18: Perché oggi essere leggeri nella vita,
16: ah, sempre,
18: tutto ciò che si fa,
16: ah, sempre,
18: è un pregio, è non un difetto.
16: Ah, certo, vai.
18: Comunque niente, tornando al tema,
16: sì.
18: Il problema io penso che il Napoli rispetto ad altre squadre, sia in campionato che in Centro Liga, se guardiamo il calendario, ha preso un uragano.
16: Sì, di più.
18: A Genova con De Rossi non è facile. E hai vinto.
16: Poi il Como, poi l'Inter, poi l'Arsenal.
18: Poi ricordiamoci che gli impatti di inizi campionati e tornei in Napoli non ha una bella storia alle spalle. C'è anche negli anni dello Scudetto siamo partiti, se ci ricordiamo, non benissimo, non bene.
16: Vabbè, perché
18: si
16: fa fatica a tornare in forma, le situazioni, i ritiri, le novità.
18: Allora, l'esperienza, i nostri giocatori ce l'hanno,
16: sì.
18: Su questo non ci sono dubbi.
16: Esatto.
18: E dobbiamo solo sperare, però quest'anno sperare con tanta energia, avvocato.
16: Molta
18: perché
16: energia.
18: I ragazzi hanno fatto quello che hanno fatto da 3-4 anni
16: sono un po' logori, diciamo così, un po' logori.
18: Al buon Dio che stavolta De Laurentiis non ha commesso lo stesso errore con Garcia, nel senso che disse sta squadra la pozza allenare pure io.
16: Non l'ha detto, si è affidato ad Allegri. Grazie Stefano, grazie per le belle parole, ti ringrazio di cuore. Un abbraccio forte. Prima di andare al Festival Bar ho la grande gioia di salutare Pietro da Tokyo, che in questo momento ci sta scrivendo da Okinawa, e ci dice che a me l'impressione è che il Napoli sia in confusione, tutto in difesa, contropiede, non è il calcio che ci piace, non è possibile togliere Gutierrez a 30 milioni, almeno un giovane lo dovevamo prendere, eccetera eccetera. Ti abbraccio, grande Pietro, oggi si trova ad Okinawa. Caro Ciro Froio, conosci Okinawa? Facciamo Okinawa, sì, la conosci. Allora siamo pronti per il Festival Bar dello Sport.
19: Festival Bar dello Sport.
20: Le prediche di Kivu, che fastidio, il solito impunito, che fastidio.
16: Robby.
20: È l'incontro di calcio come un rito, c'è poi il tiro al piccione, all'infinito. Le analisi degli arbitri dal video, mi sembrano di parte, che fastidio. E non facevi cambi, non ti dico, adesso ne sono troppi, che fastidio.
16: Robby, sei un mito.
20: Forza!

0: Carino
1: Biagio Ascavati,
0: bravo Biagio, molto carino. Attenzione.
2: Ogni mattina sorge il sole
0: sempre
2: sulla città.
0: Oh yeah.
2: Juana e Domenico con un sorriso ci deliziano già.
0: I nostri amici del bar dello sforzo.

0: San Napoli siempre.
1: Ma che spettacolo, ragazzi.
0: Muchos saludos.
1: Muchos
0: saludos. Da Ivan da Madrid.
1: Ivan da Madrid. Ma ragazzi. Beh, sarà intelligenza artificiale, ma è un mito. Sappiate che è un mito, Ivan da Madrid. Questa dobbiamo regalarla a Vergara, questa canzone. Ci dobbiamo registrare. Conservala, conservala. Grazie, grazie. Possiamo anche tornare fantastico il Messi. Pure, sta la seconda parte, non credo.
0: Mucho saludos da Ivan da Madrid.
1: Ah, beh, la firma, ragazzi. Hai vinto, però stasera, oggi, ancora una volta il Festival Bar ha scatenato tutti. Vergara il pistolero non si è. Ci sta pure, conservalo perché questa qua dobbiamo renderla pubblica. Grandissimo Ivan da Madrid, troppo bella Martina da Napoli, ci scrive il nostro amico, fantastico il messicano Olé, fenomenale da fratta minore, spaccato, forza Napoli, Tano 26. Poi avvocato, quest'anno per me si giocano le prime allo scudetto Inter, Roma e Como e Milan, poi per l'Europa Juve, Atalanta, Lazio, forse Napoli, occhio alla Roma, Enzo da quarto ce lo scrive, ma è veramente incredibile. Ha vinto Ivan, sigla ufficiale di Radio Kiss Kiss, abbraccio da Londra, ce lo scrive Fabio, grande Vergara il pistolero, ce lo scrive Lello. E insomma ci ha regalato questa. Buongiorno, ma io vi amo, riuscite sempre a farmi sorridere, bravissimi tutti al festival, Robby e Biagio, buona giornata, ce lo scrive Anna. Geniale Ivan da Madrid, ha spaccato. Buongiorno bar dello sport magnifico Ivan, mitico, vabbè. Oh, il nostro amico Enzo Esposito non mi legge più il suo titolo per farsi leggere. Buona giornata, quando vinci sei di tutti quanti, quando perdi solo chi, per chi ti ama davvero. Sosteniamo e non molliamo, salutami tutti i fratelli di Curva B. Allora Manuel, velocissimo perché poi devo andare in pubblicità. Buongiorno Manuel.
2: Avvocato amabile, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te.
2: Avvocato, non lo so se io perché sono un eterno positivo nella vita, nello sport, però quando sanno si dice certe cose, ma è un freedom goal. C'è una persona che dice sì, domani la vedo, ma tanto già lo so che si perde. Un altro che si gioca alla sconfitta del Napoli, la bolletta. Io non lo so a che siamo arrivati.
1: Ma dai.
2: Non lo so, veramente.
1: Non ti preoccupare, non ti preoccupare, stai sereno, caro Manuel, forza e coraggio.
2: Io sono sereno, penso queste persone veramente lo fanno cagare proprio i bracci.
1: Hai visto il concerto che ha fatto Jovanotti a Ragnano, no? È stato un successo meraviglioso, eccetera. E tra le canzoni di Jovanotti c'è Io penso positivo, no? Perché sono vivo.
2: Sì, sempre.
1: E allora sempre, pensiamoci un po' e andiamo a cercare.
2: Sempre forza Napoli.
1: Grazie.
2: Non solo quando si vince.
1: È vero.
2: Sempre forza Napoli.
1: Ti abbraccio forte, amico mio. Grazie Manuel. Andiamo in pubblicità, l'ultimo stacco prima della parte finale. Io sono messicano, io sono Vergara. Olé. Ciro Froio.
3: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre non perderti Pizza Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzavico.com.
4: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
5: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: servizio tavola 18 pezzi in ceramica a €29,90.
4: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
5: Aperti la domenica mattina. Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. cashback to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Eccoci qua, l'ultima parte della nostra trasmissione, il nostro bar dello sport stamattina davvero clamorosi. Vi devo ringraziare di cuore, perché poi insomma, in tutta questa situazione, la sconfitta con l'Inter, quella col Como, la preoccupazione per la Champions. A proposito, oggi 17, ore 17, conferenza stampa in diretta di Allegri qui a Kiss Kiss Napoli. E domani c'è la partita con tutto il pre-gara, con diretta azzurra, poi il bar dello sport post-gara in tardissima sera con donna Susi Fiorillo. E insomma, voglio dire, stiamo cercando di alleggerire un po' con il nostro festival bar dello sport. C'è stato questo pezzo, oltre a Che fastidio di Robby, con Biagio da Scafati con la sua chitarra, con Mauro Perfetto, poi è arrivato questo pezzo meraviglioso di Banda Madrid. Ripeto, con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, ma l'idea di fare un pezzo su Vergara messicano è clamoroso. Grande Ivan da Madrid, ci scrive Vittorio l'Orologiaio. Buongiorno Gianluca, la canzone di Oana e Domenico l'ho mandata io. Ah, Antonio da Pozzuoli, sì, grande Antonio, spero che domani chi gioca la sconfitta in Napoli perde la bolletta. È vero, anche Antonio con il ricordo. Ivan, la dimostrazione del genio che sta in noi napoletani, ci scrive Lello. È vero, e con tutto il rispetto ci rendiamo conto che la Lazio si trova al primo posto. È vero che dobbiamo vedere quanto tempo dura, ma al momento gioiscono grazie Conte, grazie a DL Mauro 67. Lo stranamento, eccolo qua, è una parola russa che significa allontanamento e fu introdotto dal teorico russo Borozovic anno 1917, mamma mia, addirittura. Formazioni anti-Arsenal, vediamo un po'. Milinkovic, Savic in porta, Di Lorenzo, Rachmani, Badiashil, Oliveira, Lobotka, Anghissa, De Bruyne, Neres, Solund, Santos, pressing alto e non basso, Pasquale Dal Vomero. Vedremo. Tonino, buongiorno.
4: Avvocato, buongiorno e pace, sono Tonino Anghissa, tutto bene?
3: Tonino Anghissa, tu oggi ti chiamo Tonino Anghissa, che è stato un po' il centro, diciamo così, delle nostre discussioni. Come hai fatto? Come hai fatto?
4: Ma io, a me non piace Anghissa, questo mi hanno messo storto.
3: Sto scherzando.
4: Avvocato, due cose.
3: Vai, caro.
4: Uno, rafforzare quello che ha detto prima un altro ascoltatore, sì, che giustamente non abbiamo Chiellini, Barzagli e Bonucci dietro.
3: Sì.
4: E c'ha ragione, anche perché se Chiellini avesse colpito di testa e fosse rimasto a terra come Rachmani, sta sicuro che l'arbitro la fischiava.
3: Sì.
4: Seconda cosa, avvocato, una postilla che io non conosco della Champions League, che spero che lei mi può delucidare.
3: Sì.
4: Ma perché non giochiamo in casa col Manchester City se già abbiamo giocato lì l'anno scorso?
3: No, perché la regola sono due volte, può capitare per due volte di seguito, la terza non può succedere, quindi non è che si fa l'alternanza.
4: Ah, io sapevo che
3: no.
4: La postilla era che se avessimo giocato là entro i 24 mesi,
3: no,
4: poi una la dovevamo
3: invece
4: giocare.
3: No, sono due partite, quando capitano due partite poi la prossima
4: quindi
3: volta.
4: Quindi se capita l'anno prossimo pure sicuramente
3: gioca in casa, capiterà da voto Manchester City. Grazie Antonio Anghissa, Il bello è che il Messico davvero vorrebbe convocare Vergara, almeno così riportava qualche media. Buongiorno Antonio da Trento la Ducenta, dobbiamo rialzarsi e fare una grande gara con l'Arsenal senza paura, agli occhi della Tigre, the Champions. Buongiorno Mamò a Lucca, lo togli al Fantacalcio? No, Nando del Colano, no, l'ho preso, lo tengo e vediamo che cosa succede, mio caro amico. Buongiorno, ho fiducia nel mio Napoli, risorgeremo. A Milano ho visto la reazione, Salvatore da Soccavo. La partita di domani va presa come allenamento, non cominciamo a dire ne abbiamo perse tre di fila, niente illusioni, poi se viene vedremo. Giuseppe da Arezzo. Oh, fammi vedere com'è il nostro amico Dadda che è in linea. Caro Dadda, la situazione non è delle migliori.
5: Buongiorno Gianluca.
3: Da questa bolletta del
5: Napoli sempre.
3: Questa bolletta del triplete, insomma, non lo so.
5: Però ci siamo andati vicini.
3: Teniamola conservata, non si sa mai.
5: Però pure sabato ci siamo andati molto.
3: Sì, è
5: molto
3: vero,
5: vicino.
3: È vero, è vero. Il nostro Domenico aveva detto 2-0 Napoli e poi invece è successo quello che è successo.
5: Ah, mi sono perso il pronostico con l'Arsenal.
3: Non ha ancora chiamato, non ancora. Speriamo che domani ci fa il piacere di dirci come va a finire secondo lui.
5: Allora siamo ancora in.
3: Sì, sì, sì, assolutamente. Assolutamente, sì. Assolutamente.
5: Allora questo bar internazionale proprio.
3: Assolutamente. Beh, io vado a Madrid stamattina con il Vergara messicano.
5: Poi l'amico da Okinawa.
3: Sì, c'è Pietro che dal
5: tutti
3: Giappone.
5: Quelli più o meno della mia età che hanno visto il film Karate Kid, cioè il maestro Miyagi di Okinawa.
3: Sì, ma pensa che Antonio da Verona ci scrive che Okinawa è un'isola stupenda, a 3 ore da sì. Tokyo. Ci sono stato in ferie ad agosto. Tu pensa, Antonio da Verona che è andato a Okinawa, dove adesso si trova Pietro da Tokyo, ha detto tutto, vabbè.
5: Ma perché il napoletano mette la bandierina dappertutto.
3: È vero, è vero.
5: Nel posto più sperduto del mondo tu potresti trovare un napoletano che parla lingua otocno.
3: È vero, è vero. Va bene, Dada, per domani hai sensazioni?
5: Ma domani la sensazione è Gianluca, proprio così
3: vai.
5: Di pancia, buona la prima,
3: va bene, me la prendo e non ti dico altro. Va bene, Dada, ti abbraccio, alla prossima. Giustamente Alex da Overtime dice tu ci saluta, a Pietro da Okinawa in Giappone, a me da Caserta non mi saluta.
5: E Gianluca, proprio così
3: vai.
5: Di pancia, buona la prima.
3: Buona la prima, va bene, me la prendo e non ti dico altro. Va bene, Dada, ti abbraccio, alla prossima. Giustamente Alex da Overtime dice tu ci saluta, a Pietro da Okinawa in Giappone, a me da Caserta non mi saluti. E come no, Carlo, Alex.

0: Gianni, perché stiamo andando verso la conclusione. Gianni, buongiorno.
1: Buonasera a todos.
0: Ah, eccolo qua, parliamo tutti mexicano come Vergara. Pensate, Vergara se si mette a parlare un po' mexicano con questi avi sudamericani. Vai, vai Gianni, vai.
1: E dovremmo dire Santa Polentas stamattina.
0: Santa Polentas.
1: Niente, avvocato, io...
0: Ti sei ripreso?
1: Ma se io ero a Roma, come vi ho detto, stavo guardando dal cellulare su 2-0... Ho avuto un sussulto di gioia perché pensavo a quelli che ci avevano scritto, i grandi soloni del calcio, che sarebbe stata una grande imbarcata per il Napoli, che sarebbero uscite dal San Siro sul 3-0. Pregustavo proprio la gioia di venire a Milano e di prendere in giro tutti i miei amici interisti che la settimana prima mi avevano detto di ricotta e di crudo. E poi è andato a finire come è andato a finire. Ma ritornando sul fatto del buon Rachman che si è buttato a terra, ha sbagliato Meret, doveva sbracciarsi, doveva girare le spalle a tutti quanti, andare verso il giocatore e dire venite, accorrete, sta male, sta Muren, cioè doveva fermare il gioco. Cioè noi non abbiamo questa cazzimma che hanno quelle grandi squadre, quei grandi che aveva Chiellini, se volete, se avevano quelli là. E delle strisciate che
0: può darsi che abbia influito in questa, diciamo così, situazione anche il fatto che poi se Rachmani fosse uscito dal campo doveva stare un minuto fuori, con le regole nuove deve stare un minuto fuori.
1: Era un minuto, non è che era la fine del mondo, un minuto, cioè fermavi un attimo il gioco perché stavi sotto pressione, si sarebbe fermato il gioco, si sarebbe ripreso con un po' più tranquillità e non è, ma comunque vabbè, alla fine della fiera è andata come è andata. Io onestamente sono tra virgolette, prendetela con il beneficio dell'inventario, contento perché non l'abbiamo preso l'imbarcato e poi dopo basta, finiamo, cioè tutti quelli che vanno allo stadio, tutti quelli che vanno a vedere la partita, ma secondo me vanno con un'idea di vincere o di prendere l'imbarcato. Io vado sempre con l'idea di vincere, signori miei, ma potrebbe essere anche il Barcellona, Real Madrid,
0: ma speriamo anche domani
1: ma dobbiamo entrare in quel loop di bellezza, di
0: ma ti dirò di più
1: amore.
0: Gianni, nel ringraziarti ti dirò di più, un caso di risultato positivo domani con l'Arsenal, il calendario del Napoli poi potrebbe essere come coefficiente di difficoltà molto in discesa e consentire il raggiungimento di un obiettivo importante che sarebbe il passaggio del primo turno di Champions.
1: Quindi voglio dire anche
0: la partita di domani, iniziare bene domani insomma con un risultato positivo.
1: Ma mettiamo la bandierina domani se dovessimo vincere, signori miei. Un abbraccio.
0: Ciao Gianni, dal profondo.
1: Dura per me, avvocato.
0: Lo so, immagino.
1: Settimana dura, domani immagino. Si parte, poi si torna a Milano.
0: Ma rimani qua.
1: E chi mi ospita? L'albergo costa, avvocato.
0: Va bene. Ti abbraccio, ciao caro. Domani alle ore 21 la partita, poi saluto, ci ricorda sempre Pietro da Tokyo che a Okinawa si mangia anche un'ottima pizza margherita, quindi saluti a lei e a tutto il bar dello sport. Salvatore da Napoli, chi lo dice che siamo alla frutta, probabilmente ancora non ci dobbiamo nemmeno sedere a tavola. Questo Napoli a Milano è veramente forte, il mister farà gli accoppiamenti che servono. 3-1 vinciamo domani. Carlo da Secondigliano, speriamo bene. E poi buongiorno, complimenti, nel caso non si fosse capito, la canzone divertentissima di Ivan è in relazione alle possibili origini messicane, sì, l'abbiamo letto, Pino de Lemon Svizzera. E poi un abbraccio forte a tutti, sempre ovviamente Forza Napoli, l'albero della Germania, grande festival bar dello sport. Vogliamo risentire Vergara il messicano, me la faccio risentire non oggi perché sono in sigla purtroppo, però ce la siamo conservata perché merita assolutamente un'attenzione in più. Caro Ciro Froio, grazie come sempre per il tuo supporto in cabina regia, vi abbraccio amici del bar dello sport, amici di Kiss Kiss Napoli, vi do appuntamento a domani puntuali, sempre saremo in pieno clima partita Napoli-Arsenal qui a Kiss Kiss Napoli con il bar dello sport, un abbraccio da Gianluca Vigliotti, ciao!
2: In collaborazione con Sal di Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: amici, buongiorno, bentrovati e bentrovate su Kiss Kiss Napoli in questo martedì 8 settembre. Lasciatemi mandare un messaggio di solidarietà per tutti coloro che stamattina hanno beccato l'incidente sull'autostrada, per tutti quelli che hanno beccato i lavori sotto la galleria di Camaldoli. Sappiate che sono con voi. Ed è con voi lui, Rosario Verde.
1: Ma l'avranno messa mano, ne portate in lotto in 9 mattina, perché sono passato alla galleria dei Camaldi, non c'erano i lavori, ma come è venuto a mente. Cioè, sono passato proprio io.
0: Ma
1: è quella che sta
0: fai
1: con le mine.
0: Assolutamente, l'uscita ospedaliera e l'uscita dei Camaldoli.
1: Che dire, la mamma mette camminando per Napoli, fa di lavoro, lui si chiama Marco Pensacane.
0: Corsia chiusa! Corsia chiusa, tra
1: poi
0: le altre cose.
1: Secondo
0: Ma manco mai. Buongiorno a Ciro Froio in regia, che cura la parte tecnica, come sempre due ore di Yes and Kiss Kiss. Cari amici, cari amiche, 342-00-00100 per mandare i vostri messaggi, ma anche 081-546-6873 per chiamare in diretta. Siamo anche sul canale 76 del Digitale Terrestre e iniziamo con un po' di musica per giusto darci la carica, per svegliarci un po', per salutare Gianluca Vigliotti e il suo bar dello sport. Iniziamo così. Come si chiama questa?
1: Perdonami, sì. Luciano Caldure, chi sei? Luciano Caldure,
0: Ma magari, ma
1: se
0: volessi, magari.
1: Se volessi, che Luciano Caldure.
0: E Antor, Talk to you.
1: Ciao Luciano.
0: Ciao Lucio.

0: siamo, signor Verde. Sono sicuro che oggi avremo qualcosa di attualità, qualche approfondimento politico, qualche trattato filosofico. Di cosa vogliamo parlare?
1: No, più che altro è una notizia. Putin, così. Kim Jong-un, facete qualcosa. Germania, provoca perché
0: insisti
1: perché veramente, ragazzi, è venuta fino a Rumunio. Sono anni e anni che no, ma bisogna avere meglio che morire.
0: Ma ha vinto pure un po' di destra in Germania, lasciamo stare per evitare le provocazioni.
1: Passammo questa cosa, insomma. Sentite questa. Alla fiera di Modena Nerd, ci sta questa fiera, si chiama Modena Nerd, centinaia di persone si sono messe in fila per farsi tatuare il logo di una nota catena di fast food che fa pollo fritto.
0: Sì.
1: Non facciamo il nome, cioè fanno il pollo fritto, una catena americana che fa questo pollo fritto. E praticamente uno dei fast food più popolari del mondo, per ricevere in cambio la possibilità di mangiare pollo fritto gratis a vita, no? Una volta ogni 10 giorni. Mattioli, che è il giornalista che scrive questo articolo e dice questa cosa, non appare proprio il massimo farsi macchiare a vita con un logo commerciale e di un prodotto che sarà sicuramente buonissimo e croccantissimo, ma comunque un po' cheap, cioè un po' insomma così. Se proprio brand deve essere, meglio lo champagne o la Ferrari, dice. Cioè, si proprio mangia a mettere un tatuaggio, il marchio dell'azienda, meglio che mi faccio tatuare Ferrari sul corpo, così mi resta una Ferrari. Anche se subito dubito che ne facciano facessero una cosa del genere, no? Per tenere un marchio della Ferrari su pesacane, i cirunga una Ferrari. Ma pammure.
0: Non credo proprio, ma chi la sa portare?
1: Tutto ne viene. Nei 2 giorni di Modena Nerd, ieri l'altro, si è fatto tatuare un logo di questa nota catena di il posto lo potete scegliere voi,
0: la chiappa.
1: Quando vai là dice lei è tatuato, ci faccia sì. Vedere, vai vicino alla cassa e tacalo cazzo.
0: Non fare questa faccia.
1: Mi sento male.
0: Scusami.
1: Gio pollo fritto a me ma giro stomaco, cioè perché non riesco a capire.
0: Però è buono questo.
1: A cosce sì, non l'ho assaggiato.
0: Devo dire,
1: l'ho assaggiato addirittura a Londra, l'ho assaggiato.
0: Ah, all'estero.
1: Poi dicette no, non ti mangi questo, mangi tuo pollo piripiri, dici che a Londra.
0: Ah, famosissimo pollo piripiri.
1: Pollo con questa salsa piripiri, ma tu li va a rire.
0: Te la senti ancora in bocca quella salsa piripiri, eh?
1: Non la nemichia, la dice Rufate. E comunque, signori, sta venendo a fine Romulo, questa è la notizia. Putin Minel, farsi tatuare sulla pelle il marchio di un fast food per poter mangiare una volta ogni 10 giorni.
0: A gratis,
1: una volta.
0: Facendo vedere il tatuaggio e tutto. Però posso fare una precisazione e una domanda? Allora, secondo me, se te lo vai a tatuare in una zona non visibile, la usi solo quando vuoi mangiare quello fritto, non è una cattiva idea.
1: Cero, a botto l'unghio c'è te. Quando sta una porzione?
0: Ma vedo.
1: Quando sta una, poi parli una porzione pullo.
0: Cioè, e poi secondo me le patatine te le fanno pagare comunque. Cioè, ti daranno solo il pollo, ti daranno.
1: No, te
0: le
1: mangiano già gratis. No?
0: Però dico, il tatuaggio prevedeva solo le lettere del logo o anche la faccia del signore?
1: Ah, questo non lo so.
0: Sarebbe curioso da scoprire questa cosa.
1: Questo non lo so. Ci sono le foto sull'articolo. Se apri l'articolo, ti fanno vedere questi qua seduti che si fanno tatuare la cosa. Fateci sapere al 342-00-00100 cosa vi fareste tatuare voi per avere gratis.
0: Senti, lo sai, però
1: dice guarda, Rosamo, voglio far tatuare sta cosa così, una volta ogni 10 giorni me la danno.
0: Che detta così potrebbe essere un po' ambigua, così come l'hai messa la frase. Però anni fa, ma parecchi anni fa, una marca, mi pare di abbigliamento, forse jeans, che ha come logo due corna, fece la stessa cosa, solo che tu quando andavi ad esibire poi questo tatuaggio ti facevano tipo il 10 o il 15% di sconto.
1: Peggio. Peggio, a me richiesto un regalo, là avevi solo sconto. Peggio.
0: Va bene. Comunque 3 polli al mese gratis non è niente male.
1: Uno ogni 10 giorni, una porzione, no, un pullo.
0: Vabbè, ciao ragazzi, ho capito la catena di fast food, ditemi dove andare, mi faccio tatuare subito anche sul tarallo.
1: Madonna.
0: Ma perché, ragazzi, pur di mangiare, ma col cibo comunque abbiamo preso veramente una brutta piega.
1: Ma quanto sta una porzione? Un attimo, voglio vedere. Hanno aumentato, ma quando hanno aumentato? Quanto può stare? Comunque è un fast food, quanto può costare? A Napoli poi.
0: Ma quelli poi ti fanno i menu, capito? Ci fanno tutte quelle, quelle cose. Poco,
1: quando sta?
0: Per esempio un menu, sto leggendo adesso, aspetta un attimo.
1: Un menu, va, quanto vedi?
0: Vabbè, questo è un panino, 7,75. No. Vediamo, il cestello, eccolo qua.
1: Il cestello,
0: qua.
1: Con pull-line.
0: 26,50.
1: Allora, va la pini.
2: Cosa Marco, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Sto marci 22, loro che ci hanno visto coppa e si va giù, no? Mi tengo pure la traduzione. Non la finisco la frase, lo capite, ma mi bloccate.
1: Sì.
2: Che fratruca.
0: Ecco qua.
1: Non c'ero pensato, avrei. Non c'ero pensato. Siete dei geni. Siete, cioè, io mi dico, io sono a voi. Sono dei geni. Che fratello, cazzo.
0: Ci sta. Se mi tatua una ciuccia sul braccio, me la danno ogni 10 giorni. Peppe da Cerra sta un po' in astinenza.
1: E vabbè, amico, fidanza. Ti pensa ogni 10 giorni, pensa alla tua fidanzata.
3: Sei già sendo fita lontano quando va in questi posti con pollo fritto e tutto il resto. Poi, puro tatuaggio. Mamma mia, se...
4: Ciao Rosario, ciao Marco.
1: Ciao Ben.
4: Rosario, tu devi chiedere una cosa, ma non c'è vire o non sai leggere?
1: Che cosa? No, no, non tengo il lento, perché che hai fatto?
5: Buongiorno, so. Bar Umberto? Sì, salve, dica. Possibile un caffè tenga tatuato uno dei migliori clienti vostri? Rosario Verde, un coppo culo.
1: Usiamo un coppo raggio.
0: Bello però, sarebbe fantastico.
6: Ragazzi, buongiorno, Enzo da Mugnano. Rosa è fornuta a generazione Rufriario. A mai vanno andando sulla schifezza. Era meglio Friarillo, mi credo.
1: E come ti piace Friarillo? Viva il Friarillo! E quanti stanno? 5 euro? Quanti stanno?
0: Ah, sai, in questa cosa comunque ci vanno bene quelli che si fanno un sacco di tatuaggi, perché sai, nel mosaico di tatuaggi che c'hai addosso ci butti pure quello. Si confonde.
1: Ma che è una carta fedeltà, ma che brava.
7: Buongiorno, voglio, sono Antonio da Melito. Per favore, stai, non è il numero della tua pubblica. A ieri sera mia moglie mi ha fatto un brodo pua,
1: no,
7: me l'ha fatta sciperreccia.
1: No, Madonna, ma questo caldo,
8: cosa, buono, ma in che... senso ombra di dubbio, a capi Natascia.
1: A capi Natascia. Allora, signora,
0: infatti sta andando fortissimo, e Natascia l'hanno scritta in tantissimi, anche nei messaggi.
1: Canzoncina e torniamo, vai. No, non c'è sta canzoncina.
0: Ah, questa è bellissima. Ah, questa è bellissima. Al massimo mi faccio tatuare il logo della farmacia, ma stanno a funanna. Un bacio, belli.
1: Questo la ten sense, almeno su centinaia di euro.
0: Questa sì, a logica. Mi faceste tatuare Natascia, al massimo mi faccio tatuare a Natascia. Ragazzi, mi farei solo un tatuaggio. Putin, menala. Mino.
9: Qua lo sa, ti mi tatuassi tutta la reterina, faccia Sasamen per avere il tuo corpicino.
1: E che te lungo,
10: corpicino. Buongiorno ragazzi. In ciao, effetti cara. Stiamo vedendo veramente un mondo all'incontrario. Ormai queste destre becere che vincono dappertutto. Però la gente ormai si affida a loro, perché questi qua sono contro le guerre, mentre i nostri europei sono tutti guerrafondai. Stanno impoverendo le nazioni per mandare armi e per costruire armi. Quindi la gente, per stare più in pace, devono votare queste destre becere. Quindi veramente il mondo all'incontrario.
11: Non ci sono.
0: Ecco qua. Ci sta dopo una
1: ma
0: piccola...
1: che schifo, ma che...
0: dopo un piccolo editoriale geopolitico ci sta bene questo messaggio, ci sta.
12: Rosario, Marco, buongiorno, Sasi da Fugone.
1: Ciao Sasi.
12: Rosario, ma ci tatuato, non mi Natascia, non parlava in braccio.
1: Sì, ma niente.
13: Io mi mangio pollo fritto gratis per 10 giorni e praticamente poi uno ogni giorno mangia un pollo fritto.
1: No, ne capite.
13: E quando tu mangi ti mettono un timbre che ti mangia tu pollo.
0: Bravo, c'hai
13: 10 timbre ti fanno tatuare.
1: Pure che se sta capito. Una volta testa. Ogni 10 giorni. Evidentemente ti dicono loro e ti diranno loro in quale sede devi andare, perché poi soltanto in due posti, ma non puoi andare in tutto il mondo, tutta Italia.
0: Ah, ok.
1: Se leggi il o a Modena è un'altra parte, si può andare. Non
0: perché
1: andare.
0: Noi ce l'abbiamo anche qua a Napoli, quindi se mi faccio il tatuaggio a Modena e vengo a Napoli.
1: No, è fuori tatuaggio, è fuori tatuaggio.
14: Ma c'è capito come ci fa per la mia moglie ogni 10 giorni.
1: Le tatuare.
0: Rosario, io il tatuaggio ero un bombolone da 20 anni, ma nessuno me l'ha mai dato gratis.
1: Che lo sapeva?
0: Poi.
15: Rosa, ma secondo te io ti faccio un tatuaggio un coppo culo che non vede nessuno, la fanno un coppo volato.
0: Buongiorno ragazzi,
16: allora al di là del marchio possa piacere o meno pull eccetera eccetera, tutto questo diciamo è relativo in questo caso. Io sinceramente in un'epoca dove nel tuo locale per sponsorizzarti si presentano i pseudo intenditori magna, si food blogger che ti cercano 1.000, 2.000, 3.000 euro per dire che la panina tua, il piatto tuo è buono, io preferisco sinceramente farmi pubblicità in questo modo, faccio tatuaggi, non pare che uscite un mese mi vado a mangiare senza niente. Io sinceramente preferirei sempre questo tipo di pubblicità, perché poi vengono queste agenzie food blogger che la maggior parte non capisce manco il pane che la salsa. Se mi chiedete 3.000 euro dici oh ma è buono, oh, bello.
0: No.
16: Sì, almeno dici, ma è un dare a dire onesto secondo me.
1: No, ragazzi, perché funziona sto fatto lo food blogger, funziona, come funziona?
0: Ma ci sarebbe tanto da dire, però.
1: Ci sarebbe tanto
0: fenomeno
1: da dire, ma funziona. Ci sono dei ristoranti che stanno sperduti, in certi posti che fanno, sono bravi a fare i social. Sanno chi è così,
0: sì.
1: Sono pieni così.
0: Funziona. Recuperano gente che funziona. Arriva da lontano. Ce lo di con Tribale.

0: E se permetti, Marco, in questa secondo sgancio che stiamo facendo della prima ora di Essa No Kiss Kiss, vorrei fare un gioco con i nostri radioascoltatori, con te, con i nostri radioascoltatori.
1: Basta che non ci dobbiamo tatuare,
0: ecco,
1: niente.
0: È un gioco. Io vi leggo una notizia e voi mi dovete dire cosa c'è di strano.
1: Va bene.
0: Ok, cos'è che vi suona strano?
1: Ma sono coinvolto anche io?
0: Certo, okay. Però non rispondo subito tu, perché così non facciamo il gioco con gli ascoltatori.
1: Ah, vabbè, cioè, me la tengo per me.
0: Ecco, così no, picciamo queste cose. Pronto?
2: Ciao, Ayu, buongiorno.
0: Buongiorno a te, ciao.
2: Allora, io sono 20 anni che mi ha dato tutto quello che ha fatto Napoli. Studetta, Coppa Italia.
0: Ma che è nata così?
2: Non ha ricevuto mai un biglietto.
0: Il Napoli è una fede.
2: Il logo del Napoli. È una fede, vabbè. Però se proprio devo scegliere di tatuarmi qualcosa ogni 10 giorni per averlo, o faccio questo sacrificio, mi tatuo a farfallina e balena, va bene?
0: Vabbè, che lo darà, fratello.
1: Ciao caro,
0: sempre prima. Allora, vi leggo questa notizia, che è una bella notizia, perché sta per iniziare questa nuova manifestazione a Napoli. Mi dovete dire voi a me, al 342 00 00 100, oppure al 081 546 6873, cos'è che vi pare strano. Ma sta cosa a me mi pare strana, ma con me, ma hai capito? Allora pedane dell'American Scap sul lungomare di Napoli, ok della sovrintendenza per un anno fino a luglio 2027, cioè verranno messi adesso, si faranno tutto l'inverno per vedere l'American Scap, però a luglio le toglieranno, ok alle pedane sugli scogli del lungomare di Napoli fino a luglio 2027, a luglio 11, l'autorizzazione del Ministero dei Beni Culturali per un anno, ma potrebbero tornare. Va bene, dice, le pedane sugli scogli del lungomare di via Caracciolo sono state autorizzate dal Ministero dei Beni Culturali solo in via temporanea per un anno, però a luglio verranno tolte. Cos'è che vi sembra strano di questa notizia, non tanto per l'American Scap che sta per iniziare, una bella manifestazione,
1: ecco,
0: che
1: sarebbe da andare a vedere
0: tanto a Napoli, ecco, cos'è che vi pare strano?
1: Allora io mi taccio,
0: però
1: dico che io ne ho trovate due,
0: ne ho trovate due, 342 00 00 100, oppure 081 546 6873, cos'è che vi sembra strano di questa notizia? Anche se è bella, l'entrata è gratuita e vi mettete su queste pedane e vedete la regata, non
2: mi
0: si
2: pare
0: paga.
2: Strano. No, che mettono, mi pare strano che levano.
3: La cosa strana sicuramente sarà per Borrelli. E mo chiuso entro.
0: E perché? Già hanno rimosso pure qualche chiosco, quella abusivi, per poterle mettere.
1: Ho risolto ogni 10 giorni il pieno di diesel. Si è fatto il tatuaggio.
0: Ciao, mi sono là, mi scrive un bietti. Cioè,
4: ma come, non ci capite? Allora, primo mese agosto mi fai sta tavernata. Poi, una volta che ci avrei umano, mi libero.
0: Insomma,
5: buongiorno. Cioè, non ci capite? Chi se ammettono praticamente a ottobre, no? E allevano a luglio. cioè. Quindi un bagno non si può mai fare, camette la fa. Buono fanno galerno, però. Bah.
6: Ma già l'American Scap è tutta una cosa per Rick. Perché faranno tutto porticcioli, cose per tutti quelli che attraccaranno che io ho testi cose qua. E che si che piattaforme saranno solo per i ricchi. Perciò quando è luglio che se ne va, sta gente che esorde, e fattuto si fa, ma con me e lui a non servono più, allora vanno a qua.
7: Scusate, ma la cosa strana, no, ma l'American Gap, ma quando finisce?
0: Ah, questo non senso, lo so io.
7: Chi si leva a luglio, e a luglio comincia l'American Gap. Ma come c'è la prima sta American Gap?
8: Ma a me la cosa che mi pare strana è che c'è sta sovrintendenza a Napoli, onestamente.
9: Buongiorno, ma come se c'è, come Rosa, che domanda? È normale, scusate, il guarda a luglio, anche mi deve fare pure i bagni, agosto, settembre, ottobre, levano. Mamma mia, sta macisa.
10: Rosario, sai perché le levano a luglio? Perché se no ad agosto ci fanno i tuffi a cufanello.
11: Rosario, Marco, buongiorno.
0: Buongiorno.
11: Le
0: ciao,
11: bancarelle
0: cara.
11: No, e gli spatti sì. Come funziona? Mina la
12: la sera la limpio.
0: E la sera la vacanza.
1: Ma che genio che era quello.
0: Tutto il contrario.
1: Chissà che ci ha fatto.
13: Come la stessa cosa, ti faccio funere e pizza, ma non faccio mai appicciare. È la stessa cosa.
1: Allora diciamo, vabbè,
0: c'è
1: di
0: da dire pure che il comune di Napoli sta combattendo da due anni che d'estate voleva mettere queste pedane per far fare i bagni alle persone, e la sovrintendenza era categoricamente ha detto sempre no, assolutamente no, perché deturpa la cosa. Poi le mette per fare l'American Scap, però le toglie a luglio
1: perché finisce l'American Scap,
0: perché va a finire Prinzl come è buio, se va a fotuffa all'angolo,
1: ha parlato l'altolocata, ha parlato.
0: Arriviamo a Gil Cavalco.
12: Lo sai, se io non facessi, lo sa,
1: lo salutiamo Antonio
12: sotto Minol.
0: E vabbè, voglio che sia vita, che sia
1: ragazzi, tra maggio e luglio 2027 c'è l'evento principale della, dell'America Scap.
0: Ah,
1: quindi
0: per questo li tolgo, finisce l'America e tolgono
1: le tolgono,
0: le
1: e le tolgono, quindi
13: agli omologra a banca, va, poi li tengono mutui 30 anni.
0: Voglio i papà, frate.
14: Ragazzi, la cosa assurda è che i napoletani non possono usare queste pedane perché la sovrintendenza non l'ha permesso in passato. Ma con l'American Cup avranno dato qualche bustarello.
0: No,
14: è andata di benestare soltanto
15: Posso
14: fino a luglio.
15: Rosa, se permetti a questo che ha pensato questa cosa, vorrei fare una tua citazione.
1: No.
16: Ma l'America Cup finisce a luglio, inizia a maggio e finisce a luglio, quindi serviranno proprio per permettere, diciamo, a chi non acquista il biglietto
0: di poter vedere.
17: Rosario, Marco, buongiorno, il levano a luglio perché sennò Roppo Borrelli esce con un'altra cosa, tuffi pericolosi dalle pedane allestite per l'American Cup.
0: Però il comune aveva proposto di metterle a giugno e toglierle a fine agosto, settembre, per far fare i bagnetti alle persone.
1: No, insomma, per avere anche semplicemente un solarium.
0: Per far avere un solarium, far fare qualche bagnetto, insomma, voleva mettere queste pedane solo giugno, luglio, agosto, non le volevo mettere per
1: Io sono però sempre stato favorevole.
0: La sovrintendenza si è sempre opposto a questa.
1: Perché serve spazio.
18: Buongiorno,
1: per vedere l'America
18: si può fare, non deturpano il paesaggio, no? Perché
0: no, pare no.
18: La gara in modo privilegiato.
0: È perché la cosa è lo sprizzino letto.
1: Allora io già so
0: abbacca, si abbacca.
1: Già so la scena di noi
0: bascula.
1: Che magari seguiamo l'evento dalla TV e improvvisamente in un'inquadratura vediamo Rosario Verde ben vestito con un bel drink in mano che in primissima fila si sta guardando l'America Scap.
0: Perché posso muovere 1.000 euro?
1: Figurati, fermi lì, torniamo subito.
19: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità è tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
20: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
21: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
22: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
23: Non puoi mancare.
24: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
25: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto Wi-Fi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
26: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
27: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni
26: da noi. Ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella. Da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella. Ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20. Oppure visita il nostro sito carrella.it.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: andiamo a vedere un po' che cosa ci raccontate. Insomma, doppia notizia, se volete: tatuaggio di un logo per marketing e per avere gratis, o una scontistica forte su quello che vi può piacere. E poi questa un attimo, non so come chiamarla, se disattenzione, anomalia o se tutto liscio come l'olio.
1: Anomalia, scusa,
0: di queste pietridane, sono tre anni che volevamo un po' di
1: bene, una manifestazione, stanno tutti questi sponsor, si cose, stanno tutte queste cose, la sovrintendenza ha detto va bene, qua possiamo cedere, cioè, bagno no.
0: È quello, cioè,
1: per i poveri no.
0: Ma per carità, infatti io non ho nulla
1: qua
0: contro,
1: si può evitare, non si può evitare che queste grandi ditte, queste grandi cose, grandi televisioni, grandi cose, dice,
0: assolutamente no, nulla contro l'American Scap, anzi ben vengano queste pedane che daranno una mano a vedere in maniera più semplice l'evento. Però ecco,
1: ma fa audienza all'evento, no?
0: Certo, però questa
1: è sponsor.
0: La sovrintendenza perché non spiega come mai ha sempre vietato di controparte.
1: Chiameremo il signor sovrintendenza, vediamo un attimo.
0: Signor sovrintendente, pronto? Andiamo al telefono 081 546 6873. Secondo me ti devi tatuare anche il codice a barra, così scarichi, dice Jason, per la fattura. Non sarebbe male. Poi altri messaggi, un sacco di vocali, ragazzi, oggi vi state scatenando.
1: Va bene, ragazzi, in linee libere 081 546 6873, se volete potete intervenire, anche se non avete mai preso la linea.
2: Vado il tavolo, ragazzi, il funamaxca freestyle.
0: Cioè lui intende freestyle, faccio a modo mio, questo intende forse l'amico.
1: Non lo so, questa cara.
3: Ma io non indagare. Poi tengono muti di 30 anni qua.
1: No, non si può fare, guagliù, si può fare.
3: Però la Pasquetta la potremmo fare con la pedana. Bene, bravi.
4: Ragazzi, buongiorno, Peppe da Brusciano, vi voglio bene, però stanno, vi penso posso lì.
5: Amore, amore, di muore, dici, passa la nostra bacca. Dove ci mettiamo? Dove ci mettiamo?
6: Zattere tre.
5: Ah, va bene, lo spezzino, grazie.
1: Ecco, può fare, ragazzi. C'è chi può e chi non può. Noi può.
7: Buongiorno, Rosario.
1: Buongiorno a te. Ciao,
7: Rosario. Perdonami, ma è prevista anche l'area bombolone?
1: No, lato portano proprio.
8: Buongiorno Marco e buongiorno Rosario.
1: Buongiorno,
8: sono il video.
1: Ciao.
8: Allora, io a volte sono indignato e veramente sono deluso. Perché ad sembri. Pigliate fam, puzzate fam, mo che sarà per le scuole, vi da cattare cartelli o zaini, quadernone, mo che sarà per le scuole, mo belle buone per il back to school, ma cammina iso.
9: Poi comunque io penso di aver capito, cioè praticamente fanno si pedano che sarà una sorta di tribuna. Se paga un biglietto all'ingresso e tu vai là e vedi l'American scappa un po' più da vicino a coppia scoglie, e poi l'American scappa l'Evena.
0: Ah, in realtà qua si dice che l'accesso alle pedane sarà gratis, però i posti saranno limitati, e questa è una cosa di sicurezza, ovviamente, cioè non è che ci possiamo capito, non è che tu vuoi calcare là sopra così come
1: la cosa che lascia interdette, perché abbiamo chiesto, cioè il comune chiedeva di mettere queste pedane per fare dei solarium d'estate di gente che non può andare a mare, sai, così la sovrintendenza si è sempre opposta a sangue a dire no, anche in maniera breve o per brevi periodi non si può fare, perché deturpa il paesaggio. Ma in questo caso qua non deturpa il paesaggio.
0: Adoro questo messaggio che è arrivato. Ho un'idea.
1: Sì.
0: Dicela.
1: Siamo qui.
0: Non ci lasciare così, Gaetano.
10: Ma io comunque il problema, sapete qual è? Che questa catena non ha competitor sufficientemente intelligenti, perché sennò avrebbero la possibilità di metterli proprio a figurella in un attimo. Basterebbe fare una campagna di marketing in cui si propongono 100 euro a tutti quelli che si sono fatti il tatuaggio, se aggiungono sotto la scritta fa schifo. Tu no. Così facendo praticamente l'hai distrutto in un attimo.
11: Beh, pensi lo di immagine fatta da tuo nome tuoie.
1: No, diciamo che noi abbiamo più la cultura del pullo girarrosso, che dice la verità, fa che è un girarrosso, ma mangiasse un girarrosso,
0: cioè, ma tu lo sai che ci ho pensato proprio
1: che
0: ieri,
1: patane,
0: una voglia di girare con quelle patate cucinate là sotto, con tutto il grasso patate, quello è godere,
12: lo sai, io già ti vedo che dai disposizioni tecniche, ma quello non ha cazzato la corda,
2: lo cazzi quella gomera, parci la banana cicchi.
0: Vabbè, andiamo avanti, ragazzi.
13: Ma che è 10 mattina, già stanotte fatto sta gente.
0: Sì. Abbiamo avuto di peggio, ci sono state mattinate peggiori. Sentiamo anche un pizzico di musica, restate con noi.

0: tutti virologi, poi tutti allenatori, adesso siamo tutti velisti. No, io non ne capisco una
1: Proprio niente.
0: Ammetto la mia ignoranza, non ho mai visto una regata, non so come funziona, non so se c'è un punteggio, non so chi
1: vince. Non
0: sa
1: manco come può appassionarsi su fatti a 3-4 navi là basce che si muovono.
0: Ah,
1: sta divertendo, no.
0: Vabbè, qualcosina
1: di... sta divertendo, che ne sai, un capello manguca.
0: Che qualcosa di luna rossa non l'hai mai vista?
1: Eh?
0: Luna rossa.
1: Aspetta, la visione è più bella perché stanno vicine, almeno in telecamere, certo. Se no tu dalla terra che vedi, perché i veli che vanno là, che facciamo? Stiamo facendo.
0: Ma come che stiamo facendo? Stanno facendo la gara.
1: Manca, ce la mette in Coppa Sant'Antonio.
0: La Coppa e Rampa, vabbè. Allora, 081-546-6873. Quest'estate sono stato a Krk in Croazia. Lì sono tutte pedane in cemento per giunta e non c'era nulla di deturpante. Basterebbe vedere Santa Maria di Leuca, in merito sempre al discorso di poter sfruttare meglio
1: il
0: lungomare di Napoli.
1: Anche al nord ci raccontavano che c'erano dei posti dove c'erano queste pedane. Però, sai, metterle per un periodo limitato, giugno, agosto per esempio, giusto, no, per
0: giugno, ottobre ormai dovresti fare col caldo che fa.
1: Ma ti voglio un incontro, è troppo assai, facciamo tre mesi. No.
0: Pronto?
2: Ciao, buongiorno, Luca da Napoli.
1: Ciao Luca,
2: buongiorno. Faccio sommessamente notare che questa sovrintendenza è la stessa che ha vietato il nuovo lungomare di mettere gli alberi perché deturpa il paesaggio.
1: Sì. Uguale,
2: un'altra piccola contraddizione, non so se lo sapete, a Piazza Plebiscito hanno montato queste tribune per la pallavolo, l'europeo,
1: però non si useranno perché pioverà, sì,
2: e noi non abbiamo il palazzetto dello sport.
1: Bravo. Questa è una data, bravo,
2: siamo alla deriva.
1: Sì, direi.
0: Eppure c'erano state,
1: parlando di American Cup, siamo che giustamente ci stiamo. Pronto
2: ragazzi, buongiorno
1: a te. Ciao.
2: Ciao, vi voglio bene, lo sapete.
1: Dire
2: una cosa, io praticamente mi sento parte integrante, no, di questo evento che deve venire.
1: Perché lui fa l'autista.
2: Quella foto, non so se vi ricordate, ho mandato una foto di via Marina.
1: Sì.
2: Che mi dispiace, ho definito sirena quella persona che possiamo.
0: Non me la ricordo la foto sinceramente, quindi non so.
2: Vabbè, a via Marina ci sta. La stanno rifacendo i binari del tram per l'America Cup, a parte il pedane e cose. Poi dopo vi faccio una domanda e mi da rispondere, Leo. Ci sta questa signora che praticamente è messa in mezzo a una discarica proprio sul marciapiede della corsia preferenziale del tram, no?
1: Ok.
2: Sta lì da giorni e da giorni e da giorni e non si pensa a custodire un po' questa persona, a curarla, a portarla via di là, che ci sta veramente una discarica. Se qualche volta vi andate a vedere la foto la vedete. E poi che io, se prendo qualche dirigente dell'American Cup, ce l'ha già domandato. Io amo Napoli, però ci voglio domandare, tra c'è tu visti da sta città?
1: Che voglio fare?
2: Non mi parlate lo panorama e le cose. Qui l'amministrazione, l'urbanistica non fa bene niente. Hanno fatto
1: a te, chi l'hanno a San Mare? Che se non fosse le chiedevi tutte e due. Chi l'hanno a San Mare?
0: Che accoppiata tra Gianni e Rosario.
2: Se ti limiti soltanto al fatto del mare.
1: Ma ringrazia Dio che quando i soldi arrivano, cioè, stai scherzando? Che non vengono mai a noi, ma vengono questi soldi.
2: Pensa solo a quello praticamente,
1: la pubblicità che avremo, i turisti, penso tutto il mondo ci vedrà, quindi verranno per curiosità a vedere la città, un ritorno d'immagine. Beh, bene, pure perché che fai l'autista, no? Che fa pubblicità in tutto il mondo, i turisti verranno come.
0: Gianni, però non ti fare portavoce di questa mentalità che poi non trova mai pace. Non perché aspetta, facciamo le cose, portano grandi eventi nella nostra città e ce ne lamentiamo.
1: Li portano
0: ai nostri vicini. Ma a Napoli non si fa mai niente, tenim sta città, non bene mai nessuno. Quindi dai, su.
2: Marco, passa un po' con la famiglia, no? Io passo di una famiglia la mia, passo per via Marina, una città dove, come dici tu, c'è un grande evento, io vedo uno scempio del genere.
0: Ma no, purtroppo ma che cose del genere ci sono in tutte le grandi metropoli.
1: No, vabbè, ma che se n'è da cosa? Che non ci sappiamo organizzare. Che
0: cioè, ci sono delle realtà che purtroppo sono così. Dispiace, si dovrebbe sicuramente fare di più, ma questo non va per quello. Quello diventa il discorso. Vai, ragazzi, andiamo con un po' di musica. Uno dei tormentoni, forse quello più incisivo di quest'estate, La testa gira di Fred De Palma. Siete su Kiss Kiss Napoli.

0: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48, Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
3: Beck, tu Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
5: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
4: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
5: Aperti la domenica mattina.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 3899-2688-73 per dire la vostra. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno a te, chi è? Ciao.
1: Nonna Gio.
0: Ehi, nonna Gio.
2: Nonna Gio.
1: Ascoltate, voglio.
0: Ditemi.
1: Voglio ascoltate.
2: Sì, siamo sì. Qua, nonna, dimmi.
1: Cambiamo un po' questi dischi, mettiamo un po' Pino Daniela.
0: Pino Daniela.
1: Dove sta la redazione? Il direttore?
2: Voglio
1: Moto
2: Pass.
1: A dove sta il direttore?
2: Sto facendo una vera, ci fatti show per ci fatto. No, non lo fanno, nonno.
1: Perché? Sempre ci canzoni.
2: Siamo una radio che passiamo.
1: Comunque, siamo napoletano e ci siamo Pino Daniela.
0: Daniela.
2: Lei. Vabbè.
1: Non posso a cambiare.
2: Riferirò al programmatore.
1: Al direttore.
2: Programmatore.
1: Grazie,
2: quello là. Ciao
1: grazie.
2: Bella, ciao.
0: Dai, guarda, Ciro che di buon cuore ha messo come base una Keep on Moving di Pino Daniele che ci sta sempre bene. Pronto?
3: Pronto.
2: Ciao, chi sei?
3: Ciao, buongiorno, sono Maurizio.
2: Ciao Maurizio.
3: Ciao, buongiorno. Cioè, però sono tanti discorsi che si toccano sempre, che noi siamo sempre ad attaccare la nostra città, la città di Pacifica, la città di Unzeb, insomma, Mandanno, e ci siamo lamentati per lo sport, il calcio, ci lamentiamo tutto noi napoletani. Paolo, in modo veloce così guadagno tempo. Volevo dire, perché non facciamo qualcosa invece contro questa classe politica che ci sta rovinando?
2: E più di votare, cosa puoi fare, amico mio?
3: Nessuno ha lo coraggio di scendere in piazza e dice: aspetta, finiamo, blocchiamo tutte cose, fumiamo tutte cose, sai perché?
2: Ah, boh, chi giochiamo? Con Chelsea? Dopo Chelsea, apriamo un attimo, dopo Chelsea. Facciamo una manifestazione per striscione.
3: Vuoi sempre dire tutto quello che a te piace solamente. Ciao ragazzi, grazie a te.
2: Ciao, sto scherzando, ciao bello, ciao.
0: Ciao caro, vabbè, ma sono mesi e mesi. Ragazzi, c'è un interfono aperto.
2: Chiudi l'interfono, grazie.
0: Allora, ci sono tentativi di rivoluzione e di manifestazioni da più di 10 anni qui, ragazzi. Non abbiamo mai fatto nemmeno una cena, cioè pensate un po'. Quindi, tra di noi dico, non siamo riusciti mai a organizzare una cosa. Figuratevi se potremmo mai fare una cosa del genere. C'è un amico che denuncia un nuovo atteggiamento strano su TikTok. Non abbiamo mai fatto nemmeno una cena, cioè pensate un po'. Quindi, tra di noi dico, non siamo riusciti mai a organizzare una cosa. Figuratevi se potremmo mai fare una cosa del genere. C'è un amico che denuncia un nuovo atteggiamento strano su TikTok delle mamme in vista dell'inizio.

0: portapioggia. Ma l'ho letto, non, pure stamattina c'è l'allerta meteo che doveva piovere, non ha piovuto.
1: Insomma, ma quando, giovedì?
0: Non lo so, ho letto, non...
1: Vabbè. Abbiate il pudore almeno di mascherare la vostra ignoranza nei confronti di uno sport eccezionale. No, che vuoi mascherare? Noi siamo ignorantissimi.
0: No,
1: approfitto, dopo vado in redazione sportiva e mi faccio spiegare come funziona.
0: Non so neanche le regole.
1: Non so
0: neanche le regole. Non...
1: Io immagino solo che Rosario si metterà su un pedalò a seguire l'American Cup.
0: No? Se diventassi miliardario, non mi comprerei mai la barca, perché non è la mia passione. Cioè, non mi piace. Non mi piglio manco vaporetto, vado in aereo.
1: Regalala a noi.
0: Vai,
1: grazie.
0: Grazie.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, un ragazzo di 16 anni è rimasto ferito da una coltellata alla schiena nella notte a Napoli. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta la scorsa notte in piazza Vanvitelli al Vomero. Il giovane napoletano incensurato sarebbe stato avvicinato e aggredito da uno sconosciuto per motivi ancora da chiarire. Poco dopo l'aggressore sarebbe tornato insieme ad altre persone. Nella successiva colluttazione il 16enne avrebbe ricevuto la coltellata. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti intorno alle 2:20 al pronto soccorso del Fate Bene Fratelli, dove il ragazzo è stato medicato. Per lui una prognosi di 10 giorni. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia Vomero al lavoro per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili. Ancora cronaca, iscritto nel registro degli indagati il docente di supporto al sostegno denunciato nell'ottobre 2025 dai genitori di un bambino di 10 anni con autismo, all'epoca alunno di una scuola di Scampia. Le ipotesi di reato sono lesioni e abuso dei mezzi di correzione. I genitori si erano insospettiti vedendo il figlio tornare a casa con lividi, graffi sulla schiena, segni di morsi e la maglietta strappata. Alle lesioni si accompagnavano sbalzi d'umore e stati d'ansia. Quando avevano chiesto spiegazioni, gli insegnanti avevano risposto che il bambino si era procurato quei segni da solo. Padre e madre avevano quindi deciso di nascondere un piccolo registratore tra i vestiti del figlio. Secondo quanto ricostruito nella denuncia, l'ascolto degli audio avrebbe confermato i loro sospetti, spingendoli a rivolgersi ai carabinieri. Cambiamo argomento, si allarga a macchia d'olio la platea di vacanzieri rimasti a Napoli questa estate dopo aver versato decine di migliaia di euro per viaggi e crociere mai prenotati. Sarebbero oltre 50 le persone rimaste a casa ad agosto, molte delle quali hanno presentato una denuncia alle forze dell'ordine nei confronti di un'agenzia di viaggi che opera esclusivamente via web e che ha sede legale a Portici, in provincia di Napoli. Nelle denunce presentate alle forze dell'ordine tutte riferiscono di aver versato via bonifico importanti somme di denaro nell'ordine di 10-15.000 euro per viaggi a Sharm el Sheikh o per prenotare una crociera. Trasporti, inizio di giornata all'insegna dei disagi, quella odierna per gli utenti che si servono delle linee vesuviane gestite dall'ente autonomo Volturno per i loro spostamenti. Come comunicato dalla stessa EAV, infatti, causa mancanza di tensione elettrica, la circolazione ferroviaria sulla tratta Napoli-Torre del Greco è momentaneamente interrotta. L'azienda di trasporti fa inoltre sapere che è istituito un servizio bus sostitutivo sulla tratta interessata. E chiudiamo con lo sport, il calcio, vigilia dell'esordio Champions per il Napoli che domani allo stadio Diego Armando Maradona ospiterà l'Arsenal per la prima giornata del girone unico della massima competizione europea. Allegri potrebbe lanciare dal primo minuto Kevin De Bruyne a centrocampo, mentre in difesa Olivera pronto a riprendersi il posto da titolare sulla sinistra.

0: destra. In attacco invece ballottaggio tra Alisson e Lang. Intanto oggi alle 17 il tecnico azzurro presenterà la sfida in conferenza stampa insieme al capitano Giovanni Di Lorenzo e potrete ascoltare in diretta le loro parole proprio a KissKiss Napoli. L'informazione di KissKiss Napoli termina qui, a più tardi.
1: KissKiss Napoli Meteo.
2: Salute e bentrovati agli ascoltatori di Radio KissKiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo.
3: Ci attende un martedì 8 settembre sulla Campania con tempo inizialmente asciutto e ben assolato, ma dal pomeriggio attesa una certa variabilità soprattutto sull'Appennino. Si innescheranno locali rovesci anche a sfondo temporalesco, ma si tratta di fenomeni localizzati e di breve durata, il tutto con clima ancora molto caldo, temperature diurne che oscilleranno un po' ovunque fra i 30 e i 34 gradi. I valori minimi, anche se elevati soprattutto sulla costa, non saranno inferiori ai 25-26 gradi. La fa sarà ancora accentuata. Rimanete aggiornati considerando la situazione sull'app di Trebi Meteo.

0: C'è Bruno Mars con On My Soul ad aprire la seconda ora di Yes I Know Kiss Kiss, dove sul canale 76 del digitale terrestre potete ammirare lui, Rosario Verde.
1: Anche lui, Marco Pesacane.
0: Grazie ancora a Ciro Froio in regia che sta curando la parte tecnica. E in questa seconda ora cosa vogliamo introdurre?
1: Ma una notizia di servizio, perché l'abbiamo detto, quindi ve la confermo, la leggo da fanpage. Eurovolley a rischio pioggia a Napoli, pronto il piano B da Piazza Plebiscita Palasele di Eboli. Gli operai continuano a montare, vabbè, la cosa. Italia-Svizzera, pare che si se viene la pioggia, ecco, se proprio minaccia pioggia, come dice l'aeronautica militare, sarà spostata a,
0: hanno il piano B almeno. E c'è?
1: No, niente, guarda,
0: c'hai il riso sotto al baffo,
1: no,
0: che non hai.
1: No, no, nessun riso, per l'amor di Dio.
0: Ti conosco.
1: Tutto eccolo là.
0: Va bene, andiamo
1: avanti. Allora, ecco, quello che io dico, vi leggo prima di leggervi questa notizia, è che fuori sono più civili di noi.
0: Cioè fuori d'Italia,
1: fuori d'Italia, per esempio, qua per
0: all'estero.
1: Socializzare, per esempio, i dipendenti di un'azienda, sì, oppure cose, che si fa?
0: Beh, si fa
1: la cena.
0: È poca roba, sì.
1: Cino, un pranzo. Invece non è come fanno fuori, che sono un po' più organizzati di noi. Vi faccio, vi dico, ditemi la vostra. Vacanza per 15 poliziotti all'estero finisce in orgia e poi in violenza.
0: È un po' troppo forse, un po' too much.
1: Una delle poliziotte in vacanza ha accusato dei colleghi di averla aggredita sessualmente.
0: Aia.
1: Durante una festa a base di alcol, dove diversi colleghi hanno avuto rapporti sessuali tra loro. Quella che doveva essere una vacanza all'estero da poliziotti fuori servizio si è trasformata prima in orgia e poi in aggressione. Praticamente questi da Londra sono partiti e sono andati a fare un viaggio all'estero, no? Sono una quindicina in loro, no? Che cazzo, tu quando assieme ci divertimmo, partimmo in comitiva, sono andati tutti quanti in questa casa, un'unica casa. In tutto erano 15 persone tra maschi e femmine che avevano preso alloggi in una grande casa affittata a Budapest nel mese di giugno. Durante una serata a base di alcol, però, le cose sono sfuggite di mano e diversi agenti hanno iniziato a fare rapporti sessuali tra loro, compresi agenti superiori con i propri sottoposti. Naturalmente, gente come me che levano sempre a mese, no, evidentemente chi scannit, ma volimmo partecipare pure noi, e loro si sono sentite,
0: ma dai, non giustificare,
1: si sono sentite un po' che e lui è escluso, dice, ma come, a me me lo sembra a me,
0: ma io non lo so, va. Chiedo scusa io per lui.
1: Stiamo comandando un faeno, non ci capita, perché a così a lì se saranno buttate mezze, le poliziotte, due delle poliziotte
0: hanno fatto benissimo a denunciare.
1: Tornate in patria, hanno denunciato l'aggressione. Non tanto questo, però, per dire, ecco, guardate come socializzano là di fuori.
0: Ma non è socializzare, noi, no, è socializzare, è una cosa vergognosa.
1: È socializzare. Vacanze, 15 poliziotti all'estero finisce in una orgia colossale.
0: È una roba triste.
1: Cosa che a lui non può mai succedere, pure perché Cancoppo siamo tutto quanto. Che succede?
0: Meglio che non succeda.
1: Pensa che non si fa ingroppare.
0: Sì, è bella.
1: Questo, vedi?
0: Pronto? Ciro, la devi smettere di parlare, guarda, nelle cuffie. La devi
1: guarda come i colleghi fuori come sono più solidali. Tu ci collega, tu.
0: Ma erano
1: collega.
0: Uomini donne, non uomo.
1: Ma boh, questo è un particolare. Non fa niente, capito?
0: Non fa niente.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, sono Emanuele.
1: Ciao Emanuele.
2: Volevo chiedere una cosa.
1: Sì.
2: Riguardo a proposito della partita di pallavolo,
1: sì,
2: volevo capire com'è possibile che la partita venga spostata a Eboli.
1: È perché sta chiuso.
2: Non abbiamo un palazzetto disponibile, tipo il Palavesuvio, il Palabarbuto, ce ne stanno a migliaia.
1: No, non ce l'abbiamo.
2: Per radio e grazie.
1: Non sono a norma come altezza, mi dicono. Hai capito? E quindi non ce l'abbiamo il palazzetto, si sta sempre questo in progetto di farlo, però prima o poi lo faremo. Peccato, perché si sono buttati un sacco di soldi, se è così, perché per
0: guardare tutto quella bello cosa, poi.
1: Va bene, 081 546 6873, oppure messaggi vostri al 342 00 00 100.
0: Voglio ascoltare quello che dice Ciro. No
1: No, è chi li ha mangalero, ci vengono a
3: pigliare. Quando da scandiccio, hai a
0: eccolo là. La devi smettere di dare certe notizie.
1: Ma scusa, ma per dire.
0: Lo
1: no?
0: Sai che i nostri ascoltatori quindi sono.
1: Poi ci sono tutti quanti assieme, giustamente.
0: Ma quest'altro, per sacare davanti e indietro tutti, hanno fatto
1: trenino. Pronto.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno a ciao. Tutti. Ciao.
4: No, volevo dire, ma partite palla a volo, non si può spostare in da villa a Budapest con tutti dei poliziotti.
1: No, sì, mi piace, sì, a Budapest poi.
0: Ma che testa che quando fate il viaggio voi due, no, non si fa nessun viaggio. Sì, ragazzi,
1: non c'è,
0: no,
1: ragazzi, non
5: Rosario, c'è. Mi oui. Confermi che erano inglesi?
1: Inglesi di Londra.
5: E allora c'è una sola cosa da urlare.
1: Cosa?
5: Little train.
1: Little train.
0: Chissà se si erano portati i cappelli della divisa mentre facevano il trenino.
1: Ma io sa, avevano con lei, chissà, un po' che conferenze, l'alcol, o bicchierino, ma fammi avere, ma che cosa, ma che tiene il logo, fammi
6: ciao,
1: toccare.
6: Ragazzi, voglio chiedere una cosa. Io sono stato fine settimana a Rimini.
1: Sì.
6: In un negozio pakistano, non lo so, ci credo. Sì. Mia figlia per tenere sete, una bottiglina d'acqua. Entro. E chi se te ne hai esposto? Un coppo scaffale, 5-6 bottiglie inneggianti il Führer, Hitler, Schwastika, era vino, costavano pure discretamente assai, cioè la verità. E gli ho chiesto all'esercente, ma lo conosci a questo qua? Ma no, io non conosco. Ma volevo fare solo questa domanda, se era legale vendere prodotti.
1: Quella è la contraddizione, mi sembra di sì, questa gaggettistica non è illegale, quella che è illegale è la ricostituzione del partito fascista, quella è illegale.
0: O l'apologia, no.
1: Cioè, l'apologia nel senso
0: dire, è cosa buona e giusta, insomma.
1: Però va a capire, alcune volte anche
7: braccia Rabinelli, mamma mia. Che schifo, non hanno fatto nemmeno un video per farci vedere.
1: Da questo sono che i panciotti loro.
5: Gli inglesi, cioè, se sono confusi, hai capito? Hai detto l'Interpol,
3: cosa, ma Nanzio Tronini, io ci stavo, capitano. Era da Issi, io ci stavo.
1: No, ma se hanno ammiscato il superiore
5: scusami, all'amico che Rosa, scusami, all'amico che ha telefonato poco fa, che tu giustamente hai detto, chiudiamo con due Celsi, chiudiamo con due Celsi e poi ci amo. Tu l'hai risposto. Perché scusami tanto amico mio, qua quando vengo a Napoli ci sta un scudetto eccetera eccetera, si riempiono le strade, via Marina è piena zeppa, gremita di gente, vira si coccruno e scende in piazza per fare i diritti suoi, sta bene a tutti questo stato, allora over Putin minala perché noi meritiamo l'estinzione.
1: Poi
0: a me mi pare che stiamo bene così, fondamentalmente se non si scende vuol dire che come hai detto tu si sta bene così. Abbiamo più voglia di scendere per fare festa che scendere e fare polemica. Fermi lì, torniamo subito.

0: Eccoci in diretta 11:15 qui su Kiss Napoli, Yesano Kiss, anche sul canale 76 del digitale terrestre. Tanti i messaggi che stanno arrivando al 342 00 00 100. C'è Ciro Froia, eccolo là.
1: Ma sto pensando ancora a chi l'ha ieri che più di 4.500 euro un mese.
2: Ragazzi, in Inghilterra poi hanno pubblicato l'audio della frase che poi ha fatto succedere le mazzate. Dice che la poliziotta femmina it.
3: Buongiorno, io mi chiedo una cosa, no? Sì. Io ho 30 anni.
4: Sì.
3: A volte sento parlare delle generazioni passate a cui io sono legato, pur se ne faccio parte, generazioni anni 80, anni 90, dove c'era un livello culturale e musicale diverso da quello di oggi, c'era più voglia di rivoluzione nelle ingiustizie, nell'alzare la voce, è ok. Però poi mi domandano, ma poi a luce a portata, se quella era la generazione migliore della nostra? Cioè, stiamo sempre là.
0: Io credo che non si debba confondere il momento storico, cioè forse noi oggi abbiamo, anche se sono delle sovrastrutture fittizie, abbiamo una sensazione forse di benessere, di tranquillità, di possibilità migliore di quella della generazione che dicevi tu.
4: Mai non penso.
0: Dove c'era un'intraprendenza maggiore. Siamo un po' più egoisti, siamo un po' più menefreghisti. È cambiata un po', i tempi
4: tenevano più cautele quelli là di prima, tenevano l'articolo 18, tenevano in pensione, tenevano cose. Ma ci hanno luato questa cosa a noi e manco. Cioè, non è vero, quelli di prima stavano meglio in uio, cioè non...
0: parlo di un contesto diverso, vabbè, cioè di una situazione della società che è diversa. Sentiamoci.
5: Scusa, Rosario, ma a te chi piace di più, Leclerc o Kimi Antonelli?
4: Non faccio proprio, sono proprio ignoranti.
0: Non sai chi sono?
6: Sicuramente ci divertendo a scendere per fare festa. Ma avrei si tira la panzacchina, però.
4: E beh.
0: Non credo che erano tutti super benestanti e ricchissimi quelli scesi a
4: prima
0: fare festa,
4: c'era,
0: anzi.
4: Chissà, chi c'ha la mia età si ricorda che nel quartiere c'era la sezione del Partito Comunista, la sezione della Democrazia Cristiana, la sezione del Partito Socialista, i ragazzi iniziavano, sai, superato, entravano in questi, e infatti è superato. Prima ti mettevi, ecco, nella sezione si parlava di politica, si faceva politica per il quartiere, per la circoscrizione e roba varia. Poi hanno tolto tutte queste, dopo Tangentopoli naturalmente hanno tolto tutte queste sezioni. Oggi naturalmente si può parlare politico con qualcuno, con chi fai
0: TikTok,
4: ma neanche, non fai,
0: vai a vedere là sopra i video,
4: non c'è, non è che tu ti puoi riunire con altri e ti metti a parlare di queste cose, non
0: allora,
4: c'è più.
0: No, c'è un amico che sì, avevo controllato anche io, dice: buongiorno Rosario e Marco, purtroppo è legale vendere oggettistica che inneggiano al nazifascismo. Basta andare a Predappio, dove c'è la tomba di Mussolini, c'è un vero e proprio turismo legato a Mussolini con relativo commercio. Il discorso è che sì, stavo vedendo, queste cose si possono fare, ci sono dei casi eccezionali dove no, non si può, è illegale.
4: Il saluto fascista
0: ci
4: fare,
0: sono
4: ragazzi.
0: Anche polemiche legate poi a chi magari vende queste cose, però in termini proprio effettivi sì, posso farlo fondamentalmente. Sentiamo.
7: Oh, Aricio Marisciallo vicino alla puntata, scusa, ma lei l'ha puntata? Sì, tutto a posto, sì. L'ha già puntata.
8: Caro Sario, ti voglio fare una domanda, sì, ma a te piace Amone che mare o Amone che Munz?
4: Amone che mare, Amone che mare.
9: Ciao ragazzi.
4: Buongiorno.
9: Ma perché, scusate, vi lamentate della società di oggi? Discutiamo che abbiamo vinto pure due scudetti ultimamente.
4: Ah, va bene, certo, sì. Certo. La parola di scienza, sì.
10: Che si lamentano che non c'è una blu scudetti, c'è una gente mezza strana. E poi per fare una manifestazione, ma che c'ha secco scudetto? Che significa? Fammi capire. Poi ve l'hanno mandata la benzina, l'assicurazione, però state tutte quante che immagino mezza vita, trommoli una immagine mezza vita, tutte le ore.
0: Le incontro tutte io la mattina.
10: Ma non usate un po' queste immagini, no?
4: Però facci caso.
10: No, è uno, canta fa protesta, un tifoso, ma che sciumità è?
4: Però facci caso, il Napoli è aggregante, cioè lo sport in generale è aggregante, no? Tu vai sullo stadio, ti vedi con gli amici per vedere la partita gol, tra in due bar e parli pallone, è più aggregante, la politica non è diventata più aggregante, pure se voglio fare una manifestazione la faccio solo lì. con chi mi vedi? In due bar mi vedi con qualcuno e parli, si parli pallone, no? Vengo a postare e trovi altri tuoi simili che ti fanno come te, che te la pensano come te. Ecco che viene la cosa, ma scendere e a apri un Napoli che ha vinto lo scudetto. Ma di politica non se ne parla più, la fanno in televisione, ecco. È più una fiction.
11: Su fatti che scendono a festa di scudetto, in ci scendono a festa di scudetto, ma sono malatissimo da Napoli, anche perché sono lontano da Napoli, non va a girare. Però che c'è zicco? Ma tu, a pochi si caga di non fare scena una festa, cioè fanno scena una protesta. Ma loro sono scesi a protesta.
4: Ma per scendere.
11: Sicuramente, ma sa cosa che si non scende.
4: Sicuramente, ma c'è, si trova buono tu, si trova buono. Vabbè, pronto.
0: Io non sono sceso manco a festeggiare, pensa un po', pronto?
4: Pronto.
12: Pronto.
4: Buongiorno, ciao.
12: Buongiorno.
4: Ciao, sì, sì.
12: Ah, mi hai conosciuto. Ecco.
4: Tu le avresti detto
12: una volta,
0: l'hai vissuto tu, cara mia.
12: Senti, tutto quello che insomma che di ieri è sempre meglio di oggi, anche se una volta ci stava insomma più miseria, però vuol dire che vostri, mia madre diceva, il mondo è fatto a scale, c'è il scalino più basso, quello più alto, quello più alto, non bisogna avere invidia di altre persone, però il mondo è così. Però mo la verità, sai chi è che essere a scuola? I genitori, ma no, posso imparare un latino, posso imparare un francese, per imparare il mondo ai figli com'è. Si guardano io oggi, non vanno quello che devono fare, che si rendono conto loro, è brutto per loro. Io ci piango per i giovani di oggi.
4: Mi dispiace, perché... sì, ma io non mi trovo molto d'accordo, perché se vedi come campavamo noi negli anni 70-80, insomma. Pronto?
13: Ciao carissimo.
4: Ciao caro, ciao, ciao. Ciao, ciao, dimmi.
13: Allora, io appartengo alla generazione degli anni 70, 80 e 90, e devo dire che mi divertivo allora, non mi diverto adesso. Mo oggi vogliono fare che stanno i miei pensieri, i miei preoccupazioni, stanno sempre che capo un coppo telefoni, noi stiamo che capo un coppo e
4: pancini. Ma tu tenivi la speranza, frate, tu tenivi la speranza avanti, tu tenivi la speranza avanti.
13: Sì, sì, è vero. È
4: loro no.
13: Allora è una questione, diciamo... Portiamo avanti la politica, forse i politici ci hanno inguaiato a noi, e che se lo vero, per 30 anni ci hanno inguaiato tanto.
4: Tu davanti, io mi ricordo quando ero guaglione, tenevo una prateria innanzi.
13: Prospettive, cioè. Sì, sì.
4: Oggi noi ragazzi sanno che vanno a finire in mezzo a fame, che non c'è sta lavoro e pavano poco, non sanno che hanno a fare l'incertezza dei lavori, non ci volesse proprio però sanno di pane
14: nuove. Però scendere nei tamunizzi, scendere per gli approtestare.
0: In realtà secondo me i giovani di oggi stanno, tra virgolette, non dico più sereni. No, non
4: lasciano stare guaiato.
0: Se tu ci pensi c'hai molte più possibilità, cioè, tipo che? Per esempio quando eri tu giovane magari
4: non sai
0: manco
4: l'indirizzo studi che pigliavi, perché non sai con l'indirizzo artificiale quello che succede,
0: però sai quale che puoi scegliere, cioè sai che hai tante
4: è
0: possibilità,
4: vero,
0: all'epoca forse era quello che mancava, erano le possibilità.
4: Ciao caro, chi sei?
15: Sono Salvatore.
4: Ciao Salvatore.
15: Ma l'unica cosa che mi voglio dire è di non fare tutto il buon fascio, perché ci sono giovani e giovani,
4: certo.
15: Da quello che ci crede al suo futuro e magari anche senza aver preso il diploma, però fanno un concorso alle armi e entra nell'esercito.
4: Ah, come sì, ma hanno tutte le possibilità per stare in esercito.
15: Oggi, un mio nipote di 21 anni, ora sta andando a capo a vedere che oggi inizia il rap. Quindi lui ci ha creduto, a modo è stato bocciato, ci ha riprovato, è stato promosso, è passato senza diploma e senza mezzo, è passato, mo sono a Pietro Mis, però lui sta così, anche sta niente a fare, questo può essere un assalto, dice proprio.
0: Ha fatto benissimo.
4: Babbo, ragazzi,
0: gli facciamo un grande in bocca al lupo. Fermi lì, torniamo subito.
16: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
17: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
16: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
17: E sai perché?
16: Perché siamo da più me.
17: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più me.
18: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: piace più Casatiello o Abiz Cascarola?
1: Casatiello.
0: Però pure una bella pizza con la Cascarola non è male, ragazzi. A quest'ora poi va bene tutto, secondo me.
1: Scegliendo, scelgo Casatiello.
0: Allora andiamo a vedere qualche altro messaggio. Cara Sissi, tutto quello di ieri sembrava bello perché eravamo giovani. Rosario da Napoli, su questa teoria sono molto d'accordo anche io. Un giorno la nostra epoca sarà migliore di quella che verrà, semplicemente perché c'eravamo giovani nel frattempo. Allora andiamo al telefono, pronto?
2: Venga, ragionavo.
0: Calma, stai già parlando. No, che è successo?
2: Scusate, sto parlando con un uomo del lavoro con me, scusate.
0: Ma no. ci si rivolge così, insomma, ma ti pare? Sono ma questi modi.
2: Ma te lo spiego, scusami.
0: Dimmi.
2: Posso spiegare sta
0: come
2: cosa?
0: Come no?
2: Allora, sono ragazzi, sono siciliani, io faccio andare tutti quanti, perché, va bene.
0: Dimmi.
2: Senti qua.
0: Dimmi.
2: Io lavoro in una terra, sto a Grevignanti. Che si fa a Grevignanti? Cioè, no, me lo dici, si fanno un bel bicchiere di vino, giusto?
0: Sì, solo uno però. Dimmi.
2: Uno. E poi a fianco di una terra che fa pure le olive, e quindi fa lui, io, cristiani, che sto facendo questi lavori.
0: Sì,
2: l'altro giorno è venuto e ci ha fatto una cortesia, perché mi ha detto, scusa, ma poi fai questo piacere. Ma io ho finito il lavoro, ci stiamo andando, no?
0: Sì.
2: Io aiuto, subito hanno fuiuto a Nato, sì, ero vicino a chi non la zia, abbiamo finito, e se ne è. Ma chi l'ha dato papà? Chi lo darà? Ui, non mi darà lui per senza soldi, se ne è venuto a Nato, 10 pezzi, 5 litri di vino e 5 litri di uomo. Io che c'è dice si voglio.
0: Che c'è da dire? Non pensate?
2: Che
0: roba la cazzizza a bocca?
3: Che avete fatto del bene?
0: Zucca, che hai?
2: Vicino a me, Marco mi viene a dire, non da con buttare così, tu hai pigliato una massa e ci hai chiamato di ridere.
3: Ma che sono gli schiavi? Ma sai questa violenza?
2: Marco, ci metti 100 euro,
0: ma scusami, tu nel 2026 che sta andando pure a finire, ti metti ancora a fare sti lavori? Nel
4: 2026 si perde nei 100 euro,
0: devi chiedere i soldi, basta, devi fatturare.
2: Era una cortesia, io la faccio la cortesia al cliente, ma tec del dambo che mi scende anni.
0: Scusami, amico mio, però c'è una falla nella logica. Se tu fai una cortesia e non ricevi nulla in cambio, non puoi pretendere. Cioè, hai fatto la cortesia, poi se dall'altro lato c'è la gentilezza.
4: Non sarei messo d'accordo.
2: Come vuoi far parlare? Ma secondo te io sono uno che fa una cortesia e non sa che la roba.
4: E ci sto dicendo.
0: Ma l'avevi concordata esplicitamente?
2: Non ti preoccupare, sai.
4: Non ha capito, ma che qua giuno non sanno pigliare la rosa, non sono più appena finito il fatica. Chi l'ha perso? Non ha capito, Marco.
0: Scusami, ancora peggio, perché come si bello, tu l'hai fatto tu l'accordo, vattene la pia tu.
4: Da una volta. Dici.
2: Lo sta fermo, devo sapere la cosa più bello qual è.
0: Sì.
2: Hanno chiamato un tecnico, noi abbiamo finito. Ma se dai pure un coppa a tua quantiera, hai capito? Perché sono cedruno proprio, si vuoi giù.
4: Sono cedruno.
2: Il boss parla più basso, ma
0: guarda, posso dire una cosa. La tua è la mentalità che si deve estinguere da questo pianeta. Bravi ragazzi.
4: Ma ne capite, ma
0: bravi
4: che
0: tuoi ragazzi.
4: Ma
0: scusami, Is c'ha refuso
4: vino. Non ne capite niente.
0: Is c'ha refuso vino. Che vuoi fare?
4: Pronto.
5: Buongiorno ragazzi.
4: Buongiorno a te.
0: Ciao caro.
5: Siamo dal nord.
4: Oui, caro, ciao.
5: Poi venerdì.
4: Ma si sente malissimo. E noi ci fermiamo con una canzoncina e torniamo, no? Ci sta?
0: Sì, c'è.
4: Hai visto il timer?
0: Ce l'ha, eh? Ah. No, dice Ciro, c'è un'altra telefonata.
4: Ci sta un'altra telefonata.
0: Facciamola. Pronto?
6: Pronto, ragazzi, Vincenzo da Fragola.
4: Ciao, Vincenzo.
0: Ciao, caro.
6: Ragazzi, io volevo fare volevo esprimere il mio pensiero per quanto riguarda, diciamo, anche la comunicazione che viene fatta attraverso i social, no?
4: Sì.
6: Io ho 28 anni e, diciamo, ho vissuto un po' la nascita dei social, ho visto un po' tutta l'evoluzione.
4: L'abbiamo visto un po' tutti, sì.
6: Sì, un po' tutti. E la comunicazione, secondo me, incide molto soprattutto anche sulla nostra generazione. Diciamo, tutte quelle informazioni che ti fanno, tra virgolette, deprimere. Cioè, in che senso? Fanno vedere le statistiche, un giovane su 10 lascia casa a 30 anni, tutte queste informazioni, stipendi che si abbassano, cioè tutte queste informazioni, secondo me, bombardate tutti i giorni, ti spingono anche, diciamo, al fatto proprio di, non dico depressione perché è brutta come cosa, però dico proprio ad arrenderti lentamente.
4: Ma tu quanti anni hai?
6: Io 28.
4: 28 anni, sai chiaro il futuro che vuoi davanti, lo vedi chiaro, lo vedi allora, disastroso, io, come lo vedi?
6: Dico la verità, ragazzi, io ho fatto il concorso qui a Napoli come operatore sanitario, sto aspettando che finisca per vedere se riesco ad entrare in graduatoria. E sarebbe una soddisfazione enorme, altrimenti vado, ritorno.
4: Ma a fine 28 anni che hai fatto?
6: Ah?
4: Ti sei laureato a 23-24, no, penso?
6: No, no, è l'attestato SS, non è la laurea.
4: Fino a mo' che hai fatto?
6: Io ho girato tra nord e sud facendo l'OSS, ora mi sono fermato appunto per fare il concorso.
4: Vuoi stare a Napoli, vuoi stare qua?
6: Non ho capito.
4: Vuoi stare qua, insomma, a Napoli?
6: No, c'era questa opportunità, che comunque sono circa 770 posti, la media... cioè diciamo il punteggio
4: in,
6: che
4: in Germania uno come te guadagna sotto i 3.000 euro al mese, ce l'hanno la macchina e ce l'hanno pure le spese, qua no.
0: Vedi, se posso dire, se, secondo la filosofia dell'amico di prima hai sbagliato tutto, perché bastava un tech te dal e avevi risolto un sacco di problemi. Invece ho capito fin troppo bene,
4: si risponde così, ne capito,
0: è l'amico tech te dal è bellissima. Comunque la mettiamo come nuovo tormentone di Essano Kiss Kiss. E questa canzone invece non ha bisogno di grandi presentazioni, un capolavoro questi siamo fine anni 80, Ciro? 90. Siamo negli anni 90, siamo già negli anni 90. Four Non Blondes, What's Up, siete su Kiss Kiss Napoli.

0: Tecne Dal e andiamo anche a leggere i messaggi. Non è vero, non è perché si era giovani, credetemi, gli anni 60 erano davvero fantastici, ci dice Francesco.
1: Ma si parlava, si facevano i comitati studenteschi, si parlava di politica, c'era una visione del futuro oggi. Pronto?
2: E come al solito Rosario capisce e Marchetiele non capisce, o fa finti non capì. Vabbè, comunque tecte e dammi, tieni e dammi in italiano.
1: Tecte e dammi.
2: Poi si dice pure in inglese.
0: Perché non me l'hai detto? Me l'ha lasciato così. Tech the dam, allora, scusami tanto, l'abbiamo capito male.
3: Scusate, ma quando hanno fatto loro già Manganiello l'hanno rimasta a casa.
1: Ma che se andavo
4: in salone di. Il problema è che oggi è la società che dà a questi ragazzi una visione troppo semplicistica delle cose. Vuoi comprarti un cellulare che costa 1000 euro? Beh, non ti preoccupare, te lo puoi comprare a piccole rate, così. Non hai superato gli esami all'università e vabbè, ti puoi pigliare il titolo universitario pagando un po', stando comodamente a casa. Io faccio parte della generazione anni 70, dove se volevi qualche cosa, volevi essere promosso, dovevi studiare, dovevi sbattere la testa sui libri, se venivi bocciato, venivi bocciato, no, ripetevi l'anno, ma così è.
1: Però... volevi. Però posso dire una cosa, perché ho a che fare anche con 24enni, 20enni, non sono tutti così, eh. Ci sono alcuni che si adagiano così, però ci stanno altri che sono lungimiranti, sono lavoratori, sono professionisti e altri. Non sono tutti così, non sono tutti che si abbandonano.
0: L'amico ha centrato quello che dicevo prima.
1: Altro,
0: Cioè il fatto che all'epoca c'erano meno possibilità rispetto ad oggi.
1: Ma pure all'epoca amici stavano in agricoltura, non potevano fare niente.
0: Pronto.
5: Buongiorno.
1: Ciao, caro. Ciao. Dimmi.
5: Stavo parlando prima ed è caduto alla vita.
1: Sì, dimmi.
0: Sì, ciao.
5: Secondo Nord succede. Senti, ma quasi lamentano tutti di questi immigrati. Stavamo parlando della Coppa America prima.
1: Sì.
5: Ho detto il fatto dell'indotto di quello che porterà la Coppa America.
1: Certo.
5: Forse non la stiamo valutando. Questo porta tante cose. Quelle che danno e rimanessero, facessero le scogliere più fuori. Sarebbe tanto balneabile di nuovo la nostra.
1: No, ma non si. Scusa, amico, forse non hai. Perché si sta parlando da un sacco di tempo che il comune voleva mettere queste pedane sugli scogli per fare un solarium per chi non si può permettere
0: di mare.
1: Progetto
0: della Federico II. Sì.
1: Soltanto che la sovrintendenza l'ha sempre vietato perché diceva no, è deturpa. Mo' che ci sta l'American Scap, ha detto sì. Però le toglie a luglio, cioè tieni alla fine settembre, almeno fanno bagno a qualcuno. Questa era la contraddizione che ci ha fatto dire perché. Ecco. Vabbè, ciao amico mio.
0: Ciao caro, ciao. Ciao
6: no,
0: Marco.
6: Almeno oggi magari hanno trovato delle cose alternative, quindi non vanno. No, almeno facete morire perché lo volete dai giovani, ma in realtà i giovani d'oggi magari hanno trovato delle cose alternative. Quindi non
1: ma ci sono i vie,
6: con l'auto, il motorino, ma si muovono con il monopattino. Però Paulim, da contro il caro benzina, scendono loro in piazza e non noi, che siamo una generazione abituata a ci muovere solo con auto e motorino. Questa cosa è bellissima. Prima ci pigliamo i genitori, ora ci pigliamo di qualcuno, ma non siamo mai problemi.
0: Allora, ciao Marco e Stefano, sapete perché vi ascolto tutti i giorni, replica serale compresa? Perché oltre al fatto che siete bravissimi e professionali, poi ci aggiunge un più o meno,
1: per
0: indagare
1: sì,
0: questa
1: sì.
0: Cosa qua. Con i temi che trattate quotidianamente riuscite a fugare ogni mio dubbio residuo sul mio trasferimento in Germania a 13 anni or sono. Putin, Minala, Luca dalla Germania. Luca, stai
1: Luca, tu sei proprio in Germania, state facendo di tutto per fama na, cioè.
0: Io stavo pensando di venirmene da te, ma forse
1: no,
0: al massimo me ne vado in Spagna, mi sposto sulla Spagna, da quella
1: Stati qua. Stati Uniti.
0: No, sono
1: intrattabili. È difficile camminare là.
0: Sono intrattabili quelli lì, andiamo avanti, va.

0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
1: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
2: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
3: Se ami Juke per il suo stile ribelle.
4: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
5: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
6: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
7: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
6: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
8: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E allora, ultima parte di questo meraviglioso martedì 8 settembre.
1: Se permetti, Marco, Dam Cambicindan.
0: Che spettacolo.
1: Kiss Kiss Napoli, qui sul 7-6 del digitale terrestre.
0: Non allora, si smette mai di imparare, in questa vita, che meraviglia.
1: Abbiamo altri 7 minuti per passare con voi, poi ci sarà lo sport fino a questa sera. I vostri messaggi al 342 00 00 100. Che dice Marco?
0: Allora ragazzi, vi sento dire sempre: in Germania si guadagna, se volete possiamo fare uno scambio. Sono qua da 15 anni e non c'è più lavoro. Torna da noi, vai.
2: Quello è una cortesia, io la faccio la cortesia al cliente, ma te che te dando, cambi 100 anni.
0: Amico dalla Germania.
1: Come
0: ti chiami? Aspetta. Torna qua, che grazie a questa filosofia lavorativa all'avanguardia troverai sicuramente qualche cosa da fare anche tu.
1: Non è buono il suo fatto, non è buono. Vai.
0: Ragazzi, guardate che quelli nati negli anni 70 come me, che hanno cercato lavoro negli anni 90, hanno trovato Fame e la raccomandazione come primo titolo importante. Forse avete dimenticato, nelle forze armate, quando firmavi dopo 2 anni, se non conoscevi, c'era un unico calcio e te ne tornavi a casa.
1: Sono stati anni complicati.
0: Diciamo che in un modo o nell'altro è sempre stato
1: un periodo
0: complicato.
1: Ma perché mangiavano le raccomandazioni, scusate? Oggi no, oggi c'è la meritocrazia in Italia.
0: Magari non è.
1: Ho perso qualcosa.
0: Non spostare con la bocca adesso, non esagerare. Cioè, la meritocrazia.
3: Vogliamo Trump e dice: I don't want to take away, I want to take the damn.
4: Voglio io vi seguo sempre. C'è una cosa: si ospitami a Norvegia, si volete venire.
1: Ecco, mamma mia, mi sono
4: preoccupato. Se fate 5 giorni a settimana, siamo grazie di.
5: Ma io, ma Enzo e Mario, ma che fine hanno fatto?
0: C'è passato un po' di tempo da quando è capitato, amico mio. Allora, nel 1983 avevo 18 anni, venni in Svizzera con 300.000 lire in tasca. Appena arrivato, guadagnavo 2.000 euro al mese. Oggi, dopo oltre 40 anni in Svizzera, ne guadagno oltre 15.000 al mese, ma mi sono tolto un po' di sfizzette, ma soprattutto ho dato un futuro ai miei figli. A Napoli, quando raggiungevo tutto ciò, era così 40 anni fa ed è così ancora oggi.
1: Facendo il dipendente, no, devi fare un altro tipo di professione, devi fare una professione. Facendo il dipendente, qua non si arriva a 15.000 euro al mese, impossibile. Cioè, meno che fai un dirigente, no. ma neanche. Non penso.
0: Devi fare dirigente a un certo livello.
1: Ma neanche, penso che a 15.000 euro al mese li guadagni un parlamentare, immaginate un poco.
6: Allora, ragazzi, buongiorno, io faccio parte della classe 1970, esattamente 1975, e grazie a mio padre che a 9 anni mi mandò a lavorare, nonostante ciò ho lavorato fino a 20 anni e ho studiato ragioneria, comunque ho fatto 2 corsi di specializzazione, programmatore di laboratorio dati, operatore di terminale, ma giocattato tutto cose, perché con Maite Chilei prima a generazione di classe 70 sì, non studiamo, veniamo bocciati, ma teniamo pure la praxis che con 5.000 euro 5 milioni di lire da cattavo tipo. Comunque lasciamo stare, grazie al mestiere che mi ha fatto imparare mio padre, oggi faccio tutte cose, oggi sono un tuttofare, faccio tutto e a buscare una cosa di soldi. Penso,
1: oggi se Marco a Leonardo manna a fatica 9 anni mangalero, uno piezza, a parte che ci volevano, insomma.
0: No, ma è bello che dopo il messaggio dell'altro giorno.

0: che vuoi fare? Che vuoi fare? Comunque, ragazzi, passare dalla pallavolo alle orge è stato un attimo. Sì, effettivamente, nell'ambito delle notizie, qui si fa proprio così.
1: Detto Dung, com'era fatto?
0: Tech the Dam.
1: Tech the Dam. Cambi cent'anni.
0: Bellissimo, bellissimo. Sappiate che se la vostra giornata è storta, c'è qualcuno che ha appena perso 5 litri di olio e 5 litri di vino.
1: Ma come? Io se ne sono chiuso, tutto l'olio, vino se ne sono chiuso.
2: È una cortesia, io la faccio la cortesia al cliente, ma tec te dando, cambi cent'anni.
0: Le cortesie costano, ragazzi. A volte le cortesie costano più di una richiesta di denaro.
1: Piacere, si chiamava baratto. Ecco.
0: Va bene, ma se stiamo costantemente a 45 gradi, che senso ha parlare del futuro?
1: Appunto, sì.
0: Anche questo è così.
1: Nel 90, siamo a 45. No,
0: credo che faccia riferimento ai gradi del caldo.
1: Ah,
0: nel senso che fra poco bolliremo tutti e quindi il problema si
1: quasi
0: risolverà.
1: Finita, ragazzi, quasi finita.
3: E come ricette Leonardo da Vinci e a nascere figli Robottone.
1: Nascere figli Robottone, sì, vero.
0: Tanti dicono a Davanì Baffone, ma almeno sanno chi è Baffone?
1: Baffone era quello là di Stalin, chi era? Quello là era Russia, che dicevamo qua in Italia, Davanì Baffone, a Da Vinci il Partito Comunista, che non ha mai vinto.
0: Guarda, se non stai sempre di là.
4: Buono, ma l'ubriatore.
1: Sì.
0: Va bene, va bene.
4: Putin, tech terminal.
1: Però mettete che pure in Svizzera ogni mese dovete cacciare 600 euro a componente familiare per la sanità. Quindi, se è una famiglia di 4 persone, solo di sanità sono 2.400 euro.
0: Ma con
1: solo tutti i mesi, tutti i mesi.
0: Con 15.000 se te ne levi.
1: Se sei in affitto, comunque vi pavano di 3-4.000.
5: Come ricetto, nonno, si è pur che donna a nascere.
1: Si è porco, ecco. Donna a nascere.
0: Bella anche questa. Ma tutto quello che vuoi tu, però il fatto è che tolto tutte queste spese, in Svizzera ti resta comunque una cosa di
1: soldi. E come guadagnassi 5-6 mila euro al mese? Ma.
0: Solo che quando li guadagni, la differenza
1: ma
0: sta.
1: Ma ne guadagni tu, pigliate fama, ci sai che guadagni. Pigli a me, piglio compagni là, chissà, ti guadagniamo tu quanto? 5-6, minimi 5-6 mila euro al mese.
0: No, c'è Miranda che fa finta di non ascoltarci perché stiamo parlando
1: Miranda
0: di soldi.
1: Miranda delle loro barche, cose, cioè.
0: Vabbè. Allora, cari amici e care amiche, chiudiamo questo nostro martedì 8 settembre, ma vi lasciamo ovviamente in ottima compagnia perché, come citato proprio un attimo fa, arrivano Diego Armando Maradona Junior e Gianluca Miranda con Diego C'è, anche perché siamo in fase pre-Champions, quindi insomma...
6: A Svizzera 15.000 euro al mese, si sape, 4.000 euro per i pigioni, 1.000 euro per i condomini, a roba costa tutto quadruplo, non è normale che piglia 15.000 euro al mese.
1: Non avete idea. Va bene ragazzi, manco pulmano dopo piglia. Va bene, signori, ci fermiamo, l'appuntamento è domani, brava. Ci sta, chi si giuro, mi mette là.
0: Stavo facendo un discorso largo.
1: La mazza rederino, piglia mannato.
0: Tec de dam.
4: Tec de dam. Sì, bomba marana vacca. Mi ricetto no. Babbo, allora ci hai provato.
1: Beh, certo, uno ci prova.
0: Scusami, ma perché tu mi devi 5 litri di vino? No, e allora il problema non sussiste. Dai ragazzi, a domani, ovviamente sempre con Yes and No Kiss Kiss. Ve la smettete di fare queste cose?
1: Ha ragione Marco, ha ragione.
0: Siete una vergogna. Allora, dicevo, torniamo domani.
7: Luca Miranda del Ubuz. Ma non fornisci più, dammi di sotto internet.
0: Basta, ce ne andiamo, che è meglio, che la felicità sia con voi.
1: Ciao, adiù.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Carta Wow, il buono, con poco. Wow, la tua carta vincente. Presenta Diego C'è.
12: Le 12 in punto di martedì 8 settembre del 2026. Buongiorno da Gianluca Miranda.
13: Da Diego Armando Maradona Junior.
12: E buongiorno a Ciro Froio in regia, anche a Nicola Del Core che salutiamo con tanto affetto, a Gabrielino Erace in regia, salutiamo anche Marco Pesacane che ritroverete domani. Ora Diego dirà lo saluti tu. Esattamente, me lo aspettavo.

0: visto. Pronto, caro Diego, vigilia Champions. Oggi parla Massimiliano Allegri in conferenza stampa insieme al capitano Giovanni Di Lorenzo. Si inizia a fare veramente sul serio, diciamo che la stagione entra nel vivo. È chiaro che il coefficiente di difficoltà della partita contro l'Arsenal forse è un coefficiente di difficoltà
1: abbastanza
0: altino,
1: complicato,
0: altino,
1: mettiamola così.
0: Diciamo così, faremo anche una probabile formazione, perché so che c'hai qualche chicca di possibile, diciamo, new entry rispetto a quello che è stata, diciamo, la formazione anti-Inter della giornata sfortunata per gli azzurri di sabato nella sconfitta del Meazza. Allora, direi che prima di partire con il filo diretto allo 081 546 6873, dove ci sono già Eugenio e Marco, che salutiamo e sono in attesa, e i messaggi ovviamente al 342 00 00 100, vorrei fare con te una probabile formazione. Poi voglio chiederti anche una cosa: secondo te c'è la minima possibilità di vedere un possibile ballottaggio tra Meret e Milinkovic-Savic, per il fatto che comunque quando giochi contro queste squadre hai bisogno di un portiere abile con la palla tra i piedi e che possa, diciamo, arginare quella che è la pressione alta della squadra avversaria?
1: Allora, secondo me c'è grossa possibilità che possa giocare Milinkovic.
0: Ah, addirittura?
1: Sì, secondo me può giocare Milinkovic, anche se c'è un ballottaggio.
0: Il ballottaggio c'è.
1: Il ballottaggio c'è. Io, se devo prendere... prendo sempre Meret,
0: okay.
1: Però in questa partita forse, sai, l'Arsenal forte anche sui calci piazzati, avere un portiere comunque di un certo di una certa altezza, diciamo, un portiere grosso, può aiutare. Detto questo, mi hai chiesto la formazione. Secondo me giocano Meret, Rivera, Rachmani e Rafa Marin. Potrebbe esserci anche qui un ballottaggio, potrebbe giocare Bokema.
0: Ok.
1: E a destra Di Lorenzo, in mezzo al campo Lobotka, Anguissai.
0: No, ti devo fermare.
1: Perché non gioca
0: Lobotka? Perché ci sono dei problemi per Anguissai in allenamento, insieme a Neres non si sono allenati.
1: Ah, questo non lo sapevo, per esempio.
0: Non si sono allenati, per questo te l'avrei detto nel corso di questa puntata.
1: Questo è un piccolo guaio.
0: Ove mai non dovessero essere della partita Anguissai e Neres, faccio, diciamo, più il focus su Anguissai, pensi che possa essere il momento di Gilmour?
1: Potrebbero giocare Gilmour, Lobotka e De Bruyne. Che potrebbe essere anche un centrocampo che mi piace. Gilmour da interno di centrocampo non mi ha entusiasmato quando è stato usato lì, però secondo me...
0: Vergara?
1: Non lo so. È bello, perché bisogna entrare nella testa e nel piano partita di Allegri.
0: Diciamo che oggi con la conferenza stampa capiremo qualcosina in più, speriamo.
1: Non te lo dirà mai chi gioca,
0: certo,
1: ovviamente.
0: Allegri è molto abile a dire molto ma non dire niente, diciamo così. Ha una grande abilità nella comunicazione,
1: fino ad oggi veramente niente.
0: Sì, sì, nel fare conferenze stampa, come diciamo noi in gergo tra colleghi, da 0 a 0. Magari, insomma, qualche indicazione proprio su quello che poi possa essere la presenza di Anguissa e di Neres, magari, della partita, potremmo sicuramente coglierla. Per quanto riguarda invece l'esterno sinistro, non mi guardare così, mi fai ridere. L'esterno sinistro d'attacco, potrebbe esserci, allora, qualche sorpresa? Chiedo,
1: a destra gioca Politano.
0: Ok, vabbè, il centro dell'attacco Højlund,
1: quello ci abbiamo, non è che ci abbiamo tanto altro. Sì. E a sinistra, secondo me, una delle due partite le gioca Lang, quindi bisogna capire. Una delle due partite tra Arsenal o Bologna, più probabile che gioca domani con l'Arsenal
0: Lang.
1: Sì.
0: Ok, Eugenio, ciao, buongiorno.
2: Prima di tutto, buongiorno,
0: ciao. Buongiorno.
2: E complimenti per la trasmissione ad entrambi.
0: Grazie.
2: Allora, poiché, diciamo, ci siamo un po' sbizzarrendo sulla probabile formazione, poi magari dopo voi mi dite che ne pensate. Io ritengo che, anche io leggevo questo fatto di Anguissa che c'ha problemi, quindi io ritengo, a mio parere, che Allegri possa schierare il doppio play, quindi a fianco, davanti alla difesa, Lobotka e Gilmour, perché, come diceva Diego, e sono d'accordo, interno di centrocampo non va bene, Gilmour non c'ha la gamba per accorciare.
1: Sì, ma per me non cambia sistema domani.
2: Secondo, e poi faccio 4-2-3-1.
1: Infatti ti ho detto, secondo me non cambia sistema. 4-2-3-1 cambia sistema. Secondo me mantiene il 4-3-3 domani.
2: Ma secondo me sarà un 4-3-3 anomalo.
1: Ah, questo è un altro discorso, però.
2: Perché metterà. No, idea mia personale, poco sbagliata. Perché poi se ci rifletti, il 4-2-3-1 in fase difensiva diventa 4, cioè con De Bruyne che si abbassa. Perché per me Gilmour, d'accordo, non una volta, mille volte con Diego, non c'ha la gamba per fare l'interno di centrocampo. Perché non ha corso, okay. Non c'ha forza, cioè è proprio così. Quindi è detto questo. Poi un'altra cosa che voglio dire è che le squadre inglesi mi fanno paura perché giocano sopra ritmo, cosa che abbiamo visto che il Napoli soffre. E ti ringrazio.
0: Eugenio, ti faccio rispondere ritmo, da Diego, ringraziamo noi te, un abbraccio.
1: Il ritmo delle inglesi lo soffrono tutti, non solo il Napoli, tutte le squadre italiane, tutte le squadre tedesche, tutte. Sì, il ritmo lo si soffre, cioè quando ti vengono a giocare così addosso.
0: Cosa si può fare per limitare i danni? Questa è la domanda, diciamo. Certo.
1: Domani,
0: diciamo, nel nostro piccolo, che cosa potremmo fare per arginare?
1: Domani bisogna fare una fase difensiva perfetta, perché sennò ti fanno male. Punto primo. E seconda cosa. L'Arsenal è una squadra che gioca molto a calcio, una squadra che porta molti uomini nella metà campo avversaria ed è una squadra che difende molto alta, non come il Barcellona, che Barcellona è proprio è l'estremo in questo. Sfruttare qualche ripartenza che ci concederanno, secondo me. Andare, a me non piace giocare di ripartenza, però domani è una partita che devi fare questo, e quando ti concedono di palleggiare devi essere preciso, devi essere attento nel non sbagliare i passaggi, devi cercare di farli qualche volta andare a vuoto sulle pressioni. Non sarà una partita semplice, perché io dove la giro vedo l'Arsenal più forte, okay. Quindi è complicata. Il Napoli ha bisogno di una partita perfetta.
0: Ragazzi, parliamo della squadra campione d'Inghilterra e finalista di Champions League, quindi diciamo è una squadra forte, in forma. Io non so se avete, qualcuno di voi all'ascolto, non so se Diego hai visto la partita con il Chelsea in Premier League di questo fine settimana. Io l'ho vista e francamente mi sono anche un po' spaventato, perché poi quando vedi alzarsi dalla panchina gente come Gyökeres capisci che i loro cambi, e qua torniamo anche al discorso dell'Inter, effettivamente possono fare la differenza, ma non
1: vogliamo
0: solo
1: ricordare noi quando è stanco Højlund? Oppure quando è stanco Allison?
0: Sappiamo già qual è la risposta che devo darti. Marco, ciao, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Ciao.
3: Allora, io se posso volevo fare un passetto indietro, ma al di là della Champions domani.
1: Sì.
3: Passetto indietro, un attimo, parlando sempre di una cosa sul calcio, sul campo, e una cosa sul tema arbitri, se posso.
1: Allora,
3: sul tema del campo, quello che mi viene da dire, io ho sentito pure ieri un po' di alcune trasmissioni su questa radio, provato a chiamare, non sono riuscito a prendere la linea da mezzogiorno, insomma, quindi in realtà io ho visto, percepisco una cosa, che si sta andando un po' a fare delle narrazioni, diciamo, su Allegri uguale ai suoi anni passati, cioè andare a buttare, no tra virgolette, la colpa, però andare a vedere i problemi sull'individuo, a cercare l'errore sull'individuo piuttosto che un discorso di squadra. Secondo me è sbagliato. Io faccio la premessa che comunque il Napoli quest'anno non farà bene per tutta una serie di ragioni, però secondo me questo è, se tu sbagli la diagnosi sbagli anche la cura, cioè nel senso, se sono difensore e prendo 70 cross in 30 minuti, magari 35 li assorbo bene, al 31esimo posso fare anche un errore, però sottolineare poi l'errore alla 31esima volta mi sembra un po', tra virgolette, anche un po' di cattivo gusto verso poi quell'individuo e quel difensore. Secondo me bisogna capire, cioè l'allenatore sta lì, gli errori nel pallone secondo me non si possono annullare, cioè non, se Allegri si aspetta che i difensori fanno errori zero è un'utopia, cioè, secondo me il ruolo dell'allenatore è quello di ridurre al massimo gli errori, ma non si possono annullare, quindi la soluzione potrebbe essere quella, piuttosto che difendere in area di rigore o nell'area piccola,
1: sì, però Marco,
3: difendere da un'altra parte.
1: Però Marco, io ti voglio dire, no, no, sono d'accordo, io ho capito.
3: 70 grosso, magari
1: no.
3: Ridurre allora l'errore, subirne di meno, questo è il discorso.
1: Perfetto.
3: Perché poi, scusami, Diego, poi ti lascio parlare.
1: No, ma
3: il vostro direttore che diceva non dobbiamo vedere il risultato, quando il mantra di Allegri è sempre stato dobbiamo guardare solo il risultato è la cosa più importante, quindi dobbiamo prendere una decisione, cioè dove dobbiamo, che cosa dobbiamo vedere, che cosa dobbiamo fare.
1: No, però Marco, aspetta un attimo. Ho capito, posso, allora, io sono d'accordo con te che ovviamente l'idea di tutti gli allenatori del mondo è quella di subire meno e di non prendere 15 di rimporto a partita, no? Però a volte ti trovi in situazioni, cioè io ti faccio un esempio, Badia Scile è entrato all'80esimo e fa una grande stupidaggine alla prima volta che viene chiamato in causa. Chi ci azzecca Allegri?
3: Ma lui non doveva poi andare,
1: come l'ha detto. No, ok, perfetto. Ma col senno di poi, con il diario del lunedì, è semplice. Allora.
0: Però tutti abbiamo pensato, Diego, quando è entrato Badia Scil, ma che cambi il centrale, che questo è
1: no,
0: arrivato in una partita così, no, in un momento del genere.
1: Io devo leggere ancora questi messaggi. Merette la causa perché non esce, ma la Kumashiva.
0: No, bene, abbiamo parlato ieri.
3: No, scusami, dico, però.
1: Stavo rispondendo a un messaggio. Che oramai Merette, mo per esempio, io se esco in pubblicità, se scivolo, chiama qualcuno e dice colpe Merette. Perché non ha asciugato bene.
3: Diego, sai la mia paura?
1: Sempre colpe Merette.
3: Le partite prossime, lascia stare che l'Arsenal è una superpotenza, mi prendo tutto, vabbè. In campionato contro il Bologna, no? Ma se Allegri si pensa che noi abbiamo messa da Navarro e Maldini, che subiamo 70 grossi e non fanno mai errori, si sbaglia. Quindi se sbagliamo la diagnosi, sbagliamo anche la cura, e noi andiamo in difficoltà anche con Bologna, e quella è la mia preoccupazione.
1: Io personalmente, Marco, la vedo anche in maniera un po' diversa, onestamente.
0: Salutiamo perché l'amico Marco.
1: Ma perché
0: lo ringraziamo
1: ogni
0: ovviamente per la telefonata.
1: Cosa che succede? No, diamo sempre la colpa o al mercato o all'allenatore o al vento, ma qualche volta è colpa dei giocatori, cioè sbagliano i calciatori qualche volta. Allora, sabato ha sbagliato Allegri? Per te mi hai detto che non doveva fare il cambio di Badia Scile per te, ok? Perfetto.
0: Ma nel mio piccolo io non ne capisco niente. Magari Allegri ha sempre ragione per me, perché lui fa l'allenatore.
1: No,
0: noi
1: non
0: siamo
1: hai
0: qua.
1: Capito quello che ti sto dicendo. Andiamo a un punto. Ha sbagliato il cambio, ok? Andiamo così, andiamo che ha sbagliato il cambio. Poi dopo ha sbagliato Badia Scile, non ha sbagliato Allegri. Cioè, dentro al campo ci vanno i giocatori. Cioè, ha sbagliato anche chissà a un metro dalla porta, no? Allegri. Ha sbagliato Lucca.
0: Sono
1: a calciare.
0: Sfondi una porta aperta.
1: Perciò, allora, io detesto quando si dà sempre responsabilità agli allenatori, anche dove non ce l'hanno. Cioè, non... A volte si sbaglia, cioè sbagliano i calciatori e non c'è niente di male a dire che sbagliano anche i calciatori. Cioè, non...
0: A proposito di Anghissa, saluto e ringrazio il collega e amico Gianluca Vigliotti, che ovviamente troverete domani mattina il consueto appuntamento con il Bar dello Sport dalle 9 alle 10. Gianluca mi dice: ricordati di quel gol mangiato clamoroso di Anghissa. Alla fine nel video, nell'immagine, si vede Anghissa che si tocca le gambe, gli adduttori, ora non ricordo precisamente, magari quello potrebbe essere diciamo l'inizio del problemino che poi non ha fatto allenare Anghissa in giornata. però ovviamente sono tutte supposizioni. Per le verità ascolteremo Massimiliano Allegri questo pomeriggio nella conferenza stampa, che tra l'altro sarà in diretta radiofonica esclusiva su Kiss Kiss Napoli il pomeriggio.
1: L'assenza di Anguissà oggi in partite così fisiche è un'assenza pesante. Cioè, non avere Anguissà domani è un'assenza pesante, perché perdi centimetri a saltare, perché se non gioca Anguissà deve giocare Gilmour, e Gilmour è piccolino, cioè lo botte che Gilmour sono due piccoli, e insieme a De Bruyne, che non è uno che di testa va a saltare come...
0: Secondo te Anguissà dall'inizio della stagione fino a questo momento ci ha dato di più o ci ha tolto di più? Secondo me ci ha tolto di più. Nell'economia generale delle tre partite che abbiamo visto del Napoli fino a questo momento, delle quattro partite, delle tre partite ufficiali,
1: col Como ci ha tolto Napoli, sicuramente,
0: con l'Inter anche,
1: però con l'Inter per me la prestazione c'è stata.
0: Sì, ma se è mangiato un gol lui,
1: no uno, se ne è mangiate tre.
0: Sì, però quello più clamoroso, diciamo, se non vogliamo proprio essere pignoli, quello là più clamoroso vale tre punti nel 90% dei casi, no?
1: Sì,
0: magari la pareggia all'Inter, non possiamo dire, che io dico sempre così, ma non si può ragionare, però insomma un gol mangiato clamoroso, questo lo possiamo dire.
1: Sì, si è mangiato un gol clamoroso,
0: quindi nell'economia generale del Anguissà rimane un grande, per me lo so che anche non è uno dei tuoi preferiti, però io dico sempre che Anguissà al 100% è un giocatore devastante. Allora, no. Oggi non lo è, e secondo me fino a questo momento ha tolto più al Napoli che, diciamo,
1: no, ti spiego,
0: ma magari mi sbaglio, voglio sapere come
1: non
0: la
1: è
0: pensi.
1: Uno dei miei preferiti per caratteristiche, perché a me piacciono i giocatori che sanno giocare a calcio e bravi, puliti e molto bravi tecnicamente. Anguissà non è un giocatore tecnicamente eccelso, è un giocatore nella media. A me i giocatori nella media tecnicamente non mi fanno impazzire, ok? Partiamo da questo presupposto. Per me è un giocatore che, se sta bene, sposta, perché fisicamente è forte, si sa buttare dentro, è uno che c'ha anche gol, Anguissà sa fare gol, non è uno che non lo sa fare, perché diciamo che domenica e sabato a San Siro comunque dei tre centrocampisti quello che ha avuto le tre palle per vincere la partita è stato lui, stava lui dentro l'area, va lui a riempire l'area, è una cosa che fa bene, però sicuramente non è un inizio positivo di anno per Anguissà.
0: Antonio, ciao, buongiorno.
4: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Allora, una considerazione.
0: Ragazzi, nel ricordarvi, scusami Antonio se ti interrompo, che oggi alle 12.45 torna il Si può dire che, la nostra super rubrica, Diego, quindi preparatelo vai. Anche voi da casa. Antonio, vai, scusami per l'interruzione.
4: Non preoccuparti, anzi, ne prendo la palla al balzo per dire, si può dire che io Anguissà lo terrei comunque in campo sempre. Ok, ha sbagliato, però io dire. Penso che un giocatore deve arrivarci davanti alla porta con 40 gradi
1: l'ho
4: dopo
1: detto.
4: Una partita di 90,
1: adesso
4: 90
1: l'ho
4: minuti. No, scusami, è perché la linea va e viene dal telefono alla radio.
0: Quindi si può dire, questo è interessante come domanda per Diego. Si può sì, Antonio, hai fatto una domanda molto interessante che giro a Diego. Si può dire che Anguissà lo tieni sempre in campo? Che sono curioso di saperlo a Diego, perché so che Diego riconosce la forza di Anguissà, ma non è tra i tuoi calciatori.
1: In alcune partite sì. In altre
4: attenzione,
1: no.
4: Attenzione ragazzi, con quello che abbiamo, attenzione.
0: No, certo.
4: Perché
0: certo.
4: Abbiamo visto che è entrato Gilmour, abbiamo visto che c'ha tre minuti nelle gambe, non abbiamo chissà quanto altro, quindi io preferirei tutta la vita tenere Anguissà dal primo al novantesimo. Cioè,
1: ma se Anguissà purtroppo domani non c'è e qualcuno deve giocare.
4: No, ma mi sa che il riposo di stamattina è solo precauzione, quindi
1: non lo so.
4: Io penso che Allegri se la gioca con lo stesso 11 contro l'Inter, perché abbiamo capito che con questo caldo, a parte che l'Arsenal non avrà la stessa potenza fisica e prepotenza che sta avendo in Inghilterra, perché comunque viene a giocare a Napoli con un altro clima, con un tasso di umidità del 40% più alto, quindi non è la stessa cosa. Secondo, abbiamo capito che Allegri se la sta giocando nei secondi tempi, quindi lascia sfogare, quindi io domani mi aspetto una partita rinchiusa al primo tempo.
1: È problematica, ci facciamo sfogare.
4: E nel secondo tempo si lancia Allison. Guarda Diego, io ti dico la verità, cioè io sono il primo che critica e fa tutto, però Io non sto criticando. Abbiamo anche le potenzialità per attaccarlo l'Arsenal, perché non è che l'Arsenal è questa potenza difensiva quando spinge tutto in avanti. Poi io dico che dipende sempre da noi, cioè dipende da noi che tipo di partita vogliamo fare, perché secondo me impostare una partita dove subisce all'inizio, tieni una buona difesa, parti in contropiede qualche volta, può essere favorevole sulla lunga distanza. Quindi io penso che con i cambi nel secondo tempo noi potremmo avere più possibilità, perché è quello che abbiamo visto in queste tre partite. Poi non vinciamo, amen, abbiamo altre tre partite in casa magari più abbordabili, però almeno ce la siamo giocata.
1: Ma questo
4: vorrei evitare,
1: hai ragione,
4: l'imbarcata la vorrei evitare, perché arriveremo in un momento talmente difficile per la tifoseria napoletana che penso che andiamo poi a giocare.
0: No, no, ma
4: Bologna,
0: infatti non sia mai l'imbarcata, non sia mai. Carantonio, ti salutiamo.
1: Gianluca, poi ti volevo fare una domanda, ma mo Anghissà e Neres che non si sono allenati, è colpa di Conte?
0: Andiamo da qui.
1: No, però mi devi rispondere.
0: Sarà sicuramente colpa di Conte, sì, sì.
1: O del preparatore o dello staff medico.
0: Sì, esatto. Okay. Guido, ciao, buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti e due.
0: Ciao Guido.
1: Ciao Guido, buongiorno.
5: Io non volevo parlare di tattica, moduli, perché non mi sento all'altezza di farlo. Io tifo Napoli, tifo Allegri, e quando non ci sarà Allegri farò l'allenatore Rebecca.
1: Esatto.
5: Una cosa, Diego, voglio dire, Diego, penso sfondo una porta aperta ora con te. Io sto vedendo tutti gli anti-Conte, quindi là che dicevano ma Conte se ne ha da io, non sa fare niente, c'ha CIS, quest'anno lo stanno rimpiangendo già. E non è giusto per Allegri. E io sono un contiano, non è giusto per Allegri.
1: Certo, sono arrivare, d'accordo con te.
5: Diego, dove voglio arrivare?
1: Sì.
5: Se, allora, tu vedi, noi i gol della domenica, penso tu siccome a me sei appassionato, il gol che hanno preso quelli là, ce l'hai presente, no? O
1: sì.
5: Il gol di Højlund che ha preso il portiere dell'Inter. Se ci stava Meretti in porta, e uno già può fare niente.
1: No, guarda, noi Guido abbiamo parlato di questa cosa, ti interrompo perché abbiamo parlato di questa cosa insieme a Gianluca. Tu immagini 1-1 al 93esimo Meret prendere il gol che ha preso Carnesecchi?
5: Ah,
1: sul suo palo.
5: E Carnesecchi oggi dice che è il
1: mio. No, Carnesecchi è fortissimo. Però
5: per me, però Diego, non,
1: però ti immagini, oppure fuori gli infortuni,
5: Diego,
1: forse è pure colpa di Meret se Anghissà non gioca domani.
5: Io ho sentito che la parata che ha fatto diciamo ai primi minuti contro l'Inter l'hanno chiuduto, cioè io sto sentendo delle cose su questo ragazzo, ma questo no, noi non lo meritiamo, noi non meritiamo Meret, punto.
1: La parata che fa dopo un minuto e mezzo su Diouf è da grande portiere.
5: E no, l'hanno cucito.
1: Punto.
5: Diego,
0: No, quella è una grande
1: parata. Quella è una grande parata.
5: Diego, lo ricordi il grandissimo, perché per me questo è un grandissimo Batman tagliato alla tela?
1: Certo, me lo ricordo.
5: Io dai tempi di Batman, che non volevano un portiere così affezionato a noi, alla nostra città.
1: Il portiere dei due scudetti, le chiacchiere se le porti il vento.
5: Ma ogni anno questo ragazzo deve prendere, scusatemi la parola, merda in faccia, ma perché? Ma dove sta scritto che noi dobbiamo criticare un ragazzo?
1: Perché il calcio è un mondo di ingrati.
5: Cioè Reina faceva i post su Facebook e c'è il giù.
0: No, vabbè, ma sicuramente ragazzi queste sono vengono dette tante cose ingiuste sicuramente, però io capisco anche chi non è contento in alcuni casi del portiere di Meret, ricordando anche che più volte è stato sul mercato e offerte non sono arrivate, quindi diciamo un motivo ci sarà, però vengono dette più molto spesso cose ingiuste nei suoi confronti, tipo non si può dire che l'hanno preso e quindi si è trovato là, perché la parata su Diouf è una parata da grande portiere, e questa cosa va detta e sottolineata. Nel frattempo il collega di mercato Matteo Moretto dà una bomba di mercato: l'Avellino è in trattativa con James Rodriguez, clamorosamente sì, il collega affidabilissimo di mercato Matteo Moretto dà questa bomba: l'Avellino vorrebbe James Rodriguez, quindi potrebbe diciamo venire vicino a Napoli realizzerebbe il suo sogno, perché già in passato, non so se ti ricordi, era molto vicino.
1: È stato a un passo dal Napoli.
0: È stato
1: James.
0: Un passo dal Napoli quell'anno.
1: Ma James Rodriguez è un giocatore forte. Era un giocatore forte.
0: Un tormentone dell'estate, poi purtroppo non riuscì ad arrivare.
1: Per colpa di Meret.
0: Al Napoli, colpa di Meret.
1: O per colpa di Conte.
0: 120 secondi e torniamo.

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
1: Scaramuzza! A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Box doccia in vetro 6 mm 70x90 a €89,90.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
2: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio.
5: Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
6: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
7: Kiss Kiss Napoli.
0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
8: Ecco, voliamo da Manuel. Ciao Manuel.
9: Ciao ragazzi, buongiorno.
8: Ciao, buongiorno a te.
9: Ma vi ascoltavo da poco perché comunque è una febbre la vostra, quindi mentre lavoro cerco anche sempre di farla.
8: Grande. Grazie, grazie Emanuele, grazie per la
9: febbre. Ma quindi fammi capire, si mettono in discussione Meret un'altra volta?
8: Sì.
9: No, perché non sono in quel alcune in questi giorni.
10: No, ma guarda, guarda, la cosa, Manuel, la cosa più stramba.
9: Ci fanno una risata, dimmi, dimmi.
10: No, fammela fare perché me la voglio fare. La cosa più stramba è c'è gente che tra Como e Inter, dove Meret non ha nessuna colpa su nessuno dei cinque gol, cioè vuole pure articolare. Cioè, se vuoi pure spiegare gli errori che non ci sono.
9: Io ti sto dicendo, Cassi, non era. Cioè, ma faccio passare risate, però penso che siamo tutti d'accordo che se non fosse stato per Meret, perdevamo 6-2 a Milano.
10: Ha fatto almeno 4 interventi da grande portiere. Almeno.
9: Ma almeno 4 interventi. No, ma la risata che ti volevo far fare, che si leggeva in questi giorni, tra ieri e oggi, anche su vari gruppi, amici e altro. Che si diceva, ma scusate, ma Meret un po' con le lautare non poteva sci, pure si dice che avesse fatto male a Sergio.
10: Sì, si teneva un mantello, poteva sci.
9: No, no.
10: Si era Superman.
9: No, il discorso è un altro.
10: Ma è un umano.
9: Ma poi mettiamo il caso, usciva e magari subiva fallo e quant'altro. Un'Europa o a Meret è fragile, subito si fa male.
10: Certo.
9: Perché noi purtroppo, è questo stesso discorso, no? Mm. Non è che vado per partiti presi, perché io penso che voi, come noi, quando c'è da elogiare, dobbiamo elogiare, perché io per esempio che sono 2 giorni che sto attaccando e sto criticando Allegri per quello che ha fatto di tutti i 40 minuti, di tutta una mezz'ora o di tutti i 20 minuti a Milano. Poi io sono stato anche quello che a Genova ho dato merito ad Allegri che grazie a lui al secondo tempo, alle sue mosse e al suo modo di cambiare la partita che lo sa leggere bene, abbiamo vinto a Genova. Così penso io personalmente, così come abbiamo visto per colpa sua delle sue scelte con il suo modo di giocare a Milano. E non si neanche altre, io non lo so, io a volte vedo, lo sapete e poi vi lascio, perché io più parlo di queste cose, più mi nervosisco, ma perché io voglio dire l'acqua con il mio, perché tutto lo segnavo. Ma ne sto sentendo di tutti coloro su Rafa Marin, non stanno mettendo in croce, su povero Marone Rafa Marin, che l'anno scorso.
10: Anche lui non ha nessuna colpa su nessun gol.
9: No, ma ascoltami, anche l'anno scorso, perché come noi su quel calcio a 360 gradi è arrivato terzo nella Liga, tu dici vabbè ci stanno solo le solite due note, ho capito, sì. Ma c'è stato il Bilbao, il Madrid, però il Villarreal non è che è arrivato terzo e giocava nell'Atletico, è arrivato terzo nel Villarreal, e se voi l'anno scorso andate a vedere le prestazioni di Rafa Marin, che ha messo gente sotto con i contro, ok? E se ha saputo giocare, sta giocando ora a maggior ragione centro-sinistra, perché lui è centro-destra oppure centrale, ma difesa 3, e basta, come avete sempre fatto voi, andare a leggere i numeri, perché ricordo anche il primo culo in Parigi che venne a Napoli, il tifoso Napoli dopo un mese e mezzo che era venuto di fare tutti in gallo in croce, il Culibari c'era sulla
11: matematica, certo,
9: vi dico solo questo,
11: vai
9: con l'Inter 6.5 di media in pagella di tutti i quotidiani, e non è il stesso anno, perché di solito i voti quando la squadra perde 93% di precisione passaggi, a differenza di quelli che dicono.
11: No, ma certo, si parla troppo, si è parlato diciamo troppo male di Rafa Marin, che comunque come dire è uno dei meno responsabili. Salutiamo Manuel, lo ringraziamo.
10: Però ha fatto, secondo me ha fatto anche una buona partita domenica,
11: anche
10: sabato.
11: Se per me sul terzo gol dell'Inter non solo Rafa Marin, ma lasciare Lautaro libero in area di rigore, una follia sportiva con la F maiuscola proprio.
10: Vabbè,
11: io non lo posso dire, comunque... Ma tu mi avevi spiegato che c'era un motivo per il quale Lautaro era da solo.
10: No, il motivo
11: è inaccettabile lasciare l'attaccante più pericoloso della Serie A
10: lì per mettere la toppa sull'errore grave che fa un giocatore del Napoli dentro l'area. E lì tutti hanno cercato non li nomino più, te l'ho detto, capito, che non li nomino più.
11: Sì, ho capito. Con lui che diciamo ha tenuto il possesso palla,
10: non li nomino più. Okay. Vabbè, comunque a prescindere.
11: Non ho d'accordo, che è un errore grave.
10: Non ha nessuna colpa. Comunque siamo tranquilli, perché nel caso dovesse mancare Meret, c'è Milinkovic, che neanche lui, essendo tutta l'estate sul mercato, ha ricevuto un'offerta. Però
11: c'è differenza tra essere a zero e essere stato pagato 25 milioni.
10: Non era a zero.
11: Quello ha rinnovato, ma poteva andare via a zero, nessuno ha fatto l'offerta.
10: C'era l'offerta per rinnovare. C'era un'offerta, lo so.
11: Di chi?
10: Dell'Inter.
11: Per andare a fare il titolare nell'Inter?
10: Non lo so, se lo fa Martinez lo può fare anche Meret.
11: Ho i miei dubbi, francamente.
10: Più forte però, Martinez, vabbè, che Meret?
11: Per me sì.
10: Vabbè.
11: No, è una mia idea.
10: Va bene, va bene. Tutto a posto. Stavamo dicendo, mi dicono. No, vabbè, per me no. Mi chiedono della prestazione di sabato di Alisson. Che cosa pensiamo della prestazione di Alisson? Alfonso da Marcianise. Nulla di eclatante.
11: Dobbiamo essere molto onesti nel dire.
10: Infatti, nulla di eclatante.
11: È la definizione giusta della prova di Alisson a Milano è perché francamente non ha fatto diciamo niente di come dire, qualcosa che ha lasciato il segno. Non ha fatto disastri, ma non ha fatto nemmeno grandi cose, come per dire, una prova in colore, dai, definiamola così, no?
10: Una prova da 6, niente di più, niente di meno.
11: In queste partite le prove da 6 servono a poco, servono calciatori che spostano gli equilibri. Sono sicuro che Alisson però ha un potenziale di crescita molto elevato, non so come la pensi tu.
10: Sì, per me è il giocatore sul quale si deve puntare.
11: Cioè nel senso, su altri calciatori, non voglio fare nomi anche io.
10: No, parlando di Alisson.
11: No, ti dico, su altri calciatori
10: è un calciatore.
11: Penso questo è. Esatto. Su Alisson non la penso così, non so tu come la pensi.
10: No, io sono convinto che Alisson è un giocatore forte, un giocatore sul quale si deve lavorare, un giocatore che non ha molta esperienza a questo livello, perché prima di andare allo Sporting giocava in Serie C in Brasile. E a differenza di altri giocatori, è un giocatore sul quale si può costruire.
11: Chiarissimo, Diego. Andiamo da Francesco. Ciao Francesco.
12: No, buongiorno ragazzi.
11: Buongiorno a te.
12: Io mi sono collegato da poco perché stavo lavorando. Ho sentito che state parlando di Meret. Volevo chiedere, ma quelli che parlano di Meret sono gli stessi che domani staranno a casa? Perché guardando sul sito di Ticket One io vedo che Napoli-Arsenal ha ancora posti disponibili.
11: Sì, però Francesco, qua secondo me non è una questione di tifo, è una questione di costi, perché per andare ai distinti e portare una famiglia con due figli ci vogliono 500 euro.
12: Parli con uno che ha l'abbonamento in tribuna Nisida da 10 anni.
11: No, ma infatti non lo metto in dubbio.
12: E non è che sono gli stessi costi che l'anno scorso tutti quanti sono gli stessi costi e dicevano l'anno scorso che non c'erano i biglietti, che il Napoli faceva a chi figlio a chi figliazzo. Domani c'è Napoli-Arsenal, cioè l'Arsenal che viene a Napoli, non dovrebbe essere lo stadio pieno di più, e invece non ci sono. Poi perché questo non ci sono? Non per il caro biglietti, ma perché abbiamo fatto 3 punti in 3 partite, questo è il motivo.
11: Tu dici che perché per la maggior...
12: Ma perché no, Diego, che pensi tu? Se pensi che è per i soldi? Io non penso che sia per i soldi.
11: Allora, lui dice il napoletano i soldi li trova sempre quando ci sono. Quando io ho capito venire, quello che tu stai dicendo. Io non sono molto d'accordo. Vediamo di che
10: no pensi. Io dico che
11: ciao Francesco, un abbraccio, è caduta la linea. Vai, però ti faccio rispondere da Diego.
10: Andare distinti e spendere 500 euro 3 persone non è poco, anche per le condizioni in cui versa il Maradona. Però non voglio entrare in questa polemica, perché non mi interessa entrare in questa polemica. Sicuramente noi siamo umorali, sicuramente quando il Napoli fa bene siamo
11: 200.000 in coda, 200.000 per comprare un biglietto.
10: Quando invece il Napoli va così magari dici vabbè, il Napoli con l'Arsenal c'è molto pessimismo. Nessuno,
11: sfido chiunque, Diego, dopo una partenza del genere, perché qua possiamo dire tutte le parole che vogliamo, è la bella prestazione, le cose, ma le chiacchiere stanno a zero, 2 sconfitte e una vittoria col Genoa.
10: Infatti,
11: capito? Quindi quello, io non mi sento di biasimare, di criticare tifosi che hanno delle perplessità ed hanno l'umore sotto i tasti.
10: Nessuno,
11: dopo un mercato disastroso, dove hai preso uno che ti ha fatto prendere gol a Milano, che evidentemente non è in condizione, e
10: vabbè,
11: un altro
10: che facciamo, la giochiamo a porte chiuse domani?
11: Sto provando a capire i tifosi.
10: Il grande Giuseppe, ragazzi, sicuramente domani è una partita difficile. C'è un po' troppo pessimismo intorno a questa squadra, anche perché io credo che il secondo tempo con il Como e la partita con l'Inter sono comunque, ci sono più cose positive che negative, secondo il mio punto di vista sul gioco. Poi sull'atteggiamento è un altro discorso, che abbiamo detto che l'Inter ha vinto la partita, che l'ha voluta vincere di più, perché guarda, perché adesso parliamo del Napoli, che Napoli ha perso, ma l'Inter pure in casa sua contro una squadra che tutti dipingevano come morta ha concesso 7-8 palle gol.
11: Io dico che è inizio stagione per tutti.
10: Sarà un anno sicuramente complicato, perché gli altri si sono rinforzati più di te, più di noi, quindi questo è poco, certo. ma sicuro. Però da qua
11: a essere depressi,
10: voglio dire. Questa squadra è comunque una squadra forte che si farà valere.
11: E noi ce lo auguriamo sicuramente. Angelo, ciao, buongiorno.
13: Signori, buongiorno, come state?
10: Ciao Angelo, buongiorno. Bene.
11: Bene, tu come stai, Angelo?
13: Tutto benissimo.
11: E questo è l'importante.
13: Volevo parlare proprio di un paio di cose molto semplici. Nessuno si lamenta, perché fondamentalmente andando a vedere le partite non sono state delle partite brutte. Sono state partite compromesse da eventi ed occasioni mancate oppure prese dall'avversario in maniera positiva. Però ricordiamoci che il pallone è rotondo, il campionato è lungo, quindi non è proprio da paragonare alle stagioni quelle cattive di tre anni fa, diciamo, prima del pre-Conte. Questo è come la vedo io. Poi un'altra cosa, Diego, tu sei stato allenatore, correggimi se sbaglio.
10: Lo sono ancora.
13: Sei allenatore, ok. La tua squadra che categoria gioca?
10: No, in questo momento non ho squadra.
13: Ok, la squadra precedente che categoria giocava?
10: Eccellenza.
13: Eccellenza, diciamo che tu comunque il calcio lo mastichi, perché a prescindere da papà, a prescindere dalla tua carriera, comunque sei un allenatore, ok? Io l'errore di Anghissà, un professionista, quell'errore io non lo voglio vedere.
11: Nero, Angelo. Avrei voluto un sacco vedere la tua reazione live.
10: Però Angelo, posso dirti una cosa? dalla premessa credevo che tu mi facessi una domanda tecnica sulle uscite.
11: Ha fatto ridere pure a me.
10: Sull'uscita con palla, senza palla.
14: No,
10: invece sei andato diretto su Anghissà.
14: No, la cosa è molto semplice. Io lo voglio vedere da un Pulcini, da un Esordienti, al massimo da una Primavera Distratto. Nel momento in cui tu sei un professionista, hai quel contratto, perché ognuno hanno dei bellissimi contratti, non nessuno si può lamentare. Io voglio vedere che tu prendi quella palla di sinistro e la meni sulla curva, ma io quell'errore non lo voglio vedere. Io, se fossi stato ad Allina Allegri, non lo so se l'ha fatto, io spero di sì, me lo sarei tirato con i capelli, perché io quell'errore non lo voglio vedere. Tu che ne pensi, Diego? Io voglio vedere tutti gli errori.
11: La tua reazione live qual per è stata, Angelo?
10: No, io ho urlato, non ci credo, non ci credo.
11: Io sono caduto dal divano, sono buttato per te.
14: Io, no, ma credetemi, io ho giocato a calcio in Serie C con il Vighe Quenze, e lo voglio ancora capire, ok? Ma in Serie A io voglio vedere...
10: No, però, sbaglio di Angelo, vuoi sapere la mia reazione?
14: Sì, la voglio sapere.
10: La mia reazione è stata... l'esclamazione è stata: non ci credo, non ci credo, come si fa, è giusto che perdiamo.
14: Esatto,
10: questa è stata la mia reazione.
14: Lo volevi vedere fuori il pallone, però con il piede sinistro. Io lo volevo vedere fuori il pallone.
11: Però Angelo, il tuo discorso deve valere anche per Neres, che non becca la porta da un metro,
10: infatti.
11: Ragazzi, se ne parla poco perché non c'è negli highlights. Non c'è negli highlights dei colleghi di DAZN, non c'è. Ma è clamorosa,
14: un metro, no, è più clamoroso anche sa perché
11: non lo so, non lo so, Angelo, lo sai, non lo so.
14: La corsa dove tocchi il pallone, là si sta sbagliando proprio all'approccio al pallone.
10: Angelo, posso dirti una cosa, anche nel primo tempo, dopo la respinta di Martinez, è clamoroso pure quello che si mangia Politano.
14: Sì, però raga, io là sto parlando di elementarità, scusatemi se ve lo dico.
10: Sì, là sai un metro.
14: Sto parlando proprio della scuola calcio, Pulcini, Esordienti, quelle cose.
10: E prima, Angelo, prima di Anghissà, che si mangia il gol di Anghissà, prima che Anghissà si mangia il gol, c'è anche un altro errore, perché la palla è pulita sul primo tiro dell'azione.
14: Io sono ancora sconvolto dal piede sinistro, che secondo me lo teneva quel momento per salire le scale, nemmeno per salire le scale lo teneva. Ragazzi, io vi ringrazio.
10: Ciao Angelo,
14: una buona giornata, mi fate sempre tanta compagnia, mi piacciono
10: grazie
14: anche tantissimi
10: Angelo,
14: altri vostri interlocutori che sono molto competenti. Grazie mille, ragazzi.
11: Un abbraccio, Angelo, grazie mille.
10: Cioè, è stata, mamma mia, se rivivo gli ultimi 10 minuti di quella partita impazzisco.
11: Io dopo pure dal fischio finale penso ho fatto un mezz'ora.
10: Senti, io dovrei avere un audio che ho mandato a mio nonno tra il primo e il secondo tempo.
11: Lo vogliamo ascoltare, si può ascoltare oppure ci sono
10: non lo so, lo devo sentire. Lo devo sentire. Però che io gli dico: nonno, il Napoli primo tempo bene. Ok.
11: Sì, ma ci siamo sentiti anche io e te.
10: Il Napoli primo tempo bene, però come si fa ancora con Meret?
11: No, vabbè, basta, non andiamo più,
10: Cioè, tu ti presenti in casa dei campioni d'Italia, quindi la squadra più forte d'Italia,
11: a mani basse
10: in questo momento, fai due gol e te ne mangiati sei, è giusto che non vinci, ma
11: sì,
10: a prescindere da quello che hanno fatto loro, io parlo di noi. Se tu riesci, hai la forza, perché devi avere forza, di fare due gol in quello stadio e mangiartene altri 5, perché io, se vuoi, te li conto. Primo tempo, la palla di Højlund che ha sul calcio d'angolo che svirgola, è un gol mangiato.
11: Sì.
10: Anghissà e Politano nella stessa azione. Anghissà che sul calcio d'angolo che poi...
11: La parata super di Martinez.
10: No, che devia, non mi ricordo
11: già l'hai contata quella, hai detto la stessa azione di Anghissà e Politano. Sono i due errori.
10: La terza un'altra di Anghissà sul cross dietro al rimorchio di Lorenzo. Primo tempo. Secondo tempo, Neres, Anghissà, i due gol del Napoli. Cioè, siamo a 7? A memoria ce ne sarà qualcun'altra sicuramente. È giusto che non vinci. Cioè, la verità è questa.
11: Brucia, ragazzi, sicuramente brucia, perché per come è maturata fa arrabbiare ancora di più. Però c'è un però nel calcio, come giusto che sia, anche io l'ho detto più volte, mi sono molto arrabbiato per questa sconfitta che sicuramente lascerà degli strascichi e cose del genere. Dobbiamo avere la forza di voltare pagina, di andare avanti, che è l'unica cosa che possiamo fare oggi. Da questo momento in poi, anche qui a Diego c'è, non so se sei d'accordo, esiste soltanto l'Arsenal e il Bologna, prima l'Arsenal e da dopodomani il Bologna, e bisogna guardare avanti, perché se continuiamo a guardare indietro non ce ne usciamo più. Vi dico che adesso andiamo in pubblicità. Pensate, si può dire che, perché ritorna la rubrica. Allora, si può dire che
10: a proposito, una cosa importante, non ti avevo domandato, hanno già fatto open bar lotto di coppe questa settimana?
11: Non penso ci sia più, lo sai?
10: Ah, non c'è più?
11: Non c'è più, ma anche perché c'è un dato molto interessante: non ci sono stati controlli al monitor da inizio campionato e non ci sono stati i calci di rigore assegnati da quando è iniziato il campionato. Però
10: lo so.
11: Possiamo avere l'onestà intellettuale di dire che il calcio italiano è migliorato?
10: Allora,
11: mi risponde. Andiamo in pubblicità. Avuto il richiamo di Ciro Froglio. Subito dopo la pubblicità ritorniamo.
15: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre non perderti Pizza Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzavico.com.
16: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte e infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
17: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
18: Super promo 48, Cerciello Auto.
17: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
19: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
20: Sono Javier Zanetti, con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona, in favore della Fondazione Puppi, per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
21: Una serata di stelle per Puppi, 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
20: Non puoi mancare.
22: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
23: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
11: Però prima di andare da Felice e da San, mi devi un attimo dire quello che mi stavi dicendo prima. Cioè, nel senso, io ti ho chiesto, per chi non fosse, ti fosse messo ora all'ascolto, si può dire
10: gioco più
11: che
10: fluido,
11: il calcio italiano è migliorato?
10: Gioco più fluido, è vero che bisogna essere più severi sui calci di rigore, perché non si può dare un calcio di rigore a ogni contatto in aria. Ma non posso definire una cosa che non posso definire migliore un compartimento, non so come dire, una parte del calcio, quando c'è a capo un arbitro che non vede davanti a un metro una cosa che è successa, tipo Pjanic. Orsato non può migliorare il calcio italiano.
11: Felice, ciao, buongiorno.
24: Ciao, io vi seguo sempre.
10: Grande Felice,
24: che chiama una volta a settimana. Detto questo, io
11: No, però mi devi dire, tu si può dire che, Felice, perché qua c'è la rubrica si può dire, cioè non è che poi...
24: Però devo dire una cosa stavolta.
11: Però prima di salutare, dici il tuo si può dire, mi raccomando.
24: Si può dire che ci hanno rubato la partita?
10: Secondo me no.
11: Secondo me no, non ha rubato niente.
24: Ho stato, poi Cossozza, quando ha ammonito il blasfemo, ho detto, caspita, qui cambia la storia, invece non è cambiato niente. Aveva il secondo e il terzo addirittura giallo. Detto questo, quando anche Stas ha mangiato un gol, per me non è vero.
10: Che hai fatto tu, Feli, dimmi.
24: Mamma, lo lascia stare, perché io la vedevo insieme a mio nipote Valentino e mio figlio. Ha detto, nonno, non ti ho mai visto così incazzato.
10: Detto,
24: Feli, lasciami
10: per... Felice, ma tu lo tratti bene tuo nipote?
24: E purtroppo calcia fa,
10: Ehi, dico calcisticamente, non umanamente. Vabbè, ma attenzione.
11: Lo puoi sempre convertire, Felice.
24: Certo, mio figlio Pasquale ha giocato la T-Sport Juventus a Torino. E allora, sai, poi purtroppo.
11: Siamo riusciti a non nominarli tutta la puntata.
10: Mamma mia.
24: Dico io, mio figlio col figlio, no. Detto questo,
11: vai.
24: Mi rivolgo a quei quattro scellerati che ci hanno chiamati napolecani. Vergognatevi, siamo napoletani. Ed essere orgoglioso di questa squadra.
11: Un abbraccio, Felice. Ti saluta, c'è il saluto. Vai, il saluto. Vai, così siamo da Sanne che sta aspettando.
10: Vai.
11: Dico, vai.
24: Forza Napoli.
11: Un abbraccio,
10: grande, Felice.
11: A Sanne, ciao, buongiorno.
1: Sì, ciao, buongiorno, ragazzi.
10: Ciao, Sanne, buongiorno.
1: Il mio si può dire. Volevo dire una cosa a Diego.
10: Vai.
1: Allora, Diego, con tuo padre c'ho un rapporto un po' particolare, nel senso che durante le partite lo prego e ci parlo.
10: Okay.
1: Successe la sera la mattina del 31 luglio, ti stavo ascoltando per radio e dissi, mi piace stasera Diego l'incontro. Ci incontrammo a Napoli che tu stavi passando con tua figlia in braccio, te l'ingorsi e ti dissi, Diego, auguri, ti voglio bene. Quindi sta cosa la vedo come un segno e sono stato felice proprio di conoscerti. Detto questo, il mio si può dire è,
10: grazie.
1: Si può dire che non abbiamo un difensore capace di uscire palla a piede nei momenti di difficoltà, spaziamo la palla avanti e quindi di conseguenza ci schiacciamo e portiamo un gioco del 1700.
10: Stiamo uscendo con i difensori centrali, sono d'accordo con te, stiamo uscendo male. Sì.
1: Stiamo uscendo
10: in fase di possesso stiamo uscendo male, ma lo testimonia il gol che abbiamo preso con il Como. Su un'uscita sbagliata di Rachmani, però sapete che cosa penso di quel gol, però sì, diciamo che in uscita in fase di possesso non stiamo uscendo benissimo con i centrali.
1: Ma pure perché io stavo allo stadio, un'altra cosa che ho notato, c'è una distanza assurda non solo tra i reparti ma pure all'interno del reparto, quindi ogni passaggio, pure quando un difensore deve passare la palla all'altro, perde tempo perché è come se gli altri si andassero a nascondere. Perciò dopo abbiamo preso quel gol col Como. Speriamo che le cose migliorano. Comunque l'Inter io lo aspetto al ritorno al Maradona, perché secondo me indurciamo i gol.
10: Speriamo. Speriamo.
1: Ciao, ragazzi,
10: ciao, un abbraccio.
11: Un abbraccio, ciao.
10: Vediamo.
11: Non arrivano molti, si può dire che,
10: Jailson.
11: Vai.
10: È tornato.
11: Lui è l'idolo di si può dire che.
10: Si può dire che anche sta sbaglia quel gol perché teneva il treccino annanzi all'occhio?
11: Potrebbe, secondo me no, dai, non c'entrano molto, non si può dire
10: che stanno dietro,
11: esatto,
10: le trecce, però è una buona,
11: stanno dietro, vai,
10: è una buona spiegazione. Vediamo, anche io, tuo padre, ad ogni partita una foto storica, un cornetto rosso e una statuetta, ci parlo e lo bacio ad ogni partita, un saluto Marco, grazie Marco. Vediamo, si può dire che è più grave l'atteggiamento in campo di Anguissa che il gol sbagliato? Però a Milano non ho visto un atteggiamento sbagliato di Anguissa, devo dire la verità. Col Como ni, ma a Milano no. A Milano l'ho visto correre, l'ho visto lottare. A Milano no. Però in generale si può dire che Frattesi è più forte di Anguissa? Gianluca, dammi il telefono.
11: Si può dire che Frattesi è più forte di Anguissa?
10: Ma io ho tolto il telefono.
11: Sono due giocatori completamente diversi.
10: Non lo so, Frattesi è forte. Oggi forse Frattesi è più forte.
11: Oggi è più decisivo Frattesi.
10: È più decisivo.
11: Oggi,
10: ma
11: però,
10: che ha fatto ieri la Lazio poi? Le ho lasciato 1-0.
11: Ha vinto 2-1.
10: Veramente? Ho lasciato 1-0 per l'Udinese.
11: Terza vittoria di fila, Lazio distante 6 punti.
10: Mega male.
11: Dal Napoli. Massimo, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno.
11: Abbiamo proprio un minuto.
10: Ciao Massimo.
11: Vai Massimo.
2: Dimmi, scusami.
10: No, no, vai, vai, vai, vai. Ti ascoltiamo.
2: Volevo chiederti su questo, si può dire, mo, si può dire che Anghissà non ha sbagliato gol, che è sbagliato dirlo, e manco il tiro, perché c'è stato un signore che c'è il cognome di una città toscana che ha tirato forte perché voleva tirare in porta, Sbilenko, e ha tirato fuori, e Anghissà su quel tiro Sbilenko forte sbagliato da Lucca ha cercato di prendere la palla. Tutte queste cose negative su Anghissà, secondo me. Beh, le partite
10: allora Massimo tu devi campare 100 anni, perché quello che hai detto io lo sottoscrivo, però mo, se diciamo che Anghissà si è mangiato con... mi sembra un po' troppo.
2: No, ma sembra una palla. Tutte queste cose negative su Anghissà, secondo me. Beh, le partite
10: allora Massimo tu devi campare 100 anni, perché quello che hai detto io lo sottoscrivo, però mo, se diciamo che Anghissà si è mangiato con... mi sembra un po' troppo.
2: No,
10: ma sembrano poco troppo.

0: C'è il report dell'allenamento odierno sul sito ufficiale del Napoli. -1 Napoli Arsenal. Gli azzurri si sono allenati al Napoli Training Center alla vigilia del match contro la formazione di Arteta. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo riscaldamento e lavoro tecnico-tattico. Anghissà e Neres, attenzione, hanno effettuato una sessione personalizzata in palestra, quindi allenamento a
1: quindi
0: parte.
1: Quindi si sono allenati?
0: Sì, ma si sono allenati a parte. Quindi significa che al 99.9% non saranno nella formazione titolare nella serata di domani. Capiremo in panchina dalle parole di Massimiliano Allegri se Allegri farà capire qualcosa, anche questa cosa molto difficile. Lo scopriremo per oggi pomeriggio. Bene, Diego, siamo in chiusura. Ringrazio Ciro Froio in regia, Gabrielino Erace alla regia video. Tra pochissimo le ultime notizie con Vincenzo Perna, la nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio. Ci sarà il nostro Slucio Pengue in redazione. Da Gianluca Miranda,
1: Diego Armando Maradona Junior,
0: è veramente tutto. Ne torniamo domani. Rimanete su Kiss Kiss Napoli, perché anche domani
1: Diego c'è.
2: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, paura sulla linea della Circumvesuviana per un operaio investito da una forte scossa elettrica. L'uomo è svenuto ed è attualmente ricoverato in prognosi riservata all'ospedale del Mare. Al suo arrivo nel presidio ospedaliero ha ripreso conoscenza, ma le sue condizioni di salute sarebbero critiche. L'incidente è avvenuto intorno alle 8 del mattino tra le stazioni di San Giovanni e San Giorgio a Cremano, dove erano in corso interventi sulla linea. Proprio per questo da stamattina è interrotta la linea sulla tratta Napoli-Torre del Greco, anche se l'EAV fa sapere che è istituito un servizio bus sostitutivo sulla tratta interessata. Ancora cronaca, un ragazzo di 16 anni è rimasto ferito da una coltellata alla schiena nella notte a Napoli. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta la scorsa notte in piazza Vanvitelli a Vomero. Il giovane napoletano incensurato sarebbe stato avvicinato e aggredito da uno sconosciuto per motivi ancora da chiarire. Poco dopo l'aggressore sarebbe tornato insieme ad altre persone. Nella successiva colluttazione il 16enne avrebbe ricevuto la coltellata. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti intorno alle 2:20 al pronto soccorso del Fate Bene Fratelli, dove il ragazzo è stato medicato. Per lui una prognosi di 10 giorni. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia Vomero al lavoro per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili. Sempre cronaca, ennesimo episodio di violenza su una donna nel napoletano. A Giuliano, un bambino di 6 anni ha provato a contenere il padre mentre picchiava la madre, sua ex compagna. La vittima è finita in ospedale a Pozzuoli, dove le hanno trovato una costola fratturata oltre al viso tumefatto, con una prognosi di 30 giorni. L'uomo, 32 anni, è stato rintracciato e arrestato in flagranza di ferita per atti persecutori e lesioni ed è ora in carcere. Cambiamo argomento. La protezione civile della regione Campania, in considerazione delle valutazioni del centro funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo, valida dalle 13 di oggi alle 21 di questa sera, su tutta la Campania ad esclusione delle zone 1 e 6. Si prevedono rovesci e temporali improvvisi, anche intensi a scala locale. Saranno possibili anche grandine, raffiche di vento e fulmini che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Vigilia dell'esordio Champions League per il Napoli, che domani allo stadio Diego Armando Maradona ospiterà l'Arsenal per la prima giornata del girone unico della massima competizione europea. Allegri potrebbe lanciare dal primo minuto Kevin De Bruyne a centrocampo, mentre in difesa Oliveira pronto a riprendersi il posto da titolare sulla sinistra, e in attacco invece ballottaggio tra Alisson e Lang. Oggi seduta mattutina con lavoro personalizzato in palestra per Anghissà e Neres, e oggi alle 17 il tecnico azzurro presenterà la sfida in conferenza stampa insieme al capitano Giovanni Di Lorenzo, e potrete ascoltare in diretta le loro parole proprio qui a Kiss Kiss Napoli. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

alla vigilia della Champions League, martedì 8 settembre del 2025. Vi giunga caloroso il mio cordiale buon pomeriggio da Walter De Maggio. Al fine di non arrabbiarmi, e quindi non ho messo la giacca, così non dovrò toglierla. E la parola di oggi è

0: insieme, perché insieme si può. Vorrei pregare Nello Iorio, che è in regia, un attimo la base un po' più bassa, se no arrivo morto. A fine puntata, apertura col botto, ha commentato Inter-Napoli, la Champions è il suo mondo. Chiedo anche a Pengue di togliere il preascolto, mi state facendo giochini di tutti i modi. Pierluigi Pardo, buon pomeriggio Pierluigi.
1: Ciao ragazzi.
0: Come stai? Bene, bene, reduce da San Siro. Senti Pierluigi, naturalmente lo immaginerai, il risultato influenza molti giudizi. Io parto subito dicendoti che a me il Napoli non è affatto dispiaciuto. Gli episodi spostano e il calcio, se fa gol Anguissà, stiamo parlando di un'impresa, fa gol Lautaro, i tifosi sono delusi. È il calcio.
1: Sì, sono perfettamente d'accordo con te. Capisco la delusione, perché chiaramente essere a 3 punti, a meno 6 dalla terza della classifica dopo 3 giornate, ovviamente insomma pesa, però la partita è stata per me nettamente la migliore delle tre del Napoli, migliore anche di Genoa-Napoli. Non ero così sicuro che il Napoli avrebbe giocato alla pari contro l'Inter. Ho visto delle cose nuove dal punto di vista tattico, ho visto anche un pressing alto che non ero sicuro di vedere, e poi il resto l'hai detto benissimo tu, la differenza la fanno i dettagli. E qui non è che poi uno non debba discutere Allegri, ci mancherebbe altro, tutto può essere discusso, però sappiamo benissimo che il Napoli sul 2-2 ha avuto, c'è stata l'occasione di Thuram, ma poi ci sono state 2 occasioni clamorose del Napoli, quella di Alisson e quella dopo incredibile di Anguissa, per cui poi di che parliamo ragazzi? Secondo me la scelta sbagliata col senno di poi è stata quella dell'interprete, per me non era sbagliato andare a 5, il Napoli stava un po' soffrendo e ci stava quella scelta, è stata sbagliata la scelta, lo diciamo col senno di poi, dell'interprete, cioè Bagliescini è stato male, e questo ti fa capire che certi giocatori che sono anche dei prospetti interessanti, però poi nel campionato, nella complessità, nell'intensità agonistica li devi poi mettere alla prova, e l'altro giorno non è stato pronto, senza mettergli una croce addosso, perché sarebbe assurdo adesso colpevolizzarlo, però è chiaro che l'errore sul 2-2 è un errore pesante, e in generale insomma i cambi hanno fatto la differenza, però io non ti ripeto, io ho visto un buon Napoli, poi è ovvio che questo è un momento di stagione complicato, adesso c'è l'Arsenal in arrivo, quindi insomma è evidente che le cose non si sono messe bene in questo momento, e capisco perfettamente la delusione, però la stagione è molto lunga, non dimentichiamoci che l'Inter l'anno scorso aveva fatto 2 sconfitte nelle prime 3 giornate, poi non so se il Napoli farà il percorso che ha fatto l'Inter l'anno scorso, perché per me l'Inter è strafavorita quest'anno, però la partita dell'altro giorno in prospettiva secondo me è una partita incoraggiante.
0: Pierluigi, prima di salutarti, ringraziandoti naturalmente, ricordando che Pierluigi Pardo ha raccontato a DAZN Inter-Napoli, quindi ha visto il Napoli live a San Siro, domani sera c'è subito l'ipotesi per il riscatto. Allora Lucio Pengue mi chiede la linea. Lucio, subito da te, che sta succedendo?
2: Sì Walter, come avevamo anticipato anche ieri, oggi Scott McTominay si è operato, quindi nel corso della mattinata come previsto Scott McTominay ha effettuato la procedura di ablazione presso lo Spire Manchester Hospital. L'intervento è perfettamente riuscito, McTominay osserverà un periodo di riposo di circa 2 settimane prima di riprendere gli allenamenti.
0: Capito, però la aritmia l'hai fatta venire a me, ho visto Lucio agitato, ho detto oh, mamma che altro è successo per lei. Sì, perché
1: basta che sia benigne, dai.
0: No, ma c'è, no, è che
1: cose benigne possiamo fare sempre, farci sempre una risata.
0: Certo Pierre, che lui mi chiedeva la linea in modo molto molto agitato, mi sono preoccupato, ho detto speriamo che non sia nulla, invece in bocca al lupo, pronta guarigione. Domani il Napoli può dare subito una risposta, arriva l'Arsenal di Arteta, giocano un grande calcio, hanno grandi individualità, però Pierluigi qualcosa ti concedono.
1: Sì, diciamo non è esattamente la partita migliore, no? No, ma nel senso che arriva in un momento in cui appunto hai fatto queste 2 sconfitte. A me il Napoli col Como non mi è piaciuto, voglio essere molto chiaro, non ci siamo sentiti dopo Napoli Como, a me col Como non mi è piaciuto, a San Siro invece mi è piaciuto, per me ha dato delle risposte. È chiaro che questa concatenazione di partite oggettivamente complicate e il fatto che il Napoli abbia perso le ultime 2 rende quantomeno insomma diciamo poco opportuna questa partita con l'Arsenal. Sono convinto che dal punto di vista pratico per la Champions League il Napoli, anche alla luce di un sorteggio che secondo me non è andato male, non rischi, quindi secondo me l'importanza della partita con l'Arsenal in questo momento è soprattutto psicologica, però mi aspetto la prestazione, il Napoli comunque ha potenziale, e ripeto, secondo me a San Siro si è visto. L'Arsenal è la squadra, è una delle squadre migliori d'Europa.
0: Giocano un calcio
1: per me la grande favorita del campionato inglese quest'anno, penso che abbia molto di più del City. E poi magari sbaglio, non lo so, però insomma è partita bene, è partita con 3 vittorie, insomma non è esattamente
0: l'avversario
1: per me la stagione ricomincia domenica, no, perché deve fare una bella figura e possibilmente risultato, però insomma la stagione del Napoli comincia domenica alle ore 18 e lì bisognerà fare un filotto di risultati positivi per risalire, quella sarà il vero banco di prova, e se non li farà il Napoli lo criticherò, però secondo me la stagione parte da lì, e domani può essere un'occasione per ci vuole calma in questo momento, lo so che è la parola più utilizzata da Allegri e so benissimo che Allegri gode di stampa non del tutto favorevole, anche perché oggettivamente gli ultimi anni non sono stati all'altezza della parte invece iniziale della sua carriera, quindi è anche lui che deve dare delle risposte, questo è indiscutibile, però non penso che sia diventato un allenatore scarso, e credo che, ripeto, parlando al punto di partenza, la partita dell'altro giorno, anche dal punto di vista tattico e dell'atteggiamento, secondo me apre degli scenari interessanti. Io ho visto una squadra che a San Siro non ha avuto paura di giocarsela, e poi, come dicevi tu giustamente, il risultato fa opinione, perché insomma Anghissa ha avuto un'occasione incredibile, se l'avesse messa dentro adesso ci sarebbero i caroselli in giro per Napoli.
0: Sicuro andavano a capodichino i tifosi ad aspettare il rientro della squadra.
1: E la differenza lì sta andare con un piede o andare sull'altro su un pallone al minuto 90. Quindi se avessi visto il Napoli messo sotto dall'Inter sarei stato il primo a dirlo, ma non è stato così. L'Inter, che per me è la squadra più forte del campionato, ha palesato anche delle difficoltà, poi ha una forza secondo me incredibile di reazione a dei giocatori che in qualsiasi momento possono cambiare la partita, ha una profondità della rosa che è stata la vera differenza, perché la differenza l'hanno fatta i cambi, con tutto il rispetto ovviamente, anche qui senza mettere la croce addosso a Badiashile, a Lucca, perché poi tanto non serve a niente, però è ovvio che lì bisognerà lavorare per riuscire ad avere delle alternative all'altezza amore arrivo mio figlio e all'altezza dei titolari.
0: Va bene Pier, ti lascio a tuo figlio, ti abbraccio per fortissimo, certo. Grazie,
1: ciao,
0: di cuore,
1: ciao a tutti.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Apertura col botto, Pierluigi Pardo. A proposito di alternative, io vi do subito una notizia da tenere lì, buona, tenetela buona, poi l'approfondiamo alle 17. Vi ricordo che alle 17 c'è l'appuntamento con Carlo Alvino, qui casa, Calcio Napoli, dalle 16 Riccardo Catapano dal Maradona, alle 17 parlano Allegri e Di Lorenzo. Ritengo che domani sera abbia molte chance di partire dal primo minuto Noah Lang, quindi è molto probabile che Allegri, nell'ambito di quelle che sono le normali turnazioni tra campionato, partite dispendiose e Champions League, possa schierare dal primo minuto Noah Lang, mentre invece vado da Lucio Pengue perché qualche motivo di apprensione c'è su altri 2 calciatori del Napoli, vero Lucio?
2: Di Walter, il Napoli ha appena pubblicato il report dell'allenamento di oggi, che per una parte era anche aperto alle telecamere, -1 ad Arsenal, Napoli-Arsenal, gli azzurri si sono allenati al training center di Castelvolturno alla vigilia del match contro la formazione di Arteta. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo riscaldamento e lavoro tecnico-tattico, Anghissà e Neres hanno effettuato una sessione personalizzata in palestra.
0: Quindi niente rifinitura per Anghissà e Neres, poi oggi pomeriggio sicuramente i colleghi chiederanno ad Allegri delle condizioni e se sono recuperabili già per domani o bisognerà attendere domenica, come ricordava Pierluigi Pardo, domenica al Maradona ore 18 Napoli-Bologna, sia l'Arsenal che il Bologna al Maradona in 100.000 a Fuorigrotta, gare che potrete ascoltare naturalmente in diretta in esclusiva Radio Kiss Kiss Italia, Radio Kiss Kiss Napoli, la radiocronaca Vincenzo Perna, commento tecnico di Paolo Del Genio. Potrebbe toccare a Lang, colui che non è entrato in campo a San Siro nella sfida con l'Inter. Alessio De Giuseppe era a San Siro, buon pomeriggio Alessio.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te. Io ho visto un gran bel Napoli, un Napoli che ha saputo soffrire, un Napoli che ha messo in difficoltà l'Inter, un Napoli che già nel primo tempo ha creato occasione, un Napoli che è andato avanti 2-0, un Napoli che ha subito la rimonta e da quel momento è successo di tutto. Alessio, Thuram si divora un gol, fa il paio Neres, se ne divora un altro, si mangia tutta San Siro, anch'issà, Lino la butti dentro, fa gol Lautaro ed ecco che c'è il dispiacere, lo capisco, la delusione la capisco, ma mi fermo qui perché chi va oltre sinceramente lo contrasto, cioè secondo me si sta andando oltre e io ho visto un gran bel Napoli, tu?
3: Un Napoli che deve sicuramente ripartire dalla partita con l'Arsenal consapevole di quanto fatto a San Siro, di essere andati avanti 2-0 e soprattutto deve portarsi di quegli ultimi minuti finali nella partita di domani la rabbia e la voglia di riscattarsi e di togliere quei rimpianti che si hanno inevitabilmente per come è andata la partita. Giusto che sia uscita a testa alta la squadra di Allegri da San Siro, perché comunque ha messo in difficoltà l'Inter, bisogna anche registrare però che per quanto l'Inter magari abbia subito quei due gol ha dimostrato una solidità mentale, una cattiveria agonistica e una profondità di rosa che la ancora una volta etichetta a prima candidata a vincere lo scudetto.
0: Tra l'altro, siccome io ho sentito anche delle critiche solite ingenerose per Allegri, tra le critiche che ho ascoltato è perché Allegri a un certo punto si è messo a 5. Chi ne sa di calcio? Ma non è che Allegri si è messo, non aveva alternativa, c'era Lautaro, c'era Thuram, entra Bonny, tre centrali, ne deve mettere tre e quindi deve per forza passare a 5. Allora, sorprese, perché parleremo di Inter-Napoli, ma di Napoli in Arsenal e anche di un grande evento, 26 settembre a Napoli, la Fondazione Pupi con Zanetti, e tra poco ne parliamo perché avremo in diretta anche Andrea Carnevale. Ecco Alessio, conosco un po' le dinamiche, no? Di come avviene l'intervista Super Flash in campo. È chiaro che tu hai intervistato Thuram e Lautaro perché sono coloro che fanno gol. È evidente, se avesse fatto gol anch'issà, ti mandavano anch'issà e Højlund. Quindi gli ospiti sono cambiati in un non nulla, no?
3: In niente. È stato uno stravolgimento di scaletta proprio all'ultimo minuto. Sono cose che fanno parte del nostro lavoro, però sintomo di quanta sia stata divertente la partita. È chiaro che lo hanno detto anche i protagonisti del dopo partita, divertente, un aggettivo che uno può usare se vince, però vi assicuro che
0: la partita è stata bellissima,
3: piacevolissimo,
0: davvero bellissima. Va bene Alessio, io ti ringrazio molto, ti abbraccio e Alessio
3: Ciao,
0: De Giuseppe,
3: sempre un piacere.
0: Da Zon. Allora, tutte le volte che riusciamo ad averlo ospite ne sono felicissimo. Tra poco avremo un super ospite, per giunta collegato con noi in video, dal coordinamento Lucio Pengue mi dice però di attendere un attimo. Allora questo mi consente di ricordarvi che oggi parlerà Massimiliano Allegri in conferenza stampa con Giovanni Di Lorenzo, con il capitano, e parleranno alle ore 17 dalla sala stampa dello stadio Diego Armando Maradona in Napoli e noi dalle 16 in qui Casa Calcio Napoli saremo già collegati con lo stadio Maradona, saremo collegati per tutto il pomeriggio, per le 4 ore. Perché? Perché in quelle 4 ore parlano sia Allegri con Di Lorenzo, ma poi parlerà alle 19:15 anche Arteta. Allora datemi indicazioni se siamo pronti, altrimenti lo facciamo in audio, perché non è che possiamo aspettare tutta la giornata. Ragazzi, se non è possibile perché ci sono problemi tecnici su questo collegamento, lo facciamo in audio e provo a dare indicazioni alla regia. Allora facciamo così, naturalmente noi parleremo a lungo, no, di Napoli-Arsenal, poi mano a mano dopo l'Arsenal lo analizzeremo e ci proietteremo al Bologna. Domani cominciamo alle ore 20, diretta azzurra, Carlo Alvino, Emanuele Calaiò e Nicola Mora, collegato con lo stadio Maradona Marcello Calvano, la cronaca del match. Vi ricordo il post partita, 2 ore, subito al fischio finale Gianluca Vigliotti e Susi Fiorillo, ospite in studio Diego Armando Maradona Junior e ovviamente le conferenze stampa di Allegri, di Arteta e la Mix Zone. Avremo Marcello Calvano e Paolo Del Genio in Mix Zone, Vincenzo Perna in sala stampa per raccontarvi tutto il post partita. Allora siamo pronti al collegamento, credo che dovremmo già essere pronti E siamo pronti? Siamo pronti, Andrea Carnevale. Ciao Andrea.
4: Buongiorno Walter. Buongiorno.
0: Come sta?
4: Buongiorno a tutti.
0: Ammazza, bene, come sei in forma. Oh, sei in forma forte,
4: sì,
0: bombe.
4: Sì, grazie.
0: Io
4: assolutamente
0: sono,
4: sì.
0: Sono io che ringrazio te anche perché daremo un appuntamento in Piazza del Plebiscito, Fondazione Pupi, con Avie Zanetti, ci sarai tu, il Ciolito Simeone, il Poccio Lavezzi, Diego Armando Maradona Junior e tante sorprese, quindi un evento da non perdere, no Andrea?
4: Assolutamente sì, sono onorato sempre quando ci sono questi inviti e poi specialmente insomma per venire anche a Napoli, no? È un'occasione, poi è un evento diciamo anche benefico, sono veramente orgoglioso di partecipare insomma con i più grandi campioni della storia.
0: E d'altronde in quella piazza, ci sei stato il primo agosto, il giorno del centenario, e immagino che per te, per tutti i tuoi compagni, per chi è salito su quel palco, l'emozione, no, tanti anni dopo, Andrea, è sempre la stessa, però Napoli vi ama.
4: È sempre la stessa, Walter. È sempre la stessa, da quando sono partito a fare la passerella fino sopra il palco è stata un'emozione straordinaria, perché poi sia i bambini, insomma, le persone più adulte sapevano chi era Andrea Carnevale, insomma, quello che ha fatto il primo gol della storia, del primo scudetto del Napoli. Quindi mi sono così emozionato che veramente, insomma, varrebbe farla anche ogni anno, ti dico la verità, Walter, il centenario.
0: Ma purtroppo non è così. Bello, bello. Senti,
4: sì,
0: Andrea,
4: molto, poi.
0: Tu in carriera hai fatto il bomber, no? Il bomber del Napoli è Rasmus Højlund. In gol con il Como, in gol ancora con l'Inter. Secondo me davvero il Napoli ha un grande attaccante. Bisogna che la squadra davvero sia al suo servizio, perché ritengo che lui possa tramutare in gol molti dei palloni che gli verranno serviti.
4: Ma posso dire che nella storia del Napoli insomma ha sempre avuto grandissimi attaccanti, devo essere sincero, ma anche prima di noi, no? Luis Vinicio, Massa, insomma Savoldi,
0: bravo.
4: Tantissimi campioni, e devo essere sincero, il Napoli sugli attaccanti non ha mai sbagliato. E per quanto riguarda Højlund, sì, assolutamente sì, fa un lavoro straordinario tra le linee, è molto forte questo ragazzino qui, ancora giovane, chiaramente deve essere anche un po' supportato, e ha fatto già 3 gol, insomma l'inizio è molto positivo. Siamo andati un po' in vantaggio a Milano, sinceramente c'è stato poi un crollo finale, bellissima partita. Ti dico la verità, sul 2-0 pensavo che il Napoli ce la potesse fare, anche se devo dire che l'Inter è una squadra di tutto rispetto, una squadra ancora da battere, perché insomma poi nel finale ci ha fatto vedere veramente insomma che ha messo il Napoli in grande difficoltà, come dicevate anche voi, è passato al 4, è passato al 5, perché insomma l'Inter è veramente sulle fasce straordinarie, a grandi campioni, attaccanti. Mi è dispiaciuto molto, però ecco, ripeto, è solamente la terza partita. Io penso che il Napoli debba ripartire da domani sera, che incontrerà l'Arsenal, insomma una squadra di tutto rispetto, però io penso che il Napoli debba ripartire, perché è una grande squadra, credo che sia una grande squadra.
0: Senti Andrea, tu naturalmente, lo ricordo a beneficio di chi ci ascolta, sei il responsabile di tutto lo scouting dell'Udinese, che ha un modo di lavorare, la famiglia Pozzo, veramente straordinaria. Andrea a capo di quello scouting e tira fuori tanti calciatori, e da lì ovviamente hai visto passare Lorenzo Lucca, 14 gol a Udine nell'ultima stagione in cui ha vestito la maglia dell'Udinese. Il Napoli ci punta, il Napoli lo acquista. L'anno scorso magari ha fatto un po' fatica a inserirsi, un po' con Conte, è andato al Nottingham. Il Napoli invece è Allegri, che lo voleva già al Milan, lo ha intrattenuto. Secondo te può essere la stagione del grandissimo rilancio di uno che comunque di professione fa il bomber e i gol li ha sempre fatti?
4: Assolutamente sì, Valti, io concordo un po' con l'analisi che hai fatto tu. Io penso che Luca sia ancora un attaccante che possa far bene a Napoli, possa esplodere a Napoli. È un tipo di attaccante di area di rigore, chiaramente ci vogliono veramente, no, i fornimenti per il gioco soprattutto aereo. È differente da Højlund. Højlund è molto bravo tra le linee, sa inserirsi molto bene, è freddo sotto porta, però ecco, Luca potrebbe essere l'alternativa ad Højlund. Io penso che il Napoli abbia fatto molto bene, in questo caso qui Allegri ha fatto molto bene, perché gli piacciono questi tipi di giocatori, questi tipi di caratteristiche, perché chiaramente Luca ha delle caratteristiche diverse, come ho detto prima. Io penso che ha fatto molto bene, perché Luca farà sicuramente un grande campionato.
0: Senti Andrea, io oggi ho il privilegio di intervistarti, no? E tu sai che io sì, ne sono sempre felice. Tu riesci a vederci da Udine? Riesci a vederci in video?
4: Sì, sì, assolutamente sì.
0: Perché
4: sì,
0: io sì, ho una sorpresa per te. Pensa che oggi ti intervisto, ma io ho la foto, okay, della prima volta in cui ti ho intervistato. Tu eri un calciatore del Napoli, era il 1989, parliamo di 37 anni fa, io ero alle mie primissime esperienze, eravamo a Ischia, per chi ci segue in TV la stiamo vedendo, oh, la riesci a vedere Andrea, come eravamo giovani, no? La riesci
4: ma
0: a vedere?
4: Ma che bella, sì sì, bellissima, bellissima.
0: 37 anni fa, tu eri calciatore del Napoli, era il 1989, era l'anno e poi era in estate, poi sarebbe cominciata la stagione del secondo scudetto e del mondiale, è giocato in Italia, e devo dirti, quella volta mi tremava la mano, perché chiaramente per me intervistare Andrea Carnevale, ragazzi, ma l'emozione è sempre la stessa, e io sono felice di essere tuo amico da 37 anni.
4: Bomber, grazie Walter, anche per me. Eravamo vestiti anche bene.
0: Insomma, io non tanto, devo dire che facevo un po' schifo come ero vestito.
4: No, no, no.
0: Tu eri elegantissimo, Andrea. Io facevo un po' schifo, però d'altronde era pure 36, avevo 19 anni, con la mano tremante col microfono. Andrea, ricordiamo ancora una volta, ci vediamo il 26 settembre, sabato, in piazza del Plebiscito, okay, Fondazione Pupi. È una serata di beneficenza a cui bisogna partecipare.
4: Assolutamente sì, io appena mi hanno chiamato ho detto sì subito, perché è una serata splendida, ci saranno anche grandi artisti, come mi dicono, io ci sarà anche Ciro Ferrara, come Lavezzi, insomma tanti,
0: il Poggio,
4: tanti personaggi.
0: Il Ciolito Simeone, il Poggio, Andrea Carnevale,
4: Simeone, esatto, quindi sarà una bellissima serata. Poi, come dico sempre, fatta a Napoli, insomma, ha un altro gusto.
0: Grazie di cuore, Bomber. Ciao Andrea.
4: Grazie Walter. Arrivederci a tutti.
0: Grazie. Era Andrea Carnevale, sta per arrivare Walter Sabatini, la collega di Prime, che domani trasmetterà in esclusiva Napoli Arsenal. Ne parleremo del match con Giulia Mizzoni, la sfida tra Allegri e Arteta, Ciccio Graziani e Rudy Kroll, con Noah Lang destinato a partire dal primo minuto. Ci fermiamo, c'è la pubblicità.

0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
1: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre, non perderti Pizza a Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza a Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzaavico.com.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da Più Me!
3: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
7: Se ami Juke per il suo stile ribelle.
8: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
9: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
10: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
11: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
10: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
12: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
13: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
14: Buon pomeriggio, giovedì scorso mi ero permesso di dire da questi microfoni che la parola della giornata era equilibrio. Non ci si può esaltare per una vittoria e deprimersi per un'altra, anche perché sia all'inizio. È un progetto nuovo, quello con Allegri, come lo è per tutti gli allenatori che iniziano una stagione in un club nuovo. Quindi equilibrio. Al venerdì Massimiliano Allegri, e io fui particolarmente contento, disse: bisogna avere equilibrio, siamo all'inizio, la stagione è molto lunga, ci sono i nuovi. Bene, la parola di oggi che mi sento di declinare è insieme. Perché insieme? Perché un po' di clima intorno al Napoli non mi sta mica piacendo tanto. Io capisco che due sconfitte consecutive non piacciono, però sono figlie di episodi, soprattutto quella con l'Inter. Lì è un episodio, la butta dentro Anghissà, vince il Napoli. Purtroppo non va così, la butta dentro Lautaro, vince l'Inter. Ma comunque, siamo all'inizio, mi affido all'esperienza di un grandissimo dirigente di calcio che conosce bene l'inizio di una stagione. Walter Sabatini, buon pomeriggio.
15: Buon pomeriggio a voi.
14: Secondo me, Walter, all'inizio bisogna essere prudenti, bisogna dare anche tempo a un allenatore, a dei calciatori, a far sì che parta la stagione, no? Ci vuole del tempo.
15: Sì, però vedete, l'inizio costituisce per la gente, per la stampa e soprattutto però per i tifosi è una tempesta, diciamo, emotiva che c'è già dentro di loro, perché le prime partite sono o vengono considerate il termometro di quello che succederà durante la stagione. Quindi a volte la gente si fa prendere, come dire, la mano da un sentimento negativo. Le due sconfitte vengono a dire il campionato sbagliato, o sarà un campionato sbagliato. Ho visto che questo ha già fatto una vittima in Serie A.
14: Poi ne parliamo di grosso la Fiorentina e il progetto.
15: È un allenatore magnifico, Fabio Grosso, e ha pagato subito un conto salatissimo. Io non so sindacare se è giusto o meno giusto, però è un fatto che questa abbondanza di sentimenti, questa abbondanza di contraddizioni proprio interiori a tutti, per tutti, spaccano il calcio, rovinano la gente da un punto di vista professionale, intendo dire.
14: Certo.
15: Perché poi la rovina la gente è costituita da fatti certamente più drammatici e molto più drammatici.
14: No, però Walter, la progettualità è importante, no? Ci torniamo alla Fiorentina, perché quello che è successo alla Fiorentina per me è clamoroso. Sto sul Napoli e riparto da una cosa che tu hai detto, ti ho ascoltato con attenzione, cioè l'emotività dell'inizio stagione. Se si vede che in tre partite Allegri ne perde due, qualcuno è portato a pensare che la stagione non possa essere esaltante. L'altro anno all'Inter, io lo ricordo bene, Chivu nelle prime quattro, e Chivu non aveva l'esperienza di Allegri perché aveva 12 partite in A, nelle prime quattro ne perde due, e anche qualche mio collega parlava di esonero, però poi alla fine Chivu ha vinto lo scudetto. Io faccio un invito alla prudenza, Walter.
15: Vabbè, Chivu ha vinto lo scudetto perché la società Inter è una società evoluta, poi gestita in prima persona da un dirigente espertissimo, molto, molto controllato nei modi e nei tempi dei suoi interventi, che è Beppe Marotta. Beppe Marotta ha iniziato a fare il dirigente a 17 anni nel Varese, questo lo ricordo perché ero un testimone di, a quell'epoca giocavo nel Varese in Serie B. E Beppe era già, muoveva già i primi passi da dirigente ed era un ragazzino che faceva il raccattapalle a Varese e ogni tanto si allenava con noi.
14: Quindi è importante la società nelle scelte e nel saperle poi preservare.
15: La società è fondamentale, perché la società è tutto. Per una distorsione del calcio che è molto attuale e molto frequentata, oggi si attribuisce all'allenatore, come dire, potere di vita e di morte, gli si attribuiscono le qualità del taumaturgo, ma non è così. L'allenatore, pure importante, è un anello di una catena solida che è rappresentata dalla società, e quando le società sono sicure di quello che fanno e si fidano dei propri dirigenti, come dovrebbe essere, l'allenatore prima di tutto viene protetto, poi viene anche contenuto quando deve essere contenuto. Perché c'è un'alternanza di comportamenti nel calcio come tutte le cose della vita, però certe esagerazioni sono nocive per la società e sono nocive per la squadra, perché la squadra ha bisogno di trovarsi, di costruirsi. Per esempio, guardate la Roma, io ho detto una cosa della Roma che confermo, anche se è sembrata eccessiva, ho detto che la Roma in questo momento ha una coesione non solo tecnico-tattica, ma addirittura una coesione spirituale proprio. E io vedo una squadra che gestisce la partita, i momenti della partita all'unisono, tutti i giocatori nella stessa direzione, anche la maniera di toccarsi, di abbracciarsi lo testimonia. Quando c'è questa potente coesione spirituale, che è un gradino più alta di una coesione tecnico-tattica, perché una questione spirituale significa un modo di pensare, un modo di condividere, un modo di essere uniti, appunto come ipotizzavi prima, mi pare. E allora vengono fuori dei risultati straordinari. La Roma sta giocando un calcio importante, e sta giocando un calcio che domenica scorsa ha dimostrato di essere anche duro, ferreo, perché la squadra perde 1-0 e trova il pareggio a pochi minuti dalla fine. E dopo il pareggio hanno trovato la forza e la voglia tutti insieme di vincere la partita, una partita importantissima con l'Atalanta, che rappresentava per la Roma un lascia passare verso idee più importanti di un campionato da fare, perché l'Atalanta viene giustamente pensata come una grande nel campionato, e siccome la Roma molte osservazioni riguardano il fatto che non riusciva mai a vincere con le grandi, domenica ha messo un primo tassello molto importante in quella direzione. E allora, ecco, dico coesione della squadra e coesione spirituale con anche l'ambiente.
14: Perché infatti l'ambiente, io ho detto oggi, la parola chiave di oggi è insieme, anche l'ambiente deve supportare il Napoli e Allegri senza tutte queste negatività.
15: Io ho due esempi voglio dire chiari, evidenti, di come la coesione dell'ambiente porti una squadra a essere grande, perché coesione c'è stata a Napoli immensa, ovviamente ai tempi di Maradona, perché era l'eroe di tutti, e questo tipo di campione è ripetibile. E la coesione di Luciano Spalletti ai tempi di i primi due anni di Conte, voglio dire, è l'ambiente che vince, perché le squadre non sono della proprietà.
14: Sono proprio contento, Walter. Sono contento che tu stia dicendo questo, sembra quasi che ci possiamo essere messi d'accordo, perché io avevo detto insieme, la parola di oggi è insieme. Walter Sabatini parla di coesione, io lo abbraccio fortissimo, grazie Walter per la tua presenza.
15: Grazie.
14: Allora, domani noi naturalmente, ve lo ricordate, no? Ve la trasmetteremo in diretta esclusiva Napoli Arsenal, Radio Kiss Kiss Italia, Radio Kiss Kiss Napoli. Per chi la seguirà invece in TV è un'esclusiva quella di domani sera, Napoli Arsenal di Prime, la racconterà Sandro Piccinini e poi andrà subito in campo da Giulia Mizzoni. Cara Giulia, come stai? Buon pomeriggio.
16: Ciao, buon pomeriggio a voi.
14: È la notte della Champions, è la notte del Napoli, è la notte di Allegri e di Arteta, è la notte di De Bruyne. Giocherà De Bruyne, che poi è la sua vittima preferita, è proprio l'Arsenal. Io mi aspetto un grande Napoli domani sera, sai Giulia?
16: Eh sì, ci vorrebbe, no? Ci vorrebbe, per allontanare, anche rifacendosi un po' alle parole che ascoltavo mentre ero in preascolto del direttore Sabatini, no? Di allontanare un po' tutti i primi mugugni, diciamo così, che sono anche fisiologici dopo, insomma, le ultime due partite di campionato della squadra di Allegri, che sta dimostrando, secondo me, in questo momento, secondo me, semplicemente il fatto di non essere ancora del tutto la squadra di Allegri, ma ci sta, perché il tempo, che non ci piace mai nel calcio, però è secondo me l'unica medicina in queste circostanze, per poi trovare la quadra, quando i valori ci sono ovviamente, e credo che il Napoli ne abbia tanto in panchina quanto in campo, visto che ti riferivi a De Bruyne, alla sua esperienza europea, 82 partite, 8 gol segnati contro l'Arsenal, 4 di questi proprio da quando l'Arsenal è allenato da Arteta, che dopo l'addio di Pep Guardiola al Manchester City tra l'altro diventa il più longevo in Premier League, è quello che sta sulla stessa panchina da più tempo, 6 anni 8 mesi, quindi ecco, vedete anche, no,
14: i progetti, ma anche tempo, i progetti, no, come...
16: è tutto diverso. Allegri è appena arrivato, Arteta che è lì da 6 anni, e quindi insomma una squadra che comunque non è cambiata tantissimo, anzi nel mercato quella dell'Arsenal ha perso qualche pezzo importante, da Gabriel Jesus a Martinelli a Trossard, quindi insomma seppure insomma avesse fatto mercati faraonici nelle ultime stagioni, soprattutto la passata, però ecco, anche il Napoli, che certamente non ha avuto un mercato faraonico, veniva da due stagioni in cui dei soldi sono stati spesi, e poi come detto dovrà quell'insieme, mi piace che citavate,
14: io oggi
16: l'esordio europeo sia al Maradona, secondo me sì, sarà fondamentale.
14: Guarda Giulia, la settimana scorsa, prima che parlasse Allegri, mi ero permesso di dire da questi microfoni equilibrio, non bisogna esaltarsi per una vittoria né deprimersi per una sconfitta, e Allegri quando è andato venerdì in conferenza ha parlato proprio di equilibrio. Pensa se oggi pomeriggio dovesse dire insieme, sarebbe fantastico. Max, dillo che bisogna stare tutti insieme, perché l'ambiente influisce molto su una stagione, quindi insieme, questa è la parola di oggi. Insieme a Højlund, è una notizia che ho dato, poi per carità posso essere smentito, ma d'altronde non sto mica nella testa di Allegri. A me arriva che domani giocherà dal primo minuto Noah Lang in appoggio proprio a Højlund, per la sua imprevedibilità, per puntare l'uomo, per saltarlo, la superiorità numerica. Può essere la notte di Lang, Giulia Mizzoni?
16: Potrebbe, qualche indicazione potrebbe esserci arrivata anche dall'ultima di campionato, che poi non è andata bene, no?
14: Dove lui non è entrato.
16: Esatto, contro l'Inter, dove Lang non è entrato, infatti stavo riguardando un po' anche le statistiche delle ultime partite per provare a farmi un'idea, potrebbe esserlo. Secondo me Lang è un giocatore che può in determinate situazioni essere molto, molto importante, può dare il suo apporto. È vero che, ripeto, gli occhi e i riflettori in questa serata inevitabilmente siano puntati sul talento, non solo di Højlund ovviamente lì davanti, ma come dicevamo di De Bruyne. Queste sono proprio le partite in cui secondo me trovi tutto il senso, no, dell'avere giocatori di quel tipo di caratura. Però ecco, visto che ci vuole equilibrio come non si può fare una squadra tutta di stelle assolute, probabilmente uno come Lang potrebbe essere anche a supporto, anche perché abbiamo visto, a parte che è una tendenza, adesso 3 partite con Allegri sono veramente poche per giudicare, è vero che si sono presi troppi gol, e questo è vero, l'ha detto lo dallo stesso allenatore nelle ultime due partite. Ne sono arrivati forse un po' troppi, quindi sicuramente il dogma iniziale, soprattutto con una squadra come l'Arsenal, dovrà essere quello di trovare un equilibrio e l'attenzione difensiva nel corso di tutti i 90 minuti. Però sarebbe bello ritrovare un'inversione di tendenza rispetto alle ultime stagioni, quindi ripeto, parlo già nelle ultime tre in particolare, in cui insomma il Napoli è andato un po' in tendenza a decrescere con i gol. Se voi vedete, nelle ultime tre stagioni non è mai arrivato, parlando solo di campionato, a segnare i 60 gol. Quindi ecco, questo soprattutto in Champions League secondo me è un trend da invertire, perché poi in Champions serve il guizzo, serve la qualità, serve certamente non subire, sì, l'attenzione, la perfezione per certi versi nei particolari, però ecco, serve il talento anche per segnarli i gol.
14: Devo dire che Giulia Mizzoni ha colto nel segno: dopo la stagione strepitosa di Spalletti con Cavara e Osimhen, il Napoli fece tanti gol, c'era Spadori, c'era Simeone, l'anno dopo lo sapete, tre allenatori, Garcia, quant'altro, arriva Conte, fan gol Lukaku e McTominay, ma il Napoli quella quota dei 60 non la raggiunge, men che mai l'altro anno quando perde Lukaku arriva Højlund. È chiaro che se non fai gol è un po' più difficile vincere. E tra poco parleremo, Giulia, con te anche di Rasmus Højlund a proposito di gol, ma ci raggiunge, visto che stiamo parlando di Noah Lang, perché secondo me potrebbe essere lui la grande sorpresa di Allegri domani sera, l'ombre del partito dal primo minuto, Rudy Kroll. Buon pomeriggio, Rudy.
17: Buon pomeriggio a tutti, a tutti Napoli.
14: Senti,
17: forza
14: Rudy,
17: Napoli per domani.
14: È forza Napoli, però la collega Giulia Mizzoni diceva il Napoli subisce troppi gol, l'ha detto anche Allegri, ma tu domani sera non puoi scendere in campo al fianco di Rachmani, di Badiashil, di Lorenzo, dacci una mano, che no Rudy, sì, che devi fare domani? No,
17: ma io pensavo sempre Napoli anche con Inter giocato un bel partita, solamente a ultimo momento loro ha paura di perdere. Tu mai bisogna giocare con
14: la paura.
17: Paura, tu bisogna giocare per vincere, se tu non va a vincere, allora va bene, ma non mettere un attaccante fuori e mettere un difensore in difesa in più, perché tu demandi invitato Inter per attaccare. Questo è il problema. Questa non tutti i giocatori, tutti le squadre, chi fa questa cosa cambia tatticamente in campo in questa partita è troppo difficile.
14: E vado da Giulia Mizzoni. Giulia, prima di salutarti, ovviamente con Rudy riparlerò di Noah Lang, ma su Højlund, gol col Como, gol bellissimo anche a San Siro, sì. È chiaro, Giulia, che la Champions è Champions, lui conosce le squadre dei Premier, ha giocato al Manchester, potrebbe essere la notte di Højlund, quella di domani, Giulia Mizzoni.
16: Io me lo auguro, assolutamente, anche perché è un giocatore perché a me piace tantissimo. Forse il vero limite del Napoli di quest'anno è che non ha un vero e proprio, con tutto il rispetto per Luca, che certamente poi avrà bisogno ancora una volta del suo tempo, eventualmente per crescere, però ecco, parlando ovviamente di altissimo livello e della necessità di farsi in quattro nelle varie competizioni, ecco, quello è un altro limite del Napoli di questa stagione. Per me Højlund è un giocatore di assoluto livello, l'anno scorso mi è piaciuto tantissimo, poi insomma con l'intesa che aveva con Neres, insomma è un giocatore che secondo me in queste notti può accendersi, può accendere il Maradona, può soprattutto accendere il Napoli, che come dicevamo ha bisogno di gol, e lui può essere certamente l'uomo giusto con il giusto supporto, questo senza dubbio.
14: Insieme col pubblico che spinge il Napoli, con Giulia Mizzoni che sarà in campo e non solo, ma Prime, che la trasmette in esclusiva, ve la racconterà Sandro Piccinini, farà una sorpresa ai tifosi del Napoli. Perché Seedorf ok, Zola ok, ma con Giulia Mizzoni ci sarà Ciro, Dries Mertens. Ciao Giulia, buon lavoro.
16: Ciao, vi aspetto domani dalle 19:30, un abbraccio.
14: Grazie, grazie. E Rudy, può essere invece la notte di Lang? Perché domani dovrebbe toccare a Noah Lang.
17: Sì, ma forse lui va a giocare contro un altro olandese, Timber.
14: Esatto.
17: Se ancora presto per giocare in Champions League, ma sicuramente Lang può fare qualcosa di più, ma lui bisogna mettere in testa, lui bisogna fare il rischi, se lui arriva all'ultima 20 metri, lui bisogna fare uno contro uno o e fa cross per Hojlund.
14: Però
17: in questo momento io ho visto Lang ha la qualità, ma lui passa e va sempre passa indietro o in laterale e non serve. Lui è sempre un giocatore che prende il rischio per fare uno contro uno. Allora se tu perso il pallone, allora bisogna difendere e fa pressing subito e recupera il pallone e va a attaccare ancora.
14: E insomma, un Noah Lang che non deve tornare indietro, puntare l'uomo, saltare l'uomo, servire Hojlund. Aggiungo, secondo me Allegri vorrebbe che Noah Lang partecipasse più in fase conclusiva. Si aspetta anche da Noah Lang dei gol. Ti abbraccio forte, Rudy, grazie.
17: Guarda, Neres a destra, se Politano se stanco, porta Neres a destra e così lui può fare meglio a destra che a sinistra.
14: Neres a destra, Noah Lang a sinistra, sì. Lo vedremo domani. Grazie a Rud Kroll. Sì. Ciao Rud.
17: Ciao, buona forza.
14: Forza Napoli. Ciao Rud. Che grande che Rud Kroll. Allora, facciamo così, tra poco arriva Lucio Pengue. Parleremo anche di Arsenal, perché mano a mano dobbiamo cominciare a guardare in casa della formazione che ha vinto la Premier. Vi ricordo che alle 17 conferenza stampa in diretta di Allegri e di Lorenzo. Noi dalle 16 saremo già collegati al Maradona con Riccardo Catapano. Alle 19:15 parlerà Arteta, tutto live, tutto a Kiss Kiss Napoli, ma dopo la pubblicità tutto sull'Arsenal con Lucio Pengue.
18: Ci sono momenti che parlano da soli, un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
19: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
20: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
21: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
20: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
21: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
20: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
22: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
23: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
24: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
25: Ben ritrovati a Radio Golo, un saluto a tutti da Lucio Pengue. Ci colleghiamo subito con Pasquale Salvione del Corriere dello Sport. Ciao Pasquale, come stai?
26: Ciao, buon pomeriggio a tutti, tutto bene, grazie.
25: Allora, grande Pasquale, oggi riparte la Champions, ieri si è concluso il turno di campionato, sono tanti davvero gli argomenti sul tavolo, con la Lazio capolista che batte l'Udinese con il solito gol di Frattesi, e per una squadra che ha fatto mercato, diciamo così, a saldo zero, che ha preso Gattuso, che veniva dalle macerie della nostra nazionale, dalla delusione della non qualificazione al mondiale. Devo dire la verità, è una grande sorpresa quella della Lazio.
26: Non c'è dubbio, insomma, anche perché poi non ci dimentichiamo il contesto in cui la Lazio sta iniziando questa stagione, senza l'apporto dei propri tifosi in casa, i tifosi vanno solo in trasferta, c'è una contestazione alla società, al presidente Lotito, per cui sicuramente tutto è più complicato, però il campo sta dicendo altro, e anche su un campo difficile come quello di Udine, dove anche il Como aveva sofferto, aveva rischiato di perdere, ieri sera la Lazio ha dato una grande dimostrazione di forza, ha avuto risposte importanti dal mercato, Frattesi ovviamente su tutti, ma anche Gudmundsson che ha segnato il gol vittoria, per cui va dato atto a Lotito, a Gattuso, a Fabiani di aver fatto un ottimo lavoro, e finora i risultati si stanno vedendo. È chiaro che non possiamo prevedere una Lazio così in alto fino alla fine, però insomma le premesse erano diverse e il campo invece sta dicendo altro.
25: Sì, il campo sta dicendo altro, le due romane in vetta alla classifica comunque sono forse una mezza sorpresa, l'Inter invece si è confermato, il Napoli è lì giù in classifica, però prima di passare alla Champions una domanda su questo campionato te la devo fare, perché poi più tardi lo analizzeremo anche nel corso della nostra trasmissione. È cambiato il calcio è come se fosse dal giorno alla notte, perché tre giornate di campionato, nessun rigore assegnato, nessun intervento VAR, e le direttive di Orsato si sono fatte sentire, immagino. Forse sul rigore è più anche una casualità, però quei rigorini che prima venivano dati, super analizzati, come dire, vivisezionati, adesso non ci sono più.
26: Allora, io provocatoriamente ho scritto sembra di vedere un altro sport, perché ovviamente ci dobbiamo un attimo abituare, no? Anche nel vederle le partite, perché prima eravamo abituati a fischi, diciamo, molto più frequenti. Adesso il metro è cambiato, si lascia molto correre, naturalmente ne guadagna il gioco, ne guadagna lo spettacolo, ne guadagna l'intensità, anche il fatto di aver ridotto le perdite di tempo aumentano il gioco effettivo, sicuramente è un fattore positivo nel complesso. Un po' ci dobbiamo abituare, un po' dobbiamo anche prenderci le misure, ma soprattutto poi ci devono abituare anche gli arbitri, perché è vero, è giusto tutto, però poi non si può passare all'eccesso opposto, perché poi i falli vanno fischiati, non è che non si fischia niente, e quindi io credo che anche dal punto di vista delle direzioni di gara bisogna tararsi ad arrivare a un giusto equilibrio, per cui sì un metro elevato, sì un'asticella alzata, ma poi quello che è giusto fischiare va fischiato. Alcuni esempi in queste prime giornate le abbiamo visti, ci sono alcuni rigori clamorosi non dati, mi viene in mente il Frosinone a Firenze, oppure anche il Lecce ieri, ecco, bisogna un attimo trovare il giusto equilibrio, perché sicuramente la nuova linea è da applaudire, perché comunque porta il livello del campionato italiano a quello delle coppe europee, degli altri campionati importanti europei, dove il metro era già più alto.
25: E poi invece oggi torna la Champions, subito si parte con Inter Real Madrid, Real Madrid Inter, con Mourinho che riabbraccia la sua Inter, riabbraccia anche Kiev, è stato portato dentro qualche piccola polemica rispetto a delle frasi che aveva pronunciato l'anno scorso. E poi, oltre al Napoli che gioca domani, l'abbiamo trattato l'argomento, è come se l'abbiamo trattato dell'esordio al Maradona contro l'Arsenal. Giovedì ci sarà anche l'esordio incredibile del Como in Champions League, e poi ci sarà anche la Roma che va in Turchia.
26: Sì, un bel primo turno, devo dire la verità, perché insomma fra Real Madrid, Inter e Napoli Arsenal già si comincia bene. Poi c'è questo Fenerbahce Roma che è una partita molto intrigante, e poi c'è molta curiosità per il debutto del Como. Noi oggi abbiamo pubblicato le previsioni del famoso algoritmo. Il famoso algoritmo dà il Como qualificato ai playoff, per cui sicuramente è una squadra che in Italia abbiamo imparato ad apprezzare e che io credo che farà la sua bella figura anche in Europa, perché come giustamente abbiamo sottolineato, è una squadra che si è attrezzata molto anche sul mercato con acquisti importanti. Ancora, insomma, il Ken non l'abbiamo ancora visto, diciamo, nel suo totale apporto a Como, però sicuramente sarà un acquisto importante. Io credo che le squadre italiane quest'anno possano recitare un ruolo da protagonista. Naturalmente, diciamo, il compito più difficile ce l'hanno Inter e Napoli, perché con Real Madrid e Arsenal si sfidano due delle grandi favorite alla vittoria finale.
25: È vero. E poi tu parlavi del Como, visto che ieri sera delle immagini da Como, si stanno preparando anche lì allo stadio, che è piccolino, però comunque sappiamo delle atmosfere magiche. Si vedeva che preparavano le luci, la musichetta della Champions, perché effettivamente, anche se ieri era lunedì e giocheranno giovedì, evidentemente le prove generali vanno fatte, perché veramente non sono abituati.
26: Sì, è una prima storica, dai. È stato bello anche il gesto del presidente Soarto, che stamattina ha annunciato di voler cedere i posti sui dirigenti ai tifosi storici del Como. È una partita, un appuntamento, diciamo, storico, emozionante per tutta la città, per tutta una tifoseria che, insomma, ha navigato in acque diverse per tanti anni, nonostante non siano dei trascorsi importanti, però, insomma, quando debutti in una competizione così importante, credo che l'emozione sia condivisa in tutta la città, in tutto l'ambiente.
25: Grazie davvero Pasquale, un abbraccio fortissimo e buon lavoro.
26: Grazie a voi, buona giornata.
25: Grazie a Pasquale Salvione. E vi ricordo che oggi, a partire dalle ore 17, durante il corso di Qui Casa Calcio Napoli con Carlo Albino, ci sarà la conferenza stampa del tecnico del Napoli Max Allegri insieme al capitano Giovanni Di Lorenzo per questo esordio in Champions League. E vi ricordo anche che ci saranno tanti collegamenti proprio dallo stadio Maradona con il nostro Riccardo Catapano. E poi a seguire, lo ricordiamo, ci sarà anche la conferenza Allegri insieme al capitano Giovanni Di Lorenzo per questo esordio in Champions League. E vi ricordo anche che ci saranno tanti collegamenti proprio dallo stadio Maradona con il nostro Riccardo Catapano. E poi a seguire, lo ricordiamo, ci sarà anche la conferenza stampa di Arteta. Insomma, siamo davvero

pomeriggio, buon pomeriggio. No, scusate, mi viene da ridere, davvero. Mi viene da ridere perché è arrivato WhatsApp, io lo devo leggere. L'anno scorso non eravate della radio ufficiale e criticavi Conte. Ragazzi, mi avete devastato che io alimentavo a dismisura il lavoro di Antonio Conte, tutto mi potete dire, ma di questa logica naturalmente, come dire, ne siamo abbondantemente fuori, perché noi da sempre siamo molto molto coerenti. Se il Napoli fa bene, indipendentemente se siamo o non siamo radio, lo eravamo nell'anno dello scudetto di Spalletti, abbiamo esaltato il Napoli. L'anno dopo non lo eravamo, il Napoli è arrivato decimo. Io personalmente, la mia onestà intellettuale a fare i complimenti al Napoli di quella stagione non mi andava mica, però mi potete dire tutto tranne che io criticavo Conte, anche perché per 2 anni mi avete inondato di messaggi che invece io adoravo Conte, quindi di tutto mi potete dire, ma non questo. E la parola di oggi insieme, perché ritengo che l'unione di un ambiente sia molto importante, ritengo che ci voglia nei progetti del tempo, della pazienza, del lavoro. Non condivido per esempio quello che hanno fatto a Firenze, cioè se un club vuole programmare e non affida la continuità a Vanoli e sceglie un altro allenatore grosso e lo manda via dopo 3 partite e riprende Vanoli, vedo un club veramente molto confuso. Mentre invece su questo vi posso garantire, De Laurentiis e Manna hanno una visione comune, assolutamente comune. Il nome per il post Conte era, ed era uno solo, ed era Massimiliano Allegri, e quindi io mi permetto di dire insieme, date tempo.

0: tempo ai professionisti di lavorare. Credo che possa sposare quanto sto dicendo un dirigente di calcio che conosce cose che noi non conosciamo. Giorgio Perinetti, buon pomeriggio direttore.
1: Buon pomeriggio a te e agli ascoltatori. Ciao.
0: Serve equilibrio nei progetti nuovi e serve anche del tempo. Il Napoli ha un organico, ha fatto poco mercato, ha recuperato calciatori che l'altro anno purtroppo erano fuori per infortunio, però non si possono fare i bilanci dopo tre partite, Giorgio. Secondo me è un errore.
1: Ma sì, perché poi sappiamo, a parte il Napoli appunto ha fatto poco mercato, anche perché secondo me aveva poco da fare, cioè il mercato è stato il recupero dei calciatori che l'anno scorso sono mancati tanti. E quindi l'organico di tutto rispetto, Allegri lo sa gestire e quindi non vedo cosa doveva fare il Napoli. Certo che poi questo calcio è frettoloso in generale, no? Vuole dare subito giudizi immediati quando poi le squadre sono ancora da assemblare, il mercato finisce il primo settembre e i giocatori arrivano quasi tutti nella finale di mercato, quindi l'allenatore li allena poco e deve assemblare una squadra magari con tanti giocatori diversi. Comunque è ovvio anche che per quanto riguarda il Napoli, che non ha cambiato molto, però è chiaro che Allegri ha il suo modo di gestire, il suo modo di allenare, il suo modo di mettere in campo la squadra. E anche per questo, assimilare questo ci vuole un minimo di tempo.
0: Anche
1: il calendario gli ha messo di fronte due realtà comunque molto scomode, con l'Inter ha sfiorato l'impresa, poi ha avuto un calo nel finale, ma si è parlato della partita dove il Napoli poteva stare addirittura in vantaggio e poi invece ha preso il gol della sconfitta, quindi voglio dire
0: gli episodi determinano,
1: gli episodi poi
0: certo,
1: forse con
0: certo.
1: Como c'è stata una partita diversa, ecco lì, però poi con l'Inter la squadra è dimostrato già di essere cresciuta come mentalità, come voglia di andare a fare il risultato, la partita. Chiaro che poi gli episodi sono determinanti, io credo che insomma, il calcio deve pure capire che come in tutti i lavori ci vuole tempo, hai detto bene tu, è veramente concertante quello che è successo a Firenze, il grande rispetto di Palati.
0: Ah,
1: però
0: certo.
1: Se noi siamo fuori magari non conosciamo tutte le dinamiche, ovviamente, per carità, insomma hai detto bene, Vanoli non lo tengo, prendo grosso, tre giornate dentro Vanoli. Beh, allora Vanoli non andava bene, non andava bene, grosso andava bene, non andava bene, Vanoli adesso va bene, non va bene, non lo so, in così poco tempo è chiaro che rimani un po' perplesso.
0: No, voglio anche capire che
1: anche
0: pensi
1: con una squadra tutta nuova che c'è da capire come deve giocare,
0: tanti calciatori sì. Appena arrivati, ma poi Giorgio io voglio anche arrivare di concetto, no, che magari hai sbagliato la scelta grosso, io però tutto mi aspetto tranne che riprendi Vanoli. Se prima lo ritenevi inadeguato per il nuovo corso della Fiorentina, hai preso grosso, non è andata bene, prendine un altro, ma non, cioè, io Vanoli non ci arrivo, che poi Vanoli è bravissimo, quindi non capisco perché non l'avevano.
1: Ripeto, le dinamiche non le conosciamo perché non conosciamo i fatti all'origine, no, di questa dinamica.
0: Certo.
1: Quindi magari sono cose che noi non possiamo capire o sapere, questo va bene, però è chiaro che la domanda sorge spontanea.
0: Eh beh, insomma, è legittimo.
1: Non era da confermare e poi dopo invece dopo un mese l'altro non gli è stato dato neanche il tempo di capire dove stava, come stava, dove stava, insomma. C'è un calcio che brucia tendenzialmente tutto, noi diamo giudizi, già neanche a ottobre arriviamo neanche alla sosta nazionale, aspettiamo a settembre, già ci sono le pagelle, già ci sono le pagelle di mercato che sono puramente virtuali e che solo il campo può fare i voti delle pagelle.
0: A proposito di mercato, Giorgio, è una notizia di giornata che credo genererà entusiasmo nei tifosi dell'Avellino. Allora, naturalmente noi l'abbiamo verificata tutta questa notizia con dovizia di particolari. È già quasi un mese che l'Avellino sta provando un colpo eccezionale, portare in Irpinia James Rodriguez. Lo ricordate, no? Lo voleva Ancelotti al Napoli. In quell'estate in cui ne parlammo tanto, il treno da Yuma che annunciò il Napoli e poi sto treno deragliò. Detto questo, la società Irpina, quindi ciò che vi racconto è tutto verificato, blindato con dovizia di particolari, è un mese che tratta James Rodriguez. Fin qui il calciatore che vuole venire in Italia avrebbe preferito però la Serie A, qualche sirena gli era arrivata. Il mercato si è chiuso, la Serie A non ha risposto, diciamo, a quelle che erano anche un po' le sollecitazioni del suo procuratore. L'Avellino è tornato alla carica e c'è una grande possibilità che nei prossimi giorni si chiuda l'operazione, e sarebbe, dopo che dire, insomma, un colpo veramente a effetto per la Serie B italiana, un lusso enorme, laddove nella Serie B il Gallo Belotti, che poi è una scoperta del mio amico Giorgio Perinetti, andrà a Modena. Però è chiaro, con tutto il rispetto, perché dire per Belotti, James Rodriguez diventerebbe la stella della B. Giorgio, sai che mi è arrivata anche una vocina? Lo sai? Su un altro protagonista?
1: Vedi, perché io ti ascolto volentieri, perché mi dai novità.
0: Ecco, allora la novità, siccome in molti si chiedono, ma Antonio Conte... Allora, Antonio Conte, dopo 2 anni a Napoli, no? Dove è stato benissimo, dove ha vinto lo scudetto, ha vinto la Supercoppa, è arrivato secondo, ha avuto delle proposte, ne ha avute 3 all'estero. Queste 3 proposte però non gli hanno scaldato il cuore. A volte si dice, perché poi tutti quelli del calcio pensano ai soldi. Bene, a Conte hanno fatto delle offerte economiche monstre, gli hanno offerto dei soldi incredibili, ingaggi pazzeschi, ma Antonio Conte non cercava quello, cercava un progetto, e siccome queste offerte non lo convincevano per il progetto, non ha accettato, perché Antonio Conte è uno che le pondera bene le scelte, vero direttore?
1: Ma non le pondera anche troppo, no? Se rifiuta tanti soldi, molti non l'hanno fatto in passato, nel recente passato anche allenatori famosi, no?
0: Anche Inzaghi,
1: a trarre assolutamente legittimo, per carità. Però voglio dire, Conte sappiamo che è diverso, nel senso che lui deve partecipare a un progetto che può costruire, deve partecipare a qualcosa che sente, è molto più emotivo e legato professionalmente dal punto di vista proprio emotivo a un progetto rispetto ad altri. Il suo carattere è questo, molto spesso non viene capito, viene sempre travisata l'immagine stessa di Conte, che è una persona completamente diversa da quella che qualcuno vuol far passare. Quindi non mi meraviglio che lui abbia risultato anche cifre da capogiro, di quelle che mettono a posto la vita per sempre e poi ti puoi teoricamente anche ritirare. Invece lui vuole sempre cercare qualcosa dove può mettere anima, dove può mettere spirito, può dare corpo al suo ideale di allenatore e al suo modo di concepire il calcio. Questa è la verità.
0: E far crescere e decollare un progetto di un club. Un abbraccio, Giorgio Perinetti. Ciao direttore.
1: Grazie a te, grazie.
0: Oggi ritorna la Champions. Tra l'altro, devo dire, a parte ovviamente Real Madrid-Inter, Mourinho che sfida Kivu, con cui ha vinto il triplete. Dove l'ha vinto? A Madrid, al Santiago Bernabeu. Kivu che va a sfidare il maestro. Ma poi c'è anche un altro match che mi piace molto, io lo voglio rimarcare questo match. Parlo di Manchester City Porto. Perché lo rimarco? Perché i due allenatori, Enzo Maresca e Farioli, sono due allenatori italiani, sono due allenatori giovani, sono due allenatori innovativi. Questo per dirvi che il Made in Italy poi si impone sicuramente con Maresca al City, in Premier, il campionato più importante al mondo, in Portogallo con Farioli, quel Farioli che è stato all'Ajax in Olanda, e quindi sono molto contento di segnalarvi anche questo match. Poi è chiaro che il match che riguarda da vicino il Napoli è quello di domani, è Napoli-Arsenal, però parliamo della Champions in generale con Marco Bucciantini. È un grande piacere averti con noi. Ciao Marco, buongiorno.
2: Ciao Walter, buongiorno a te, a tutti.
0: Come stai? Tutto bene?
2: Grazie.
0: Piacere di sentirti. La Champions è magica, la Champions è un mondo a parte, e la Champions darà al Napoli, a mio avviso, quella grande occasione di riscatto immediato dopo una serata che brucia perché il Napoli ha fatto benissimo a Milano, era avanti, ha provato a vincere, è stato ripreso, poteva vincerla, l'ha persa, però la Champions è subito lì, dietro l'angolo.
2: Sì, è adesso più che è un'altra grande sfida. Mi sembra le sfide che stanno venendo meglio al Napoli, che in cui riesce a dare di più, in cui l'allenatore si esalta, in cui qualche giocatore si esalta, in cui senti meno la fatica. La partita di Milano è finita con i giocatori distrutti in campo, no? Ma non per il risultato, proprio per, probabilmente nei muscoli di Anghi, manca anzitutto nei muscoli il gol ad Anghissà, prima ancora che nel gesto, no? Nel sentito di destro, sinistro, se lì la palla va dentro in tutti i modi, poi lui poi rimane in terra per i crampi, no? Quindi dopo l'errore, quindi sono grandi partite e sono quelle secondo me che valgono la sfida, che premiano la fatica di essersi qualificati. Lo scorso anno qualificarsi in Champions non era facile, se sono rimaste in un campionato dove restano fuori Milan e Juve, bisogna ammettere che non è facile trovare la Champions.
0: Secondo me quest'anno è ancora più difficile, lo
2: quest'anno,
0: sai,
2: no? Quest'anno è difficilissimo,
0: ma cioè, per quest'anno, tutti,
2: sì per tutti a parte per l'Inter, diciamo. Che quest'anno facendo, essendo ancora più solide le ambizioni di Como e di Roma, che mi sembrano le squadre più riuscite secondo idee diverse, ma più in questo momento più splendide, e vedi che quelle altre tre, Milan, Juve, Napoli, anche la stessa Atalanta che ha tanti margini di crescita, ci sta che siano in lotta per davvero un posto, al massimo due, quindi è difficilissima la Champions, però poi ci arrivi e te la devi giocare. Napoli ha un dovere quest'anno di giocare una Champions, di giocare la Champions, e non è riuscita a giocare l'anno scorso per tanti motivi, per gli infortuni, ma anche per una mentalità modesta, che non ha fatto rendere la squadra al meglio in questa competizione. Sono convinto che quest'anno non sarà così, vedremo delle grandi partite del Napoli in Champions.
0: Anche perché, insomma, è stato comunque dichiarato, no, dal presidente De Laurentiis che come obiettivo della società c'è un percorso Champions sicuramente diverso dall'altro anno. Va detto che Massimiliano Allegri è una competizione che conosce benissimo, ha fatto due finali, è giusto anche rimarcare che domani sera Allegri con questa nuova formula è un debuttante, perché lui questa formula della Champions non l'ha mai fatta, quella della classifica generale. Marco, io però volevo tornare con te un attimo a Inter-Napoli, perché c'è questa declinazione: Allegri si difende, Allegri è difensivista, Allegri è il cortomuso, Allegri è il blocco basso, Allegri si è messo a 5. Io invece ho visto nell'atteggiamento, nel coraggio, dopo il pareggio di Thuram, tutt'altro, però può darsi che io abbia visto altro. Allora, un vecchio saggio del calcio mi ha insegnato un proverbio: quando non puoi vincerla, non devi perderla. Allegri ha voluto sovvertirlo questo detto, perché Neres prova a fare gol, perché Anghissà si divora il gol, anziché proteggere il 2-2, a me è piaciuto l'atteggiamento, hanno provato a vincerla, poi la perdi, ma io non sono uno di quelli che si lascia condizionare dal risultato. Io ho visto un Napoli bellissimo a San Siro.
2: Sì, è stata, alla fine c'era tanto campo, alla fine il campo era aperto, quindi era la partita, la situazione tattica che invogliava fare l'Inter in campo con tre attaccanti puri, no? Con Bonny, Thuram e Lautaro, l'Inter spingeva tantissimo, lo spazio c'era. Secondo me, anch'io non ho sopportato la retorica: ha messo un difensore, si è chiuso, ha preso gol.
0: Ma dai, se mette Bonny e ha Lautaro, Thuram e Bonny, ragazzi, ma lo sanno anche i bambini delle elementari che Allegri deve passare a 3 e quindi a 5 con Di Lorenzo e Spinazzò.
2: No, si può fare e non fare, lo ha fatto Fabregas a Napoli
0: con Smolcic.
2: Ci ricordare che il Como finisce col 5-5-0 a Napoli,
0: sì,
2: no? Quando deve difendere il risultato, cioè, proprio indica 5-4-1, può fare un ulteriore cambio e non ha praticamente più nessun giocatore d'uscita e porta a casa il risultato. No, il discorso è che il Napoli si è chiuso prima dei cambi, cioè tutto sommato quando nell'ultimo quarto d'ora la partita si riapre, prima c'è stato un quarto d'ora di sofferenza e lì Allegri è voluto intervenire vedendo la squadra in area di rigore e non avendo oggettivamente centrocampisti in grado di attaccare più sull'Inter, di arginarla più su, anzi quelli sono entrati in campo sono andati veramente, Gilmour è andato in grandissima difficoltà, allora ha cercato di almeno, visto che è in aria, di difendere meno che in aria, poteva fare altrimenti, sì, però secondo me non è una mossa sbagliata. Sul 2-2 diventa una mossa criticabile, perché sul 2-2 perde un duello quello appena entrato, ma come cercavo di dire anche ieri sera in trasmissione a Napoli, per me Walter sul 2-2 un po' tutti sbagliano e nessuno, intanto un duello con Thuram si può perdere, certo. Però in quell'azione c'è una distrazione visiva secondo me che condiziona tutti, soprattutto chi una distrazione penalizza sempre più un difensore di un attaccante, ed è Rachman in terra, e quindi sia di monito che rimanere in terra in queste situazioni e con queste regole non conviene più, perché se Rachman è in piedi quella palla sulla testa di Thuram ci arriva diversamente, ci arriva meno pulita, perché Rachman se si alza si mette proprio nella traiettoria del cross. Detto questo, da lì in avanti il Napoli ritorna vivo, cioè l'Inter sull'entusiasmo si sbilancia un po', vedi un paio di giocate meravigliose di De Bruyne, compreso la pennellata sul sinistro di Lucca, e sono occasioni limpide, perché quando tu metti i due attaccanti in condizioni di battere la rete dai 15 metri con la porta visibile, sono grandi occasioni, al di là che poi quella palla va su Anguissa, è la grande occasione di Anguissa, ma era stata costruita un'occasione su Højlund, su Lucca, molto pulita. Quindi Napoli riesce a costruire occasioni, perché alla fine comunque quando sei dentro la partita, quando la giochi bene, anche se la subisci un po', ci rimani, ecco. Il discorso è che Walter, io le ultime tre partite con l'Inter ho visto tre grandi prestazioni del Napoli, ma prestazioni a tutto campo, piene, dal 3-1 in casa al 2-2 a Milano al 3-2, non saprei nemmeno metterne in fila, è stata più bella l'ultima di partite, ma perché c'è stato quel finale,
0: l'emozione
2: ha commosso chiunque la guardava, non sapeva più nemmeno per cosa tifava perché durasse altri 10 minuti, perché sono stati dall'80esimo poi è stata una partita bellissima, no, dove poteva succedere di tutto. Bisogna replicare quelle partite, perché quelli sono stadi, sono situazioni in cui tu puoi fare una grande partita e, come ti dimostra quello appena detto, la puoi vincere, la puoi pareggiare e la puoi anche perdere, e non c'è scandalo, l'importante è dimostrarsi di saperle giocare. E Allegri, tra l'altro, fa aperta parentesi, con l'Inter lo scorso anno ha fatto 6 punti in 2 partite, quindi le sa giocare, chiusa parentesi, ma le devi replicarle quando ti bastano per vincere. È quello che farà la sostanza del campionato del Napoli, replicare con continuità delle prestazioni, perché si tratta di prestazioni che nelle prime 2 partite ci sono state a intermittenza, non più di metà partita, quando ti bastano per vincere, perché con quel Napoli vince tante partite, ma quel Napoli l'abbiamo visto a San Siro tutte le volte, in tutte le altre partite di questo 2026
0: un po' meno le volte. Senti, Marco,
2: perché la classifica del 2026 dice Inter, Como, Roma. Oh, ma non è che la dico io per suggestione,
0: no, è così, punti veri, sono i punti totalizzati. Marco, prima di salutarti vi ricordo che siamo Marco Bucciantini. Sto ascoltando gli allenatori, l'ultimo in ordine cronologico ieri sera Gattuso, ma l'ha detto Allegri, l'ha detto Chivu, l'ha detto Sarri, l'ha detto Gasperini, stanno incontrando il favore degli allenatori le nuove regole, basta perdite di tempo, rimesse laterali, bisogna battere l'angolo, il portiere ha 5 secondi, è inutile che stai a terra e poi se c'è il fallo esci, stai un minuto fuori. Cosa è successo? Che è aumentato il tempo effettivo, è aumentata la qualità del gioco. La nuova linea, le linee guida di Orsato, 3 partite, 0 rigori, 0 incursioni del VAR. Sai che io sto vedendo partite bellissime anche nel finale? L'Inter recupera il Napoli, il Torino vince a Firenze ribaltando, la Roma ribalta l'Atalanta, la Lazio vince a Udine. Ma ci voleva così tanto per far sì che fosse...
2: Questo è secondo me, questo è anche perché nella primissima parte di stagione i cambi fanno la differenza, certo. Perché avere 16 giocatori in condizioni dentro il progetto con le conoscenze giuste non è semplice, chi ce la fa la differenza. È successo anche al Napoli di vincerla con i cambi e quasi di rimediarla col Como, di vincerla a Genova. Sì, sulle regole siamo tutti d'accordo, ma proprio d'accordo, soprattutto quelle che hanno quelle FIBA, cioè quelle della Federazione Internazionale, i FIBA, cambiare, perché quelli che hanno ridotto le perdite di tempo, quelli che in 5 secondi devi battere la rimessa, che in terra non ci devi stare, e io ho visto attaccanti resuscitare in 10 secondi. Una volta se ti fischiavano fallo stavi in terra 2 minuti, nelle partite di questo fine settimana ci ho fatto caso, sono resuscitati in 10 secondi, già alla terza partita hanno capito che ci provano, guardano l'arbitro, non fischia,
0: si rialzano subito,
2: fingono di zoppicare 20 passi perché devono tenere un po' la parte e poi cominciano a correre, tutto bellissimo. Gradirei che i falli fossero fischiati, però, perché il metro orsato è posseduto da poca eccellenza al mondo. Cioè, quando è fallo fischiamolo, però, perché io voglio anche la certezza della regola.
0: Hai ragione, anch'io. Va bene. Marco, parlare di calcio con te è bellissimo. Marco Buccentini. Ciao Marco. Oh, allora, Allegri ha rimarcato, siamo leggerini in difesa. Io i numeri, dico che i numeri non mentono mai, i numeri schiacciano le parole, i numeri ci raccontano che il Napoli in 3 giornate ha già subito 5 gol. Sono troppi in generale, sono troppi per una squadra di Allegri. Allegri lo ha detto, lo ha ridetto e sono convinto lo ridirà. Tra poco Fabiano Santacroce, parliamo di difesa anche con Ciccio Marolda. Saluto Fabio Esposito in regia, buon lavoro Fabio. La regia televisiva è di Gabriele Irace, a cui auguro buon lavoro, e con voi l'appuntamento è tra 2 minuti dopo la pubblicità.

0: svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a mille e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: Salde Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
1: Salde Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
1: Salde Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
3: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, ho rimarcato più volte che io non mi accodo a chi si fa influenzare dal risultato. Vedo la prestazione del Napoli a Milano con l'Inter e a me la prestazione è piaciuta molto. Né mi lascio minimamente deviare da tutti questi commenti negativi su Allegri e sui cambi, anche perché io onestamente sono intellettualmente onesto e a me i cambi di Allegri sono tutti piaciuti. Poi il risultato influisce, perché se fa gol Anghissà, lo so, Allegri è il nuovo messia del calcio italiano, siccome il gol lo fa Lautaro non va bene. C'è un dato che mi preoccupa e che ha preoccupato molto Allegri. Sono 2 i gol subiti con il Como e 3 quelli subiti con l'Inter. Sono 5 in 3 partite, sono troppi, troppe sbavature, troppo leggerini, come ha detto Allegri, che ha rimarcato quello che aveva detto con il Como, cioè il colpo di testa parata Meret, calcio d'angolo, ancora altra occasione per il Como e il risuccesso in finale di primo tempo con l'Inter. E alcuni atteggiamenti del reparto difensivo non gli sono piaciuti. Entriamo in questo dato, 5 gol subiti in 3 partite. Ciccio Marolda, buon pomeriggio.
1: Ciao Walter, buongiorno a tutti.
0: E abbiamo chiamato un difensore che chiaramente è titolare del ruolo, Fabiano Santa Croce, buon pomeriggio anche a te.
2: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: Ora Fabiano, cronologia, è vero che non c'è Buongiorno, operato, torna a gennaio. È vero che Beukema non sta ancora benissimo e al momento non è stato impiegato. È vero che la soluzione era stata trovata, Marianucci si fa male in amichevole, torna dopo la sosta. È vero che hanno preso Badiashile, che non mi sembrerebbe pronto, e però poi resta che 5 gol in 3 partite sono troppi, è così?
2: Sì, ma non è solo, non bisogna prestare solo l'attenzione ai gol subiti, ma anche alle azioni che ha permesso magari con troppa facilità. Quindi il Napoli per adesso è ancora una squadra dove negli ultimi 30 metri soffre molto l'avversario in qualsiasi maniera, sia con le incursioni che con i cross. E perciò ci sarà da lavorare su quella che è la fase difensiva.
0: Anche perché se ripenso ai gol sul Como, con il Como, no? Diao brucia Olivera in occasione del secondo gol, tutta la difesa pasticcia in quella costruzione, io la chiamo distruzione dal basso, e subisce gol, 3 gol subiti a San Siro. Ciccio Marolda, e se ci rifletti, non è da una squadra di Allegri subire 5 gol in 3 partite, che poi non è in 3 ma sono in 2, perché a Genoa hai fatto clean sheet. Non è il da Allegri. Allegri dice siamo troppo leggerini in difesa.
1: Sì, intanto saluto Fabiano. Ciao Fabiano.
2: Poi, ciao.
1: Sarò, se me lo permetti, molto poco politicamente corretto.
0: Vai, mi piace.
1: Il Napoli ha un buco in difesa, mi dispiace dirlo per quei ragazzi che stanno giocando accanto a Rachmani, ma il Napoli non ha un secondo centrale di difesa all'altezza di una squadra che ha grandissime ambizioni in Italia e che vuole fare parecchia strada in Europa.
0: A meno che non lo abbia trovato in Badiashile.
1: E qui ti trovo molto ottimista rispetto a...
0: No, io non ho detto lo ha trovato, a meno che non lo abbia trovato in Badiashile.
1: Ma sai perché? Perché questo ragazzo non gioca da un sacco di tempo, da marzo non giocava una partita, penso, e poi è uno, visto lo score suo, che da un punto di vista muscolare ha una certa fragilità, e non soltanto perché è nato a Limoges, sai,
0: i piatti di Limoges.
1: Le ceramiche di Limoges sono fragilissime, sono bellissime, fragilissime, e quindi io ho molta paura, dico la verità. Penso che il Napoli, e del resto il Napoli era andato su Gila, no? E questo che cosa voleva dire? Voleva dire che sapeva benissimo che lì c'era qualcosa da tamponare, anche perché il Napoli l'anno scorso ha preso troppi gol. E invece lì il Napoli è rimasto con un deficit strutturale e secondo me dovrà correre ai ripari, a meno che Buongiorno non faccia il giro delle sette chiese e torni come un grandissimo giocatore che abbiamo conosciuto.
0: E tra l'altro Allegri ci ha detto tornerà a gennaio. Va ricordato che Rachmani è sempre stato la guida dei centrali negli anni di Koulibaly, nell'anno dello scudetto di Spalletti con Kim, nell'anno dello scudetto di Conte con Buongiorno, e in attesa di Badiashil. È chiaro che innanzitutto Allegri era molto contento di Marianucci, quindi speriamo che Marianucci torni presto. Ha schierato Rafa Marin. Fabiano, però io insisto, perché Badiashil ha una fisicità importante, è un difensore con esperienze importanti, leggi pure Monaco e Chelsea, è un difensore, ha ragione Marolda, che qualche problematica, parlo dal punto di vista fisico, in passato l'ha avuta. Però secondo me la chiave può essere Badiashil. No, Fabiano?
2: Sì, Walter, è un giocatore sicuramente da aspettare, quindi ha bisogno di tempo per ritrovare la giusta fisicità, in più si ritrova anche in un campionato completamente differente, ha bisogno di un poco di tempo. Probabilmente anche giusto il pensiero magari che si poteva correre ai ripari in maniera forse un po' più diretta, ma a mio avviso il Napoli ha fatto una scelta che è quella di continuare a puntare su un difensore forte che abbiamo e che ora sta ai box. Anzi, ne abbiamo
0: stai
2: due.
0: Box, però stai box fino a gennaio, Fabiano.
2: Sì,
0: tu a gennaio quando torna Buongiorno così, campionato e Champions più o meno sono indirizzate.
2: Sai che cosa? È un rischio che è stato preso, a volte pagano, a volte non pagano, aspettiamo e vediamo, sperando che abbiano avuto ragione.
0: Allora, Ciccio Marolda, la realtà, e non mi riferisco qui solo al reparto difensivo, il Napoli aveva fatto un mercato importante dopo il decimo posto per ripartire con Conte, al netto che ha venduto, perché è corretto dirlo, perché qui tutti parlano delle spese del Napoli, però il Napoli ha venduto Kvar e Osimhen e qualcuno se l'è dimenticato. Quindi al netto di due cessioni importanti e dopo un decimo posto, tu se arrivi decimo, che devi fare? Devi potenziare l'organico. Perché? Perché hai sbagliato a comprare Lindstrom e Cajuste. E quindi, avendo sbagliato, devi rinforzare. Si rinforzano, vanno in Champions, l'organico va rinforzato ancora. Ora, l'anno scorso, con Conte, alcuni calciatori acquistati non hanno reso. Beukema, Noah Lang, Lorenzo Lucca, non hanno reso per le loro potenzialità. De Bruyne fuori 4 mesi per infortunio. Detto questo, ad Allegri il mercato non gliel'hanno proprio fatto, perché gli hanno comprato Favasuli e Badiashil. Questo perché? Perché restano convinti della bontà del mercato fatto l'altro anno e restano convinti che con Allegri rispetto a Conte vedremo il miglior Noah Lang, domani gioca titolare. Domani gioca titolare per me. Il miglior Lucca, il miglior Beukema e, senza infortunio, il miglior De Bruyne. Ciccio Marolda, quindi, come dire, Napoli fa poco mercato perché il mercato l'aveva fatto l'altro anno. L'altro anno non hanno reso e speriamo che Allegri li faccia rendere.
1: No, mi auguro che tu abbia ragione, ma il Napoli non fa mercato anche perché ha una marea di giocatori, 44-45 giocatori, deve venderne la metà, se non vende non può comprare e purtroppo i giocatori sui quali puntava per poter racimolare un po' di denaro sono rimasti. Dobbiamo essere anche onesti.
0: Tu ti riferisci a Lucca e Lang.
1: Esatto. Rimasti. Altrimenti il Napoli avrebbe sicuramente comprato due o anche tre calciatori, perché io parto da un concetto: l'anno scorso il Napoli ha preso troppi gol e ne ha fatti pochi, quest'anno oltretutto non ci sarà neanche McTominay e c'era il rischio che non ci fosse e quindi doveva trovare qualcuno che ne segnasse, ma soprattutto qualcuno che non ne facesse fare agli avversari. Ecco, quei due ruoli sono due ruoli imprescindibili. Poi se ci metti anche un vice anch'issà, e allora ecco, il mercato era questo, tre giocatori. Non dico che deve spendere un sacco di denari, si può andare anche su giocatori bravi, importanti, funzionali, senza spendere tira di tiro.
0: Allegri, tra l'altro, mi è dopo ricordarlo, è uno che in un momento di difficoltà di mercato della Juventus cosa andò a fare? E perché poi dite che io sono ossessivo, ripeto le cose, ma io le ripeterò fino alla noia. Allegri cominciò a lanciare Miretti, Ealing, Fagioli, Nicolussi Caviglia e Ildiz. Oggi, al di là di Vergara, se Allegri, però lì c'hanno l'Under 23, no? La Next Gen, Manna ha fatto un lavoro favoloso. Perché io insisto sul settore giovanile? Perché se tu hai una criticità di mercato, puoi sopperire guardando. Tant'è vero che l'altro anno fortuna vuole che c'era Vergara. Fabiano Santacroce, se però Allegri va, Bangulà non lo trova, perché c'è la Primavera 2. Ealing non c'è, Ildiz non c'è, a meno che non esplodano Barido e l'altro ragazzo che ora mi sfugge, argentino, che mi dica è Milton Pereira. Però se non esplodono sti due, Fabiano, ma quali giovani lancia Allegri se i giovani non ci sono?
2: Ovviamente, Walter, c'è anche una netta differenza di risorse messe per quanto riguarda il settore giovanile tra Juventus e Napoli. Quindi la Juventus ha scelto di fare un percorso che sta pagando e speriamo che prima o poi De Laurentiis
0: Fabiano, ma non è l'unico club, perché l'Inter ha tirato fuori Pio Esposito, e se non li tiri fuori per la tua prima squadra, da lì sono usciti Casadei, che hai venduto, Fabian, che hai venduto, e guardo al Milan, ha tirato fuori Bartesaghi, la Roma, Lulli, raga, Pisilli. Il Napoli secondo me deve investire, Fabiano, nel settore giovanile.
2: Guarda, già con questi pochi investimenti che sono stati fatti, comunque ci sono un bel po' di giocatori che provengono dalle file del Napoli in Serie B, in Serie C, qualche d'uno arrivato in Serie A. Tu pensa, con i giusti investimenti, bravo, quanti bravo ne potrebbero uscire.
0: Ciccio Marolda, secondo me, come dire, è l'anello che manca per quella crescita, però da quello che mi risulta, può darsi che poi non lo so se verrà dato seguito, mi risulta che per il settore giovanile, dove resta Gianluca Grava il responsabile del settore giovanile, Manna abbia incentivato degli investimenti, ha voluto scegliere personalmente l'allenatore della Primavera, perché è pazzesco che il Napoli abbia la Primavera in A2, non la prima, ha preso Nocerino, vogliono fare un progetto, vogliono far crescere i ragazzi dal basso. Ciccio Marolda, secondo me sarebbe molto importante, soprattutto se Manna riuscisse a convincere la società a varare il progetto Next Gen. Marolda.
3: Questa è un'ottima idea, solo che ci vuole tempo, che poi bisogna avere la pazienza di aspettare, ovviamente, gli investimenti, soprattutto non soltanto sui giocatori, investimenti anche sulle strutture. Il Napoli anche da questo punto di vista è carente, ma il Napoli non ha mai avuto la cultura del calcio giovanile, del serbatoio, questo non l'ha mai avuto, De Laurentiis non l'ha mai avuto, quindi è come se dovesse ricominciare adesso da capo tutto, e meno male che ci sono responsabili e istruttori che sono bravi e conoscono il territorio, conoscono le cose. È un miracolo che sia venuto fuori il Vergara, non soltanto perché per esordire c'è dovuto stare una strage prima, no, è un miracolo che dal settore giovanile del Napoli sia venuto quel gioiello che finalmente conosciamo.
0: Gioiello attenzionato da Mancini, lo hanno messo in preallarme, perché pure sta storia, Fabiano, io lo sto ripetendo, i giovani non ci sono, ma è la più grande cazzata del mondo, ma in Italia di giovani ce ne sono a iosa, basta vedere che il Chelsea prende Palestra e Anor, che Gasperini fa giocare Lulli titolare, che al Milan gioca Bartesaghi, che c'è Vergara, che c'è Pio Esposito, che c'è Cacciamani a Torino, cioè i giovani ci sono, non è vero che non ci sono, Fabiano?
2: Ci sono e purtroppo ce li rubano troppo presto, anche perché, come hai detto, come escono fuori si affacciano i grandi club e vengono ingolositi da subito, quindi i giovani ci sono, bisogna lavorare bene e soprattutto cercare di lavorare non pensando a quelli che sono i risultati delle primavere, ma pensando a tirare fuori i giovani, semplicemente perché il settore giovanile è fatto per quello, non per altro.
0: Io ringrazio anche Fabiano Santa Croce. Buona giornata, Fabiano. A presto.
2: Grazie a te, un saluto a tutti.
0: Grazie.
2: Ciao.
0: E un saluto a Ciccio Marolda. Ciao Ciccio. Oh Ciccio. Ciccio, scusa, no. Tu sai che io sono sempre curioso, no? Tu mi hai parlato di una cornice importante che avevi acquistato da quando era stato presentato al San Carlo Allegri. E quella cornice importante l'hai messa sul comodino senza foto.
3: Sì.
0: La metti la foto? Vuoi aspettare? Sei prudente?
3: No, non ancora. Guarda, io, a me Allegri è simpatico e mi piace, perché è uno che trovo ingiusto anche tutto quello che di negativo si dice.
0: Bravo.
3: Lo trovo ingiusto. Due cose non mi sono piaciute, ti dico la verità, di Allegri fino adesso. Te le posso dire velocemente?
0: Vai, Ciccio.
3: Aver tolto Alisson a Milano. Hai bisogno di portare palla avanti, e quindi
0: messo nere, però
3: Alisson non l'ho capito proprio, insomma, poi per far entrare un difensore e poi non mi è piaciuto l'inizio della partita col Como. Ti giuro, mi veniva il mal di stomaco a guardare il Napoli che aspettava al di sotto della linea di centrocampo. Sono due episodi, sono due cose che sicuramente correggerà. Io auguro veramente Allegri di fare grandi cose a Napoli, e sono sicuro che con la sua esperienza dovrà essere il valore aggiunto di questa squadra, che in questo momento ha dei problemi strutturali.
0: Io mi allineo, la penso come te, sono certo che Allegri farà grandi cose, l'ho detto settimana scorsa, quindi dopo il Como, lo ridico oggi. Io riparlerò il 22 novembre, quando molti saliranno sul carro di Allegri. E lì però ci sarà il sold out, perché chi sale oggi ci sarà domani, e chi oggi è a terra a rompere le palle Allegri rimarrà per terra, sul carro non ci sarà spazio. Grazie, no, Ciccio.
3: Il bello del calcio è che ci sale e si scende.
0: Ciao, sì, figurati su questo. Grazie Ciccio. Che scelte fa Arteta? Che Arsenal vedremo? Gioca Havertz o Gyökeres? Odegaard tra le linee e Merino parte titolare, a centrocampo chi schiera? Lucio Pengue sa tutto, Arteta parla alle 19:15, seguirà per noi Riccardo Catapano. Allora, subito Lucio Pengue e poi tutte le nuove regole. Graziano Cesari, ospite a Kiss Napoli, pubblicità.
4: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
6: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta. Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a €29,90.
5: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
6: Aperti la domenica mattina.
7: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
8: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
9: Se ami Juke per il suo stile ribelle.
10: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
11: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
12: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
13: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
12: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
14: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
15: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Colo. Un saluto a tutti da Lucio Pengue. Domani si giocherà questa super sfida allo stadio Maradona tra il Napoli e l'Arsenal. L'Arsenal che l'anno scorso ha trionfato in Premier battendo proprio il City di Guardiola al suo ultimo anno sulla panchina del Manchester City. E poi ricordiamo, è arrivato in finale di Champions League, persa contro il Paris Saint-Germain. Quindi se qualcuno magari che ci sta ascoltando può pensare che l'Arsenal è un avversario comodo, direi che si andasse a riguardare le ultime stagioni dell'Arsenal e soprattutto l'ultimo periodo. Ora però andiamo al telefono, voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Pierpaolo Matrone di Tutto Mercato Web. Ciao Pierpaolo, come stai?
1: Ciao Lucio, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori, molto bene, grazie.
0: L'Arsenal è una squadra tosta, Arteta l'ha plagiata da quando è arrivato lì ad Arsenal. L'Arsenal ha fatto un percorso, è cresciuto molto come allenatore e poi è una squadra con un'identità molto forte e con un organico, una rosa pazzesca.
1: Assolutamente sì, Arteta ha fatto un lavoro spettacolare su questa squadra, che era una squadra che ormai non vinceva dai tempi di Arsène Wenger, quindi stiamo parlando chiaramente del primo decennio del 2000. Grazie al lavoro di Arteta è tornata al top e in Premier League e in Europa, perché poi, come dicevi tu, squadra campione d'Inghilterra, squadra vice campione d'Europa, di fatto tra le più forti al mondo in questo momento, una squadra che si è rinforzata ulteriormente sul mercato con calciatori da 80 milioni di euro come Bruno Guimarães, da 50 milioni di euro come Conza, insomma, come al solito una squadra, ecco, i soldi della Premier League che come al solito fanno sempre le fortune degli allenatori e fanno le fortune evidentemente anche in campo europeo. Perché? Perché poi lo scorso anno l'Arsenal ha dominato, ma già negli anni precedenti in realtà ha dominato nel percorso europeo, tant'è vero che negli ultimi anni soltanto nella fase a gironi, soltanto contro due italiane non è riuscita ad ottenere la vittoria, poi ha vinto tutto il resto delle partite. Lo scorso anno 121 gol in una sola stagione, tanti anche da palla inattiva, insomma una vera e propria corazzata che in questo momento rappresenta, a mio avviso, una tra le tre squadre migliori al mondo, migliori d'Europa. Quando dice migliori d'Europa ovviamente sono migliori anche al mondo.
0: Senti Pierpaolo, ti volevo chiedere anche dal punto di vista della sicuramente un occhio particolare lo daremo a Calafiori, perché è un perno anche della nostra nazionale, lo sarà anche con la nazionale di Mancini. È un giocatore atipico perché nasce come centrale, invece lì gioca esterno sinistro, si butta dentro su tutte le palle inattive, è molto pericoloso, ma è tutto un impianto di gioco che è pazzesco, l'abbiamo detto, ma se solo andiamo a vedere lì davanti quali possono essere le alternative di Arteta, possiamo capire che domani per la difesa del Napoli sarà davvero una partita molto particolare, una difesa del Napoli che purtroppo nelle ultime due partite di campionato l'ha dimostrato, ha delle vulnerabilità.
1: Assolutamente sì, un attacco veramente senza livello, o meglio senza paragoni, secondo me in giro per l'Inghilterra sicuramente, in Europa qualcuno dello stesso livello evidentemente c'è, però è chiaro che quando hai Saka, Madueke, che Gyökeres, e poi ci metti Zubimendi e Merino che si buttano in avanti, è arrivato Bruno Guimarães che è un giocatore molto, molto forte anche nella regia, hanno messo dentro anche Zolis che sta facendo molto bene ed è diventato il titolare lì sulla fascia sinistra, e proprio sulla fascia sinistra che poi alla fascia destra del Napoli, collegandomi anche alla tua domanda su Calafiori, insomma su tutta la corsia, la catena di sinistra dell'Arsenal, credo che il Napoli poi possa trovare i maggiori spazi. Io ho visto l'ultima partita contro il Chelsea, l'Arsenal anche in questo inizio di campionato sta facendo veramente bene, ha vinto il Community Shield 3-3 in Premier League, l'ultima vittoria contro il Chelsea in rimonta anche molto molto bella, però sembra che almeno da quel lato lì sulla corsia sinistra, quindi la destra del Napoli, un po' di spazio lo lasciano, perché anche appunto Calafiori o Incapié, dipende poi chi gioca, è probabile che domani giochi Incapié per dare un turno di riposo a Calafiori, accompagnano molto l'azione offensiva, con tanti uomini arrivano in attacco. Solis, a differenza di Saka dall'altro lato, mi sembra un pochino più pigro nei ripiegamenti difensivi e quindi da quel lato lì sicuramente si può trovare un pertugio da attaccare, insomma una corsia che sicuramente difensivamente può lasciare qualcosa, dall'altro lato invece sicuramente si fa un pochino più fatica. È una squadra che si muove tanto in campo con i soliti interscambi di posizioni, un calcio ultramoderno contro il quale, e questo poi chiaramente è un messaggio anche ad Allegri, si fa fatica ad immaginare di difendere difendersi bassi, perché più ti difendi bassi, basso, più uomini loro portano nella tua metà campo, meglio nella tua tre quarti, quindi nella tua area di rigore, e più ovviamente poi aumenta la possibilità che arrivi il gol.
0: È nominato un giocatore che a me piace tantissimo e che ha avuto un impatto clamoroso con l'Arsenal, che è Zolis. Che tipo di
1: uomini loro portano nella tua metà campo, meglio nella tua tre quarti, quindi nella tua area di rigore, e più ovviamente poi aumenta la possibilità che arrivi il gol.
0: È nominato un giocatore che a me piace tantissimo e che ha avuto un impatto clamoroso con l'Arsenal, che è Zolis. Che tipo di giocatore è questo?

0: stato dall'Arsenal proprio perché per aumentare poi il tasso qualitativo là davanti, perché ci sono tanti giocatori che sicuramente fanno i movimenti giusti ma che hanno un po' meno uno contro uno, serviva qualcuno capace di scardinare anche le difese più arcigne, quindi qualcuno che ti creasse superiorità numerica, e l'hanno trovato perfettamente con Solis, perché in questo avvio di stagione sicuramente ha fatto molto molto bene, è riuscito a prendersi subito il posto sulla sinistra, il posto che lo scorso anno era di Martinelli, ceduto nel frattempo poi all'Al-Hilal per 60 milioni di euro, un giocatore sicuramente molto forte a cui il Napoli dovrà fare parecchia attenzione, perché poi quello che dicevo prima, cioè il Napoli può trovare un buco in fase offensiva su quella fascia lì, poi è chiaro che è complicato anche difendere su quella fascia lì, perché appunto c'è sicuramente Solis che si butta dentro o garantisce l'ampiezza, c'è Calafiori o Incapié che si butta dentro nel mezzo spazio, c'è Lewis Kelly che è un giocatore molto moderno che sta facendo molto bene, trova sempre le traiettorie giuste, le linee di passaggio più importanti, quindi quella fascia lì è sicuramente in questo momento qui, e l'hanno dimostrato anche questi primi scorci di stagione con tanti gol arrivati proprio da quella corsia, è la fascia forte in questo momento dell'Arsenal.
1: Grazie Pierpaolo per questa bella fotografia dell'Arsenal, lo ricordiamo, domani sarà una partita pazzesca, un abbraccio, grazie e buon lavoro.
0: Grazie a te Lucio, un saluto a tutti gli ascoltatori di Kiss Kiss Napoli.
1: Ora dobbiamo fermarci, ascoltiamo e guardiamo le ultime notizie per quello che riguarda le condizioni meteo tratte da 3B Meteo.
2: Kiss Kiss Napoli Meteo.
3: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di 3B Meteo. Altra giornata con l'anticiclone sulla Campania, il sole prevalente salvo rovesci e locali temporali nelle zone interne montuose. Caldo ancora di piena estate, continuerà a farsi sentire anche nella notte al mattino sulla costa e con afa accentuata. Domani il tempo sarà asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature diurne ancora elevate per il periodo, prossime ai 32-33 gradi soprattutto nelle zone più interne. La ventilazione sarà per lo più debole o assente. Ulteriori dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sulla nostra app, è gratuita e sempre aggiornatissima. 3B Meteo.
4: È l'ultima ora dell'informazione sportiva, ancora buon pomeriggio da Walter De Maggio, tra poco le nuove regole. Le nuove regole IFAB, naturalmente si fa in modo che aumenti il tempo di gioco effettivo, basta perdere di tempo, basta sceneggiate, 5 secondi per la rimessa laterale, 5 secondi per il portiere per rinviare, altrimenti è calcio d'angolo. Chi sta a terra esce, sta fuori un minuto, ne sta guadagnando il tempo effettivo, secondo me ne sta guadagnando lo spettacolo, gli arbitri fischiano meno, no ai contatti leggeri. E poi c'è un dato sul quale magari discuterò con Graziano Cesari a breve: 3 giornate di campionato, 0 rigori assegnati, 0 intervento del VAR. Devo dire che questo dato mi sta sorprendendo. Allora, tra poco ne parleremo di questi dati. Però, nella giornata di ieri, rientrando a casa, poi dopo ripensando ieri sera, dopo aver visto Udinese-Lazio, io comincio ad avere una sensazione. Poi può darsi pure che la mia sensazione sarà sbagliata. Però, alla luce di alcuni accadimenti, credo, che forse Allegri possa prendere in esame un modulo diverso, perché poi secondo me non è che qui il Napoli è obbligato, perché c'ha un contratto di modulo che deve giocare col 4-3, cioè a me non risulta che ci sia un contratto dove noi per forza diciamo Allegri no, devi giocare col 4-3. Allora io vado per un assunto: Buongiorno non c'è e non ci sarà fino a gennaio. Al momento McTominay non c'è e non ci sarà fino a dopo la sosta. Ma guardando la conformazione dell'organico, guardando i problemi che c'è in difesa, ma con Badiashile che entra, guardando che non c'è McTominay e ripercorrendo quello che ha fatto Conte quando perse un centrocampista, De Bruyne, lo ricorderete, 3-4-2-1. Io mi convinco che forse Allegri valuterà la difesa a 3. Devo essere sincero, questa mia convinzione scaturisce nel tempo, perché all'inizio fu una cosa detta qui a Kiss Kiss Napoli che mi aveva lasciato perplesso, cioè né sì né no. L'ha detta per primo Paolo Del

0: genio. L'ho invitato. Buon pomeriggio, Paolo.
1: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: E tu eri partito anche dalla costruzione, no? Io, Paolo, sai che ci riflettevo, ma non è che il Napoli deve giocare a tre?
1: Ma dipende da tante cose. Ora io facevo un discorso specifico proprio legato alla costruzione, visto che giocando a quattro Allegri costruisce a quattro, perché giocando a quattro molte squadre costruiscono a tre, ma Allegri giocando a quattro costruisce a quattro. Io però ricordo che quando giocava a tre, tipo l'anno scorso al Milan, costruiva a tre. Visto che abbiamo difficoltà per questo discorso della costruzione, poteva forse migliorare qualche cosa con la costruzione a tre, anche se, come abbiamo visto, l'Inter che costruisce a tre ha costruito quasi tutta la partita con i centrocampisti che venivano dentro i tre difensori, sì, non c'erano sempre tre difensori. Quindi poi ci sono mille modi per fare le cose, nel calcio non è che è così semplice, 3, 4, 5 abbiamo chiuso il discorso, poi bisogna vedere come si vanno a fare le cose. Certo che lo può fare, io non dico che è la soluzione, dico che potrebbe migliorare qualcosa, potremmo peggiorare in qualche altra, poi bisogna vedere lo sviluppo, se diventa togliendo un centrocampista, perché per mettere un difensore in più c'è poco da fare, in 12 non ci fanno giocare.
0: Però oggi McTominay
1: si toglie un centrocampista, si toglie un attaccante.
0: Però McTominay non ce l'hai. Allora l'ipotesi può essere, nel caso, perché solo domani fa 4-3-3, anzi Paolo, parto da domani con te, poi ti preservo per stasera. Dalle informazioni che ho, domani dovrebbe giocare Noah Lang. E a me questa scelta di Allegri piace molto. E a te?
1: Io l'avrei messo anche a un certo punto a Milano, sinceramente, perché io preferisco in assoluto Neres, però Neres in questa condizione e con la mossa poi del cambio di sistema di gioco Neres portato sulla sinistra, a quel punto se dobbiamo portare una a sinistra al posto di Alisson mettiamoci Noah Lang.
0: Quindi la provi la scelta?
1: Io sono per l'alternanza semplice, okay, su quella zona di campo, quindi visto che non le può fare tutte Alisson, adesso è giusto che possa avere una chance Noah Lang.
0: A me risulta che domani Allegri punterà moltissimo su Noah Lang. È un Noah Lang pronto ad insidiare ovviamente l'Arsenal, che di concetto ti viene a prendere alta, ti fanno una riaggressione pazzesca, non ti fanno ragionare, non ti fanno costruire, giocano benissimo, piazzano Odegaard tra le linee che solo da vedere già è bello, e poi c'è Rice, e poi c'è Saka, e poi c'è Solis, e poi c'è Havertz, e poi nel caso entra Gyökeres, e poi entra Merino, e poi una bellissima squadra. Però Paolo, giocherà De Bruyne, giocherà Noah Lang. Diego Armando Maradona Junior diceva che forse c'è anche un ballottaggio tra i pali, lo vedremo. Potrebbe essere la soluzione il lancio lungo di Milinkovic, nel caso, Paolo?
1: No, per me no. Per me con una difesa organizzata, forte di testa come quella dell'Arsenal, con un portiere che copre bene la profondità.
0: Molto bravo Raya, molto bravo Raya.
1: Può uscire sempre la palla giusta in ogni situazione di gioco, ma far sì che diventi una soluzione sulla quale puntare, quello della palla lunga, dico proprio di no. L'anno scorso ricordiamo la partita dove il Napoli ha giocato più palle lunghe, è stata quella con l'Udinese, 22 lanci lunghi di Milinkovic Savic, 0 palle gol il Napoli quel giorno.
0: E vinse l'Udinese.
1: Si dominò l'Udinese, sì.
0: A Udine, sì, va anche detto Paolo, ma giusto perché io godo di buona memoria, quella partita veniva dopo il match fatto a Lisbona col Benfica di Mourinho e la Champions, ti toglie tante energie. Va bene Paolo, teniamola buona lì, l'ipotesi che Allegri possa pensare a una difesa a tre di Lorenzo, Rachmani, Badiashile. Politano lo porterebbe la linea dei quattro, anche perché McTominay non ce l'ha, almeno al momento. Anghissà, Lobotka, Spinazzola e due in appoggio a Højlund. Di due chi saranno? Si vedrà.
1: Sì, però.
0: Prego.
1: La mia linea è molto precisa, per carità, si può fare tutto e si può fare tutto, l'importante è fare bene le cose, però io dico che se abbiamo un'emergenza numerica a centrocampo, visto che in questo momento siamo più bravi quando attacchiamo che quando difendiamo, se proprio c'è un centrocampista in meno io metterei un attaccante in più e giocherei 4-2-3-1, però questo insomma
0: è il bello, vedi Paolo, tu metti sul tavolo un altro argomento, ma stasera mi metto a studiare pure quest'altra cosa. Grazie Paolo, a più tardi alle 18. Grazie. Ciao, Walter. Grazie. Oh, allora, nuovo corso, nuove regole già applicate al mondiale. Basta con ste perdite di tempo, con ste sceneggiate, rimesse laterali entro 5 secondi e il portiere deve rinviare entro altri 5 secondi, altrimenti c'è corner. Si lascia giocare, non si fischia di continuo, è aumentato il tempo effettivo. Secondo me sta aumentando anche lo spettacolo. Graziano Cesari, che gioia, grazie.
2: Buongiorno.
0: Che gioia che mi dai. Ciao Graziano. Senti Graziano, io condivido tutto ciò che l'IFAB ha introdotto. Io però chiedo a te, perché tu sai che io quando devo parlare di arbitri mi fido di te e chiamo sempre te. Avevamo fatto un gran casino quando fu assegnato il famoso calcio d'angolo all'Inter, bastoni, il pallone era uscito. Bene, a oggi, nel momento in cui non viene assegnato angolo e l'angolo c'è, che cosa succede? Che di fatto viene corretta, no? Cioè se il calcio d'angolo non c'è, non c'è. Però non c'è. Se invece loro non danno angolo, ma l'angolo c'era, il VAR non interviene. Ma
2: non interviene.
0: E perché, questa Graziano, perché?
2: Questo non te lo so dire perché, non te lo so assolutamente.
0: E anche tu,
2: perché,
0: io speravo mi aiutassi.
2: Sì, no, ma sicuramente, guarda, le introduzioni di Collina hanno aiutato tantissimo i direttori di gara da questo punto di vista, proprio per il minutaggio effettivo. È chiaro che poi ci saranno anche da modificare tante altre cose, perché il cronometrista ufficiale non può essere il direttore di gara, perché si toglie la seconda ammonizione, ma io chiedo perché non si può aggiungere la seconda ammonizione?
0: Boh.
2: Punto di domanda. Tutte queste cose.
0: Senti Graziano, io mi affido a te, no? Perché credo, vedendo queste prime tre giornate, che esista una linea guida. Allora, l'anno scorso gli episodi, purtroppo, probabilmente da quello che so io, diciamo che influenzavano il designatore. Un episodio faceva sì che il designatore mandasse dei messaggi alla sua squadra, ai suoi arbitri, e quindi gli arbitri erano costretti a cambiare. Qui invece mi sembra che la linea sia univoca, tant'è vero che abbiamo un dato, Graziano, che però ti chiederò di spiegarmelo se è possibile. 3 partite di Serie A, quindi 3 turni di campionato, 0 rigori, 0 interventi del VAR.
2: Esatto, 0 interventi del VAR, che è totalmente diverso rispetto all'anno scorso, perché dopo queste partite avevamo già 12 interventi del VAR significativi, è un numero importante di calcio di rigore. Cosa significa questo? Orsato ha dettato la sua linea, voi conoscete tutto l'arbitraggio di Orsato, ed è sempre stato un arbitro che ha osteggiato, quando era arbitro, l'ingresso del VAR insieme ai rati. Non ha mai voluto suggerimenti durante la partita, se non in casi eccezionali, e i calci di rigore per lui sono calci di rigore, roba seria, questo diceva grandissimo.
0: Roba seria,
2: lo diceva Paolo Casarini. Detto questo, qui mi fermo, perché attenzione, i dati sono così, ma poi non vorrei che ci fosse un cambiamento repentino di cose, e mi auguro assolutamente di no. L'anno scorso la linea non è mai stata chiara, perché abbiamo visto, oltretutto c'è anche Open VAR, che voi sottolineate poco, però un passo indietro è stato fatto notevole. Abbiamo sempre detto, gli arbitri devono parlare, devono confrontarsi, devono in qualche modo rispondere alle esigenze degli spettatori. Taciuto tutto sotto traccia, gli arbitri non parlano più, si sono rinchiusi nella loro campana di vetro.
0: E questa sarà un'altra linea voluta da Orsato.
2: Però Orsato, no?
0: Io non condivido questa cosa, gli arbitri
2: non
0: parlano.
2: La condivido neanche io, perché
0: mi è mai
2: dico,
0: piaciuto.
2: Ecco, poi abbiamo visto che sul piano della comunicazione ci serve molto da dire. Abbiamo visto.
0: Graziano, a me arriva da osservatore esterno che Orsato rimette al centro l'arbitro, la centralità del campo e la centrale dell'arbitro. È corretto il mio pensiero?
2: D'accordissimo, assolutamente d'accordo. Si va verso quella interpretazione per quello che riguarda in Italia. In altri paesi ancora no,
0: Perché
2: in Francia no,
0: Io però sono pignolo, Graziano, io sono pignolo. Allora, sono due episodi molto simili, ribadendo che la linea guida di Orsato è la centralità e l'arbitro. Quello che vede l'arbitro in campo, fatto salvo gravissimi errori, perché il VAR deve intervenire in caso di chiaro ed evidente errore.
2: Ma li hanno chiamati macro errori.
0: Ok, macro errori.
2: Micro errori non si intende.
0: Ok.
2: Macro errori si intende.
0: Due episodi. Io ero dinanzi al televisore, era credo domenica sera, Torino-Milan, tocco di mano di Vlasic, non viene dato rigore e quindi fa fede quello che l'arbitro ha visto in campo, non viene dato. Poi ho visto, e credo tu ci fossi, no perché era Coppa Italia, Torino-Monza, viene assegnato in campo il calcio di rigore.
2: Sì.
0: E cosa strana, viene chiamato l'arbitro al VAR e là e viene revocato. Allora dico, ma questa centralità dell'arbitro in campo c'è o c'è e a volte non c'è? Perché se no rientriamo nell'equivoco.
2: Esatto, ed è proprio questo, sui falli di mano l'interpretazione non c'è ancora, quello di Torino-Milan, scusatemi, ma è tutto calcio.
0: Per me è calcio di rigore, per me è calcio di rigore.
2: Ma questo è rigore in tutto il mondo, quindi in tutto il mondo è calcio di rigore.
0: E perché non è rigore in Italia?
2: Ecco, non diventa più rigore in Italia.
0: Perché Graziano? Te lo devo chiedere perché.
2: No, dai, su, sul fallo di mano era chiaro questo.
0: E perché no? Perché in Italia non è rigore?
2: Io mi chiedo sempre, perché quando il pallone passa alla tua destra, tu allarghi il braccio destro, quando palla il pallone alla tua sinistra, allarghi il braccio sinistro, e quell'altro lo tieni ancorato al corpo. Mi faccio questa domanda, perché? Per quale motivo? Inevitabile che tu debba concedere il calcio di rigore. Non c'è più il fatto accidentale, oggi sono giocatori bravissimi che fanno degli interventi miracolosi, si spostano col busto e fanno queste cose. In Italia adesso siamo a questo punto, cioè prima di dare un calcio di rigore, ragazzi, ci metteremo del tempo, a meno che non sia una roba che uno falcia. Lo falcia proprio totalmente.
0: Certo, Graziano, tre giornate, zero rigori, a me viene da dire...
2: Fa pensare,
0: È certo che fa pensare.
2: È certo che fa pensare, ragazzi, perché siamo arrivati anche al massimo storico dei rigori. Tu ricorderai i 100 e passa rigori.
0: Mamma mia.
2: Tu lo ricordi benissimo, perché tu conosci benissimo il calcio e l'attività arbitrale. Adesso siamo... ha un eccesso dall'altra parte.
0: Esatto, quello mi spaventa, Graziano.
2: Perché ieri sera, scusate, ma io sono un ignorante, non capisco poco di calcio, capisco poco di arbitraggio, ma quell'intervento fatto sul giocatore del Lecce, cos'è?
0: È calcio di rigore.
2: Ah, no.
0: È calcio di rigore.
2: Perché sennò è cambiato il mondo.
0: Ma è calcio di rigore nel mondo, hai ragione. Io devo dire che alcuni falli che non vengono fischiati, sinceramente non li capisco, però può darsi che la linea del far giocare, di aumentare lo spettacolo. Certo è che prima vedevamo alcuni calciatori svenire a terra, non rialzarsi più e poi non c'avevano niente. E adesso che hanno capito un po' come l'andazzo, si buttano a terra, ci provano 4 secondi e poi improvvisamente avviene un miracolo! Un miracolo! Si rialzano e camminano. Va bene, Graziano Cesari, ti abbraccio, Graziano.
2: Anch'io, Walter.
0: Grazie.
2: Ciao, buona giornata, buona trasmissione.
0: Ritorna alla Champions League, stasera c'è Real Madrid Inter e poi domani c'è Napoli Arsenal e poi ci sarà la Roma e poi c'è il Como e poi ci sarà l'Europa League con la Juve, con il Milan, e c'è il direttore di Tutto Sport Guido Vacciago con noi. Buon pomeriggio, Guido.
3: Buon pomeriggio, Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: Con Graziano parlavo di tre giornate di campionato, zero rigori, zero interventi del VAR. Non è che si stia passando da un eccesso all'altro, cioè prima sempre, adesso mai? Perché secondo me una via di mezzo, Guido, non è che guasta, no?
3: Tipicamente italiano quello di passare da un estremo all'altro, no? Un paese senza equilibrio. Sono d'accordo con te. Allora, mi piace molto molto molto la linea diciamo del nuovo arbitraggio, che in parte non vorrei chiamarla la linea Orsato, perché non è soltanto
0: La linea dell'IFAB, no? Ovviamente
3: è linea dell'IFAB, perché per esempio credo che più che la linea di Orsato stia facendo da questo punto di vista le nuove regole come i 5 secondi, il fallo laterale che deve essere battuto se no diventa corner. Guardate ragazzi, sui falli laterali si perdeva una quantità di tempo incredibile.
0: Non ti dico nei minuti di recupero, dove adesso si decidono molte partite, secondo me ne stiamo guadagnando in spettacolo. Guido, solo un attimo, voglio coinvolgere, perché io ritengo che il calcio stia migliorando, tutti gli allenatori sono favorevoli. Coinvolgiamo anche, lui è talent alla Domenica Sportiva in Rai, ha fatto proprio il mondiale per la Rai, Stefano Sorrentino. Buon pomeriggio, Stefano.
4: Buon pomeriggio a tutti.
0: Col direttore Vacciago ci diciamo che ci piace molto questo nuovo metro arbitrale, si gioca, non si perde tempo, aumenta il tempo effettivo, secondo me sta aumentando anche lo spettacolo.
4: Quello sì è vero, in queste prime tre domeniche il tempo effettivo è aumentato e come hai detto tu che ti ho sentito, parecchie partite si stanno decidendo nei minuti di recupero, no? Quindi non c'è più quella perdita di tempo finale imbarazzante che c'è stata negli ultimi anni. È vero che il calcio sta cambiando anche perché non si va più al VAR. Là si potrebbe aprire un'altra parentesi perché devo capire bene come gestiscono determinate situazioni. No,
0: Stefano, prima ci avevo Graziano Cesari in onda, 3 giornate, 0 rigori, 0 interventi VAR. Guido Vaciago, probabilmente, vado per un'idea, non so nulla, Orsato ha detto riportiamo la centralità dell'arbitro in campo. Potrebbe essere questa la lettura, direttore?
3: Beh sì, anche perché se vi ricordate Orsato era uno che non aveva preso benissimo il VAR, no? C'è una generazione di arbitri, quando il VAR è stato introdotto, ormai sono diversi anni, c'era una generazione di arbitri, forse quelli che in quel momento erano i più esperti, che accolsero l'introduzione del VAR, se vi ricordate, con non poco fastidio, perché lo vivevano come un'intrusione in quella che era la loro giurisdizione, no? Il campo era la loro giurisdizione e si vedevano esautorati dal potere che gli dava il fischietto. Orsato era sicuramente fra questi. Orsato peraltro se lo poteva anche permettere essendo un buon arbitro, altri magari invece avrebbero dovuto essere più contenti del VAR. Col passare degli anni abbiamo invece avuto degli arbitri che di fatto sono cresciuti con il VAR e secondo me sono cresciuti male, perché sono cresciuti con l'idea che tanto si arbitrava in televisione e alcuni erano totalmente appoggiati all'arbitraggio da Lissone. Il fatto di ritornare con degli arbitri che debbano prendere una buona percentuale di decisioni in campo, secondo me è giusto, perché nella speranza che ci sia un buon equilibrio poi e che il VAR venga utilizzato, perché il VAR non è una cosa cattiva, è una cosa buona, perché serve a evitare i grandi scempi che poi ci portiamo dietro per anni come polemiche, però è indubbio che la Serie A negli ultimi 4-5 anni abbia avuto un uso eccessivo del VAR, andando a vivisezionare cose che andavano lasciate al giudizio del campo.
0: Stefano Sorrentino, credo che il direttore Vaciago abbia centrato il punto. L'utilizzo eccessivo del VAR, quando il VAR doveva intervenire in caso di chiaro ed evidente errore, e invece interveniva ovunque.
4: Sì, il direttore è stato perfetto nello spiegare bene il tutto. Il VAR deve essere una cosa migliorativa e non deve essere usato tanto per usare, perché negli ultimi anni, come ha detto il direttore, l'arbitro non arbitrava più, quindi era una persona messa lì che era in balia degli eventi.
0: Però forse tra virgolette si cullavano un po' di questa cosa in non arbitrare più, nel senso che non decidevano.
4: Sì, è vero, però poi dopo, quando ti vai a scontrare con l'estero, con gli altri campionati o con le competizioni europee, capisci che quelli sbagliati eravamo noi, quindi in questo momento penso che ci sono tante migliorie e quindi non dobbiamo perderle, quindi dobbiamo continuare su questa linea, dal tempo effettivo, dal VAR. È chiaro che in queste tre partite ci sono stati alcuni episodi che secondo me da VAR sono andati anche a rivederli e poi dopo sono rimasti sulla loro scelta, posizio, quando invece secondo me non era così, ecco. Quindi però ecco, la cosa importante è che se c'è una linea deve essere quella, no? Perché poi noi l'abbiamo detto tante volte qua, tu mi chiami spesso e sai che mi fa enormemente piacere. Un altro tema caldo, per esempio, sono i falli di mano, no? Adesso non si capisce più quando.
0: Non lo capisco più.
4: Quindi si potrebbero aprire altre parentesi, però è chiaro che ci dobbiamo lineare, perché comunque il calcio inglese, il calcio spagnolo, francese, tedesco, sotto questo punto di vista sono davanti a noi, dobbiamo prendere esempio, devono giocare più possibile senza perdere di tempo e soprattutto l'arbitro deve arbitrare. Poi se c'è un episodio particolare, c'è il VAR di supporto che può dare una mano, ben venga, però poi dopo il pallino, come si dice, in mano della partita sarà avere l'arbitro.
0: Assolutamente, mi è piaciuta molto una cosa che ha detto Guido Vaciago, direttore di Tutto Sport: l'arbitro deve decidere. E invece prima non decideva, anzi oggi sono in vena di confessioni. Vi racconto di un episodio, perché ho avuto una grande fortuna e un grande privilegio, non l'ho mai raccontato, ma esattamente un anno fa, chi segue Kiss Napoli lo sa, perché facemmo i collegamenti, ero ad Ascea al raduno dei giovani arbitri. Quindi erano i nuovi arbitri delle sezioni, tutte le sezioni d'Italia, venne Nicola Rizzoli a fare una lezione. Ne rimasi incantato, perché Nicola Rizzoli disse: voi dovete decidere, anche a costo di sbagliare, quando c'è un episodio grigio, cioè perché se è rigore evidente è rigore, se non è rigore non è rigore, se c'è un episodio grigio dovete decidere, non dovete affidarvi al VAR, decidete, sbagliate. Ecco, ritengo che Orsato abbia dato questa indicazione, Guido: decidete, sbagliate, c'è il VAR, però decidete.
3: Sì, sì, credo questa. Spero che faccia crescere gli arbitri, perché poi attenzione, adesso noi stiamo parlando di linea, di filosofia. Io senza essere, vuol dire, critico o offensivo, purtroppo negli ultimi la nuova generazione degli arbitri, quando sono andati in pensione appunto i Rocchi, gli Orsato eccetera, c'è stata una generazione degli arbitri oggettivamente più scarsa, cioè in questo momento non abbiamo dei grandi arbitri in Serie A, non siamo più quella Serie A che poteva vantare 4-5 arbitri di livello mondiale.
0: Ah, però qualcuno bravo c'è, eh?
3: No, devo dire, qualcuno bravo c'è. In generale, siccome devi arbitrare 10 partite ogni domenica, non riesci a coprirle, cioè ne hai un paio bravi e a volte hai magari due big match e siccome poi non puoi far arbitrare sempre quelli lì, ti trovi a un punto del campionato in cui magari un big match lo devi assegnare a un arbitro mediocre. Quello che però spero riesca a fare questa linea Orsato di maggiore responsabilizzazione degli arbitri è di far crescere quelli che magari a noi ci sono sembrati scarsi negli ultimi anni proprio per questa per l'abuso di VAR, e che magari invece con
0: adesso
3: dovrebbero crescere e migliorare. Ecco, noi abbiamo, è un po' come i portieri, adesso visto che
0: c'è Stefano Sorrenti,
3: visto che siamo con Stefano, noi siamo stati io sono cresciuto in un calcio in cui il portiere italiano erano i migliori del mondo e un portiere straniero era una cosa eccentrica che non usava. Oggi si fatica a vedere in Serie A, non ho calcolato la percentuale, ma credo che siamo sul 70% di stranieri e il 30% di italiani. Ecco, anche gli arbitri come i portieri, una volta i nostri erano i migliori, dobbiamo recuperare su questi due fronti, secondo me, che sono due pilastri del calcio italiano, i portieri e gli arbitri.
0: Stefano, i portieri italiani bravi, io e te ce lo diciamo spesso, ce ne sono tanti.
4: Sì, ce ne sono tanti, ma non li facciamo giocare, o comunque fanno fatica, oppure vanno all'estero. A me fa piacere che il direttore abbia fatto questo paragone, perché a parte io e te nessuno parla mai dei portieri, quindi si parla sempre solo in maniera negativa dei portieri, quindi meno male che il direttore
0: ci porta sul terreno dice, a noi caro,
4: esatto, uno dei giornali più importanti in Italia, certo. Gli dica una cosa del genere sul portiere, quindi a me fa enormemente piacere. I portieri italiani ce ne sono tanti, come secondo me gli arbitri italiani sono ancora i migliori, devono acquisire personalità così come i portieri italiani, come hai detto tu prima, devono sbagliare, si sbaglia tutti, sbagliamo la mattina già solo come mettiamo giù i piedi dal letto, quindi è giusto che ognuno abbia la responsabilità e che abbia la personalità per poter fare il protagonista. Quindi gli arbitri così come ce li chiamano all'estero per andare ad arbitrare in tanti campionati, lo stesso discorso vale per i portieri, perché se noi da Donnarumma a Brignoli
0: Vicario che è appena tornato appunto,
4: quindi voglio dire, quindi ce li chiedono in tantissimi, quindi siamo un paese un po' particolare, però sono dell'idea che su tante cose arbitri e portieri e non solo siamo ancora i migliori.
0: Grazie di cuore a Stefano Sorrentino e a Guido Vaciago. Ciao amici, grazie.
4: Ciao
0: direttore, grazie. Tra poco parliamo dell'allarme centrocampo in vista di domani, allarme Anghissà. Non si è allenato, al pari di Neres ha fatto palestra, e allora ne parleremo. Siamo tutti in ansia per Frank. Pubblicità.

0: mai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me.
1: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
2: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
4: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
5: Se ami Juke per il suo stile ribelle.
4: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
5: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
6: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casamarciano.
7: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
6: Nissan Ferraioli, a Casamarciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
8: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
9: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
10: Salida del vuelo con destino a la

0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio, è la vigilia della Champions League, vi ricordo alle 17 in diretta la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, di Giovanni Di Lorenzo. La parola di oggi è insieme, sperando che tutto l'ambiente Napoli, al di là delle due sconfitte consecutive, sia compatto intorno alla squadra e si respiri un clima diverso, che sinceramente io tutto questo pessimismo dopo la prova di Milano, io il pessimismo non ce l'ho. Se poi però ci dobbiamo basare sui risultati, allora guardiamo solo ai risultati. Sono felice perché c'è un allenatore in diretta con noi. Lo voglio salutare innanzitutto, Leonardo Semplici. Buon pomeriggio, mister.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Ho da chiederti scusa perché siamo in ritardo rispetto all'orario concordato, è colpa mia, chiedo venia. Senti, mister, c'è poca pazienza. Poca pazienza, si vuole tutto e subito, però un conto sono progetti consolidati, Chivu all'Inter, Gasperini secondo anno a Roma, Fabregas a Como, altro conto è se parte un progetto nuovo. Partiamo da Napoli, poi se si ha la cultura del risultato è secondo me un grande errore, perché ci vuole del tempo per mettere a regime un'auto come una macchina e una squadra da calcio.
1: È chiaro che ci vuole il suo tempo, quando si cambia allenatore, quando si cambia alcuni giocatori ci sono delle dinamiche diverse che da subito accadono, e quindi ci vuole il suo tempo. Io credo che Napoli, nonostante le sconfitte, abbia fatto delle buonissime prestazioni. È chiaro che noi siamo abituati a guardare il risultato e non abbiamo la pazienza di aspettare l'idea di un allenatore o di un altro.
0: Però io ci ho visto tante cose positive nella partita del Napoli a San Siro, poi ci ho visto anche degli errori difensivi, lo ha detto Allegri, e poi mister tu me lo insegni, gli episodi, se va dentro il pallone di Anghissà lo santificano Allegri, segna Lautaro e cambia la scena.
1: È assolutamente così, il calcio è questo, fatto gli episodi. Napoli secondo me ha fatto una buonissima partita contro secondo me la migliore squadra italiana, quindi sotto questo aspetto, e come ha detto te, aveva avuto l'opportunità con Anghissà, poi minuti e poi il capovolgimento di fronte ha fatto il gol, quindi da essere osannati a essere criticati, ma questo fa parte del calcio italiano, del percorso che sicuramente dovrà fare il Napoli. Però insomma, mi auguro che poi domani ci sia un clima incandescente, perché insomma aspetto una partita importantissima per quanto riguarda la Champions League, e mi auguro che il Napoli possa fare una grande prestazione.
0: Certo, una grande prestazione contro un grande avversario. Hanno vinto la Premier League, sono i finalisti della Champions League, giocano un gran calcio, mister, giocano un calcio fantastico.
1: Assolutamente, ma vedi, lì 10 anni credo ci sia l'allenatore, insomma, nonostante che abbiano spesso per tanti anni
0: non avevano mai vinto,
1: eppure non hanno mandato via l'allenatore. Questo la dice lunga sulla mentalità, magari ci sono in altri campionati, però questo fa parte del nostro calcio, e non solo il nostro calcio, quello di dare poco tempo agli allenatori, anche in Italia è già successo, dopo 2 o 3 giocate esonerano gli allenatori, insomma, e quindi insomma è anche questa mentalità che va migliorata. Da tanto tempo, perlomeno 7, 8, 10 partite, un allenatore che potrebbe dare le giuste indicazioni, i giusti principi di gioco e far sì che la squadra riesca ad apprendere, esprima il loro gioco e le qualità di questi calciatori.
0: E per affrontare l'Arsenal, visto da fuori, no? Loro ti vengono a prendere altissimi, non ti fanno respirare, riaggressione, cercano sempre di tenere la palla. Che piano gara a tuo avviso potrebbe preparare Allegri per provare a metterli in difficoltà? Perché loro qualcosa concedono.
1: Ma un piano simile a quello che hai detto te, nel senso che potrebbe essere una sorpresa e Napoli va a prendere altri, che li aggredisce, che sicuramente non gli dà il tempo e il modo di pensare per cercare di metterli subito in difficoltà, perché insomma bisognerà sbagliare pochissimo per fare il risultato, perché sono una squadra collaudata, una squadra che gioca insieme da tanto tempo, come dicevamo prima, e quindi insomma dovrà fare una partita perfetta per avere un risultato positivo a Napoli.
0: Ma ti aspetti che Allegri possa cambiare qualcosa, considerando che magari non ha McTominay, Anghissà non è in perfette condizioni, magari un modulo diverso, o cambierà uomo su uomo?
1: Ma io credo possa andare degli uomini, ma insomma io credo già con l'Inter si era visto un Napoli diverso, più aggressivo, più coraggioso anche nei cambi, insomma erano stati fatti insomma ruolo per ruolo, quindi sotto questo aspetto credo che insomma Allegri abbia le conoscenze di cercare di provare a mettere in difficoltà l'avversario, però insomma ricordiamoci contro chi gioca.
0: Ah beh, certo. Mister, prima di salutarti, hai fatto cenno tu a quello che accade, perché io capisco, il tifoso si può entusiasmare, si può deprimere, però un dirigente, ora noi non sappiamo le dinamiche, un dirigente bravo come Paratici, c'è Vanoli alla Fiorentina, la Fiorentina si salva grazie a un miracolo che fa Vanoli, reputano di cambiare, prendono Grosso, esonerano dopo 3 partite Grosso, riprendono Vanoli. Capisco il tifoso che può essere, come dire, altalenante, ma io da un dirigente non mi aspetto che manda via uno, ne prende un altro, lo manda via e riprende esattamente quell'altro, così diventa un calcio schizofrenico, progetti zero.
1: Purtroppo dicevamo prima, la pazienza nel calcio italiano insomma in alcuni casi veramente troppo poca. Si parla di progetti, ma poi alla fine non ci sono mai, sono risultati quelli che contano, e a Firenze sicuramente c'è stato un insieme di cose che addirittura insomma a giugno non era valido per diciamo il progetto, dopo 3 mesi è tornato,
0: è diventato valido, validissimo.
1: E quindi questo purtroppo è il calcio di oggi, dispiace perché magari potrebbero essere fatte delle scelte con più attenzione, ecco, senza ombra di dubbio.
0: Grazie a Leonardo Semplici, ciao grande mister.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Allora, di sicuro domani non ci sarà McTominay, però è pronto De Bruyne. Il problema è che il Napoli è in ansia per Anguissa. Allora, delle due una, cioè se non dovesse farcela, è chiaro che tu l'unico è Gilmour. Quindi hai 2 scelte, gioca Gilmour e puoi fare 4-3-3 come Gilmour, Lobotka, De Bruyne, oppure fai 4-2 Lobotka, Gilmour, doppio play, 3-1 Politano, De Bruyne, Højlund, e io insisto Noah Lang, perché sono straconvinto che domani Allegri potrebbe puntare forte su Noah Lang. Vado da Oscar Magoni. Buon pomeriggio, Oscar.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: È chiaro che tu senza McTominay, che è abituato a quel calcio lì, hai perso anche la fisicità, box to box, tempi di inserimento. Dovesse perdere anche Anguissa, ancora fisicità, te l'aspetteresti una variabile tattica di Allegri che ne mette 2 a centrocampo, Gilmour, Lobotka e avanza De Bruyne o no?
2: Ma tu hai fatto 2 formazioni molto buone tutte e 2, dunque fortunatamente la rosa del Napoli è una rosa ampia dove si può scegliere fra calciatori.
0: No, però Oscar, gli uomini sarebbero sempre quelli. Se De Bruyne è sulla linea dei centrocampisti fai 4-3, se lo porti dietro Højlund aumentando il potenziale offensivo, no? Sotto punta,
2: sì,
0: quindi che scelta potrebbe fare alla luce di quelle che sono le assenze che potrebbero esserci domani?
2: Tu mi fai sempre domande al quale io non posso risponderti perché sono talmente tecniche, talmente...
0: E perciò le chiedo a te, a chi le devo chiedere?
2: A chi sta dentro, a chi segue gli allenamenti.
0: Ma oggi alle 17 lo chiediamo ad Allegri, che parla in conferenza.
2: Sicuramente ci sono varie soluzioni e bisogna mettere in campo i giocatori più prestativi in questo momento qui, perché il Napoli comunque ha fatto 2 sconfitte, deve rimettersi un po' in carreggiata, anche se la partita di con l'Inter è stata una partita meravigliosa per chi è appassionato di calcio, perché ha visto occasione, ha visto gol, la partita è stata in bilico veramente fino alla fine, e a tratti ho visto anche un bellissimo Napoli, qualche errore di troppo, però insomma rimango molto fiducioso perché ripeto c'è una rosa molto molto importante e un ambiente favoloso, tecnico esperto, dunque c'è un po' di delusione, un po' di amarezza per questi 2 risultati negativi, però insomma dai, io credo che anche domani una gran partita, c'è possibilità di di avere grandi stimoli.
0: Oscar, io sono contento che tu dica che dopo le sconfitte tu resti molto fiducioso, perché io ho parlato di un gran bel Napoli a San Siro, sono assolutamente ottimista e i tifosi sono scettici su quello che sto raccontando.
2: Però, i tifosi chiaramente vogliono i risultati, vogliono anche il risultato, non solo il fatto di poter giocare bene. E dunque ci si limita un po' a quello che è il risultato finale, bisogna fare.
0: Però forse ogni tanto bisogna andare oltre il risultato, no?
2: No, beh, sicuramente diciamo che noi addetti ai lavori forse guardiamo più il percorso che il risultato, che è importante, perché i risultati poi sono importantissimi. Certo. Però insomma, teniamo sempre conto che comunque è cambiata la guida tecnica e non è una roba da poco. E anche per Allegri, che è un grandissimo tecnico, c'è bisogno di un po' di tempo per entrare bene nel meccanismo del Napoli, e dunque insomma ci sono tutte le potenzialità per invertire subito la rotta, per quello che ho detto prima. Dunque io rimango veramente molto fiducioso. È chiaro che anche io mi aspetto che qualche partita si comincia a vincere, insomma.
0: Quello sicuro, che poi fa morale, aumenta l'autostima. I valori di questo Napoli ci sono. E poi Allegri, l'ha detto Oscar Magoni, all'esperienza tale delle competizioni, la gestione di un gruppo che indubbiamente è il gruppo storico da Spalletti in avanti, e che quindi qualcuno dei calciatori a fine ciclo, il mercato è stato fatto, ma l'altro anno, quest'anno Allegri gli hanno preso solo Favasoli e Badiashile, e quindi ha un compito: rilanciare al top Noalang, domani me lo aspetto titolare, rilanciare Lucca, rilanciare Beukema, esaltare Vergara. Per me Allegri ha tutto per farlo, però bisogna dargli tempo, Oscar, sennò.
2: Sì, io credo che dei nomi che hai citato, diciamo, il più difficile da poter rimettere in carreggiata è Lucca, perché naturalmente è molto chiuso da Holyoond e giocherà poco, e dunque avrà poche chance per poter dimostrare il suo valore, mentre gli altri, Vergara già sceso in campo, Baucom è già sceso in campo, Lang uguale. Dunque piano piano, ci sono tante partite, hanno possibilità di poter dimostrare di mettersi più volte in campo, e dunque di poter far vedere il loro valore. Lucca mi sembra quello più sacrificato.
0: Grazie di cuore a Oscar Magoni. Ciao Oscar.
2: Grazie a voi, alla prossima. Grazie.
0: Ricordando che Beukema e Neres ancora non hanno la migliore condizione, e quindi verrà aspettato Neres. Ricordando che dopo la sosta torna Marianucci, tornerà Giovane, tornerà McTominay. Bisognerà invece attendere sicuramente Buongiorno a gennaio. Però dopo 3 settimane in cui non si giocherà, la condizione fisica, la conoscenza del calcio italiano, parlo di Badiashile, l'essere integrato con i compagni sarà diverso da quell'ingresso a San Siro. Quindi io resto assolutamente fiducioso, soprattutto di un allenatore che ha esperienza nella gestione, nei momenti, e quindi io mi fido ciecamente di Massimiliano Allegri. Bene, mi fermo qui, tra poco c'è Lucio Pengue con gli highlights, poi sapete che alle 16 appuntamento con Qui se Casa Calcio Napoli, con Carlo Alvino, subito collegamenti col Maradona, c'è già pronto Riccardo Catapano, alle 17 parla Allegri con Di Lorenzo, conferenza live, alle 18 c'è Paolo Del Genio, alle 19 c'è il bomber nel calcio della sera, Emanuele Calaiò, torniamo al Maradona da Catapano, parla Arteta, credo con Calafiori, credo. Poi vedremo se è vero o meno. Vi ringrazio per l'attenzione, e domani sarà il giorno della Champions League. Ciao, a domani.
3: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche. Da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
5: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: Sal de Riso, Costa d'Amalfi. L'alta pasticceria.
7: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
6: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
7: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
6: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
8: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qua, rush finale della nostra trasmissione. Come al solito riviviamo attraverso gli interventi dei nostri ospiti che hanno impreziosito la nostra puntata, e iniziamo subito riascoltando il pensiero di Pierluigi Pardo, che lo ricordiamo ha raccontato per i microfoni di DAZN Inter Napoli, e poi ascoltiamo anche, per quello che riguarda anche la saggezza, il grande direttore Walter Sabatini, che è intervenuto sempre oggi durante Radio 1. Allora facciamo così, gustiamoci gli highlights.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Capisco la delusione, perché chiaramente essere a 3 punti, a meno 6 dalla terza della classifica dopo 3 giornate, ovviamente insomma pesa, però la partita è stata per me nettamente la migliore delle tre del Napoli, migliore anche di Genoa-Napoli. Non ero così sicuro che il Napoli avrebbe giocato alla pari contro l'Inter. Ho visto delle cose nuove dal punto di vista tattico, ho visto anche un pressing alto che non ero sicuro di vedere, e poi il resto l'hai detto benissimo tu, la differenza la fanno i dettagli, e qui non è che poi uno non debba discutere Allegri, ci mancherebbe altro, tutto può essere discusso, però sappiamo benissimo che il Napoli sul 2-2 ha avuto, c'è stata l'occasione di Thuram, ma poi ci sono state 2 occasioni clamorose del Napoli, quella di Alisson e quella dopo incredibile di Anghissa, per cui poi di che parliamo, ragazzi? Secondo me la scelta sbagliata, col senno di poi, è stata quella dell'interprete. Per me non era sbagliato andare a 5, il Napoli stava un po' soffrendo e ci stava quella scelta. È stata sbagliata la scelta, lo diciamo col senno di poi, dell'interprete. Cioè Bagliaccini è stato male, e questo ti fa capire che certi giocatori, che sono anche dei prospetti interessanti, però poi nel campionato, nella complessità, nell'intensità agonistica, li devi poi mettere alla prova. E l'altro giorno non è stato pronto, senza mettergli una croce addosso, perché sarebbe assurdo adesso colpevolizzarlo, però è chiaro che l'errore sul 2-2 è un errore pesante, e in generale insomma i cambi hanno fatto la differenza. Però io non ti ripeto, io ho visto un buon Napoli, poi è ovvio che questo è un momento di stagione complicato, adesso c'è l'Arsenal in arrivo, quindi insomma è evidente che le cose non si sono messe bene in questo momento, e capisco perfettamente la delusione, però la stagione è molto lunga, non dimentichiamoci che l'Inter l'anno scorso aveva fatto 2 sconfitte nelle prime 3 giornate. Poi non so se il Napoli farà il percorso che ha fatto l'Inter l'anno scorso, perché per me l'Inter è strafavorita quest'anno. Però la partita dell'altro giorno, in prospettiva, secondo me è una partita incoraggiante.
3: L'inizio costituisce per la gente, per la stampa e soprattutto però per i tifosi, è una tempesta, diciamo, emotiva che c'è già dentro di loro, perché le prime partite sono o vengono considerate il termometro di quello che succederà durante la stagione, quindi a volte la gente si fa prendere come dire la mano da un sentimento negativo. Per 2 sconfitte vengono a dire un campionato sbagliato, o sarà un campionato sbagliato. Ho visto che questo ha già fatto una vittima in Serie A.
4: Poi ne parliamo di Grosso, la Fiorentina e il progetto.
3: È un allenatore magnifico, Fabio Grosso, e ha pagato subito un conto salatissimo. Io non so sindacare se è giusto o meno giusto, però è un fatto che questa abbondanza di sentimenti, questa abbondanza di contraddizioni proprio interiori per tutti spacca il calcio, rovina la gente da un punto di vista professionale, intendo dire,
4: certo.
3: Perché poi la rovina della gente è costituita da fatti certamente più drammatici. Chi ha vinto lo scudetto? Perché la società Inter è una società evoluta, poi gestita in prima persona da un dirigente espertissimo, molto, molto controllato nei modi e nei tempi dei suoi interventi, che è Beppe Marotta. Ha iniziato a fare il dirigente a 17 anni nel Varese. Questo lo ricordo perché ero un testimone a quell'epoca giocavo nel Varese in Serie B. E Beppe muoveva già i primi passi da dirigente, ed era un ragazzino che faceva il raccattapalle a Varese e ogni tanto si allenava con noi.
4: Quindi è importante la società nelle scelte e nel saperle poi preservare.
3: La società è fondamentale, perché la società è tutto. Per una distorsione del calcio che è molto attuale e molto frequentata, oggi si attribuisce all'allenatore, come dire, potere di vita e di morte, e gli si attribuiscono le qualità del taumaturgo, ma non è così.
0: Eccoci qua. Allora, tempo dei saluti. Vi ricordo che subito dopo ci sarà qui casa Calcio Napoli con collegamenti con l'esterno dello stadio Maradona e poi alle ore 17 ci collegheremo con la sala stampa con Massimiliano Allegri e Giovanni Di Lorenzo che parleranno alla vigilia di Napoli-Arsenal e poi questa sera invece durante il programma Il Calcio della Sera con Emanuele Calaio ascolteremo anche la conferenza stampa di Arteta. Detto questo io ringrazio e saluto Fabio Esposito in regia audio insieme a Nello Iorio che si sono alternati e poi durante il programma Il Calcio della Sera con Emanuele Calaio ascolteremo anche la conferenza stampa di Arteta. Detto questo io ringrazio e saluto Fabio Esposito in regia audio insieme a Nello Iorio che si sono alternati e poi regia video con Gabriele Irace e Simone Zagaria. Ora vi lascio.

Arrivo nel presidio ospedaliero, ha ripreso conoscenza, ma le sue condizioni di salute sarebbero critiche. L'incidente è avvenuto intorno alle 8 del mattino tra le stazioni di San Giovanni e San Giorgio a Cremano, dove erano in corso interventi sulla linea. Proprio per questo, da stamattina è interrotta la linea sulla tratta Napoli-Torre del Greco, anche se l'EAV fa sapere che è istituito un servizio bus sostitutivo sulla tratta interessata. Ancora la cronaca, ennesimo episodio di violenza su una donna nel napoletano. A Giugliano, un bambino di 6 anni ha provato a contenere il padre mentre picchiava la madre, sua ex compagna. La vittima è finita in ospedale a Pozzuoli, dove le hanno trovato una costola fratturata, oltre al viso tumefatto, con una prognosi di circa 30 giorni. L'uomo, 32 anni, è stato rintracciato e arrestato in flagranza differita per atti persecutori e lesioni, e ora in carcere. Cambiamo argomento. La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del centro funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo, valida dalle 13 alle 21 di oggi su tutta la Campania, ad esclusione delle zone 1 e 6. Si prevedono rovesci e temporali improvvisi, anche intensi a scala locale. Saranno possibili anche grandinate, raffiche di vento e fulmini che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte. Chiudiamo con lo sport, il calcio, vigilia dell'esordio Champions per il Napoli, che domani allo stadio Diego Armando Maradona ospiterà l'Arsenal per la prima giornata del girone unico della massima competizione europea per club. Allegri potrebbe lanciare dal primo minuto Kevin De Bruyne a centrocampo, mentre in difesa Oliveira pronto a riprendersi il posto da titolare sulla sinistra. In attacco invece ballottaggio tra Alisson e Lang. Alle ore 17 il tecnico azzurro presenterà la sfida in conferenza stampa insieme al capitano Giovanni Di Lorenzo, che potrete ascoltare in diretta su Kiss Kiss Napoli. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: qui casa Calcio Napoli. Ditelo insieme a me, forza! Qui casa Calcio Napoli, la casa più bella di Napoli. E qui a Radio Kiss Kiss Napoli. Insieme anche oggi, giornata particolare, giornata di vigilia, giornata di conferenze, dicevo, insieme anche oggi, come facciamo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, ma quella di oggi è veramente una giornata particolare. Perché? Perché insomma alle 17 ascolteremo la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, in conferenza stampa il capitano Giovanni Di Lorenzo, quindi una puntata molto molto speciale. Intanto fatemi salutare e augurare buon lavoro a Fabio Esposito in regia, e vedo all'esterno, ma io mi devo divertire perché mi devo collegare immediatamente. Vi do innanzitutto le coordinate per intervenire, perché così vi organizzate per entrare a casa Calcio Napoli. Non c'è bisogno di bussare, la porta è sempre aperta. 342 00 00 100 per i WhatsApp, anche i vocali, e 081 546 6873 per il filo diretto. Ma in un piazzale dove c'è un sole caldo che ti fa mancare quasi il fiato, così come ti fa mancare il fiato la passione per la maglia azzurra, vedo Riccardo Catapano prontissimo. E allora il mio personale buonasera, buon lavoro Riccardo, al Diego Armando Maradona, per raccontarci anche alle ore 17 la conferenza di Allegri e di Di Lorenzo. Buon pomeriggio Riccardo.
1: Buon pomeriggio Carlo, a te, ovviamente a tutti gli ascoltatori di qui casa Calcio Napoli. Lo hai detto, siamo all'esterno del Diego Armando Maradona, c'è un bel sole caldo, devo essere onesto, quest'oggi qui a Fuorigrotta. Alle ore 17 la prima conferenza stampa di questa Champions League, che vedrà il Napoli ovviamente nastri di partenza. Siamo alla vigilia di Napoli-Arsenal, parleranno ovviamente Massimiliano Allegri e Giovanni Di Lorenzo. C'è grande curiosità nel capire anche come Allegri tornerà in questa nuova formula della Champions League, lui che è stato grande protagonista ovviamente nelle edizioni passate. Un Napoli che arriva ovviamente dalla bruciante sconfitta in casa dell'Inter per 3-2, Napoli che aveva perso anche proprio qui al Diego Armando Maradona contro il Como. C'è aria ovviamente di riscatto quest'oggi, abbiamo visto ovviamente stamattina anche nei 15 minuti di allenamento concessi alle telecamere un Massimiliano Allegri davvero molto deciso. Ovviamente gli chiederemo anche delle

0: le condizioni di Anguissa e di Neres, che oggi si sono allenati in disparte per capire se faranno parte ovviamente della truppa che domani affronterà i vice campioni d'Europa e i campioni d'Inghilterra in carica. Insomma, arriva una squadra ovviamente fortissima dal pedigree internazionale che ha dominato la scorsa Premier League, fatta di tanti campioni, un calcio davvero internazionale, ma il Napoli ha dimostrato, secondo me, al netto di quelli che sono stati i risultati di queste ultime due uscite, di potersela giocare, di essere una squadra ovviamente in fase di rodaggio, una squadra che sta tra l'altro creando tantissimo in fase offensiva. Probabilmente il tallone d'Achille in questo momento riguarda più la fase di non possesso, e attenzione, non parlo di difesa ma parlo di fase di non possesso, perché si difende tutti insieme anche con l'aiuto dei centrocampisti e degli attaccanti, un punto sul quale lo stesso Massimiliano Allegri sta continuando a battere ovviamente in queste ore, in questi giorni. Lui che ha fatto davvero, insomma, della difesa uno dei suoi capisaldi, prima alla Juventus, poi al Milan, quindi c'è curiosità nel vedere anche come il Napoli reagirà ad un'ultima Champions League, quella dell'anno scorso, che è stata inevitabilmente insufficiente per quanto riguarda il Napoli, quindi anche la voglia di riscatto di capitan Giovanni Di Lorenzo e degli altri azzurri. Ricordiamo, alle 17 parleranno ovviamente Massimiliano Allegri e Giovanni Di Lorenzo, e li seguiremo qui in diretta allo stadio Diego Armando Maradona. Alle 19:15 invece arriverà Mikel Arteta, e quindi sentiremo anche la voce, insomma, dei Gunners che arrivano qua. Arteta tra l'altro ci ha giocato qui al Maradona nel 2013, in quel Napoli-Arsenal che fece sognare, con il Napoli di Higuain che possiamo dirlo, insomma, annientò un po' i Gunners in quella girone che fu davvero sfortunatissimo, 3 squadre a 12 punti, e Arteta se la ricorda quella partita perché tra l'altro venne anche espulso. Giusto. Quindi non felicissimo il suo ultimo ricordo qui allo stadio Diego Armando Maradona. Magari in conferenza proveremo anche a chiedergli di questo piccolo excursus. Quindi ti dicevo, insomma, Carlo, c'è grande curiosità nell'ascoltare le parole di Massimiliano Allegri e di conoscere anche quelle che saranno, insomma, un po' qualche indizio di formazione, perché credo che qualcosa domani di nuovo vedremo.
1: Sì, io questo volevo chiedere. Intanto hai fatto bene così a riaprire il cassetto dei ricordi mentre tu facevi riferimento a quel Napoli-Arsenal, vittoria per 2-0, prima Higuain e poi Callejon nel finale. Ricordavo che ero sugli spalti ed eravamo tormentati dal fatto che con 12 punti con 12 record nella storia della Champions League fase a gironi, con 12 punti quel Napoli non passò, una cosa che veramente che fece rabbia a tanti di noi. Le lacrime di Higuain a fine partita che rimasero un po' nella mente di tutti quanti noi. Però stavi dicendo una cosa molto interessante in chiusura del tuo collegamento, perché insomma gli spifferi che arrivano da Castel Volturno vanno verso un probabile cambio di modulo, anche con calciatori che non abbiamo visto scendere in campo a Milano con l'Inter, quindi sarà interessante anche capire se scoprirà le carte Massimiliano Allegri o se farà quella giusta e sacrosanta pretattica che di solito il giorno prima tutti gli allenatori, quelli bravi, quelli meno bravi, quelli esperti, quelli meno esperti, fanno, perché la pretattica è un po' il Vangelo del giorno prima degli allenatori. Però sarà curioso scoprirlo, Riccardo.
0: Sì, ovviamente nel limite del possibile proveremo, sì, a sbottonare Massimiliano Allegri su quelle che saranno le scelte di formazione, perché si vocifera, insomma, di possibilità anche dal primo minuto di Billy Gilmour, ma anche di Nualang potrebbe cambiare qualcosina anche in termini della linea difensiva. Quindi capire, come dicevi giustamente tu, anche la possibilità di un modulo diverso. Io credo che domani, insomma, dal primo minuto, uno dei pochi dubbi che non mi porto è quello sull'utilizzo di Kevin De Bruyne, perché credo che queste sono davvero un po' le partite che il campione belga ha disputato, insomma la Premier League la conosce come le sue tasche, e anche lo stesso Arsenal, ma anche lo stesso Mikel Arteta, insomma, ci ha lavorato anche insieme a Kevin De Bruyne. Quindi da capire effettivamente quello che sarà la centralità, secondo me, domani del belga, con un Napoli che, insomma, è la prima di Champions contro una grande squadra, potrebbe anche essere un Napoli diverso rispetto a quello che abbiamo visto, con un Kevin De Bruyne magari un po' più spostato in avanti. Certo, molto dipenderà da quelle che sono, soprattutto nella mediana, le condizioni di Anguissa, perché mancando anche McTominay, che tra l'altro si è operato quest'oggi, fortunatamente è andato tutto bene, tornerà ad allenarsi tra 2 settimane come comunicato dalla stessa società sportiva Calcio Napoli. È da capire come sta Anguissa, perché altrimenti poi le rotazioni effettivamente in mediana sarebbero poche, e Allegri potrebbe essere anche un po' costretto a passare magari ad un centrocampo a due proprio per le defezioni che ci sono in mediana. Insomma, proveremo a scoprirlo a partire dalle 17 in conferenza stampa, se Massimiliano Allegri riuscirà a sbottonarsi un pochino, oppure con la famosa ormai pretattica, insomma, lo capiremo direttamente poi domani, perché tra l'altro domani c'è anche una ricchissima diretta azzurra da vivere insieme, quindi insomma davvero non ci sfuggirà niente.
1: Assolutamente. Intanto mi riprendo la linea per poi tornare dopo da te, carissimo Riccardo. Dovesse accadere qualcosa che è giusto transitare attraverso Kiss Kiss Napoli, sei lì pronto con la linea, me la puoi chiedere quando ritieni più opportuno. Ciao Carlo, ti volevo solo salutare, sei un grande, come vedi ti ascolto sempre. Giovanni da Ancona, carissimo Giovanni, ti abbraccio e ti saluto anche io, e apro il filo diretto, apro l'interazione con voi amici tifosi del Napoli. Gianni, buonasera e forza Napoli.
2: Fratello, forza Napoli, ti vogliono bene, pace.
1: Ma quanto è bella questa voce amica, questa voce fraterna, un fratello in fede, caro Gianni. Buonasera a te, amico mio.
2: In qualità di fratello adesso, non di tifoso. Ti voglio, siccome tu lo sai, questa radio è la radio del cuore, lo sai. Tu è meglio di nessuno lo può sapere. Giusto. Che la mia radio del cuore la ascolto la mattina. Però tu mi devi dare una risposta.
1: Dimmi.
2: L'anno scorso.
1: Sì.
2: Quando c'era Antonio Conte, io ho litigato con parecchi colleghi tuoi che oggi lavorano là, faccinombo, perché chiamavano i tifosi e si lamentavano che il Napoli non aveva gioco. Il Napoli non giocava bene, no, perché io poi ci sono avuto una discussione la tua con il direttore, perciò ti sto facendo questa domanda. E tutti quanti, una voce diceva sì, però porta i risultati, sì, però il risultato qual è? Che il Napoli ha alzato un trofeo. Il risultato è il Napoli ha vinto lo scudetto. Non mi va che quest'anno, perché ti ho sentito discutere, è importante il gioco, non sono più importanti i risultati. Allora dimmici d'accordo, sono importanti i risultati.
1: Guarda, posso fare una sintesi? Faccio una sintesi. Kyogo Bello non può mai perdere, Gianni.
2: Bravo, fratello. No, è giusto per onestà, fratello, hai capito cosa voglio dire?
1: Certo,
2: è giusto per onestà intellettuale.
1: Certo,
2: allora
1: certo.
2: Bisogna tenere una linea, o bisogna dire a noi ci interessano i trofei e a noi non ci importa se Napoli è corto muso, lungo muso, o a noi ci interessa anche vedere un bel gioco.
1: Assolutamente. Io credo che il Napoli a Milano il bel gioco lo abbia fatto vedere, nel senso che ha costruito numerose palle gol. Nell'idea che stava accompagnando il prepartita non c'era questa possibilità, nessuno di noi, neanche io, ma nessuno di noi aveva pronosticato la possibilità di vedere un Napoli che va a Milano, non solo fa due gol ma ne fallisce almeno tre limpidi davanti al portiere.
2: Fratello, io la partita di Milano non fa testo, che ho visto una grande partita, no, ho visto la partita tra due squadre importanti, dove si può vincere e si può perdere.
1: Certo.
2: Mo il giudizio lo darò dalla decima giornata in poi.
1: Bravo, non sei l'unico che dice il giudizio al momento è sospeso.
2: Alla decima giornata in poi.
1: Ma io credo che ottobre ci dirà tanto, il mese di ottobre ci dirà tanto.
2: Io che buono, facciamo pure i risultati.
1: È tanto di guadagnato. Grande Gianni. Ciao, ti voglio bene. Ciao. E allora Favasuli lo teniamo per la Coppa Italia. Andrea da Bergamo, Favasuli, tu ipotizzi un Favasuli in campo domani, ragazzi, l'esordio in Champions League contro l'Arsenal, insomma, i ragazzi vanno, perché qua veramente parliamo di un giovane, in Champions, sì, ci può stare pure che fai l'esordio contro l'Arsenal, ci mancherebbe altro, usciamo fuori da questa logica, però è chiaro che queste sono le partite dove devi iniziare a giocare con quelli che hanno anche un'esperienza tale da poter capire con quale avversario ti stai interfacciando. Mimmo, buonasera, forza Napoli. Forza Napoli tutta la vita. Forza. Vabbè, forza Napoli sempre. Salvatore, buonasera, forza Napoli.
3: Buonasera, sono Salvatore da Udine.
1: Ciao Salvatore, buonasera a te.
3: Da quanto tempo sto provando a prendere la lista?
1: E adesso ci sei riuscito ed è un piacere.
3: Io volevo aprire un discorso su una cosa che pensavo in questi giorni, no? Da quando ho sentito che insomma le regole vogliono cambiare per rendere il calcio...
1: No, le regole sono le stesse, la linea della direzione di gara è diversa, ma le regole non le possono cambiare e non le cambiano, e ci mancherebbe.
3: Io volevo dire che ma io ho paura.
1: Tutti abbiamo paura.
3: Ci sono dei, come diceva il grande Antonio Conte, dei retropensieri.
1: Ecco.
3: Non so come la pensi tu.
1: No, io sponsorizzo con tutto me stesso questo nuovo corso, perché sì, se viene mantenuto questo nuovo corso è un beneficio per il calcio, un beneficio per tutti quelli che amano il calcio. Anche io ho un timore enorme, il mio timore è legato al fatto che vorrei che ci fossero arbitri di personalità capaci di arbitrare seguendo questa linea, indipendentemente dalla maglia che indossa un calciatore e dalla squadra che sta arbitrando. Vorrei che ci fosse una equità nei giudizi, o arbitrando il Frosinone, o arbitrando il Milan, o arbitrando la Juve, o arbitrando il Venezia. Il mio timore è solo questo. Per il momento dico che sto osservando, e in linea di massima, insomma, mi pare che si stia andando benino, non bene, del tutto benino. Speriamo di non deragliare, perché il mio timore è questo.
3: Anche io ho questo timore, perché poi non vorrei che usassero questa linea a favore dei soliti.
1: Questo è il timore di nostro principalmente.
3: Ho una paura, poi iniziano bene, anche la VAR iniziò bene. Poi il treno deragliò di parecchio.
1: Adesso andò completamente fuori binario il treno. Ti abbraccio, Salvatore.
3: Voglio dire una cosa, dai. Tu a tutto quanto non fa mettere paura, una palla fatta, due partite, diciamo anche bene, anche delle belle partite. Ci è andata male,
1: ma non meritavamo di perdere, per me. Né in casa col Como, né a Milano con l'Inter. Questo è il mio punto di vista.
3: Se c'era anche un interista, voglio essere sportivo. Prima che segnava l'Inter, è stato Scalogna, mannaggia. Si chiama Carlo Purisse, però tu sei un grande tifoso, non ha l'Ester interista Salernitana.
1: Mi ha bruciato il nome, allora.
3: Ecco, perché non cagno nome, no?
1: Bravo, almeno quello.
3: Il nostro Carlo è un Carlo serio. Certi sindacati, certi che dica la verità, mocca o vince un Napoli o vince l'Inter, non sarebbe giusto, perché
1: per l'uno e per l'altro
3: è giustissimo un pareggio. Io sono stato sportivo e lui è un ragazzo sportivo, a differenza di altri tifosi. Disse: è vero, Salvatore, ma io Steven Coppo a Milano. E giustamente, che vuoi fare?
1: È andata così, vabbè, poi no. Il calcio è come la vita, ti dà sempre una seconda chance, poi ci sarà sempre un Napoli-Inter a fuori grotta, non ci scordiamo.
3: Io ho detto, ci vedremo a fuori grotta.
1: Grande Salvatore, abbraccio, buona serata.
3: Forza, ciao. Napoli sempre, ciao a tutti.
1: Forza Napoli sempre. Allora, quest'amico mi chiede del gol subito dal Napoli, si chiama Vincenzo, e mi dice: vogliamo parlare di Lucca che protegge il pallone in aria senza spazzare a due metri dalla porta. Aspetto risposta sul terzo gol. Ragazzi, oggi è martedì 8 settembre, domani c'è Napoli-Arsenal, ore 21, stadio Diego Armando Maradona. Ancora ma parli Lucca, se ha difeso bene o non ha difeso bene. Mi sembra che sia arrivato il momento, almeno oggi, che è giornata di vigilia, alle 17 sentiremo il capitano Giovanni Di Lorenzo in diretta, l'allenatore del Napoli Massimiliano Allegri. Almeno oggi possiamo accantonare quella sconfitta bruciante, deludente di sabato, lo spero ardentemente. Alfredo, buonasera, forza Napoli.
4: Ciao Carlo, ciao, forza Napoli sempre. Carlo, volevo sapere una cosa da te, no? Visto che hai detto che Fasulli per te non è un giocatore per fare un esordio.
1: No, in Champions League oggi,
4: immagino. Ma perdonami, attualmente nel Napoli, per sì, te chi ha più spazio per giocare nella Champions? Per me, dopo che il Napoli ha sbagliato a vendere uno dei terzini più forti, almeno negli ultimi anni, che ha avuto il Napoli,
1: non hanno dato
4: assolutamente valore a questo ragazzo, perché
1: no, l'hanno dato un valore, tant'è che l'ha venduto a 30 milioni di euro. Caspita, ci ha dato molto valore.
4: Per me pochissimo, perché ha trovato un terzino da 23-24 anni, ora non ricordo quanti anni ha Gutierrez. Venderlo a 30 milioni.
1: Il Napoli ha dato un po' di respiro alle casse con questa cessione, dolorosissima, e sono d'accordo con te, sì. Per me era un giocatore sul quale puntare per il presente e per il futuro, però il calcio di oggi ti porta purtroppo anche a dover fare delle scelte dolorose. Per me è stata una scelta dolorosissima, voglio essere chiaro.
4: Però secondo me potevi anche, non so, vendere un Olivera, oppure
1: ma quelle cifre non lo vendi mai Olivera,
4: 7-8 milioni, 10 milioni di Olivera più lo stipendio vai a 12-13 milioni.
1: Ma non stai a 30 milioni più stipendi, dai.
4: Sì, per carità, ma metti un Olivera, metti uno Spinazzola, li togli, ecco, diciamo tra virgolette quasi 30 milioni.
1: Sì, ma qua stiamo parlando solo di un'operazione economicamente giusta. Per me tecnicamente, non dico sbagliata, ma tecnicamente hai fatto un errore togliendoti Gutierrez. Economicamente hai fatto un'operazione valida. Bisogna scindere il discorso, secondo me, dal discorso tecnico e quello economico. Tecnicamente per me ti sei indebolito cedendo Gutierrez, economicamente ti sei rafforzato e hai dato respiro alle casse che erano in sofferenza. Questa è la doppia valutazione.
4: Però Carlo, scusami se mi permetto, secondo me è arrivato un po' il momento, diciamo, da Napoli comprare e tenerli giocatori buoni, non comprare e fare sempre plusvalenze.
1: Invece no, ti devo contraddire, perché appena il Napoli ha smesso di fare plusvalenze è andato in difficoltà. Il Napoli deve tornare a fare plusvalenze, perché solo facendo plusvalenze reali e non fittizie il Napoli continua ad essere ad altissimo livello, perché gli introiti del Napoli li conosciamo, e quindi la voce principale per me deve tornare ad essere quella delle plusvalenze. Le tante plusvalenze reali fatte dal Napoli hanno consentito al Napoli di vincere 2 scudetti in 3 anni. I 2 scudetti sono figli di quelle plusvalenze.
4: Sicuramente, però credo che sia arrivato il momento di diventare una squadra come l'Inter.
1: No, l'Inter ma l'Inter è piena di debiti, il riferimento non è l'Inter. Se guardiamo all'Inter, che ha fatto per 5-6 anni operazioni finanziarie quantomeno discutibili, con sponsor fasulli, con fondi, con presidenti che sono scappati ed erano ricercati tutto il mondo, ma quale Inter? Ma l'Inter la deve, se tu fai come riferimento all'Inter devi parlare di che tribunale, non ne parlare un pallone, parla che gli avvocati, che i giudici, che i pubblici ministeri. No, ma per l'amor di Dio, Alfredo, siamo lontanissimi dal modo di pensare di come bisogna fare calcio. L'Inter è proprio il modello peggiore al quale potevi fare riferimento.
4: Io parlavo sempre giustamente di calciatori, tu tieni ragione, giustamente, se vogliamo parlare a livello di...
1: Come l'ha costruita la rosa all'Inter? Guaglione, che stiamo parlando? Qua bisogna dire, cominciamo a rispettare le regole. Tu hai costruito una rosa, ti ricordi la famosa Juventus quando prese Cristiano Ronaldo e poi fu costretta ad alterare i bilanci? Quella famosa Juventus costruì una rosa che non si poteva permettere e ha falsato l'equità di un campionato. Quella Juventus doveva essere non multata, ma retrocessa, radiata, dopo che ha patteggiato. Il calcio italiano è il calcio delle zone grigie. Noi siamo contro queste zone grigie. Noi siamo Napoli, rispettosi delle regole, con i conti a posto, e vinciamo alla faccia di quelli là che imbrogliano, e quando vincono non gli è riconosciuta la vittoria. La nostra è una vittoria legittima. Quando ha vinto Scudetto Napoli, ha vinto Scudetto dell'onestà, cosa che vinciamo tutti gli anni, ma l'onestà applicata al calcio. Gli scudetti che vincono quei signori sono sempre scudetti vinti con artifici, talvolta contabili e non solo contabili. Ti abbraccio, ti saluto e ti auguro buona serata. Quindi i riferimenti facciamolo con i club onesti, con i club che fanno le plusvalenze reali, con i club che attingono a un grande mercato sapendo vendere bene i calciatori. Quello è il riferimento. Sono gli altri che devono prendere il Napoli come riferimento. Voi cominciate a fare l'esatto opposto. Loro devono prendere esempio dal Napoli, come ha fatto il Napoli, come sa fare il Napoli, come continuerà a fare il Napoli. Questo è il vero modo per fare calcio. Prendete l'esempio del Napoli, fate copia e incolla, se siete capaci. Il Napoli sta 20 anni avanti a tutti. Ciro, buonasera e forza Napoli.
5: Ciao Carlo, buonasera, sono Ciro, chiamo da Pistoia.
1: Ciao Ciro, buonasera a te.
5: Ciao Carlo, senti, vabbè, oggi è la vigilia della partita di Champions, però ti chiedo io una cosa a te, no? Io ti seguo da tanto tempo, da bambino. È da sabato sera che non faccio bene. ho bisogno da te di una parola di conforto, solo che se non vuoi parlare manca la
1: partita. Ciro, anche io sabato sera ho cercato
5: proprio.
1: Guarda, l'unica cosa che mi viene da dire, io sabato lo dico proprio, guarda, giurando, io non ho preso sonno, ho preso sonno che era all'alba, era domenica, già albeggiava perché mi torceva davanti e indietro. L'unica parola di conforto, la cosa che mi sento di dire, è più bella, è sempre questa: comunque siamo tifosi del Napoli, e comunque già questo ci deve dare la grande soddisfazione. Siamo tifosi identitari, tifiamo per la nostra squadra, per la nostra città, tifiamo per noi stessi, e c'è questa differenza rispetto alle altre tifoserie. No, già questo ci rende felici.
5: Questo è fuori di dubbio. Certe volte, mi devi credere, certe volte mia moglie sta malapista a me perché mi vede così, no? Allora dice:
1: va da confortare pure lei, ti deve confortare.
5: Vorrei che io fossi una persona che non fosse così tifoso, così appassionato. Non ci riesci.
1: Ma purtroppo chi è tifoso Napoli è malato del Napoli, Ciro, non c'è stato niente.
5: Sono andato con un collega proprio tifoso, siamo per sbagliare proprio con la testa in una fiera in provincia di Pisa, in un paesino bellino, c'era una fiera medievale, siamo andati, eppure per non pensare, e siamo andati là e sentivi gli interisti che festeggiamo. Cioè, detto, è una persecuzione, ce l'hai mai pure a casa, cioè, non riesco, è proprio una serata sbagliata. Abbiate pazienza, scusami questo.
1: Te voglio bene, Ciro, e domani goditi questo straordinario Napoli-Arsenal. C'è chi come il Napoli gioca in Champions, c'è chi come un non colorato si deve accontentare dell'Europa League.
5: Pure io ti voglio bene.
1: Ciao a io, ciao. E infatti Agostino di Crescenzo, ma io come faccio? In napoletano, nella nostra amatissima lingua, si dice l'uosama, perché leggo questo WhatsApp di Agostino di Crescenzo. Finisci la sei il solito primo WhatsApp. Secondo WhatsApp, sì, come quella di Osimhen, riferito alle plusvalenze, perché quella di Osimhen, che ti piacciono, è una plusvalenza reale e non fittizia. Sei peggiorato, ti sei fatta vecchia. Su questi ultimi due WhatsApp hai ragione, sono peggiorato, nel senso sono ancora più malato, non ha, e mi ha già fatta vecchia, quello è un dato anagrafico, su questo non c'è dubbio. Però io ti ho appellato subito a GTCUND e tu mi hai confermato sempre. Quindi siete tutti quanti uguali, siete fatti con stampa. E poi ho Juventina napoletana, mamma mia, che cosa particolare, proprio quel geneticamente modificato, non lo so. Vabbè, meglio andare in pubblicità, altrimenti la vecchiaia mi ha peggiorato, mi fa dire quello che penso veramente di Agostino e dei suoi simili. Pubblicità.

0: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre non perderti Pizza Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzavico.com.
1: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it.

0: l'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Qui casa Calcio Napoli, in onda dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18, solo qui, solo su Radio Kiss Kiss Napoli, la vostra trasmissione, la trasmissione ufficiale di chi ama questi colori. Vi ricordo che alle 17 qui casa Calcio Napoli si collegherà col Diego Armando Maradona per la doppia conferenza stampa Massimiliano Allegri e Giovanni Di Lorenzo. Buon pomeriggio Carlo, vorrei fare gli auguri a mio cognato per l'arrivo del suo principino che ha chiamato immancabilmente, e come lo ha chiamato? Oh principino, Diego! Grazie, forza Napoli sempre, da Nando e Lucia. Salvio, buonasera, forza Napoli!
4: Buonasera Carlo, ciao, è
3: ciao.
4: Un piacere di ascoltarti.
3: Piacere è tutto mio, grazie.
4: No, io il motivo di questa telefonata non è tanto parlare insomma di tante cose che comunque, tanti argomenti che comunque vengono toccati dai amici tifosi, però preso un po' spunto da una delle ultime telefonate di un sì. amico tifoso che si lamentava anche in parte in ragione del mercato, ma che voleva prendere come riferimento l'Inter.
3: Sì.
4: E il motivo di questa telefonata è proprio questo, ringraziarti. Perché sei l'unica voce vera.
3: Grazie.
4: Dico la verità.
3: Grazie.
4: In questo mondo proprio diciamo.
3: No, mi ha fatto impazzire. Cioè, sentire che il riferimento deve essere l'Inter, sentire che il riferimento sono le società che non rispettano le regole. Sentire questo da tifoso del Napoli. Ma a me non lo so, mi viene una crisi, guarda. È pazzesco. Cioè, il cambio di mentalità, quando lo facciamo? Il cambio di mentalità, incominciamo a sposare con forza questo Napoli che rispetta le regole e incominciamo a ribaltare il concetto, sono gli altri che devono prendere esempio dal Napoli, noi non dobbiamo prendere esempio da nessuno.
4: Ma tu hai capito che questi due scudetti come l'hanno fatti schiattare?
3: Stanno ancora impazzendo.
4: E quindi vabbè, era questo il motivo della telefonata.
3: Grazie, grazie amico mio, grazie, bellissima ciao, telefonata ciao. Ancora di più. Carlo, buon pomeriggio, voglio solo salutarti, tieni la garra che manca al Napoli, forza Napoli Giovanni. No, una palatena garra, non vi preoccupate, è il Napoli con la garra. Carlo, sio numero uno, non già ci riesce uno, manca le cornacchie che aspettano sul Trespolo per urlare 4-20, io l'avevo detto, domani sera mi aspetto un grande Napoli, mi auguro che la partita domani sia la svolta positiva per la squadra e il mister. Forza Napoli, saluto il rifugio del Ciuccio, anti juventino dal 1988, Cuono. Un vocale, Fabio, lo possiamo ascoltare, vai!
5: Carlo, il riferimento deve essere il Como, che quest'anno arriverà perlomeno 20 punti davanti a noi.
3: Ma pure 30.
5: Purtroppo per i prossimi anni sarà così.
3: Ma forse anche 30 punti, perché mettiamo limiti alla provvidenza, magari anche 30 punti, 35, va, 35 punti. Il riferimento deve essere il Como. Beh, a me fa piacere che ogni anno esce un riferimento, perché poi io le ricordo i 20 anni della Rendis, una volta dovevamo essere come l'Udinese, una volta dovevamo essere come l'Atalanta, una volta cioè, come la Roma, quante volte... E adesso il riferimento chi è? Il Como dei fratelli Artono, insomma il Como che è una delle proprietà più ricche al mondo, i fratelli vengono ad investire in Italia per operazioni immobiliari che riguardano il lago di Como. Forse se avessero saputo che si potevano fare operazioni immobiliari sulla costiera sorrentino amalfitana, nella zona di Posillipo o magari al porto di Napoli, magari avrebbero dilottato i loro investimenti nella nostra città e quindi col Calcio Napoli. Non c'è nessun modello da guardare. Il Napoli è un modello di gestione, è un modello di calcio sostenibile. Il Como è ricco, è ricchissimo, poi prima o poi, meglio prima che poi, arriverà anche per il Como la UEFA che dirà fermi tutti, tutte queste bellissime operazioni molto intelligenti, straordinariamente importanti, giovani, bravi, poi ferma, non le puoi fare più. Quindi il riferimento deve essere il Napoli. Con tutto il rispetto, giù il cappello per il Como, che finirà a 35 punti davanti al Napoli. Abbiamo Bruno? No, chi abbiamo? Perdonami. Ah, un altro vocale, non lo senti.
6: Il riferimento deve essere il Como, che spende 150 milioni a stagione. Viene zio Paperone, ricapitalizza e stanno tutti i conti a posto. Carlo, l'unico esempio del Napoli deve essere il Napoli. Siamo troppo all'avanguardia.
3: E mi fa piacere, perché manca a farlo apposta, c'è stata proprio la risposta giusta. Arriva zio Pantalone, e ricapitalizza. Non funziona così. Si falsa l'equa competizione del campionato. Bruno, buonasera, forza Napoli.
7: Carlo, pronto?
3: Pronto, sei in diretta, buonasera, forza sì. Napoli.
7: Stavo dicendo comunque, ti faccio i complimenti. Grazie. Per quello che hai detto adesso sui debiti di quelle squadre.
3: Grazie.
7: È una cosa che dico da anni, perché il calcio è uno sport, si deve partire tutti quanti dalla stessa linea. Se loro hanno i debiti e comprano giocatori più forti, eccetera, eccetera, l'anno dopo, due, tre anni dopo, fin quando non apparono i debiti e si mettono sulla stessa linea del Napoli, non possono comprare i giocatori, e quindi può vincere anche il Como, lo Scudetto, il Lecce, o Verona, eccetera, eccetera. Se fanno una buona squadra, meritano di vincere.
3: Certo.
7: Però se falsano i campionati da anni, anni, anni, poi cercano di entrare con le loro dirigenze dentro al Napoli, dentro all'Udinese, rinda a Roma, rinda a Venezia, eccetera, eccetera, e condizionano le partite e condizionano i campionati. Perché, Carlo, non ti arrabbiare, anche noi siamo vittime di questo sistema, perché adesso noi qui abbiamo dei dirigenti Juve, abbiamo avuto un allenatore juventino, abbiamo Pastorello che è juventino, abbiamo dei dirigenti juventini e degli allenatori juventini. Io credo che questo momento del Napoli, che stiamo giocando così e così, poi i giocatori bello e buono ci vengono l'infarto, si hanno operato, non vogliono rinnovare, eccetera, eccetera, se vogliono vendere, così e così, eccetera, eccetera, tutte queste cose. Si vendono giocatori giovani di prospettiva, forti, che sono ancora giocatori che giocano, che stanno in attività, Lang fortissimo, Osimhen fortissimo, eccetera, eccetera, per far giocare poi i giocatori dei procuratori napoletani. Io questo sistema, per la mia squadra, perché io tifo per il Napoli, a me Vergara me ne ha fatto proprio, a me Maradona me ne ha fatto proprio, il Napoli si deve tifare, i giocatori per me vengono dopo il Napoli. Allora, se il Napoli viene messo in discussione e non fa più quel tipo di calcio che faceva, quel tipo di sistema che stava facendo fino a tre anni fa, dove prendeva giovani di prospettiva, ci faceva vedere il calcio, perché io preferisco vedere il calcio, vedere una bella partita e perdere pure 3-0 per altri giovani che giocano, no quello che stiamo facendo adesso, che quello che stiamo facendo adesso è ridicolo. Prendere 3 gol in 3 minuti per me è una cosa
3: con l'Inter non l'hai pigliato in 3 minuti, è l'imponderabile del calcio che lo rende bello, proprio perché è imponderabile, fallisce il gol della vittoria del Napoli, anche sa, in maniera incredibile, e poi a Lautaro trova il gol della vittoria. Il calcio è quello. Ma Facitar Gria, sono gli altri che devono prendere esempio dal Napoli. Signor Antonella, grazie signor Antonella. Buongiorno Carlo, il problema del Napoli sono questi tifosi che parlano già di un distacco di 20 punti dall'Inter, questi sono il male del Napoli, forza Napoli. Giuseppe, no, lui parlava di 20 punti dal Como, ma si è sbagliato, perché sono 30 punti di distacco, 30 punti e non 20. Vincenzo, buonasera, forza Napoli.
8: Buonasera Carlo.
3: Ciao, buonasera a te.
8: Allora, io volevo fare due considerazioni. La prima è più una domanda. Allora, visto che teniamo Allegri come allenatore, che è proprio diverso da Antonio Conte.
3: Sì.
8: Allegri, non lo so se è solo con Napoli oppure anche con le altre squadre, tende sempre a cambiare giocatori in ogni partita. Ad esempio, la scorsa partita con l'Inter ha giocato Alisson Santos, domani eventualmente dovrà giocare Noah Lang, col Como ha giocato Noah Lang e la prima ha giocato con Alisson Santos. Secondo te questo fatto che pure a centrocampo cambia i giocatori, questo fatto che cambia ogni giorno i giocatori, andrà bene a fine stagione oppure andrà male?
3: Bella domanda. andrà bene, noi dobbiamo pensare che tutto possa andare per il verso giusto, per il verso giusto. Poi voglio rispondere a Nicola, che è bellissimo, hai saputo qualcosa dal presidente quando stamattina lo hai svegliato? L'ho svegliato, lui mi ha detto: Carlo, ma tu conosci a Nicola che scrive a Radio Kiss Kiss? Sì, presidente. Poi è venuto, no, sono in orecchie, mi ha detto una cosa, Nico, quindi non mi ha parlato di te, ma non da orecchie. Ah, Nicola è simpaticissimo, grande simpatia quella di Nicola. Angelo, buonasera, forza Napoli.
9: Buonasera, sempre forza Napoli.
3: Buonasera a te, amico mio.
9: È un piacere poter parlare con te.
3: Grazie.
9: Tra fratelli di tu.
3: Ci mancherebbe altro. È d'obbligo il tu tra noi fratelli in fede.
9: Infatti. No, niente, io volevo dire solo due cose. Una, che l'unica squadra da prendere come riferimento, l'unico presidente è proprio De Laurentiis, che a differenza di quelli che sono, diciamo, tra virgolette, la nostra pari, quindi i vari Lotito e quant'altro, noi siamo la squadra top. Il resto ce ne fosse proprio, che non servono. E due, e la cosa che secondo me è quella che dovremmo fare tutti, non attaccare più nessun calciatore del Napoli, perché ogni partita, qualsiasi errore succede, si attacca, anche stanno i buoni giubili, stanno il buon, Meret non serve, dobbiamo sostenerli sempre e daranno il massimo. Se sentono che comunque il tifo è contro, è ovvio che hanno paura di sbagliare e sbagliano il doppio. Quindi siamo di vicino, perché siamo uno squadrone, inutile che diciamo che la squadra è vecchia, la squadra...
3: No, perché mai è diventata una cantilena, perché come tutte le cose diventa poi quell'effetto gregge, mo la squadra è vecchia, la squadra è vecchia, proprio quando ti imbalamma senti che sta squadra è vecchia, non lo so, quale peccato abbiamo commesso noi?
9: Con De Bruyne, 34 anni.
3: Tutti vecchi, sono tutti vecchi, sono tutti
9: Cristiano
3: vecchi.
9: Ronaldo a 36 anni alla Juve è arrivato.
3: Ma ci sono, comunque in Italia c'è una squadra che ha una media età superiore al Napoli, quindi è più vecchio di Napoli, però no, giusto per ricordarlo, il Napoli è la seconda più vecchia, però sa da ricere questo fatto che Napoli è vecchia.
9: Ma
3: mi piace
9: ogni calciomercato, McTominay sono vi dà, Alisson non lo conosceva nessuno, si può dire, virgolette, lo volevano, Neres è fortissimo, Ligon è forte, ma purtroppo c'è il problema degli infortuni a pace,
3: certo.
9: Højlund è tra i migliori attaccanti di circolazione, perché si può dire qualsiasi cosa, ma si è messo nella sua posizione ideale, è devastante.
3: È così.
9: Quindi noi, Rachmani tra i migliori difensori a livello europeo degli ultimi 2-3 anni, quindi nei Mecobulim, cioè, parliamo del nulla, siamo forti, punto e basta, sosteniamoli e siamo divisi.
3: Ma questo è il pensiero che dovrebbe animare i tifosi, sosteniamoli, ma noto con mio sommo dispiacere che questo sosteniamoli è un sosteniamoli a giorni alterni, come le targhe di una volta. Ti abbraccio, buona serata e forza Napoli. Non è possibile giocare campionati così, non sono campionati ad armi pari, visti i bilanci e tutti questi sotterfugi. Infatti noi potevamo aprire un ciclo, e Carle, c'è anche un problema di carattere politico, anche con lo Stato, dobbiamo crescere, e invece ci vogliono bloccare. Patrizio da Napoli. Mo rapim luoc e cacciamma cazzimma. Bellissima anche questa. Daniele, buonasera, forza Napoli.
10: Forza Napoli, Carlo, anzi zio Carlo, perché sei come uno di famiglia.
3: Ecco, questo, Carlo, questo è il complimento più bello. Nipote mio carissimo.
10: Giusto due sfoghi, ma credo positivi. Allora, uno, l'ascoltatore di primo, quando ha hit a me non me ne fotte i Vergara, e vabbè, poi non mi ha hit, non me ne fotte,
3: è lì. Ma là mi sono sentito un po' male,
10: mi ha fatto un po', diciamo,
3: là ti dico la verità, ho chiuso gli occhi e mi sono tappato le orecchie.
10: poi un secondo sfogo, vai giù, ma a chiamarvi esempio, cioè da chi, da cosa, da Como e siamo d'accordo, la Atalanta e siamo d'accordo, a Roma e siamo d'accordo, ma cosa hanno vinto in questi anni, vai giù.
3: Io storia che dobbiamo prendere esempio è una storia che contrasterò con tutte le mie forze, ribadendo il concetto che sono gli altri che devono prendere esempio dal Napoli, che rispettando le regole ha portato a casa scudetti e coppe e qualificazioni Champions.
10: Cioè io voglio pure prendere esempio, io faccio un giornalista, voglio prendere esempio da Carlo Albino, è superiore a me. ammetto diciamo i miei punti deboli, le mie deboli, però cioè, non vedo, cioè, sono tre partite, vai, stiamo calmi.
3: Esattamente.
10: Manteniamo la calma realmente, domani giochiamo in Champions League, ma o Maradona suonerà la musica in Champions League, cioè quelli là non la sentiranno per tutto l'anno.
3: Cioè, ma vedi, passa in secondo piano anche una cosa del genere. Noi ce la siamo guadagnata sul campo, secondo posto, un anno tribolato. Quelli non ci vanno in Champions perché sono stati incapaci. E noi invece stiamo oggi a dire no, ma noi Fornim ha vinto punto Rocopi, un tifoso che inizia la terza giornata di campionato interviene qua e dice che finiamo a 20 punti dal Como. Io poi quello era un vocale, ma che tifoso sì, cioè, ma fammi capire,
10: non lo so.
3: Magari, magari ci finisci a 20 punti e tu ti prendi pure la briga, tu tifosi e dire l'avevo detto, invece dici mamma mia, che tragedia.
10: Alla fine complimenti, complimenti. E allora si tifoso da un altro.
3: Esattamente.
10: E questo è. Si unica su guarda la partita giusto per.
3: Questo è. Ciao Aglio. Ciao nipote. Ciao nipote mio. Forza Napoli, nipote mio. Ciao Carlo, secondo te Mac Fratama sarà sottoposta ad esami di idoneità la sua guarigione? Certamente che c'è bisogno dell'esame di idoneità, assolutamente sì. La federazione potrebbe non ritenerlo idoneo, no, questo non lo prendo neanche lontanamente in considerazione, però è chiaro che c'è fare un discorso sull'idoneità. Su questo dubbi non ce ne sono. C'è un pizzico di pubblicità, vai Fabio!
11: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
12: CF Cerciello Auto, Super Promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1.048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione, furto incendio, 3 anni di garanzia, in omaggio.
13: Super Promo 48, Cerciello Auto.
12: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
14: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
15: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
14: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
15: Aperti la domenica mattina.
16: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
17: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
16: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
17: E sai perché?
16: Perché siamo da Più Me.
17: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
18: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
19: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
18: Non puoi mancare.
20: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
21: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
20: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
21: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
20: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Rieccoci qui, Casa Calcio Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli. Tra una decina di minuti, conferenza stampa, doppia conferenza stampa che potete seguire ovviamente con noi Massimiliano Allegri e Giovanni Di Lorenzo. Carletto, alcune testate online stanno strumentalizzando le tue parole su McTominay e affermano che a gennaio sicuramente andrà via. Per questo attaccano presidente e società. Potresti chiarire la situazione? Grazie, Giorgio, con immenso piacere. dire. A precisa domanda, secondo le tue informazioni, visto insomma quello che chiedono i procuratori di McTominay, McTominay rinnova a queste condizioni? No, assolutamente no, perché se è vero come è vero che chiede 10 milioni di euro, oggi il Napoli no. Il Napoli, oggi il calcio italiano non si può permettere di dare 10 milioni di euro a un calciatore. Vedete quello che è successo alla Juventus con Vlahovic, tanto per fare un esempio, giusto per rimanere in casa nostra, casa italiana. E quindi a precisa domanda ho detto no, a queste condizioni non rinnova. 10 milioni di euro non sono stipendi da calcio italiano, quindi spero di essere stato chiaro. Poi magari iniziano trattative, da 10 si scende a 9, a 8, a 7, a 6, a 5, a 4, e allora le cose cambiano, ma al momento la distanza è enorme. Roberto, buonasera, forza Napoli.
0: Ciao Carletto, forza Napoli.
3: Sempre, buonasera.
0: Tutto a te. Bene?
3: Tutto alla grandissima, amico mio.
0: Carlo, però sto ancora un po' intossicato.
3: A chi lo dici? Purtroppo.
0: Allora, guarda, io penso una cosa. Allegri, il nostro mister, ha preparato benissimo la partita, però si è perso un poco per via.
3: Perché, con quelle sostituzioni
0: non l'ha saputa leggere, no?
3: Ma guarda, lui è sempre, io ti dico di più, lui è sempre stato uno dei migliori allenatori nella lettura delle partite. Lui proprio è un suo dato specifico, quello di essere bravo nella lettura. A Genova il Napoli la vince grazie
0: alla lettura, l'ha sbagliata.
3: Io credo che la lettura di Milano,
0: ma
3: non sia stato
0: modulo, il cambio modulo che
3: ma sul fatto. Cambio di modulo, se lo devi fare lo puoi fare. Io Carlo Alvino, che non sono nessuno, non avrei fatto esordire pronti via un giocatore come Badiashile.
0: Lo tenevi in banchino,
3: avrei fatto entrare addirittura Olivera che il centrale lo può fare, però farlo esordire, allora, però, 2-1 per il Napoli, quello stadio, l'Inter che attaccava, il ragazzo che non ha mai
0: Carlo, però tu la mentalità, no, io non voglio criticare nessuno, però c'è una mentalità mediocre, perché tu sul 2-0 già ti vai a chiudere, cioè tu sei tutto terzo pallone a Inter, ti vai a chiudere, non, io questo non mi capacito. Poi fai uscire a Olium dal 70esimo, quando chi era l'unico che
3: però ha chiesto lui la sostituzione. Io ti devo raccontare quello che
0: Luke per me non serve né per
3: no vabbè per questo manca è giusto, perché poi Luke alla fine diventa determinante, se anche chissà fa gol alla fine, dici ma Luke è stato pure bravo
0: lasciamo perdere che anche chissà la lista porta
3: sbagliato. Ma Luca tira in porta, mica fa l'assist. Luca sbaglia il tiro. Questa è la verità, lo sappiamo tutti. Però dico io, pure che ha sbagliato tiro, ma tu anche sa.
0: Guarda, io l'ho visto 500.000
3: Io 600.000 e scapazzo ogni volta con me, ho detto basta. Non lo voglio vedere più. Ti giuro, mi sono rifiutato stamattina. Ho detto no, basta, non posso avere nata vota. Perché ogni volta che lo vedo mi sale il sangue al cervello.
0: Perché veramente mi arrabbio. È impossibile, ineccepibile che le cash sbagliano.
3: Non si può pensare.
0: Ma pure ne resta un minuto prima.
3: Mamma mia, perché poi noi ci siamo focalizzati tutti su Anghissà. Ma hai detto bene, ma Neres, quale minuto prima? Ma come si fa? A tu per tu, nell'area piccola.
0: Nell'area piccola, tutto in
3: Gilla. Quando là. Ma poi un giocatore come lui, molto tecnico, qua non parliamo di Anghissà, stiamo parlando di un giocatore che sa dare del tuo al pallone.
0: Ma non sta bene ancora,
3: lo so, non sta benissimo, non stiamo bene, ma anche noi perché ci ha indossicato. Ti abbraccio. Ciao Carlo, sono stato a Castel di Sangro, non ho avuto il piacere di fare una foto con te, mi saluti il mio collega Clemente Nando d'Ercolano. Lo saluto assolutamente, sì. Basta critiche dai fratelli tifosi, Carlo, bisogna essere fiduciosi. Ciro, esiliato a Milano. Vocale, vai Fabio.
2: Ciao Carlo, io penso solo che il Napoli, da come vedo io le partite, non stia ancora al 100% fisicamente, perché poi è una squadra che comunque attacca e che comunque segna. Forse l'unico problemino è da sistemare e capire un attimino la difesa, anche perché comunque Rafa Marin non è che è entrato ancora nel rodaggio giusto. Quindi una volta secondo me superato questa problematica della difesa, secondo me il Napoli comunque può ritornare sui suoi binari, e sarà anche importante comunque con la prestazione di domani sera. Ciao Carlo.
3: Ciao, buona serata. Caro Carlo, puoi specificare che mettersi a 5 non è sinonimo di chiudersi, esiste il 3-5-2 oppure il 5-3-2. Cari amici tifosi, almeno le basi del calcio, ma io credo che lui stesse lì a contestare o a criticare il cambio di modulo, non la difesa a 5, che ci sta, voglio dire, il Napoli di Mazzarri ha costruito la storia giocando a 3, quindi giocando a 5, quindi lui forse parlava di cambio di modulo a partita in corso. Questo è quello che ho pensato io. Ciao grande Carlo, qui a Varese dove abito gli interisti sono rimasti positivamente impressionati dal nostro Napoli. Io sento più pessimismo da noi tifosi napoletani. E questo è vero, carissimo Antonio. Poi Antonio continua dicendo: ma come si fa a dire che dobbiamo prendere esempio dall'Inter, gli permettono di comprare giocatori quando poi sono pieni di debiti? Io questo mi fa una rabbia enorme. Riferimenti, ma quali riferimenti? Pubblicità, vai Fabio.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
22: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
22: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
23: Quando ci fa sentire così bene.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Rieccoci qui Casa Calcio Napoli, pochissimi minuti e poi inizierà la conferenza stampa di Allegri e di Di Lorenzo, però intanto possiamo tornare al telefono Furio da Cardiff. Rieccoci qui Casa Calcio Napoli, pochissimi minuti e poi inizierà la conferenza stampa di Allegri e di Di Lorenzo, però intanto possiamo tornare al telefono Furio da Cardiff.
1: Dalla capitale del calcio pulito, onesto,

0: puntare a diventare come l'Inter, ma visto quello fa.
1: Ti abbraccio e ti saluto, Furio.
0: Fino al confine.
1: Fino al confine, fino al confine. Dovremmo collegarci da qualche istante. C'è Di Lorenzo, in bassa frequenza vedo Giovanni Di Lorenzo già pronto, che inizia a parlare. Aspetto, eccolo qua. Mi date voi l'ok? Giovanni Di Lorenzo, tra qualche istante, il capitano del Napoli. Ci dovremmo essere proprio questione di pochissimo.
2: Non soltanto la difesa. Vi siete chiesti come mai di questi 5 gol in due avete subito in due partite?
3: Abbiamo sicuramente rivisto quelli che sono stati gli errori. Subire 3 gol in un tempo è una cosa che sicuramente non ci fa piacere, quindi vuol dire che qualcosa abbiamo sbagliato e sicuramente dovremo far meglio già a partire da domani sera, perché quando affrontiamo queste squadre, quando giochi questa competizione, al minimo errore poi le altre squadre sono forti e ti puniscono, quindi dovremmo fare una partita perfetta sotto questo punto di vista per cercare di fare un grande risultato.
4: Radio Kiss a seguire canale 8.
5: Sera. Mi collego alla domanda di prima sulla fase difensiva. C'è un qualcosa in particolare che mister Allegri vi sta richiedendo proprio su questo aspetto?
3: Ma sicuramente di essere più aggressivi, di coprire di più palla quando ce l'hanno gli avversari, quindi di far fatica quando non abbiamo il pallone, perché questo è importante. Sicuramente le prime partite ancora la gamba magari non può essere al 100%, e quindi stiamo lavorando su questo aspetto per migliorare.
4: Canale 8, a seguire canale 21.
6: Ciao. Il mister ha detto più volte in questo inizio di stagione che la squadra deve migliorare la fase di gestione, però storicamente il vostro gruppo ha una difficoltà quando si abbassano i ritmi, quando non avete il pallino del gioco, quando insomma dovete poi subire l'avversario, e l'abbiamo anche un po' visto, no, in queste prime 3 partite. Che cosa si può realmente fare dal tuo punto di vista, chiaramente, per migliorare questo aspetto che è sempre stato un po' deficitario nel Napoli, l'hanno ricordato anche gli allenatori precedenti? Grazie.
3: Ma come ho detto prima, dobbiamo far fatica, dobbiamo cercare di difendere tutti insieme e cercare di gestire anche meglio i momenti della partita, ecco, capire meglio quelli che sono i momenti della partita, le situazioni che ci troviamo davanti. Dovremmo sicuramente anche difenderci con la palla, iniziare a difenderci con il pallone quando non è possibile attaccare, fare una gestione diversa di quello che è la fase di possesso, e stiamo lavorando su queste cose in questi giorni.
4: Canale 21, a seguire Sport Italia.
7: E l'esordio alla Maradona nella competizione europea contro una squadra super blasonata. Cosa servirà principalmente? Più cuore, più cattiveria, più coraggio?
3: Un po' tutte queste cose. Sicuramente affronteremo una squadra forte, una squadra che ha vinto la Premier League, che è arrivata in finale lo scorso anno di questa competizione, quindi sarà una sfida importante, ma sarà una sfida anche stimolante per noi, per vedere il nostro livello. È una competizione importante dove sicuramente vogliamo far meglio dello scorso anno, già a partire da questa prima partita, quindi la squadra è concentrata e focalizzata su quella che deve essere il piano gara.
4: Sport Italia, a seguire Telea.
8: Buonasera capitano. Sì. Mister Allegri ha detto che questa squadra deve migliorare non solo sulla gestione del pallone, ma sta crescendo anche dal punto di vista fisico. Ecco, volevo chiedervi a che punto siete di tale crescita e su cosa avete lavorato in maniera principale, sull'aspetto fisico, sulla gestione.
3: Sì, come ho detto prima, naturalmente in queste prime partite non possiamo essere al 100%. Fa molto caldo, non è una scusante, ma sicuramente in queste prime partite un po' ha inciso, e come ho detto dobbiamo lavorare sulla fase di possesso, non possesso.

0: adesso e cercare di migliorare quelli che sono stati gli errori delle prime partite.
1: Da questa parte abbiamo Telea, a seguire Telecapri.
2: Ciao Giovanni, Francesco Carbone, Telea. Quali sono le principali differenze, novità dal punto di vista tattico che stai notando rispetto a quello che vi chiedeva lo scorso anno Mister Conte e adesso vi sta chiedendo Mister Allegri? Grazie.
0: Ma secondo me non dobbiamo sempre stare a fare paragoni con lo scorso anno, ormai lo scorso anno è passato, abbiamo iniziato un nuovo percorso con il nuovo allenatore, quindi è un mese e mezzo che lavoriamo insieme e piano piano entreremo di più in quello che sono le sue idee e quello che vuole dalle sue squadre. Quindi è vero che il tempo non c'è mai nel calcio, però siamo all'inizio e cercheremo di seguire quello che è il suo credo. È un allenatore esperto, quindi la squadra sta cercando di assimilare il più prima possibile quelle che sono le sue idee.
1: Telecapri a seguire e a chiudere per il capitano Area Napoli.
3: Ciao Giovanni qui per
0: Ciao.
3: Paolo Matrone Telecapri. Volevo chiederti, visto che nel finale dell'ultimo match vi siete messi anche a 5 in difesa, se è una cosa che preparate in settimana, quindi un modulo diciamo alternativo al 4-3-3 che è il sistema di gioco prediletto, e se tu ti trovi più a giocare da braccetto o a tutta fascia in questo secondo sistema di gioco. Grazie.
0: Ma sicuramente proviamo alternative durante la settimana perché ormai le partite si dividono in più fasi, quindi c'è bisogno di saper fare più cose e quindi sì, lavoriamo su tante situazioni che possono poi ricrearsi durante la partita. E per quanto riguarda il mio ruolo, è indifferente, insomma. Negli ultimi anni ho fatto di più il terzo, quindi il braccetto rispetto al quinto, però se c'è necessità posso fare entrambi, ecco.
1: Da questa parte a chiudere, Area Napoli.
4: Ciao capitano, buonasera. Allora, la partita con l'Arsenal è difficile. Uno dei punti di forza dell'Arsenal, l'avrete studiato sicuramente a video, è la transizione. Cioè, loro sono molto bravi nella seconda palla, quando perdono palla, nella riaggressione a preparare la successiva giocata. Ti chiedo se può essere una delle chiavi della partita quella di capire da parte vostra quando è il caso di consolidare il possesso e quando invece andare su una verticalizzazione diretta. Penso a Kevin De Bruyne che diciamo pensa calcio prima degli altri. Grazie.
0: Sì, è quello che ho detto anche prima, nel senso di capire i momenti delle partite, quando c'è da fare una cosa invece di fare un'altra. E sicuramente, come ho detto prima, affronteremo una squadra forte, però noi vogliamo giocarci le nostre carte. E quando giochi questa competizione è normale che di fronte ti trovi ad giocatori forti, squadre forti, però se la giochiamo anche noi vuol dire che anche il Napoli è una squadra forte, è fatta di giocatori forti, quindi c'è voglia di confrontarci, c'è voglia di giocare queste partite che poi sono le più belle da giocare. Quindi, ripeto, siamo pronti per domani e avremo il Maradona pieno, un'atmosfera incredibile in Champions League e siamo carichi per affrontarli.
1: Grazie capitano.
0: Grazie, buonasera a tutti.
5: Così, Giovanni Di Lorenzo. Adesso vediamo se c'è subito il cambio tipo mercato del Napoli. Uno esce e l'altro entra. Vediamo se c'è subito l'ingresso in sala stampa di Massimiliano Allegri. Intanto leggo questo WhatsApp di Corrado da San... Ah, ci siamo. Allora, Massimiliano Allegri, eccolo qua.
1: Cominciamo da questa parte, Mediaset, a seguire Rai.
6: Mister, sono qui. Buonasera, mister. A guardare soltanto i risultati, il Napoli è arrivato a due sconfitte, l'Arsenal è prima in classifica, ha vinto la Premier, l'anno scorso è stato finalista. Sembrerebbe una partita scontata, ma come ci insegna lei, le partite poi vanno giocate. Allora le chiedo che sensazioni ha, perché avere fiducia, che piano partita deve fare il Napoli contro una squadra di un allenatore che è considerato un giochista, visto che in Europa dicono per la maggior parte che i giochisti vanno avanti, così si dice.
7: Innanzitutto buonasera a tutti e bentrovati. Domani inizia una competizione che è diversa da quella del campionato, che è una Champions, è un mini campionato di 8 partite. Bisogna fare un tot di punti, bisogna fare 12 punti per assicurarsi il passaggio del turno. Domani sappiamo che affrontiamo la squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier. Credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario e sappiamo delle difficoltà della partita, e quindi va affrontata con grande orgoglio, con grande voglia di poter fare una bella partita, sperando e cercando di fare un risultato positivo.
1: Rai a seguire Radio Kiss Kiss.
8: Ciao Max, la domanda è questa: potrebbe esserci, visto l'avversario, un cambiamento tattico del Napoli domani rispetto a quelle che sono le caratteristiche dell'Arsenal?
7: No, assolutamente no, non ci sarà assolutamente un cambio tattico, non saranno della partita McTominay, perché come tutti sapete stamattina è stato subito questo piccolo intervento, e Anguissa che comunque stamattina aveva un problema all'adduttore e quindi domani non sarà della partita.
1: Rai a seguire Kiss Kiss.
9: Mister, buonasera, e a questo punto le chiedo di Neres, invece anche lui questa mattina si era allenato in disparte, come sta in vista della gara di domani? Grazie.
7: Neres è un discorso diverso, domani mattina è un punto interrogativo, domattina vediamo se sta bene e il ginocchio non gli dà fastidio, sarà disponibile, altrimenti sarà fuori anche lui.
1: Mister, da questa parte Corriere della Sera a seguire.
10: Salve, eccomi qua, buonasera. Mister, parto da una sua frase che è un po' il suo cavallo di battaglia, no? Che nel calcio esistono le categorie, come poi nella vita evidentemente. Domenica a San Siro il Napoli per un'ora ha anche annullato questo divario. Domani il divario è ancora più ampio. Evidentemente come l'ha preparata per far sì che magari duri anche più di un'ora questa possibilità?
7: Guardi, sabato è stata una partita credo molto bella. Poi purtroppo l'abbiamo persa, perché abbiamo commesso delle ingenuità vista la nostra parte. L'Inter potrebbe dire la stessa roba e l'hanno vinta loro, e questo è il calcio. Domani è una competizione diversa, l'Europa ti dà ancora più stimoli, ti dà più adrenalina, anche perché comunque domani ci confronteremo con i migliori e quindi bisognerà fare una partita di grande tecnica e soprattutto. E poi dopo, quando non avremo la palla, bisognerà difendere meglio di squadra, perché fino a questo momento, sia col Como che con l'Inter, in certi frangenti della partita abbiamo lasciato un po' a desiderare.
1: Gazzetta dello Sport, a seguire il Corriere dello Sport.
11: Le chiedo, visto, insomma, ci ha detto che mancheranno McTominay e Anguissa, probabilmente, quindi ci sarà Gilmour è più un doppio play insieme allo Botka, o può fare con caratteristiche diverse la mezzala, insomma quello che fanno anche Anguissa e McTominay?
7: Domani mattina valuterò e deciderò che ho 4 centrocampisti che sono Gilmour, Lobotka, De Bruyne e Vergara. Di questi 4 ne giocherà 3.
1: Corriere dello Sport a seguire Beansport.
12: Salve mister, buonasera, sono qua. Lei ritorna in Champions dopo quasi 4 anni, al centenario, alla sera del centenario citò Totò, miseria e nobiltà, che bella parola, la Champions, come il cuoco. Ecco, che tipo di Champions, che tipo di sensazioni ha in questo momento e che tipo di Champions si aspetta per il suo Napoli quest'anno?
7: Ma innanzitutto bisogna fare un passetto alla volta. Innanzitutto, domani iniziamo. E poi abbiamo da domani fino al credo 31 gennaio, 27 gennaio abbiamo 8 partite dove, ripeto, dobbiamo fare un bel po' di punti. Bisogna essere sempre fiduciosi, perché la Champions comunque è un'ambizione che dobbiamo avere tutti, di fare una grande Champions, e quella è la cosa che sicuramente ci porterà avanti.
1: Bein Sport a seguire Times.
13: Ciao mister, sono qua. Ciao mister, ma per maggior parte l'Arsenal parte favorita in questa partita, per lei va a preparare una partita dove l'avversario è favorito o no? Tutte le partite cominciano da 0-0 e 50-50.
7: Le partite iniziano tutte da 0-0, che l'Arsenal sia favorita domani la partita contro di noi credo che sia una cosa normale. Nello stesso tempo noi dobbiamo avere l'ambizione, la voglia di fare una grande partita e alla fine vedremo che risultato saremo riusciti a fare.
1: Times, a seguire De Miro.
14: Arsenal particularly good at stopping counter-attacks. On Sunday, Declan Rice got back and he tripped a player so they didn't get forward. Are you aware of that? And are Arsenal just the best team at the moment at the clever small fouls to stop the opposition having an attack?
7: Io credo che l'Arsenal sia una squadra completa. Credo che Arteta sia stato molto bravo e veloce a capire che e a sistemare quella che era la fase difensiva. Infatti l'Arsenal è una squadra che subisce pochi gol e quando lavorano di squadra lavorano molto bene.
1: Domiro, a seguire The Sun.
15: Ciao Massimiliano, in inglese per favore. You said that Mikel Arteta has done an incredible job at Arsenal. I just wondered if you could go into some more detail. What is it about his work at Arsenal that you have appreciated as a manager and the achievements that he has?
7: Io credo che, ho detto prima, credo che velocemente è riuscito a dare un grande equilibrio alla squadra. Sono molto bravi quando hanno la palla, ma sono ancora più bravi quando devono difendere. Questa è una roba di mentalità che lui è riuscito a trasmettere alla squadra.
1: The Sun?
15: I just wanted to ask you about Rasmus Højlund. In England he had a very difficult time, but he appears to have played better in Italy. Just how do you view him as a striker, and do you think there is a lot of room for him to grow as a player?
7: Non ho capito il nome che ha detto. Holland, ok, non ho capito il nome. Holland è giovane, 23 anni, io credo che abbia tutte le possibilità di crescere, soprattutto in fase realizzativa, e migliorare anche, diventare anche più pulito tecnicamente. E questo sicuramente, siccome è un ragazzo molto volenteroso che ha voglia di imparare, lo potrà sicuramente fare, e lo farà.
1: The Athletic and then the Sky UK.
16: Coach, Kevin De Bruyne has come off the bench in the first three league games. Is he ready enough to start, and how has his fitness been since coming back from the World Cup?
7: Kevin De Bruyne è un giocatore straordinario, è arrivato il 5 di agosto, le prime tre partite è partito dalla panchina, domani molto probabilmente sarà della partita.
1: Sky UK and then the Eders.
17: Hello coach. In your earlier answer, if the translation was correct, you described Arsenal as the best team. Are they the best team in the world right now? And are they favourites to win the Champions League?
7: La Champions League, bisogna vedere quando arriviamo a marzo, le condizioni di tanti giocatori, quando devi giocare gli scontri diretti, devi avere anche la fortuna di avere tutti i giocatori a disposizione, ma ci sono tante squadre forti: Barcellona, Real Madrid, Arsenal, Paris Saint Germain, Bayern Monaco. Ci sono tante squadre forti che possono competere a vincere la Champions.
1: The Aethers.
18: Hi Mr. Allegri. Arsenal are champions of England many times, but some people say in England they need to win the Champions League to be regarded as one of the true elite clubs of Europe. What do you say about that?
7: Vincere Champions League non è facile. Io ho avuto la fortuna di partecipare, di giocare a due finali, l'ho perso tutte e due. Speriamo che da qui alla fine mi vada un po' meglio.
1: Thanks, grazie a tutti.
7: Grazie, buona serata.
5: Magari ti va meglio con il Napoli, ma prendiamolo come una battuta. E quindi abbiamo sentito in questi 20 minuti prima il capitano Giovanni Di Lorenzo e poi Massimiliano Allegri. Ci rituffiamo in quello che ci piace fare di più, dare voce ai tifosi del Napoli. Quindi vi ricordo 342-00-00-100 per i vostri WhatsApp, magari anche per commentare dal vostro punto di vista questa doppia conferenza stampa, 081-546-6873 per intervenire in diretta. Ciao Carlo, capisco che non puoi essere troppo obiettivo per ovvi motivi. Già capisci male, già come premessa stai capendo una cosa penata. Ma pur volendo sostenere sempre la nostra squadra del cuore, non si può negare che il Napoli è una squadra incompleta, punto di vista tuo, con enormi lacune in difesa, punto di vista tua, non è che non si può negare, sono considerazioni, le tue e le mie. E in porta, Corrado San Sebastiano, che poi insomma è uno che ce l'ha con Meret da una vita, naturalmente non mi leggerai, ma anche questo era ovvio, e invece non solo ti ho letto, ma ti contesto soprattutto l'attacco ad Alex Meret, sinceramente, che non condivido assolutamente, che poi ci sia una rosa incompleta. La rosa è completa, ma è migliorabile, sì, su questo dubbi non ce ne sono, carissimo Corrado da San Sebastiano. Torniamo al telefono, Maurizio, buonasera e forza Napoli.
19: Ciao Carlo, buonasera.
5: Buonasera a te.
19: Facciamo una cosa, tu sei Allegri e io sono un giornalista che ti faccio una domanda.
5: Sì,
19: va bene,
5: va bene, ma devo fare proprio Allegri, Allegri,
19: sì, sì,
5: in modalità Allegri, va bene.
19: Allora, caro mister, Saka, Odegaard, Havertz, come si fermano con Rafa Marin, Olivera e Rachmani?
5: Camani padre Pio.
19: Ovviamente scherzo.
5: Eppure io. Ma io prima mi sono permesso di dire che ad oggi per me l'Arsenal è la squadra più forte al mondo. Al mondo. Ce ne sono tante di squadre fortissime, il Paris Saint Germain, bene, ma perché dico che l'Arsenal è la più forte? Perché campione d'Inghilterra, in primis, vice campione d'Europa solo per un calcio di rigore fallito, quindi se l'è giocata fino alla fine, mentre il Paris Saint Germain sta avendo qualche momento di difficoltà, mi pare che anche lo stato di condizione fisica dell'Arsenal sia...
19: L'Arsenal ha battuto 3-0 in Manchester City in Coppa,
5: ha vinto col Chelsea una partita in rimonta straordinaria, perciò per me è la squadra più forte al mondo.
19: La squadra oggi è la squadra non favorita domani, è la squadra favorita per vincere la Champions.
5: Sì,
19: quindi
5: sì,
19: partiamo
5: sì,
19: dal fatto sì. Su questo, e io ti dico la verità, cioè domani come detto tu c'è la mani di San Gennaro, ma io non ne faccio un dramma, ovviamente mi auguro solo di fare una bella partita almeno e di dimostrare.
5: Guarda, a volte, tante volte diciamo perdere a testa alta, nel senso che il pronostico è tutto a favore dell'Arsenal, però dire oggi che mi accontento di una sconfitta onorevole, non mi accontento mai.
19: Caro, il tifoso del Napoli, cioè, Ivar, ti rimane che vengo.
5: Ah, brava, anche io. Oh. Saremo due pazzi, Maurizio, due pazzi fottuti, però se non si parte con quell'idea da tifosi, ma allora che tifosi siamo?
19: Ma
5: è giusto?
19: Ma di più, io ci metto pure 10 euro in Coppa Vittoria del Napoli.
5: Ma là lo fai per interesse, perché prendi molto.
19: No, lo faccio proprio per questo, proprio per far capire.
5: Allora, gioca di Vittoria Napoli, primo gol De Bruyne.
19: Ti abbraccio pure io.
5: Camani padre Pia, si troppo non mostra. Carlesto schiattando dalle risate. Marco da Torre del Greco, grazie, mi fa piacere. E poi voglio salutare questo amico che si filma con un cuoricino, che però non conosco il suo nome, che è un simpaticone anche lui, quello col cuoricino azzurro. Pubblicità, vai Fabiuccio.

0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
0: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Qui casa Calcio Napoli, subito un aggiornamento perché la conferenza stampa dell'Arsenal è saltata a causa di un fortissimo ritardo del volo, quindi non sono in grado pertanto di arrivare allo stadio entro la fascia oraria prevista dalla UEFA, quindi non ci sarà la conferenza stampa dell'Arsenal. Però ritorniamo su quella che ci interessa di più, la conferenza stampa di Giovanni Di Lorenzo, quella di Massimiliano Allegri, e torno all'esterno del Diego Armando Maradona, dove ritroviamo Riccardo Catapano. Riccardo, allora, che valutazioni facciamo? Le indicazioni di formazione le abbiamo avute, no? Kevin De Bruyne dal primo minuto e Anguissa che non sarà della partita intanto.
1: Ben ritrovato Carlo, ti sentivo poco fa anche l'aggiornamento per quanto riguarda la conferenza stampa dell'Arsenal, che non ci sarà per il fortissimo ritardo del volo su cui viaggiano i Gunners, non arriveranno entro i tempi limiti stabiliti dalla UEFA qui allo stadio Diego Armando Maradona, quindi purtroppo non potremo ascoltare le parole di Arteta, di un tesserato dei Gunners. Veniamo però ovviamente a quella che è la conferenza del Napoli, di Giovanni Di Lorenzo e di Massimiliano Allegri. Io direi niente paura, perché insomma Allegri mi è sembrato davvero molto molto concentrato, risposte dirette, è vero, ha detto affrontiamo i migliori, la squadra campione di Inghilterra per tanti è data come favorita e non c'è assolutamente nulla di male, ma noi daremo il massimo, giocheremo ovviamente per ottenere il massimo domani allo stadio Diego Armando Maradona, perché l'esordio in Champions, perché proprio all'interno del Diego Armando Maradona Allegri cerca la prima vittoria da allenatore del Napoli proprio tra le mura di Fuorigrotta dopo la sconfitta contro il Como, quindi mi è sembrato davvero un Allegri molto molto concentrato e beh, ce lo chiedevamo effettivamente Carlo prima della conferenza stampa, se ci sarebbe stato qualche indizio di formazione, ebbene è così, perché ovviamente l'avevamo detto, non c'è McTominay ma non ci sarà nemmeno Frank Anguissa, con lo stesso invece David Neres che sarà valutato domani per questo problema al ginocchio che si porta dietro il brasiliano. A centrocampo scelte abbastanza forzate a questo punto, perché insomma Allegri anche con una risata ha detto quattro centrocampisti, ne giocheranno tre, quindi confermato anche quella che è ovviamente il modulo, e se tanto mi dà tanto credo che vedremo anche Billy Gilmour nel ruolo di mezzala, ovviamente Kevin De Bruyne lo ha detto domani sarà della partita dal primo minuto, e ovviamente Stanislav Lobotka con la possibilità poi di inserire a gara in corso ovviamente lo stesso Antonio Vergara. Davanti qualche dubbio in più invece, il ballottaggio ce lo teniamo aperto tra Nualang ed Alisson sulla sinistra, per il resto credo che le scelte siano abbastanza insomma confermate da parte di Massimiliano Allegri. Però ripeto, per quelle che sono le sensazioni di questa conferenza, è stato chiesto anche a Giovanni Di Lorenzo un parallelismo con la passata stagione, ha detto stop, basta parlare di quello che è stato, dobbiamo concentrarci su quella che è questa stagione. Allegri ci chiede e tanto di migliorare, di correre in fase difensiva, lo stiamo seguendo, continueremo a seguirlo, quindi ripeto, la sensazione è un Napoli che non ha e non vuole avere paura ovviamente di una grande squadra come l'Arsenal. Queste sono le sensazioni che onestamente ho raccolto in conferenza stampa, un Napoli che al netto del blasone dell'Arsenal domani se la giocherà a viso aperto.
0: Senti, c'erano anche diversi colleghi inglesi, abbiamo sentito la parte finale della conferenza stampa ad Allegri con tutte domande dei colleghi d'oltremanica. Beh, immagino che per loro ci sia un solo favorito domani sera, il Diego Armando Maradona, pieno di entusiasmo, non incute timore, mi pare di capire, o sbaglio?
1: No, è ovvio che sono consapevoli di quella che è la forza in questo momento dei campioni d'Inghilterra, ma credo che sia anche abbastanza normale, Carlo. Parliamo della squadra che ha vinto il campionato, considerato da tutti come quello più avvincente, più bello, più competitivo ovviamente al mondo, ovvero la Premier League. È normale che si sentono sicuri, però occhio, perché poi le partite ad inizio stagione sono sempre con le sorprese dietro l'angolo. Poi ripetiamolo, vengono qui allo stadio Diego Armando Maradona, e lo dicevamo anche nel primo collegamento, Arteta lo conosce molto bene questo stadio perché ci ha giocato e perso, ricordiamolo, tra l'altro da calciatore, un 2-0 contro un Napoli che fu davvero meraviglioso quella sera con Higuain, con Callejon, ovviamente ci ricordiamo della stagione del 2013. Quindi io credo che l'Arsenal insomma arriverà qui con i favori del pronostico, consapevole di essere una squadra forte, ma non dovrà assolutamente andare a sfruculiare, come si dice da queste parti, insomma un Napoli che è ferito perché viene da due sconfitte che bruciano, quella contro il Como qui al Maradona e quella contro l'Inter, ma nelle quali io onestamente vedo un bicchiere mezzo pieno, perché vedo una squadra viva. difensiva, una squadra che ha un'identità, una squadra che sta producendo tanto in termini offensivi. E mi aspetto una gara dove l'Arsenal inevitabilmente proverà a tenere il pallino del gioco, perché questa è la filosofia della squadra di Arteta. Beh, un Napoli che ha dimostrato che quando può partire in verticale può far male con Højlund, può far male con Alisson. Ci sarà un De Bruyne probabilmente dal primo minuto, e sappiamo quanto le verticalizzazioni di De Bruyne possono bucare una retroguardia dell'Arsenal che non è propriamente irreprensibile. Quindi è vero, sì, l'Arsenal arriverà qui al Diego Armando Maradona conscio di partire con i favori del pronostico, ma è un Napoli che, lo ripeto, ha coraggio e che venderà cara la pelle. E anzi, io credo e mi aspetto davvero domani un Napoli con la testa alta a giocarsela a viso aperto contro i Gunners.
0: E così sarà sicuramente. Grazie a Riccardo Catapano, buona serata Riccardo, buon lavoro.
1: Grazie mille, buon lavoro anche a te Carlo, a te la linea.
0: Ciao, da un Riccardo all'altro. Riccardo che ci scrive: intanto Allegri afferma in conferenza stampa che De Bruyne, essendo arrivato il 5 di agosto, finalmente è pronto per giocare dal primo minuto, e l'affermazione non può che farci piacere, sapere che ad oggi è alla pari con i compagni. Aspettiamo la soluzione con Vergara per un Napoli più spregiudicato, e chissà che non si trovi la quadra per un altro campionato di vertice assoluto. E beh, aggiungo che domani il risultato positivo potrebbe cambiare la stagione anche dal punto di vista proprio dell'accompagnamento dell'opinione pubblica. Se dovesse, come chi ama il Napoli si augura, se dovesse arrivare una vittoria contro i campioni d'Inghilterra, sicuramente avremmo un ambiente diverso, e questo lo possiamo dire. Andrea, buonasera, forza Napoli!
2: Buonasera a te Carlo, forza Napoli sempre. Oggi, domani e per sempre.
0: E sempre, bravo.
2: Allora Carlo, io ho ascoltato la conferenza, grazie a voi che vi ringrazio, che siete sempre sul pezzo. Mi è piaciuto tanto il modo di esprimersi di Allegri, nel quale io ho tantissima fiducia. Sì. Non parlo del passato, parlo del presente. Io ho tantissima fiducia perché abbiamo un allenatore che sa allenare, sa creare il gruppo, sa creare anche quella cosa che probabilmente non tutti gli allenatori sanno fare. Quindi queste sconfitte sì, ci sono, fanno male per come sono arrivate, una in casa, un'altra all'ultimo, però comunque, come diceva Riccardo Catapano, abbiamo visto un Napoli vivo contro
0: non l'Inter. C'è dubbio, cioè, non c'è
2: abbiamo
0: dubbio.
2: Visto un Napoli che c'è. Carlo, io volevo dirti una cosa a te, perché era una domanda che mi aspettavo che qualcuno facesse ad Allegri.
0: Sì.
2: Però la faccio a te, così la facciamo, cioè ce la gestiamo,
0: sì, tra di noi sì.
2: Tifosi e fratelli di sangue del turco. Allora, io penso che a questo Napoli manchi qualcosa in quanto rosa.
0: Sì.
2: E ti dirò cosa secondo me, magari qualcosa che tutti quanti dicono: la difesa. Io sto da dire dall'inizio dell'estate che Napoli avrebbe dovuto prendere un calciatore a parametro zero, che è Diogo Leite, che lo sta chiudendo la Lazio, che ha fatto la coppia degli ex centrali dell'Union Berlino.
0: Non sei l'unico che ha fatto questo nome questa estate, devo essere sincero. Spesso è uscito, spesso.
2: Esattamente. Abbiamo preso Badiashile, si è andato su altro. Vabbè, in difesa numericamente, tranne gli infortuni di Manerucci, buongiorno, che non so da Torino come ce l'hanno dato, purtroppo. Alessandro è sfortunato lui, oppure non si sa perché.
0: Vabbè.
2: Cioè, ma a centrocampo, Carlo, abbiamo una carenza di centrocampisti. Tu mi dirai, ma se passa Andrea, ti spiego, Carlo. Noi abbiamo McTominay che è fuori e probabilmente rientrerà a novembre, perché io non credo che rientri dopo la sosta, anche se io lo volessi già.
0: Certo, figurati.
2: Quindi figurati se non volessi a Scott mezzo campo. Abbiamo Anguissa che è fisico, anche lui. Poi abbiamo due registi, Gilmour e Lobotka,
0: sì.
2: E poi non abbiamo più centrocampisti.
0: Carlo, tu Vergara dove lo collochi?
2: È una mezzala.
0: E quindi è un centrocampista.
2: Però una mezzala offensiva. Io quando parlo di.
0: Ma anche McTominay è una mezzala offensiva, se vogliamo, no?
2: Però McTominay lui è sempre stato un centrocampista anche
0: sì,
2: a Manchester.
0: Sì, è vero.
2: Che modestivo.
0: Sì, sì, sì. All'inizio giocava proprio così, davanti alla difesa.
2: Esattamente. Io dirò una cosa, però spero che gli altri, perché tu mi capisci sicuramente, a noi manca il Foro Runso e il Caiuste di turno, in quanto cosa? In quanto centimetri, in quanto quella tipologia
0: fisicità, centimetri e quella capacità di andare a rompere quando l'avversario imposta. Però poi io posso essere d'accordo, perché poi nella composizione di una rosa come quella del Napoli c'è una difficoltà oggettiva di lista. a quel punto sei gioco, hai individuato il profilo X. Per esempio, a me piace molto, piaceva Taylor prima che andasse alla Lazio, no? Hai individuato quel profilo, sei di fronte alla lista, quindi la lista ti impone delle uscite oltre a quelle che oggi già c'hai. Chi metti fuori lista? Questo è il modo di farci, ti ribalto la domanda. Abbiamo individuato il profilo, ci serve Pingo Pallino, buono, Pingo Pallino è bravo e ci aumenta la qualità, ci aumenta la fisicità. Chi esce dalla lista oggi del Napoli a centrocampo?
2: Okay. E questa è una risposta che io mo ci dovrei pensare.
0: No, perché tu mi hai detto il nome, mi hai fatto il nome dei centrocampisti. Per me sono tutti insostituibili: Gilmour, Lobotka, Vergara, McTominay, Anghissà. Sono tutti giocatori che io me li tengo stretti, non li posso mettere fuori lista.
2: No, assolutamente.
0: E a chi metto fuori lista? Siamo corti in difesa. Quindi in attacco siamo un po' più, respiriamo un po', ma non puoi mettere fuori lista, che ne so, Politano.
2: Mi è venuto un nome da mettere fuori lista.
0: Dimmi.
2: Faccio un esempio: uno che il Napoli avrebbe dovuto mandare in prestito, perché ormai si era capito che
0: dimmi il nome da fuori lista.
2: Ok, Giovane è stato messo fuori lista in Champions.
0: È un'ipotesi che ci può stare.
2: Si metteva fuori lista anche in campionato.
0: 20 milioni di euro spesi a gennaio.
2: Carlo, secondo te?
0: Ma nelle valutazioni, allora, tutti quanti d'accordo, no? Giovane. Poi mettiti nei panni del club. Stiamo parlando che pochi mesi fa il Napoli ha fatto un investimento multimilionario. Il Napoli non si può permettere di non cercare di capire se lo può valorizzare questo investimento. Il Napoli non è o Manchester United, che si può permettere e cattare un giocatore a 80 milioni di euro e poi lo dà in prestito o lo fa allenare che i ragazzi. Il Napoli non lo può fare e quindi deve giocare anche con questa operazione.
2: In base a questa magari scelta sbagliata, perché Carlo, parliamoci
0: ma scelta obbligata / sbagliata, non so se rendo l'idea.
2: Io volevo dire solo questo: se Giovane non avesse subito anche questo,
0: dovevi prendere, a meno che non prendevi un under, bravissimo, un giocatore under che non avevi problemi di lista, però l'under che ti fa la differenza oggi in quel ruolo, io Carlo Alvino non lo trovo, magari chi fa questo per mestiere magari lo trova l'under giusto e lo potevi mettere in lista senza problemi.
2: Però tu convieni con me che manca quel tassello, quella tipologia.
0: Convengo con te, assolutamente sì. Tant'è che io a un certo punto ho pensato che il Napoli tenesse Folo Ruscio, ti dico la verità.
2: Okay?
0: Per un attimo l'ho pensato. Vabbè, ti abbraccio, voglio. Ciao, buona serata. Ciao, forza Napoli sempre. Si possono prendere anche under 23. Sì, questo lo sto dicendo. Che si possono prendere anche under 23. Ciao Carlo, il capitano Di Lorenzo che dice, ha detto che dobbiamo capire meglio e gestire meglio i momenti delle partite, ed io allora dico, e qui non mi trovo, come mai i giocatori di questo spessore hanno ancora bisogno di imparare a capire e a gestire i momenti clou di una partita? Sinceramente faccio fatica a capire questa risposta, come anche per il caldo, ma gli altri mica giocavano col climatizzatore. Lello Marciano, no, il caldo vale per Napoli, per il Como, per l'Inter, per Genoa e chi più ne ha più ne metta. Il caldo talvolta da una parte e dall'altra ti può far fare qualche errore in più. Il Napoli fa il gol del 2-0 perché quelli dell'Inter, sarà stato il caldo, sarà stata la disattenzione, sarà stato un errore clamoroso, non vanno a recuperare il pallone che non esce, ve la ricordate, no? L'azione poi Di Lorenzo arriva, il pallone lo mette su, fa un gol straordinario, ma quel gol del 2-0 nasce da una valutazione sbagliata. Sarà stato il caldo, non lo so, però c'è l'errore umano e il Napoli è stato bravo a capitalizzare. Alessandro, buonasera, forza Napoli.
3: Ciao Carlo, buonasera, forza Napoli sempre.
0: Buonasera a te.
3: Ciao, senti, io sono un po' avvelenato, un po' arrabbiato, sentivo il tuo voto che avevi dato, mi sembra ieri, l'ho visto su internet, non so quando l'hai dato, il mercato del Napoli che hai dato 5.
0: Sì.
3: Per me il voto del mercato del Napoli è meno 5.
0: Vabbè, ma non esageriamo, non esiste meno
3: 5. Meno 5 non esiste, però è da 3, non è quantificabile, perché bisogna parlare chiaro, perché quando è uno, se presenta...
0: Però non ti sento bene, Ale.
3: Mi senti?
0: Adesso sì.
3: Ok, perché il presidente, come ti dissi quando stavi dall'altra parte, cioè, sì, Dimo, sì, quando tu dicessi che stava per arrivare all'Ligri, ti dissi: guarda, digli al presidente di non fargli dire la Champions e l'ha detto, di dire lo scudetto perché abbiamo avuto gli infortuni, se non già, e l'ha detto. Allora, se tu mi fai questi proclami a giugno.
0: Ma mica ha detto vinciamo la Champions, attenzione.
3: No, no, ha detto arriviamo in semifinale.
0: No, non l'ha mai detto. Ti sfido a trovare una sola dichiarazione, virgolettata, di arriviamo
3: arrivare avanti in Champions.
0: Ma arrivare avanti in Champions è un desiderio di tutti, no, quanti.
3: Pure ritenderci che stai tu, pure magari la possiamo pure vincere, sta pure all'inizio.
0: Ah, vabbè, ma non scherziamo, dai, ma siamo seri tra di noi.
3: Allora ha detto che facciamo schifo in Champions.
0: No, non ha detto neanche questo, ma l'idea del club è quello di fare una Champions migliore dell'anno scorso, si parla di arrivare almeno agli ottavi.
3: Ho capito, almeno agli ottavi, questa squadra.
0: Questa squadra. Io credo che il Napoli ha tutte le carte in regola per arrivare agli ottavi, questa squadra.
3: Se non si fanno male, ma già abbiamo il centrocampo munco e ora già siamo in sofferenza con i giocatori. Perché noi già abbiamo.
0: Ma che quella è la rosa! Non è che potevi fare una rosa più ampia, perdonami.
3: No, la rosa la dovevi cambiare. Perché ha detto che questa rosa senza infortuni andava bene. Questa rosa, quando i giocatori si infortunano, sì, soprattutto oltre 30 anni, si continueranno ad infortunare. Il mercato si fa, tra virgolette, in maniera pessimistica, cioè si dice. Ma va bene, non succede niente.
0: Ma il Napoli l'ha fatto 2 anni fa, mercato, Alessà. Il Napoli non è il pozzo di San Patrizio. Se ci vogliamo prendere in giro e non vogliamo ammettere la realtà, e allora possiamo dire che ha sbagliato, doveva spendere 100 milioni, se ci vogliamo prendere in giro e vogliamo raccontare una realtà parallela. Se invece vogliamo essere onesti con noi stessi, ma anche duri nella valutazione, bisogna dire che il Napoli non è il pozzo di San Patrizio, il pozzo senza fine. Debiti il Napoli non ne fa, prestiti, fondi americani, sponsorizzazioni fasulle non esistono in casa Napoli, e quindi il Napoli il mercato non lo fa per rientrare di un esborso economico enorme che diventa insostenibile per un club come quello di Aurelio De Laurentiis. Questa è la realtà, non piace a nessuno può piacere. Ma che sia realtà, perché dobbiamo raccontare un'altra realtà che non ci appartiene e non è quella del Napoli? Questo è pizzico di pubblicità.
4: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre non perderti Pizza Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzavico.com.
5: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover,
6: se ami Zouk per il suo stile ribelle,
7: o se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura,
8: allora da oggi ami anche Ferraioli Auto,
9: la tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
10: Tutto lo stile dei crossover Nissan, la rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power, più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
9: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
11: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza.
12: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a €89,90.
11: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
12: Aperti la domenica mattina.
13: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
14: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
15: Back. to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
16: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
17: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Rieccoci qui casa Calcio Napoli in questo martedì particolare, martedì di vigilia Champions League. E allora 342-0000-100 per scrivere i vostri WhatsApp e 081-546-6873 per il filo diretto. Con noi c'è Pasquale. Buonasera Pasquale.
1: Ciao Carlo, sono Pasquale da Pisa, complimenti sempre per la conduzione.
0: Grazie, grazie a te.
1: Figure del minimo. Che volevo dirti questo, Carlo, io forse la gente dimentica, ma in Napoli questa sezione di calciomercato ha speso già quasi 100 milioni per prendersi, per pagare i giocatori dell'anno scorso che non aveva pagato.
0: Non proprio 100 milioni, però ci sono i ratei dei calciatori, tipo Højlund, il rateo di Højlund, quello di Alisson Santos, è così.
1: Vabbè, comunque abbiamo già speso una bella cifra. Inoltre avevamo circa 46 giocatori, non so quanti ne avevamo di giocatori, che dovevamo comunque, questo era un anno zero, bisognava comunque dar via quei giocatori in esubero, perché se no non puoi seriamente pensare di poter fare una campagna acquisti. Per questo dico ai miei fratelli, insomma, abbiamo un po', innanzitutto forza Napoli sempre, che è la prima cosa.
0: Sempre.
1: Secondaria cosa, abbiamo un po' di tolleranza. Un anno può capitare, abbiamo speso tanto negli anni precedenti,
0: sì.
1: Può capitare che un anno,
0: sì,
1: dobbiamo tirare un po' la ciglia per poi ricominciare. Ora l'importante è che ci sia una programmazione per il futuro,
0: certo.
1: È quello che dico io, quindi stiamo lì, stiamo belli, facciamo sempre forza Napoli e non ci occupiamo di queste cose. L'anno prossimo vedrete che il Napoli farà cose buone, ok?
0: Grazie, ti abbraccio forte. Li ha spesi quest'anno, non li ha spesi lo scorso anno. Beh, bisogna anche essere attenti nella comunicazione. Højlund l'ha spalmato l'acquisto. Højlund non è che l'ha pagato per intero in questa sessione di mercato. Quindi cerchiamo almeno di fare informazione corretta. Ciao Carlo, ma visto che c'è un problema oggettivo di lista, perché non valorizzare qualche giovane del vivaio anziché mandarlo in prestito? Forza Napoli sempre, perché evidentemente non è stato ritenuto idoneo per la rosa. A un altro Pasquale, eccoci qua. No, un Pasquale all'altro, buonasera anche a te.
2: Ciao Carlo, buonasera.
0: Buonasera.
2: Senti Carlo, più che volevo fare una piccola critica a coloro che criticano questo mercato e,
0: sì,
2: e tutto il resto. Secondo me quelli nati dopo l'80 purtroppo non sanno quello che abbiamo subito noi negli anni del dopo Maradona.
0: Mamma mia, che classe sei Pasquale? Quanti anni hai?
2: Fino alla Serie B.
0: Che classe sei?
2: Come?
0: Quanti anni hai? Che classe sei?
2: Sono del 77.
0: Vabbè, quindi...
2: ero bambino negli anni di Maradona,
0: certo.
2: Però poi sono iniziato ad andare allo stadio negli anni 90 e veniva sempre che crollavamo sempre più.
0: Adesso ci abbiamo qualche amico, mi dice tenimmo grasso cora per
2: purtroppo sto i pariccia, cioè c'è la verità.
0: Vabbè, comunque fortunatamente per noi il Napoli adesso è una big e quindi è chiaro che essendo big tu ti aspetti il cammino da big, anche questo va detto. Va bene Pasquale, ti abbraccio, ti saluto, buona serata. E allora c'è questo amico che dice vorrei vedere, e sono d'accordo, mi piace, un 4-2-3-1 con Vergara, De Bruyne e Alisson con Højlund davanti. Non male. Lobot che anche sta davanti alla difesa. Quindi Lobot, quando anche sta, sta bene. Lobot che anche sta davanti alla difesa. E i tre, Vergara, De Bruyne e Alisson con Højlund. Insomma, bello. Vergara sulla destra con i tagli verso il centro sarebbe assolutamente imprevedibile. Bello, un Napoli coraggioso, un Napoli. Va là, è a zanna. Dobbiamo recuperare gli infortunati, dobbiamo stare tranquilli, poi il calendario insomma potrebbe darci una mano, c'è tempo. Va bene, ci salutiamo qua, grazie a Simone Zaccaria in regia, grazie a voi che avete condiviso con me queste due ore di passione. Adesso il notiziario con Marcello Calvano e poi la ricca programmazione, il ricco palinsesto di Kiss Kiss Napoli. Noi torniamo domani, forza Napoli sempre e non ci accire nessuno. Ciao.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
12: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
13: Buonasera da Marcello Calvano. A seguito delle verifiche tecniche effettuate dalle strutture competenti è stata riattivata la circolazione ferroviaria sulla linea Napoli-Sorrento nel tratto compreso tra San Giovanni a Teduccio e Torre del Greco. Le condizioni di salute del dipendente EAV coinvolto nell'infortunio verificatosi durante le attività operative, fanno sapere sempre da EAV, sono in via di recupero. Passiamo ora agli aggiornamenti sui dati legati all'incendio di Airola. I rilievi ambientali indicano che i valori di diossine e furani sono scesi al di sotto del limite di tracciabilità. Il dato si è ormai stabilizzato e va considerato consolidato. La conferma viene dal tavolo presieduto dal prefetto di Avellino Francafico, insediato all'indomani dell'incendio di materie plastiche stoccate nel capannone di un'azienda di Airola, con vigili del fuoco, ARPAC, ASL e i sindaci dei comuni irpini del Partenio. E sono ore di grande apprensione per le condizioni di salute di una 27enne di Acerra rimasta coinvolta in un grave incidente avvenuto lungo il sentiero del cuore di Scanno in provincia di L'Aquila. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 7 settembre. La giovane, Aurora è il suo nome, era in compagnia del fidanzato quando improvvisamente è caduta da cavallo, riportando ferite che l'hanno costretta a subire un delicato intervento chirurgico. Cambiamo argomento. Con il rischio maltempo che appare ormai scongiurato dopo l'incertezza a causa delle previsioni meteo dei giorni scorsi che indicavano un concreto rischio pioggia per la serata di giovedì, Napoli si prepara a vivere una grande serata di sport con la gara inaugurale degli europei maschili di pallavolo tra Italia e Svezia. Gara che si disputerà giovedì 10 settembre alle ore 21.05 nell'arena allestita per l'occasione in piazza del Plebiscito. E chiudiamo con lo sport. Il calcio, è terminata da poco la conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia dell'esordio in Champions League del Napoli contro l'Arsenal al Maradona. Ecco alcune dichiarazioni rilasciate dal tecnico azzurro.
14: Domani sappiamo che affrontiamo la squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier. Credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario e sappiamo delle difficoltà della partita e quindi va affrontata con... Domani sappiamo che affrontiamo la squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier. Credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario e sappiamo delle difficoltà della partita e quindi va affrontata con grande...

Pesce locali temporali nelle zone interne montuose. Caldo ancora di piena estate continuerà a farsi sentire anche nella notte al mattino sulla costa e con afa accentuata. Domani il tempo sarà asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature diurne ancora elevate per il periodo, prossime ai 32-33 gradi soprattutto nelle zone più interne. La ventilazione sarà per lo più debole o assente. Ulteriori dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sulla nostra app, gratuita e sempre aggiornatissima. Trebi Meteo.

0: amiche di Kiskis Napoli, buonasera da parte di Marcello Calvano, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 442. Abbiamo ascoltato qualche minuto fa le parole di Massimiliano Allegri pronunciate in conferenza stampa e insieme a Paolo Del Genio commentiamo prima di andare al telefono dai nostri amici già pronti per intervenire in diretta. Dicevo, commentiamo quanto è venuto fuori da questa conferenza. Buonasera Paolo.
1: Ciao Marcello, buonasera a tutti.
0: Partirei dalle indicazioni legate alla formazione, alla probabile formazione. Allegri ha detto che non ci sarà un cambio da un punto di vista del modulo tattico, però ha fatto anche capire che Kevin De Bruyne innanzitutto partirà titolare e che fondamentalmente la squadra all'inizio, quantomeno come sistemazione tattica, non si discosterà molto rispetto a quello che abbiamo visto nelle prime giornate di campionato.
1: Sì, prima ha detto che sono quattro, perché purtroppo manca anche Anguissa oltre McTominay, quindi sono quattro centrocampisti per tre maglie, quindi abbiamo capito che si continuerà a giocare 4-3-3, e ha fatto il nome dei quattro centrocampisti, cioè Lobotka, De Bruyne, Gilmour e Vergara. Poi è stato abbastanza esplicito sulla possibilità concreta che De Bruyne parta da titolare, e di conseguenza io ridurrei tutto al ballottaggio Lobotka Gilmour, perché non credo che sia Gilmour Vergara, non credo che sia in discussione Lobotka, quindi vediamo la scelta fra Gilmour e Vergara. Comunque Gilmour da mezzala, ovviamente, con Lobotka centrale è la più probabile secondo me, con Vergara dalla panchina, però questo mi sbilancio io. Più realistica è la possibilità di lasciare aperto il dubbio per questa maglia a centrocampo. Poi il dubbio lo terrei anche per Olivera Spinazzola, per Lang Allison, non per Politano, perché Neres non è, è in dubbio addirittura se possa andare in panchina, pure lì ha qualche problema al ginocchio e si vede domani mattina, e non lo so se dobbiamo tenere aperta anche un Badiashile Beuke, ma al posto di Rafa Marin, ma non credo che toccherà a Rafa Marin.
0: Perfetto, cominciamo con il nostro filo diretto, c'è Enzo con noi, ciao Enzo.
2: Ciao, buonasera a tutti, ciao Paolo. Volevo un attimo, sono d'accordo sul dubbio Gilmour Vergara, penso anche lui, però volevo un attimo tornare alla partita di domenica scorsa, perché forse che sfuggito un po' a tutti la dichiarazione di Allegri, che lui rispose proprio una domanda su Højlund, perché lui disse che Højlund aveva chiesto lui il cambio, quindi non era stato un cambio che era nato da Allegri, ma gli disse proprio chiaramente che Højlund aveva chiesto il cambio. Non so se questa cosa che sfuggito o meno, la prima domanda, e poi la seconda riguardo Badiashile, perché Badiashile è stata una, vabbè, lui disse anche che aveva il dubbio Beko a Badiashile, diciamo, poi da quel punto di vista poi sarebbe cambiato tutto. Però io sulla gestione della rosa, quindi sul minutaggio, sul fatto di voler dare 30 minuti, 25 minuti a Badiashile, diciamo, e far ruotare tutta la rosa in contrapposizione all'anno scorso, perché ci sta che poi tu magari ci puoi rimettere qualche potenziamento, però può darsi che poi alla lunga questa scelta poi possa pagare arrivando poi a un rendimento e un minutaggio che possa poi massimizzare l'uso di tutti quanti. Volevo capire queste cose qua, diciamo, cosa ne pensi anche tu il discorso di Højlund, se l'avete importa, diciamo, questa affermazione. Grazie.
1: Allora, su Højlund, se come pare c'è stata questa richiesta del giocatore, nulla questio. Se il giocatore chiede di uscire vuol dire che sente stanchezza, quindi ha rischio infortunio, e quindi è corretta la sostituzione. Quindi qui, più che diciamo discutere la scelta di Allegri, bisognerebbe discutere non la scelta, perché la scelta anche del Napoli è quella di prendere anche un altro centro.

0: avanti, l'incapacità alla fine, non so per quale motivo, di riuscire a prenderlo quest'altro centravanti, e quindi diciamo siamo messi come siamo. Poi per quanto riguarda il resto del discorso, è vero quello che tu dici, cioè noi poi commentiamo in base anche a quello che è successo, prima non si può sapere, l'allenatore dovrebbe avere più polso di tutti perché vede gli allenamenti, ha avuto evidentemente delle sensazioni positive da Badiashile, ha pensato che per quello che serviva era pronto, poi noi, nessuno di noi, per quanto poi alla fine abbiamo giudicato negativamente quel cambio, nessuno di noi può dire che se o non faceva il cambio o ne metteva un altro al posto di Badiashile non succedeva lo stesso.
1: Sì, non partiamo un po'. Grazie mille.
2: Andiamo adesso da Antonio. Ciao Antonio.
3: Salve, buonasera Marcello, buonasera Paolo. Senti Paolo, io volevo fare una considerazione e poi farti una domanda. La considerazione è quella, ritornando alla partita di sabato, che nel momento in cui passiamo a 5, proprio dal, diciamo, sull'asse destro che fino a quel momento aveva contenuto Di Marco con Di Lorenzo quarto a destra e Politano che lo aiutava il raddoppio, Politano si perde praticamente l'uomo, guarda palla e non guarda Di Marco alle spalle che rimette palla a centro.
0: Aspetta un momento, però volevo dirti, scusami se ti interrompo, sì, per la precisione, e questo sì. Tu, se fai riferimento al gol, chiaramente stai facendo riferimento al gol del 2-1,
3: sì.
0: Non era ancora entrato Badiashile, quindi eravamo ancora a 4. Eravamo a 4, però si fa per dire, perché poi Politano stava facendo tutti gli effetti il quinto.
3: Infatti, tanto che poi Rachmani, lasciamo perdere che si lascia, insomma, aveva alle spalle Lautaro e si fa anticipare e prendiamo gol. Diciamo, quindi questo, diciamo, in quel momento il cambio modulo ci ha un po', ecco, tra virgolette, destabilizzato. Invece la domanda è, sappiamo che l'Arsenal è forte nel corso del lungo, cioè voglio dire, ti volevo chiedere, secondo la tua competenza, dove possiamo metterli in difficoltà?
0: Ma possiamo metterli in difficoltà facendo qualche giocata di grande qualità e trovando spazi alle spalle della loro pressione, perché loro vengono sempre molto forte. Quando perdono palla sono bravissimi, come tutte le grandi squadre, nel correre in avanti e andare alla riconquista immediata, e quei 3-4 secondi, se invece di riconquistarla loro siamo bravi noi a uscirgli alle spalle, può crearsi qualche presupposto importante. Non è che l'Arsenal non concede, finisce le partite concedendo zero palle gol, ne concede poche, e quelle poche dobbiamo essere bravi a sfruttarle.
3: Sì, ok, ti ringrazio Paolo, vi ascolto per radio.
0: Grazie a te.
3: Buona serata.
2: Ciao Antonio. Massimiliano. Ciao Massimiliano.
4: Buonasera a tutti. Ciao. Allora, io vorrei parlare con Paolo, che lo ritengo uno dei più competenti giornalisti e forse anche tecnici, oserei dire, del calcio napoletano e probabilmente italiano. Allora, si stanno mettendo tutti sulla graticola Allegri per le scelte, ma io più che altro io penso che Allegri non è stato tradito dalle scelte del modulo, dagli uomini, dagli interpreti che ha messo in campo, perché per onestà intellettuale tutti quanti noi avremmo pensato negli ultimi minuti di difendere il risultato, no? E quindi chi di noi non avrebbe detto, soprattutto un allenatore o previsto da un allenatore difensivista come Allegri, di chiudersi là dietro? Che ha fatto? Cosa saggia? Quando vede che l'Inter mette attaccanti, mette gente alta, ha messo Lucca e Badiashile, due uomini di 2 metri. Quindi io penso che tecnicamente la sua scelta è stata saggia, ma è stata tradita dagli interpreti, da delle scellerate uscite, cioè abbiamo preso 2 gol di testa con 2 uomini che ha messo in campo di 2 metri. Quindi io credo, al di là dei gol mangiati sul 2-2, insomma, no, divorati da Neres e poi da Lucca Anguissà insieme, io credo che proprio la difesa è stata proprio il tallone di Achille nel finale, è venuta meno con fischiato in aria, non ha spazzato, non ha buttato fuori, lo stesso Meretti che poteva uscire, insomma. Quindi io penso che Allegri questo, perciò chiedo a Paolo un suo parere, non è stato, tra l'altro, è stato detto dagli interpreti, poi in questi interpreti sono gli uomini che ha a disposizione in banchina, vogliamo dire questo? Diciamolo, però questo ha messo in campo perché lui ha ritenuto opportuno difendersi e portare a casa i risultati.
0: Allora è chiaro, è evidente che gli errori li fanno i calciatori in campo, difensivi, offensivi, e quindi quando noi vediamo le immagini e poi le rivediamo della partita è chiaro che si attribuiscono le responsabilità al giocatore che di volta in volta sbaglia. La responsabilità di Allegri non sta tanto nel giocatore che invece di fare gol tira fuori, o nel giocatore che invece di prenderla di testa non la prende e fa segnare l'avversario. Lì poco può farci, forse poteva farci qualche cosa in più lui e la società, creando un organico più competitivo, questo sì, ma oramai questo è alle spalle, non possiamo fare nulla, con questi deve andare avanti adesso. Preso atto che con questi dobbiamo andare avanti, l'allenatore è un creatore di presupposti, non è un esecutore, non è quello che tira in porta o salva sulla linea o para o fa il colpo di testa e segna. L'allenatore crea i presupposti affinché le cose positive accadano molte volte, cioè le palle gol, e poi i giocatori prima o poi qualcuno la metteranno dentro, se un allenatore crea presupposti positivi che tu in continuità riesci ad avere occasioni da rete. E allo stesso tempo, e questo soprattutto è il caso del Napoli, l'allenatore è un creatore di presupposti con un atteggiamento difensivo più coraggioso, tenendo la linea più in alto, che porta meno gli avversari nella nostra area di rigore e non permette agli avversari di creare tanto, perché sul creare tanto ed essere tanto presenti nella nostra area di rigore, io non voglio dire che è inevitabile, ma sale la probabilità, proprio per un calcolo di percentuali, sale la possibilità che qualche volta l'intervento difensivo non sia perfetto e quindi poi ce la vediamo con i difensori che hanno sbagliato. Allora vediamo di metterli meno sotto pressione, questo
4: Paolo,
0: voglio
4: però,
0: dire.
4: Però siamo onesti, con l'Inter che dopo il 2-1 ha fatto delle scelte in attacco molto precise per cercare almeno di pareggiarla, io penso che chiunque avrebbe detto ma perché non si è difesa Allegri e non ha messo il difensore? Cioè io penso che la scelta, quella di non togliere Politano per Vergara, poteva essere insomma corretta, però il difensore in più l'avremmo messo un po' tutti quanti per portare a casa.
0: È perché io non è che ho parlato per la prima volta di una partita di calcio dopo Inter-Napoli, ho parlato da anni e anni di partite di calcio, e quindi c'è la possibilità ora di andare a ripescare? No, però vi dovete fidare di me e vi dovete fidare di quelli che mi seguono.
4: Che cambio avessi tutti fatto? Gioco Oliveira?
0: Io sono contrario al passaggio da 4 a 5 perché perdi riferimenti, perdi posizione, ti porti gli avversari in aria. Per me non risolvi assolutamente il problema. Mi sembra scolastico, elementare e banale il concetto, mettiamo un altro difensore, non prendiamo gol. E partendo da questa mia convinzione, vedendo che molte grandi squadre che giocano a 4 continuano a giocare a 4 tranquillamente fino alla fine,
4: anche
0: sotto pressione continuano a giocare a 4, hanno la loro organizzazione in quel modo, non la vanno a toccare. Invece, partendo da questo, poi mi sono guardato tante e tante partite dove questa mossa di Allegri è stata fatta da tanti allenatori. Non citerò ora storie lontane da noi, ma parlerò di storie nostre. Quando Conte l'ha fatto nell'anno dello scudetto, puntualmente passava da 4 a 5, perché noi abbiamo giocato a 4 l'anno dello scudetto, il primo anno di Conte. Ogni volta che è passato da 4 a 5 abbiamo preso gol del pareggio, ci siamo giocati 6 punti con Genoa e le due trasferte, Lazio e Roma, ci siamo giocati 6 punti, venendo raggiunti nei minuti finali perché ci eravamo abbassati troppo e passati a 5, 6 punti che ci potevano costare carissimo, cioè ci potevano costare lo scudetto.
4: Paolo,
0: poi è andata bene per alcuni. Quindi io sono contrario,
4: a questa
0: soluzione.
4: No,
0: io i cambi, allora i primi due cambi li avrei fatti onestamente. Neres a destra va bene al posto di Politano e De Bruyne al posto di Vergara va bene. Poi se qualche giocatore non ce la fa più, io sono sempre per il ruolo su ruolo in quel momento, basta che non vai a toccare le cose. Uno, ruolo su ruolo, e due, vediamo di non mettere in campo troppi giocatori contemporaneamente, al di là del loro valore, no, vediamo di non avere in campo troppi giocatori contemporaneamente che purtroppo hanno alle spalle un anno senza giocare, 8 mesi senza giocare, 5 mesi senza giocare, sto parlando di Badiashile, di Neres, di Gilmour, senza infortuni, dello stesso Lucca che ha giocato molto poco negli ultimi anni. Cioè noi alla fine tenevamo in campo una squadra in quella bolgia con l'Inter che attaccavano come dei forsennati, tenevamo in campo una squadra con tanti giocatori, come si diceva una volta, senza questo grande ritmo partita, perché poco utilizzati negli ultimi mesi. E questo non mi è sembrato il momento giusto per mandare nella mischia. Poi piano piano, uno alla volta, dovrà essere fatto, senza dubbio.
2: Andiamo da Giuseppe. Ciao Giuseppe.
5: Ciao, buonasera. Buonasera a tutti, Forza Napoli sempre. Faccio anche io un passo indietro per quanto riguarda la partita con l'Inter, perché secondo me, per quanto riguarda Allegri, io capisco che è stato criticato per i cambi, però io non lo trovo corretto per questo, perché significherebbe lamentarsi di Allegri che fa Allegri. Se conosci Allegri ti devi stare anche a dei cambi difensivi, perché quello è Allegri. Personalmente io non critico le sostituzioni, magari non sono d'accordo. L'unica che ho trovato concettualmente sbagliata nel mio modo di vedere è quella di Badiashile, ma non perché il difensore, ma perché a mio parere mettere uno che non ha mai giocato in Serie A in quel momento particolare della partita, secondo me non è stata la scelta adeguata. Ma in realtà la partita non l'abbiamo persa per i cambi, l'abbiamo persa perché al minuto che era 55-60 abbiamo pensato che 2-0 la partita è finita, tutti dietro, baricentro basso, tutti in difesa, nessuna idea offensiva, e da lì con la paura in corpo la partita in un modo o nell'altro, anche per episodi, è stata persa. Quello è stato il tutto. Però personalmente io non mi voglio limitare solo alla critica ad Allegri, che ci sta, ma per come ci siamo arrivati. Perché siamo andati a prendere Badiashile il 22 agosto quando Buongiorno si è fatto male un mese prima? E non si capirà mai. Perché non c'è una riserva di Anguissà? Domani Anguissà non gioca, Neres non gioca, giocatori il cui status di infortuni penso lo conoscono tutti. La società ha ritenuto opportuno non provvedere. McTominay si sapeva che stava con i problemi, centrocampisti ne sono arrivati, nemmeno. Scusate, la società Calcio Napoli in tutto questo, ma che ha fatto per mettere in condizione Allegri? Le tue scelte non sono, secondo me, condivisibili. Che ha fatto? Niente. Ce la vogliamo prendere con Allegri, che magari sarà l'ennesimo capro espiatore? Speriamo di no. Ma vogliamo dire un attimino che mentre tutti hanno provato a rinforzarsi, il Napoli è stato colpevolmente fermo? E aggiungo, sul ragionamento che tu hai fatto spesso in questi giorni, Paolo, io lo capisco, però non sono d'accordo. Cioè il fatto che la società ha ritenuto che questa rosa è abbastanza forte per... Ok, però questa rosa...
0: non sei d'accordo con me o con la società? Scusami, non sei d'accordo con me o con la società?
5: No, non sono d'accordo con quello che tu hai detto, e ti spiego perché sono le tue parole, no?
0: No, aspetta un momento, fammi dire una cosa. Io non sono d'accordo con la scelta che ha fatto la società. Come fai a non essere d'accordo con me?
5: No, questo lo so, io questo l'ho capito, Paolo. Vengo solo a quello che hai detto tu, nel senso di dire la società ha ritenuto questa rosa abbastanza forte da poter competere, ok? Però questa rosa...
0: E che ci posso fare io se la società ha ritenuto questo? Se la società ha ritenuto questo...
5: Io ve lo devo raccontare oppure no? Ma è mica colpa tua, ci mancasse pure. Però diciamo che la rosa è stata integrata di Lucca, Lang, Rafa Marin, giocatori che abbiamo cercato di dar via in tutti i modi. Come fa, spiegami tu, come fa la società a ritenere che questa rosa così come sta è competitiva quando sappiamo che mancavano elementi? Se c'è una spiegazione che ci possono dare,
0: però,
5: logica.
0: Ma tu stai facendo la domanda a me, che la penso come te,
5: e io che risposta ti devo dare
0: se non quella che ho già dato? La risposta è che la società ritiene che invece questa rosa, e non ha le preoccupazioni mie, tue e di tanti altri, la società ritiene che questa rosa sia altamente competitiva. Io non è che dico che non è vero, io però ho sempre detto che questi giocatori sono purtroppo, la maggior parte di loro, reduci da problemi fisici e hanno scavallato i 30 anni. E ragazzi, ma sta succedendo già, domani andiamo a giocare prima giornata di Champions con pochi difensori, pochi centrocampisti, con meno soluzioni in avanti di quante non c'è Giovane, non c'è Neres. Quindi che l'organico era del numero giusto sicuramente, ma troppo pieno di giocatori con a rischio fisicamente, si sapeva o non si sapeva, e si doveva intervenire o non si doveva intervenire? Per noi che facciamo valutazioni tecniche si doveva intervenire, la società ha fatto delle valutazioni anche economiche e ha ritenuto
5: economiche,
0: che non voleva
5: solo economiche, io quello voglio dire, solo no, economiche, non possiamo parlare di tecnica secondo me, ma solo economiche, Paolo, perché non si può dire che se la società si ritiene abbastanza, perché sennò ci vediamo in giro con giocatori che ha cercato di sbolognare in tutti i modi, la società ha fatto scelte economiche, mo che sia giusto, che sia sbagliato.
0: In tutto questo Allegri ha fatto una scelta di comunicazione, poi non lo so che cosa pensi realmente, che cosa dica in Camera Caritatis quando parla con Manna e con, soprattutto con De Laurentiis e Chiavelli, io questo non lo so, però la comunicazione di Allegri è standard, ha detto e continua a non lamentarsi nemmeno un pochettino. Mai. Sull'organico, tutto bene.
5: Quello
0: siamo
5: è il motivo
0: forti,
5: per cui è stato preso Allegri, se mi permetti.
0: Quindi,
5: quando
0: nel momento in cui Allegri fa questa comunicazione, io lo vorrei anche, non dico difendere, ma gli vorrei riconoscere quello che hai detto tu, cioè non esageriamo a chiedergli troppo, perché ci sono dei problemi che forse anche altri allenatori non avrebbero risolto, però cioè lui qualche cosina secondo me in più doveva dire, non arriviamo a livelli di Conte che faceva il pazzo e attaccava tutto il mondo se non aveva i giocatori che voleva, però qualcosina in più doveva, non voglio dire pretendere, che è un brutto verbo, ma chiedere con forza sì.
2: Andiamo adesso da Marco prima della pubblicità, ciao Marco.
6: Ciao, acchiappo la linea sempre prima della pubblicità, spero che faccia in tempo e che Paolo mi risponda anche, anche dopo la pubblicità.
2: Esatto, magari dopo allora, la pubblicità.
6: Due cose, allora, una di campo e una di sul metodo dell'arbitraggio. Io sono d'accordo con il tifoso di prima, perché secondo me la rosa era palese che non era, diciamo, all'altezza, a livello, perché poi è vero che si è arrivato secondo, ma ogni anno è diverso dall'altro, insomma. Quindi non è che è sempre così, quindi però la capisco anche, perché non può fare mercato, perché ha speso 200 milioni, però proprio per questa linea qui non mi spiego la scelta di Allegri. Cioè, se bisogna valorizzare i giocatori che si hanno, non mi spiego la scelta di Allegri, e mi spiego anche il perché facendo il passaggio con l'Inter. Allegri secondo me fa l'errore che, sbagliando la diagnosi, sbaglia anche la cura. Cioè, se lui pretende che i suoi difensori hanno errori pari a zero, è utopico. Non potrà mai esistere, né ieri contro l'Inter, né domani contro il Bologna, né... Quindi, di conseguenza, qual è il discorso? Che l'allenatore deve invece limitare gli errori dei propri giocatori. Quindi, per limitarli, probabilmente, vuol dire che se non hai Nesta, Maldini e Cannavaro, che possono assorbire 60 cross, tu devi fare in modo di subire meno cross, non di dire no, però tu al 36esimo cross hai fatto l'errore, me ne ho fatto 35, bene, però
0: è normale, cioè, è normale, succederà spesso, purtroppo succede, è troppo stressata la difesa, più che difendere male, lo ripeto, l'ho detto già nei giorni scorsi, è costretta a difendere per troppo tempo all'interno di una partita.
6: Ma quindi, Paolo,
0: bisogna lavorare per diminuire questo tempo di difesa, quindi invece che difendere 60 minuti, difendere 40 minuti, e non solo, anche non solo i minuti, anche i metri, difendere non a 10 metri dalla propria porta, ma semmai a 25 dalla propria porta.
6: Esatto, io velocissimo, ve lo giuro, proprio per questo, io sono preoccupato per il futuro, perché non penso che Allegri questa cosa l'ha capito, lui domani pretenderà che gli errori saranno zero, da Oliveira,
0: la
6: però,
0: difesa perfetta,
6: da Palamarin, cioè, sarà utopico, quindi prenderemo probabilmente altri gol sui cross,
0: con
6: perché si
0: metteranno speriamo lì, di no, però l'intervento tuo è molto corretto, cioè Allegri deve individuare il problema è molto probabile che hai ragione tu, si risolve, come dico io anche da un po' di tempo, si risolve mettendo meno sotto pressione questa difesa, che mi sembra una cosa fattibile, con la tattica si può fare, con un atteggiamento diverso, con un piano gara diverso si può fare, mettere meno sotto pressione la difesa, piuttosto che, usi la parola giusta, che con l'utopia, che rincorre l'utopia di migliorare le cose con una difesa che diventa super stressata, diventa perfetta, è un miracolo perché non è perfetta.
2: Ci fermiamo, pubblicità.

0: il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
1: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: Torniamo in diretta, andiamo da Virginio. Virginio, ci sei? Forse è caduta la linea, andiamo da Antonio. Ciao Antonio.
5: Salve, buonasera, buonasera Paolo e complimenti.
6: Ciao, grazie.
5: Allora, io volevo soffermarmi su una cosa. Io noto che tutti si stanno appunto soffermando sul il cambio di Badiashile, forse perché probabilmente avendo fatto lui tra virgolette l'errore è quello diciamo che va più in risalto, però secondo me dal momento in cui Allegri ha deciso di passare con la difesa a 5, una cosa che ho notato che nessuno comunque ci ha fatto caso, parlo tra di noi tifosi, che in realtà una volta che ha deciso di passare a 5, secondo me l'errore nel cambio è stato nel mettere Neres al posto di Politano nel momento in cui Neres non ti dà quella copertura che magari avrebbe potuto darti per esempio un Falasuli, perché credo che in una difesa a 5 il cambio più naturale con Politano sarebbe stato quello di Falasuli.
6: No, però aspetta un momento, perché mo stiamo parlando di due cose diverse. Neres è vero che è entrato al posto di Politano, però siamo rimasti 4-3-3. Poi quando è entrato al posto di Alisson Badiashile, Neres si è spostato un po' sulla sinistra, ma giocavamo a due punte, giocavamo 3-5-2, 5-3-2.
5: Sì, sì,
6: quindi non doveva Neres non doveva fare, i quinti erano Di Lorenzo e Spinazzola, non è che lo doveva fare.
5: Sì, assolutamente, però almeno credo che comunque Allegri abbia messo già comunque in conto di dover difendere o difendere il risultato comunque sul 2-2 o sul 2-1, comunque l'avrebbe fatto comunque il cambio difensivo e il cambio modulo. Quindi io penso che secondo me far entrare Falasuli sarebbe stato comunque un cambio tra virgolette preventivo dal momento in cui avresti cambiato il modulo, perché avessi comunque cose.
6: E poi come quando dimettevi quando entrava poi Badiashile, Falasuli
5: No, io in realtà avrei spostato Di Lorenzo braccetto
6: dentro. Ah, allora sono d'accordissimo con te. L'ho detta pure ieri, in modo che Rafa Marin restava sul centro-sinistra, dove aveva trovato le misure giuste. Sono d'accordissimo, l'ho detta pure ieri.
5: Poi purtroppo ovviamente parlarne così a mente lucida è diverso, però è un allenatore navigato come Allegri, che è anche bravo.
6: Guarda, l'unica cosa che possiamo dire, lo sai qual è? Noi possiamo dire due cose: che il risultato non cambiava, non lo possiamo dire né dimostrare, perché quello che succede in futuro non lo possiamo prevedere. Noi però sappiamo, e anche Allegri sa, quello che è successo in passato. In passato recente, Badiashile su 2 anni che quasi non gioca, Falasuli che non ha certo la carriera di Badiashile come livello, però è bello, fresco e tosto, perché è reduce da 41 presenze l'anno scorso col Catanzaro.
5: Sì, ma infatti, io l'ho seguito anche un po', lo vedo anche fisicamente un calciatore molto pronto, preparato, quindi avrebbe dato la possibilità anche magari in un'eventuale ripartenza, avrebbe comunque costretto Di Marco a limitarsi anche nel salire, quindi avremmo comunque ricevuto probabilmente anche qualche cross in meno. E poi un'altra parentesi, poi chiudo, sto sentendo dire spesso Napoli si è messo a 5, si è chiuso, però io penso una cosa, Paolo, e penso che potresti insegnarlo tu a me. C'è modo e modo, credo, di fare una difesa a 5 e di metterti basso, perché quello che ho notato io del Como contro il Napoli, che il Como ti costringeva ad allargarti, ad andare sulle fasce, poi ti veniva a pressare e non ti dava la possibilità di entrare dentro l'area, mentre quello che ha fatto il Napoli dava la possibilità ai giocatori dell'Inter, specialmente dal centro, di entrare in area di rigore, e nel momento in cui dà la possibilità i calciatori dell'Inter di entrarti in area, è inevitabile che ti faccia male, quindi penso che c'è una grande differenza.
6: Hai ragione, a me non è hai ragione, nel senso che a me dico che a me non è piaciuta manco quella del Como, perché comunque ha rinunciato un po' e ci ha fatto diventare più pericolosi, però hai ragione nello specificare che poi non dobbiamo solamente riferirci ai numeri, passi da 4 a 5, no, c'è pure modo e modo di farlo, e comunque noi l'abbiamo fatto poi eccedendo, perché il Como quando è passato a 5 comunque è riuscito a metterci 2, 3, 4 volte in fuori gioco, quindi continuava a tenere la linea un po' più alta, noi invece ci siamo abbassati proprio a livello di arietta piccola, ecco, questa è una differenza che va sottolineata.
4: Andiamo da Vincenzo. Ciao Vincenzo.
7: Salve ragazzi, un saluto da Francoforte. Io la partita ho notato con l'Inter che quando la squadra ha iniziato ad attaccare, l'Inter è andata in difficoltà, però ho notato, correggetemi se sbaglio, quando l'Inter ha iniziato a prendere campo, il Napoli ha perso tutte le sue certezze. Con questo cosa voglio dire? Voglio dire che questa è la stessa squadra per giù che abbiamo vinto il titolo con Conte e la Supercoppa. Conte guidava la squadra come un videogioco, cioè dava quel qualcosa in più ai giocatori di stare su chi va là, di essere molto attenti, e se li mangiava i giocatori, mangiava il campo. Adesso hanno perso una specie, non so se sbaglio, una guida. Il presidente pensa di sapere di calcio, ma secondo me ha fatto anche quest'anno un errore gravissimo, ma quello è legato al fatto di aver fatto contratti lunghi a giocatori che secondo me sono stati sopravvalutati. E io, Paolo, mi devi spiegare come si fa ancora oggi, visto che Napoli è la rosa un po' più vecchiotta di tutta la Serie A, a fare ancora contratti a giocatori di 32-33 anni. Come si fa ancora oggi a insistere su un rinnovo di Anchissà, che Anchissà praticamente è quasi un annetto che non gioca più, è un in meno in campo. Io non lo so questo, cioè a me sembra che il Napoli, correggetemi se sbaglio, manca proprio di strategia, cioè tu già dopo il titolo con Conte dovevi già iniziare a cambiare almeno 3-4 giocatori, intendo come età, cioè io vedo che il Napoli non si sta nemmeno muovendo per cercare un sostituto all'altezza di Lobotka. Cioè io non lo so questa presunzione dove arriva, io ho una paura molto forte che noi quest'anno faremo un'altra volta il campionato che abbiamo fatto con Garcia. Il Napoli non ha strategia, possiamo dirci quello che volete, io sono tifoso del Napoli, sono malato, ma io ho notato una cosa, non c'è strategia. E perché una società che ha giocatori di 32-33 anni ha visto che hanno dato tutto, tu devi vendere, devi snellire la rosa e iniziare a muoverti, invece ha smantellato lo scouting che aveva portato i giocatori forti e giovani, ogni decisione, e gli altri invece si muovono, così come la struttura. Cioè il Napoli vuole atteggiarsi a grande società, ma purtroppo, diciamoli tra di noi, il Napoli non è una grande società sotto molti punti di vista. Lo so che mi attirerò molte ire di molti tifosi, ma io sono napoletano e sono tifoso, però io vedo queste cose e le dico. Ciao,
6: grazie.
7: Nonostante questo, grazie, forza Napoli. E
6: ciao.
7: Ed è così. Ciao, grazie. Ciao.
6: Sì, no, sei stato chiaro. Allora, quest'anno abbiamo notato questo, hai ragione, abbiamo notato questo. Ora, se c'è o non c'è una strategia che quest'anno non poteva essere attuata e che diventerà attuabile l'anno prossimo, io sinceramente non riesco a capirlo. Quello che possiamo dire, perché sotto i nostri occhi, che abbiamo pochissime possibilità attraverso quella che è stata la nostra risorsa principale, il player trading, che ti porta a plusvalenze importanti, abbiamo poche possibilità di affacciarci pure alle prossime sessioni di mercato con forza, perché ci vogliono i soldi, sì, la Champions va bene, ma la grande risorsa del Napoli per fare il mercato che ci ha portato poi al quarto scudetto poi alla fine è stata quella delle cessioni di Osimhen e Kvaratskhelia, c'è poco da discutere, e quindi il Napoli ha bisogno di lavorare in quella direzione. non so se dobbiamo pensare un domani di vendere McTominay, che è ancora vendibile a cifre alte, di vendere Højlund, che è ancora vendibile a cifre alte, però sinceramente si tratterebbe di vendere i migliori, quelli con più prospettive per il futuro, e tenere ancora quelli che non hanno grandi prospettive per il futuro, che sono grandi giocatori ma non hanno più mercato e non sono giocatori che ora andranno a migliorare ma possono avere solamente un calo. Quindi capire come si vuole uscire da tutto questo è difficile. Io quest'anno mi aspettavo che anche con Under, anche con prestiti, anche con tutte le formule possibili e immaginabili, quindi senza dover far ricorso a chissà quali investimenti, io mi immaginavo che in qualche modo si andasse a integrare la rosa con più cambi, ma ne dico una che è proprio veramente poco significativa apparentemente, però alla luce di quello che accade domani sera forse una riflessione bisogna farla. Il Napoli ha ceduto Asa, che mo non è che sto parlando di Asa che è il nuovo fenomeno del calcio mondiale, per carità, però è un buon giocatore Under, era nostro. Il Napoli ha preferito venderlo per una cifra molto bassa e invece oggi ti poteva essere utile, perché domani lo tenevi tranquillamente dentro e tenevi un altro giocatore, anche se nelle liste di Champions poi bisognava trovargli spazio perché lì non vale il discorso degli Under, ma almeno per il campionato lo tenevi dentro, perché io non lo so se adesso col Bologna Anghissa recupera, se no altrimenti c'hai un'altra volta poi il problema di dover far giocare sempre Lobotka, di dover fare due consecutivi a De Bruyne, una cosa che non volevi fare, e incominciamo a fare un qualcosa di molto simile, spero proprio di no, a quello che successe l'anno scorso, cioè si vanno a ridurre il numero di giocatori nei vari reparti e in presenza di criticità in un reparto sei costretto, che certo non è che vai in campo in nove, sei costretto per fare gli 11 e per fare i cambi a chiedere un minutaggio esagerato a giocatori che questo minutaggio non lo possono più sopportare, e l'anno scorso abbiamo visto come è andato a finire, che alcuni dovettero giocare sempre perché ci furono i primi infortuni e giocando sempre si infortunarono anche loro. Speriamo di porre un argine immediatamente a questa situazione che sta presentando sinistre similitudini subito, pronti via ad inizio stagione con l'anno scorso.
4: Sabatino con noi, ciao Sabatino.
8: Ciao, buonasera a tutti. Allora, io ho ascoltato il discorso che faceva adesso Paolo e diciamo che comunque sono ovviamente d'accordo, però secondo me quello che nessuno di noi, nessuno dei tifosi insomma sta prendendo in considerazione sul serio, il fatto che comunque noi quest'anno fondamentalmente, almeno per quanto mi riguarda e per quello che vedo, spero che voi siate d'accordo con me, cioè io vedo un Napoli che comunque ha fatto dei passi falsi per errori individuali, non per il gioco in sé, nel senso che l'anno scorso io ogni partita avevo paura che potessimo prendere un'imbarcata così dal nulla, perché ogni azione che facevano gli altri poteva essere potenzialmente pericolosa. Quest'anno io questo pericolo non lo vedo. Sono capitati questi errori individuali che hanno fatto sì che ci hanno fatto perdere le partite, ma se non ci fossero stati quegli errori noi oggi staremmo parlando di, non dico tre vittorie, ma almeno due vittorie e un pareggio, cioè non so se ho reso l'idea,
6: però ci sono anche gli errori, però tu hai ragione, però bisogna poi guardare tutto e bisogna guardare anche gli errori degli altri, quindi per spiegare le partite guardiamo anche gli errori degli altri, perché gli errori che ha fatto il Genoa nel primo tempo quando ha avuto un bel predominio sono stati determinanti per la nostra vittoria, poi quindi noi abbiamo vinto per bravura nostra o per gli errori del Genoa, se ragioniamo così. E se ragioniamo così, col Como siamo stati in corsa fino alla fine perché il Como ha avuto un grande predominio, però non è che poi ha fatto qualche errore anche il Como nella fase di ultimo passaggio e non è stata efficace e ha segnato due gol. Poi il vero Como che si è vista a Genoa ne ha fatti quattro, e aggiungo la più grande di tutte come più grande di tutto come esempi è l'Inter, che è vero che alla fine l'Inter è una macchina da guerra impressionante in avanti, però io al posto di Chius sarei preoccupatissimo per la fase difensiva e per come ha difeso la sua squadra con errori clamorosi, ma peggio, molto peggio degli errori nostri, perché noi stiamo criticando l'errore di Badiashile che c'è, però si fa anticipare da un giocatore fortissimo che di gol così ne ha fatti tanti, o Rachmani che si è fatto anticipare da Lautaro. Stiamo criticando Rachmani, però Lautaro di quei gol li ha fatti a tutti i difensori del mondo, quindi non mi sembrano. Ma invece gli errori che hanno fatto dietro, sul primo gol nostro Barella e la difesa tutti fuori posizione, il secondo tutti fermi a guardare noi, che era Di Lorenzo che teneva il pallone dentro e Højlund che si liberava, controllava e tirava e segnava, là in quel caso che dobbiamo dire della difesa dell'Inter? E peggio ancora nelle occasioni finali, dove noi siamo arrivati all'ultimo minuto ad avere una palla gol dove sul cross di De Bruyne c'erano liberi Lucca, Anghissà e Neres, dietro Anghissà ci stava pure Neres, cioè c'erano tre giocatori fra Arietta Piccola e vicino Arietta Piccola lasciati liberi. Cioè la difesa dell'Inter ha difeso peggio del Napoli. Mo stiamo parlando del Napoli perché il Napoli ha perso, ma l'Inter ha difeso molto peggio del Napoli, solo che ha attaccato molto meglio, cioè molto attaccato di più.
8: Mi trovi d'accordo su tutto, la mia riflessione era soltanto sulla percezione che questa squadra quest'anno, almeno ripeto, è la mia percezione, che quest'anno la squadra ha un'idea, secondo me ha un'identità, quello che non aveva l'anno
6: scorso. Sì, però difensivamente, però l'identità non può essere e non deve essere quella di una squadra così rinunciataria per larghi tratti della partita, perché l'Inter è vero che è una macchina da guerra, come ho detto già più volte, però non è spiegabile che in una sfida diretta contro il Napoli, perché l'anno scorso ci abbiamo giocato contro l'Inter, e l'Inter contro il Napoli ha fatto uno di XG, ha fatto 5 tiri in porta, ieri ha fatto 4 di, l'altro ieri ha fatto 4 di XG e ha fatto 29 tiri in porta, ragazzi. Ma non è che li ha fatti perché noi abbiamo fatto 30.000 errori là dietro, li ha fatti perché ha giocato nell'ultimo terzo di campo quasi tutta la partita.
4: Torniamo nuovamente al telefono da Pasquale. Ciao Pasquale.
9: Ciao ragazzi, buonasera e complimenti per la trasmissione. Sentite, io sento dire non capisco perché la società non ha speso. Ma partiamo da un presupposto: il difensore centrale il Napoli voleva prendere un buonissimo difensore centrale, però non si voleva accollare il fatto di prenderlo a titolo definitivo. Ha pagato 3 milioni e ha preso Barashì. È stata fatta una cosa giusta o è stata fatta una cosa sbagliata? Per me è stata fatta una cosa giusta. Secondaria cosa, ancora continuiamo a dire non ha comprato, signori miei, a Lucca se domenica segnava quel gol, cioè, speriamo la Madonna che ogni tanto ne ingarra uno, se segnava quel gol là, o forse ce lo vendeva Maggiore a 20 milioni, ma se questo Lucca non lo fai giocare, che purtroppo ce lo siamo accollati e ce lo metti in tribuna, non lo vendi più, e non possiamo permettercelo come società. La stessa cosa con i centrocampisti che abbiamo ora che camminano, la stessa cosa purtroppo con i difensori che abbiamo, Rafa Marin, speriamo che a gennaio se lo compra qualcuno. A un certo punto è arrivato, e noi non dobbiamo fare un discorso soltanto a prendere, ma dobbiamo fare anche un discorso che abbiamo dei giocatori, non abbiamo una società in grado di poter spendere e espandere come fanno gli altri. Se sbagli,
6: però quello che stai dicendo tu, Pasquale, quello che stai dicendo tu, no? Esprimendo dei giudizi su questi calciatori negativi, no? Tu stai dicendo che questi non sono calciatori che sono stati dei grandi acquisti.
9: Ma se li dobbiamo tenere.
6: Però tu stesso hai detto che non sono dei grandi, perché speriamo la Madonna che quello se lo vendano, speriamo che questa una volta tanto ingarra un tiro, quindi si capisce chiaramente che tu pensi che non siano dei grandi giocatori. Allora, mo li abbiamo comprati, tu dici però ce li dobbiamo tenere e li dobbiamo fare giocare. Io ho capito perfettamente, se deve andare così che vada così, però ti faccio una domanda, ma secondo te questo non ci espone al rischio molto elevato che non andiamo in Champions?
9: Ho capito,
6: e quindi i soldi invece di perderli da una parte, no, perché i soldi invece di perderli da una parte li perdi da un'altra parte.
9: Ho capito. Allora senti,
6: è un rischio, arriva il momento comunque che devi rischiare. Hai fatto degli errori di mercato, tu Napoli, hai fatto degli errori di mercato, sono a rischio, no, viene tutto bene, questi per miracolo diventano dei grandi calciatori e si dimostrano dei grandi acquisti, io me lo auguro come tifoso del Napoli, però la vedo un po' difficile. Se non riesce, che cosa succede se non riesce questa operazione? Succede tranquillamente
9: quello che ho detto, che
6: rischiamo di non andare in Champions, quindi Io per me sarei stato drastico, avrei detto a questi giocatori: ragazzi, ve ne andate in prestito da qualche parte, qui non rientrate nel nostro progetto, fin quando non, come si è fatto con Khedira, come si è fatto con Lindstrom, come si è fatto con Gonce, come si è fatto con Foloruscio, giocatori che il Napoli non ha mai ritenuto meritevoli di rientrare nel progetto tecnico, li ha dati in prestito anno dopo anno e continua a darli in prestito fin quando non scadranno questi benedetti contratti. Se non ti fidavi di Rafa Marin, di Luca e Lange, non trovavi l'acquirente che li comprava, li davi in prestito, li mandavi in prestito, i loro procuratori avrebbero trovato sicuramente qualche soluzione, rinviavi il problema, però intanto liberavi le caselle per dei giocatori che ti potevano dare di più, nei quali credevi di più.
4: Andiamo in pubblicità, poi sarà il turno di Alfredo.
10: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a mille e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
11: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
12: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
11: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
12: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
11: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
13: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
14: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
15: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
14: Non puoi mancare.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
4: Torniamo in diretta, andiamo immediatamente da Alfredo. Ciao Alfredo, buonasera.
16: Ciao ragazzi, ciao. Senti, io sto sentendo soprattutto Paolo. Io da tifoso, come non dire che Paolo ha ragione? Perché Paolo sta dicendo queste cose da una vita. Io da in estate Paolo lo sentivo spesso su Radio Kiss, dire che a Napoli mancano, deve fare 4-5 acquisti. È vero Paolo? Ho detto più di una volta.
6: Ho detto sei veramente.
16: Però parlavamo del vice Holund, del vice Anghissà, che Napoli non ha da 3 anni, come non aveva il vice di Lorenzo, che adesso invece è stato preso, anche se è una scommessa, ma è stato preso. Ci doveva essere l'alternativa a Meret, vabbè, è rimasto Milinkovic Savic, e quindi abbiamo preso il difensore che però non era pronto. Quindi erano questi qua.
6: Però sai una cosa divertente qual è in tutto questo? Scusa, dico una cosa di 10 secondi. La cosa strana è che non è che Paolo aveva un parere diverso dal Napoli. Il Napoli la vedeva esattamente come me, perché fino all'ultimo giorno ha provato a prendere un centravanti, un portiere, fosse stato possibile anche un altro esterno, centrocampista, cioè pure il Napoli voleva rinfrescare, ringiovanire, cambiare la rosa, poi non c'è riuscito non ha avuto quella determinazione feroce che si può tradurre in ci rimetto dei soldi pur di cambiare un po' questo organico.
16: Non c'è riuscito Paolo perché non c'è riuscito perché il nostro presidente ha detto sulla conferenza stampa sulla nave, in Napoli abbiamo 47 giocatori, non dobbiamo comprare nessuno, dobbiamo solo cedere. Quelle erano le parole che hanno indirizzato il mercato del Napoli. Poi
6: sì, però guarda questo numero di 47, questo 4 di 47.
16: Giovani, no? Sì.
6: Onestamente, fra i giovani, fra i Khedira, i Foloruscio, sì. Ma qualcuno veramente ha creduto a quella favoletta che in ritiro si dovevano vedere Khedira, Foloruscio, Kajust, Ngong, manco ci sono andati in ritiro, non ci ha creduto nessuno. Questi giocatori oramai nel Napoli sono solamente, diciamo, dei giocatori che hanno il contratto con il Napoli, ma non rientreranno mai. Allora tutto questo discorso si poteva sintetizzare su tre nomi. tre nomi, tutto il resto è fuffa. Su tre nomi si poteva sintetizzare: Rafa Marin, Luca e Lang. Questi sono tre nomi.
16: Però Paolo, io devo dire una cosa, la situazione, però questa è una situazione che affronteremo domani, è una situazione che io ho vissuto, abbiamo vissuto nella seconda parte di stagione. No, non è possibile che dopo quattro partite, cioè tre di campionato e una ufficiale di Champions, domani Napoli si presenta con 6-7 giocatori infortunati di lunga degenza e altri che non sono in forma. Io questa situazione l'ho vissuta nella seconda parte della stagione. Questo è, cioè, l'inizio è ancora peggio di come abbiamo concluso, di come abbiamo concluso.
6: Sì, è vero, perché noi comunque siamo arrivati. Noi siamo arrivati a Napoli Inter primi in classifica l'anno scorso senza infortuni, poi si infortunò De Bruyne, però primi in classifica con una grande partenza. Adesso i problemi sono venuti fuori subito.
16: Poi tenevamo giocatori universali, io mi ricordo Conte fece un encomio ad Elmas, un giocatore come Elmas che ha giocato a centrocampo non so quante partite. Adesso non ce l'abbiamo questi giocatori e questa è la situazione. Ora Allegri non li vede ancora giocatori universali come Favalusi e come altri giocatori, però per me la situazione è preoccupante, vedere una società e dei giocatori già che non ci possono essere attenati. Cioè domani con un Arsenal che sappiamo come gioca, come tutte le squadre inglesi, quando ti metterà in ginocchio, perché Napoli magari ci resiste, gioca, le alternative quali sono? Quali metti? Metti Vergara?
6: I cambi. Mentre loro faranno entrare Merino, Eze, Gyökeres, Madueke, Zubimendi, cioè faranno entrare giocatori di questo livello. E noi effettivamente hai ragione, faccio
16: mi
6: fatica domani per
16: aspettare. La stessa Napoli-Chelsea dell'anno scorso, non so se tu sei d'accordo con me. La stessa
6: come
16: cosa
6: no? Facciamo fatica, possiamo partire forte, però hai ragione. Poi dopo, ma poi il problema è che dopo quattro giorni devi giocare col Bologna, che nonostante c'è un punto in classifica, la squadra che gioca bene, si riposerà tutta la settimana. Quindi stiamo già in una situazione di rincorrere le cose.
16: Io sono d'accordo con te quando dici che Allegri non doveva pretendere ma doveva farsi sentire di più. Non può accettare questa situazione, non può accettare una situazione perché non si può pensare.
6: Anche perché poi alla fine io queste cose noi le dobbiamo dire, perché non significa che non diremo il blocco basso non ci piace, che non prestiamo non ci piace, che non costruiamo bene non ci piace. Sono tutte cose che possiamo dire, però poi dobbiamo per onestà anche ricordare che Allegri probabilmente potendo fare dei cambi migliori potrebbe fare in futuro risultati migliori come tutti gli allenatori al mondo, più gli dai materiale più fanno risultati, per carità, questo va detto anche per Allegri, non è che ogni volta poi solo le questioni tattiche, pur se non le condividiamo, al centro del villaggio, parliamo sempre di tutto.
4: Andiamo da Paolo velocissimo, l'ultimo amico di questa puntata di 442, vai Paolo.
17: Ciao Paolo, buonasera, è un piacere parlare con te. Ascolta, senti, io volevo dire, il Napoli praticamente purtroppo è questo, cioè noi non possiamo girarci intorno, la situazione economica della società è questa, è certo che sono stati sbagliati alcuni acquisti, è stato fatto un mercato un po' sballato l'anno scorso, però abbiamo preso anche il centravanti dell'Udinese che aveva segnato 13 gol, una promessa del calcio, olandese, cioè abbiamo preso dei calciatori che in prospettiva dovevano dare delle cose che poi non hanno dato, e questo succede un attimo a tutti. Per quanto riguarda la Champions, io dico che noi non possiamo metterci a paragone con le squadre inglesi, perché le squadre inglesi giocano un altro calcio, hanno un altro mercato, hanno un altro business, e purtroppo è chiaro che entra Eze, entra Madue, che entra questo come giustamente hai detto tu, e noi purtroppo abbiamo delle riserve che non sono all'altezza di quelle dell'Arsenal. Però ripeto, io penso che il Napoli, e questa è la dimensione del Napoli economica e anche a livello di giocatori, e noi purtroppo più di questo sinceramente penso che non possiamo fare.
4: Grazie Paolo,
6: grazie.
17: La tua risposta su questo, grazie.
6: Sì, no, ma io manco ci penso all'Arsenal, cioè mo ci penso perché domani ci dobbiamo giocare contro, però non faccio nessuna proiezione competitiva con l'Arsenal, è un'altra dimensione, hai detto bene tu, la nostra dimensione è quella lì di vedere, di tenerci dietro il più possibile Roma, Como, Milan, Juve, queste qui dobbiamo provare a tenercele dietro se ci riusciamo.
4: Grazie a Paolo Del Genio, appuntamento con te naturalmente domani con un 442.
6: Ciao Marcello, buonasera a tutti.
4: Ci fermiamo qui, adesso ascoltiamo un disco, poi le ultime notizie da Napoli e dalla Campania, poi sarà il turno di Emanuele Calaiò con il calcio della sera, tra poco.

0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buona serata da Marcello Calvano. A seguito delle verifiche tecniche effettuate dalle strutture competenti è stata riattivata la circolazione ferroviaria sulla linea Napoli-Sorrento nel tratto compreso tra San Giovanni a Teduccio e Torre del Greco. Le condizioni di salute del dipendente EAV coinvolto nell'infortunio verificatosi durante le attività operative, fanno sapere sempre da EAV, sono in via di recupero. Sono ore di grande apprensione per le condizioni di salute di una 27enne di Acerra rimasta coinvolta in un grave incidente avvenuto lungo il sentiero del cuore di Scanno in provincia dell'Aquila. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 7 settembre. La giovane Aurora, il suo nome, era in compagnia del fidanzato quando improvvisamente è caduta da cavallo, riportando ferite che l'hanno costretta a subire un delicato intervento chirurgico. Cambiamo argomento. Con il rischio maltempo che appare ormai scongiurato dopo l'incertezza a causa delle previsioni meteo dei giorni scorsi che indicavano un concreto rischio pioggia per la serata di giovedì, Napoli si prepara a vivere una grande serata di sport con la gara inaugurale degli europei maschili di pallavolo tra Italia e Svezia. Gara che si disputerà giovedì 10 settembre alle ore 21.05 nell'arena Scopioggia per la serata di giovedì. Napoli si prepara a vivere una grande serata di sport con la gara inaugurale degli europei maschili di pallavolo tra Italia e Svezia. Gara che si disputerà giovedì 10 settembre alle ore 21.05 nell'arena allestita per l'occasione in piazza del

0: difficoltà della partita, e quindi va affrontata con grande orgoglio, con grande voglia di poter fare una bella partita, sperando e cercando di fare un risultato positivo.
1: L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a domani.

Eccoci qua, ben ritrovati amici di Kiss Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera. Da Emanuele Calaiò, buon lavoro a Simone Zagaria e a Fabio Esposito che curano la parte tecnica. Ricordiamo i numeri di telefono per chi ci volesse chiamare al nostro filo diretto, lo 081 546 6873, per chi ci volesse mandare un messaggio audio o scritto 342 00 00 100. Come ha detto il nostro Marcello Calvano nel nostro GR, oggi ha parlato sia Allegri che Di Lorenzo. Nel corso di questa ora faremo ascoltare due estratti, una parte di Allegri e infine una parte di Lorenzo. Domani serata Champions, archiviata ormai comunque la partita di campionato a Milano, si pensa a questa partita di domani. Come la penso? La penso che il Napoli se la deve giocare con coraggio. Per quanto mi riguarda non ha niente da perdere. Sarebbe stato peggio magari in questo momento, dove magari mentalmente si è un po' a terra e ancora fisicamente non si è al 100%, sarebbe stato peggio magari affrontare magari uno scontro diretto in Champions League con una squadra alla nostra portata, perché è proprio con altre squadre che tu devi fare punti e provare a vincere. Quindi è una partita domani molto molto difficile, come ha detto Allegri, una squadra che ha vinto la Premier dopo anni, una squadra che ha fatto la finale di Champions League col Paris Saint Germain, hanno esperienza, corrono tutti, hanno un possesso palla dominante e in fase difensiva prendono pochi gol. Non è stato possibile la conferenza di Arteta e Calafiori, perché comunque l'aereo in partenza da Londra ha fatto ritardo, quindi la conferenza è posticipata a sicuramente più tardi. Quindi ripeto, il Napoli se la deve giocare con coraggio e ovviamente se te la giochi a viso aperto è chiaro che hai meno possibilità di farcela, perché comunque se gli lasci spazi l'Arsenal ti fa male, perché comunque c'è Saka, c'è Havertz, c'è Odegaard, c'è comunque anche Gyökeres, hanno comunque l'imbarazzo. Ciolis hanno l'imbarazzo della scelta, sono molto veloci sugli esterni. È chiaro che sì, ci vuole un po' di coraggio magari ad alzare magari leggermente il baricentro. L'importante è che non te la porti dentro la retta piccola di area di rigore, come hai fatto a Milano, perché prima o poi il gol lo prendi. Il Napoli deve fare una partita super super attenta, perché il Napoli deve migliorare in attenzione, in atteggiamento, soprattutto nella fase difensiva, perché il Napoli lascia desiderare, che fa fatica a difendere. Il Napoli è una squadra che deve attaccare, deve alzare il baricentro, deve andare a pressare in avanti, ovviamente quando le gambe stanno al 100%, e non magari chiudersi dentro l'area, perché Napoli sia sui cross che nelle imbucate è molto fragile, quindi deve cambiare sicuramente l'atteggiamento il Napoli, soprattutto se con l'Inter è una partita difficile, che quando hanno l'opportunità ti fanno gol, con l'Arsenal è peggio ancora. Quindi una partita deve essere proprio attenta, non devono sbagliare niente e pungere in attacco, perché quella è una cosa positiva che si è vista in queste partite, che il Napoli c'è, crea palle gol, riesce comunque con le mezzali a andare a occupare gli spazi, e quello deve fare domani, cercare di essere bello corto tra i reparti e magari in contropiede con Højlund, con gli esterni e con un De Bruyne, che secondo me, anche perché Allegri si è sbilanciato

0: lanciato. De Bruyne farà parte degli 11 titolare, per quanto mi riguarda, insieme a Gilmour e a Lobotka, quindi vedremo una specie di doppio play con De Bruyne un po' più avanzato, pronto per imbeccare comunque la punta e gli esterni, e poi secondo me sulla fascia sinistra giocherà sia Oliveira che Lang, anche per dare un turno di riposo a partita magari in corso ad Alisson. Quindi questo è il mio pensiero. Iniziamo il calcio della sera col nostro primo ospite, che è Sergio. Ciao Sergio, buonasera.
1: Ciao Emanuele, buonasera, sono contento di parlare con te. Ho preso la linea.
0: Ciao,
1: da Napoli.
0: Sempre.
1: Allora, Allegri ci soddisfa nel senso che sono le motivazioni. Io domani conto le motivazioni, la partita, la spinta del Maradona e l'uso di Champions. Solo così si caricano i giocatori con il contropiede, pure di contropiede tra Hojlund e De Bruyne, può darsi qualche pallone, vede, c'è come contando pure di un pareggio, diciamo. Però correggimi se sbaglio, Emanuele, ci mancava un qualcosa. Voglio sapere da te se c'è qualche attaccante svincolato che si può prendere, perché non ci può andare avanti con la Champions, con Luca, oppure che c'è solo Hojlund praticamente. Grazie Emanuele. Rispetto.
0: Ciao Sergio, ciao. Ma ragazzi, io penso che è difficile trovare un giocatore svincolato, sicuramente una punta centrale in alternativa a Hojlund svincolato. Perché magari gli svincolati sono buoni giocatori, ma che stanno un po' in ritardo in condizione fisica, magari non giocano da tanto e hanno avuto infortuni. È difficile, magari in altri reparti, secondo me magari al centrocampo, in difesa, magari c'è qualcosa in più. Quindi è difficile trovare, perché noi abbiamo bisogno eventualmente, ovviamente secondo me è troppo tardi, ma a gennaio secondo me il Napoli farà sicuramente qualcosa, perché magari è stata la sua politica magari di non fare niente e magari con questa rosa andare avanti fino a gennaio e poi vedere come si sta a gennaio sia in campionato che in Champions e poi fare qualcosa, anche perché poi febbraio e marzo sono mesi fondamentali dove ci si gioca tutte le competizioni, quindi staremo a vedere a gennaio come sta messo il Napoli. Sicuramente, ripeto, come ho detto nella mia analisi post partita, non sono preoccupato della classifica, perché il Napoli ha solo 3 punti e perché è ancora presto. Napoli secondo me i punti li farà, ma la cosa che mi preme è proprio l'atteggiamento ed essere più concentrati, più avere più cazzimma quando si va in vantaggio, e per prendere gol ce ne vuole, come magari è stato l'anno con Conte nel campionato, quando si andava in vantaggio e veramente era veramente tosta farci gol. Quindi in fase difensiva dobbiamo crescere tanto. Quindi ovviamente la partita di domani è chiaro che tecnicamente, l'ha detto anche Allegri, è normale che siamo sfavoriti, no? Perché la rosa dell'Arsenal è competitiva, è una delle squadre più forti al mondo, e quindi sulla carta sarà molto difficile, però con le motivazioni giuste, con lo spirito di sacrificio da parte di tutti, con un Maradona pieno che sostiene comunque i ragazzi e si fa sentire, secondo me qualcosina sicuramente possiamo fare per portare un risultato a casa, anzi un pareggio sarebbe comunque importantissimo, sia per la classifica ma soprattutto per il morale dopo 2 sconfitte di fila. Andiamo da Peppe. Ciao Peppe, buonasera.
2: Ciao, buonasera, Emanuele, Peppe da Napoli.
0: Ciao.
2: Allora, io domani sarò allo stadio, per il motivo che hai detto tu, andare a incoraggiare i ragazzi, è il momento di stare vicino a questa squadra, a questi ragazzi. Domani è proibitiva, però noi sappiamo che in certe sere il Maradona può fare la differenza.
0: Può fare la differenza, certo.
2: Detto ciò, io volevo fare un attimo un passo indietro. No, io Allegri sappiamo come gioca, sappiamo il modo di Allegri qual è, ma io non ce l'ho con Allegri le ultime sconfitte, specialmente quelle con l'Inter, no? E la mia riflessione è una: Per quanto riguarda il mercato, no? Perché adesso io ci manca McTominay, ci manca Neres, cioè noi abbiamo giocatori infortunati, che si sono infortunati, non abbiamo preso un sostituto, neanche Under. È vero che forse economicamente il mercato non l'abbiamo potuto fare, ma si poteva fare anche diversamente, Emanuele, anche con qualche prestito, con qualcosa.
0: No, ma semplicemente, come ho detto io ieri, anche se il Napoli non ha la forza economica e ha fatto questa politica di andare a spendere tanti soldi magari per un difensore o per un centrocampista, di sicuro si poteva cercare qualcosina in casa, per esempio, dato che a livello numerico qualcosa a centrocampista ti serviva, e magari a Floruscio te lo potevi tenere eventualmente come alternativa anche a livello numerico, perché per caratteristiche è fisico, si inserisce, c'ha tiro, non è molto distante dalle caratteristiche comunque di Anghissà, perché adesso in questo momento ti ritrovi con 5 centrocampisti e praticamente sei senza McTominay e c'hai un Gilmour che secondo me non è al 100% e quindi qualcosina ti manca, anche perché Vergara è anche adattato lì, quindi secondo me ti serviva un'altra mezzala fisica, e non dico che Napoli doveva per forza spendere, ma almeno magari tenere un centrocampista, magari ce l'avevi in casa.
2: Emanuele, proprio in base a quello che tu stai dicendo, mo ti volevo fare una domanda, perché tu comunque sei stato un calciatore, che calciatore comunque hai respirato aria di spogliatoi di società, no? Sì. Dico, ma dobbiamo pensare che si è talmente incapaci da non capire che avevamo comunque bisogno di tenere, se non comprare, almeno tenere qualcuno, come hai detto tu, numericamente, tipo Florucio, tipo Asa, tipo qualcun altro della primavera? O Emanuele, io ho un pensiero, te lo dico. E volevo sapere, tu che hai vissuto aria di spogliatoio di società,
0: sì.
2: Secondo me il presidente sta prendendo in considerazione di vendere il Napoli, perché altrimenti io non mi spiego questo non mercato, e non mi verita a dire che ci siamo, che comunque sono molti giocatori che ci siamo rafforzati, che ci siamo indeboliti, perché i giocatori che sono rientrati sono quelli che abbiamo dato via l'anno scorso, e mi riferisco al difensore, a Lang, a Lucca. E quindi in più abbiamo venduto Gutiérrez, quindi secondo me ci siamo indeboliti, non ci siamo rafforzati, secondo me, Emanuele, volutamente, altrimenti dovrei pensare che siamo una società di incapaci. Cosa ne pensi? E ti ringrazio.
0: Ciao Peppe. Io diciamo che sicuramente non è una società di incapaci, perché De Laurentiis da quando è partito ha sbagliato solamente un anno e ha fatto tante operazioni dove comunque si è arricchito, e non sto a elencare tutte le plusvalenze che ha fatto negli anni sui giocatori. Secondo me è stata fatta una scelta, è stata dettata una linea, dove magari, dato che l'anno scorso si diceva sempre, anche da voi che avete chiamato, che comunque se avessimo avuto tutti a disposizione, il Napoli sarebbe stata competitiva vicino all'Inter e non con tutti questi punti di vantaggio, la squadra è quella di l'anno scorso. Alla fine è andato via Gutiérrez, è andato via Lukaku, ma Lukaku non ce l'ha mai avuto, quindi fondamentalmente la squadra, la rosa è quella dell'anno scorso. De Laurentiis ha voluto puntare su questa rosa, magari non prendendo altri giocatori, perché magari voleva un attimo risanare un po' il bilancio economico, magari, ripeto, la politica è proprio quella, magari pensare di, con la rosa che ha a disposizione, di arrivare a gennaio e poi magari fare qualche sacrificio a gennaio. Il discorso è questo, che tu comunque hai venduto Gutiérrez a 30 milioni. Dico, quando tu inizi una stagione, perché la differenza qual è? Che le altre si sono rinforzate, per questo dico che sarà un anno di sofferenza e un anno complicato, perché io vedo le altre, ci sono 6-7 squadre che lotteranno per la Champions, c'è molto equilibrio, ma sulle alternative la Roma si è rinforzata, il Como si è rinforzato, la Juve si è rinforzata, il Milan si è rinforzata. L'Inter la conosciamo già, già poi non aveva bisogno di rinforzarsi, però ha preso Stones, Comunque secondo me per essere competitivo in tutte e tre le competizioni, secondo me si deve tracciare un bilancio. L'anno scorso dov'è che il Napoli ha avuto più difficoltà oltre agli infortuni? La difesa. E allora secondo me si doveva operare in difesa. Si era cercato Ghila, costava troppo perché era un'operazione che all'ordo ti veniva quasi 65-70 milioni. Beh, ma non esisteva solo Ghila. Cioè, per adesso c'è fuori rosa, fuori lista c'è Tomori, un giocatore che comunque al Milan ha fatto bene, che Allegri conosce benissimo, poteva andare su di lui. E ovviamente non faccio i conti in tasca a De Laurentiis, quindi è una mia opinione. E anche a centrocampo, dato che comunque sei numericamente sei indebolito, perché adesso tra McTominay, Gilmour a mezzo servizio, Anguissa secondo me non tornerà mai al 100%, magari non dico di spendere, ma potevi fare un'altra scelta e tenere magari Foloruscio, e poi fino a gennaio si vedeva. Ma non penso che comunque abbia fatto questa scelta perché il Napoli De Laurentiis vuole vendere, anche perché non le manda a dire. Se fosse così è qualcosa già lui poteva già farcelo capire nelle sue, diciamo, dichiarazioni che fa. Andiamo da Domenico. Ciao Domenico.
3: Salve, buonasera e complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
3: No, allora, io guardando una classifica che praticamente le squadre, quelle diciamo di prima fascia, Roma, Inter, Lazio, Como, Milan e Juventus, hanno almeno 7 punti. Cioè, è l'unica squadra dei grandi, è il Napoli, che si trova a questi 3 punti, no? Cioè, quindi comunque è un po' impressionante questa cosa, perché poi i problemi non ce li ha solo il Napoli, ce ne hanno anche altre squadre, però comunque hanno quel carattere di portare a casa il risultato. Cioè, contro l'Inter era meglio perdere 3-0, ma non come abbiamo perso.
0: Ecco, su questo sono d'accordo, perché fa più male perdere così, perché tu hai creato. Però c'è da dire anche Domenico, e tu c'hai ragione, sei un po' in ritardo in classifica, però delle 7-8 squadre che ci stanno lì davanti, nessuno ha avuto 2 scontri diretti di fila. Sia Como e Inter, il Napoli ha avuto un calendario molto in salita all'inizio, nessuno l'ha avuto, quindi adesso mi auguro che quando ci sarà Bologna, Fiorentina, il Monza, il Frosinone, è là che il Napoli, cioè, deve approfittare per risalire.
3: Ma là si vedrà il futuro dell'allenatore.
0: Cosa?
3: Si vedrà con queste partite, si vedrà anche poi il futuro dell'allenatore.
0: Sì, anche perché sono... E alla fine la testimonianza dello scudetto dell'Inter, perché quante volte Chivu dice i campionati si vincono soprattutto con le piccole, è con le piccole che tu devi fare i punti. Poi gli scontri diretti, sai, si preparano da soli, poi puoi pareggiare, poi via, ma alla fine i punti tu li devi fare con le piccole, che non è neanche facile, è molto complicato. Quindi l'Inter l'anno scorso a tutte le piccole che gli sono capitate le ha strapazzate tutte. Il Napoli l'anno scorso ha fatto fatica.
3: Va bene, speriamo,
0: diciamo che c'è ancora tempo, nel senso sono 3 partite, il campionato è lungo, il Napoli ha avuto un calendario in salita perché comunque un allenatore nuovo, le gambe ancora non sono al 100%, fa ancora tanto caldo, quindi non è una scusa, ma comunque è un dato di fatto.
3: I fattori sono per tutti, no?
0: Assolutamente, però comunque sai, no, nei giocatori non è facile, anche perché il Napoli, comunque ricordiamo che comunque ha un'età media abbastanza grande, quindi comunque secondo me una squadra, una rosa con più grande di età sicuramente soffre di più di una squadra magari giovane come può essere magari il Como.
3: Va bene, incrociamo le dita e ti ringrazio.
0: Speriamo bene, ciao Domenico.
3: Buonasera, ciao.
0: Andiamo da Luca prima della pubblicità. Ciao Luca.
4: Ciao Luca, complimenti per la trasmissione, Forza Napoli. Ti volevo dire, in effetti, diciamo, bisognava avere il coraggio e diciamo essere avveduti nel vendere McTominay, però a sapere, diciamo, perché poi diciamo come McTominay, se riusciva a venderla a 80 milioni riusciva a prendere 2-3 giocatori, però questo praticamente, diciamo, male, penso che De Laurentiis non l'abbia mai fatto, e è l'unico modo per prendere calciatori praticamente prima di questo campionato, perché adesso Anguissa non è in buone condizioni, Gilmour, l'hai detto anche te, non è in buone condizioni, giochiamo con un 4-2-3-1 allo stato dei fatti, e poi praticamente la partita con l'Inter la perdiamo perché escono Lobotka quasi contemporaneamente, esce praticamente Allison e poi esce Vergara, perché non è entrato Di Bruyne al posto di Anguissa. Sul costo di Carlos Augusto poteva andare praticamente a marcare diciamo Carlos Augusto o Gilmour o Di Bruyne, è entrato al posto di Anguissa, invece ha costato la testa di Thuram indisturbato. Di Bruyne poteva entrare al posto di Anguissa, invece entrava al posto di Vergara. Adesso secondo te, diciamo, questo 4-2-3-1, le ali andranno a fare la fase difensiva? Questa è la domanda, diciamo, Emanuele, perché
0: ti ringrazio.
4: Penso che adesso diciamo a centrocampo, essendo che diciamo il numero inferiore, dobbiamo per forza fare un 4-2-3-1. Grazie, un abbraccio.
0: Ti ringrazio Luca, ma ovviamente per necessità virtù questa è una cosa che devi fare, questo doppio play con De Bruyne, anche perché Napoli secondo me se giocava con Lobotka, Vergara e De Bruyne, diciamo che perdeva un po' il suo equilibrio, quindi magari Gilmour potrebbe dare una mano a Lobotka, e da una parte se Gilmour sta bene può essere una buona soluzione, perché Gilmour è l'unico giocatore che verticalizza e cambia gioco e fa arrivare subito la palla agli esterni, e lui verticalizzando, se De Bruyne riesce a trovarsi la posizione, un'imbucata per De Bruyne e un passaggio in profondità per la punta, è questa l'arma del Napoli di domani. Quindi secondo me lui punta sicuro di essere un po' più equilibrato, ma punta sulla verticalizzazione di Gilmour. Per quanto riguarda l'Inter, ne abbiamo parlato ieri Luca, penso che comunque sono gli episodi che ti hanno condizionato, ma tu gli episodi te li devi andare a cercare e devi metterci l'atteggiamento giusto per portarti gli episodi dalla tua parte. Se tu dopo ti metti a 5, a 5 non significa che tu devi metterti a 5 e devi difendere davanti a Meret, potevi stare tranquillamente più alto, e sulla scelta dei giocatori magari in quel momento della partita, una partita così delicata, Badiashile e Gilmour non l'avrei fatto entrare. Hai avuto la palla con Anguissa, ma è sempre un discorso di atteggiamento, la cattiveria che fa la differenza, perché se io vinco 2-0 a Milano, cioè mi devono uccidere per perdere questa partita se io voglio portare il risultato a casa. Ho visto molta sufficienza su questo, e quindi è una cosa che deve migliorare, soprattutto nell'attenzione, perché in questo momento è troppo facile farci gol, e questo è un problema. Andiamo in pubblicità e tra poco torniamo.
5: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre, non perderti Pizza Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzavico.com.
6: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
10: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
9: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
10: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80, e nei migliori bar e caffetterie.
9: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
11: cashback to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
12: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Eccoci qua, ben rientrati. Ovviamente un nostro amico ci scrive: Bomber, ma per fare bene la fase difensiva non devono difendere bene solo i difensori ma anche i centrocampisti. Certo, io quando parlo di fase difensiva, come ha detto anche Di Lorenzo, c'è bisogno di tutti si devono sacrificare alla fase difensiva, dai centrocampisti anche agli esterni e gli esterni d'attacco. C'è il Napoli statisticamente in queste prime tre partite ha subito 68 tiri in porta, occasioni da gol, cioè è un dato incredibile. Quindi oltre alla disattenzione dei centrali, secondo me c'è da sacrificarsi un po' più in tutti i reparti. Allora adesso andiamo da Giuseppe e poi, come vi ho detto prima, facciamo sentire un estratto della conferenza di Allegri. Giuseppe, ciao.
13: Ciao Bomber, ciao. Piacere di parlare con te.
0: Piacere mio, ciao. No. Dimmi tutto.
13: Volevo fare una considerazione su quelle che sono state finora le partite giovani a Napoli. A parere mio, come al solito, è una cosa che Allegri ha già capito, si passa sempre dall'esaltazione alla depressione in breve tempo.
0: Sì.
13: Io credo semplicemente che sono stati gli episodi che ci hanno condannato, perché nella prima partita abbiamo perso contro il Como, l'avevamo pareggiata al 92esimo, 93esimo, per 10 centimetri fuori gioco. E abbiamo giocato contro una squadra che in questo momento, sfortuna del calendario che ce l'ha messa di fronte, è forte. Stesso discorso ovviamente vale per l'Inter, che è la squadra più forte riconosciuta da tutti del campionato. Stavamo vincendo, secondo me Allegri, per cui è chiaro che dopo è facile parlare, in quel momento tutti ci saremmo messi, come ha fatto Fabregas a Napoli, magari con un difensore in più. Lì è sfortuna, perché Gianluca la mette dentro, Neres la mette dentro, finisce 3-2 per noi.
0: Sicuramente sul 3-2 si parlava di tutt'altra partita, però comunque,
13: esatto. Poi considera che noi abbiamo comunque creato tanto.
0: Assolutamente, ma io sono contento della partita che ha fatto il Napoli in fase, esatto, difensiva, quindi, in fase offensiva.
13: Secondo me la critica eccessiva è come al solito esagerata. Io posso dire questo, cioè l'unica cosa dove andrebbe fatta una critica è magari con la società, perché la società non ha preso il centrocampista che ci manca da 3 anni, non doveva. Oggi sentivo parlare di liste, ma quali liste? Perché un under 22 non si poteva trovare nel panorama mondiale da inserire in questa squadra? Cioè doveva prendere un centrocampista, diciamo, di riserva, che nelle occasioni in cui Anghissà non avrebbe giocato, perché si sapeva che poteva magari non giocarne tutti, McTominay a maggior ragione si sapeva che aveva questo, che loro lo sapevano, noi no, ma loro sì. Cavolo, prende un centrocampista, non è la questione delle liste che siano sono piene, l'under 22 si poteva inserire, e non credo che non esista nel mondo un under 22 da inserire, quindi l'unica critica sarebbe questa da fare alla società,
0: no, vabbè,
13: alla squadra, all'allenatore. Onestamente bisogna lavorare, stiamo iniziando adesso.
0: Io in questo momento non ho, cioè, ieri ho fatto l'analisi, io non ho messo nella graticola né Allegri e né tutta la squadra, però è chiaro che, come hai detto tu, gli episodi fanno la differenza, ma tu devi andarteli a cercare e portarteli dalla tua parte gli episodi, nel senso
13: poi Bomber, tu hai giocato a calcio a grandi livelli e penso che queste cose le riconosci,
0: ma guarda, potrei Giuseppe, se io con
13: io
0: la mia
13: vedo nei calciatori del Napoli non vedo la fame,
0: è quello dico io, no, io le facce
13: Roma in questo momento, quelli dell'Inter,
0: io vedo le facce,
13: ti ricordi Cavara, Osimhen, cioè avevano il sangue negli occhi.
0: Io infatti li vedo dalle facce, quando tu lo vedi alle facce quando tu non vuoi prendere gol, quando ti vuoi portare una partita a casa. Cioè, io ho l'opportunità, quando giocavo io, per noi ovviamente non, era incredibile andare a fare risultato a Milano, ma se io vincevo a Milano, ma io prima di farmi gol l'Inter, ma voglio dire, mi andavo da tutte le parti per non portare, perché comunque per noi a Milano erano punti importanti, per noi a Milano erano punti importanti per far capire che il Napoli c'è. Non è che, anche se il Napoli ha perso, comunque c'è lo stesso, perché si è creato, fare 6-7 occasioni a Milano vuol dire che comunque sei una squadra forte, e quindi devi solamente essere più attento, più concentrato, e Allegri deve lavorare sulla testa dei giocatori, perché noi sia col Como che con l'Inter sono stati regali, non perché il Como o l'Inter ci hanno messo in difficoltà. Bisogna avere più attenzione e avere quel sangue agli occhi per portare a casa quel risultato e quella fame che in questo momento ti sta mancando. Per
13: quanto in questo momento dobbiamo stare vicini alla squadra, ripeto,
0: ma assolutamente,
13: ma giusto per parlare va fatta la
0: certo.
13: Ai calciatori e tanto meno all'allenatore.
0: Assolutamente sì, Giuseppe, io ti saluto
13: linea, perché sei sempre, eri un grande calciatore, una persona molto equilibrata.
0: Grazie, quindi, Giuseppe, io ti ringrazio.
13: Un ultimo saluto, volevo salutare gli amici del Club Napoli di Torre Annunziata.
0: Li salutiamo tutti.
13: Abbonati come noi alla Curva B.
0: Un saluto al Club Napoli di Torre Annunziata e io ti saluto, Giuseppe, perché sono un po' in ritardo, perché come ho detto prima mando il primo estratto della conferenza di Allegri. A tra poco.
14: A guardare soltanto i risultati, il Napoli è arrivato a 2 sconfitte, l'Arsenal è prima in classifica, ha vinto la Premier, l'anno scorso è stato finalista, sembrerebbe una partita scontata, ma come ci insegna lei, le partite poi vanno giocate. Allora le chiedo, che sensazioni ha, perché avere fiducia, che piano partita deve fare il Napoli contro una squadra di un allenatore che è considerato un giochista, visto che in Europa dicono per la maggior parte che i giochisti vanno avanti, così si dice.
15: Innanzitutto buonasera a tutti e bentrovati. Domani inizia una competizione che è diversa da quella del campionato, che è una Champions, è un mini campionato di 8 partite. Bisogna fare un tot di punti, bisogna fare 12 punti per assicurarsi il passaggio del turno. Domani sappiamo che affrontiamo la squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier. Credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario. E sappiamo delle difficoltà della partita e quindi va affrontata con grande orgoglio, con grande voglia di poter fare una bella partita, sperando e cercando di fare un risultato positivo.
16: Rai, a seguire Radio Kiss.
17: Ciao Max, la domanda è questa: potrebbe esserci, visto l'avversario, un cambiamento tattico del Napoli domani rispetto a quelle che sono le caratteristiche dell'Arsenal?
15: No, assolutamente no, non ci sarà assolutamente un cambio tattico, non saranno della partita McTominay, perché come tutti sapete stamattina è stato subito questo piccolo intervento, e Anguissa che comunque stamattina aveva un problema all'adduttore e quindi domani non sarà della partita.
16: Rai, a seguire Kiss.
18: Mister, buonasera, a questo punto le chiedo di Neres, invece anche lui questa mattina si era allenato in disparte, come sta in vista della gara di domani? Grazie.
15: Neres è un discorso diverso, domani mattina è un punto interrogativo, domattina vediamo se sta bene e il ginocchio non gli dà fastidio. Sarà disponibile, altrimenti sarà fuori anche lui.
16: Mister, da questa parte Corriere della Sera, a seguire.
19: Salve, eccomi qua, buonasera. Mister, parto da una sua frase che è un po' il suo cavallo di battaglia, no? Che nel calcio esistono le categorie, come poi nella vita evidentemente. Domenica a San Siro il Napoli per un'ora ha anche annullato questo divario. Domani il divario è ancora più ampio, evidentemente come l'ha preparata per far sì che magari duri anche più di un'ora questa possibilità?
15: Guardi, sabato è stata una partita credo molto bella, poi purtroppo l'abbiamo persa perché abbiamo commesso delle ingenuità vista la nostra parte. L'Inter potrebbe dire la stessa roba, e l'hanno vinta loro, e questo è il calcio. E domani è una competizione diversa, l'Europa ti dà ancora più stimoli, ti dà più adrenalina, anche perché comunque domani ci confronteremo con i migliori, e quindi bisognerà fare una partita di grande tecnica, e soprattutto, e poi dopo quando non avremo la palla bisognerà difendere meglio di squadra, perché fino a questo momento sia col Como che con l'Inter in certi frangenti della partita abbiamo lasciato un po' a desiderare.
20: Gazzetta dello Sport, a seguire il Corriere dello Sport.
21: Le chiedo, visto, insomma, ci ha detto che mancheranno McTominay e Anghissà, probabilmente quindi ci sarà Gilmour. Gilmour è più un doppio play insieme a Lobotka, o può fare con caratteristiche diverse la mezzala, insomma, quello che fanno anche Anghissà e McTominay?
15: Domani mattina valuterò e deciderò, tra, che ho quattro centrocampisti che sono Gilmour, Lobotka, De Bruyne e Vergara. Di questi quattro ne giocherà tre.
20: Corriere dello Sport, a seguire Bein Sport.
22: Salve mister, buonasera, sono qua, sono qua. Lei ritorna in Champions dopo quasi quattro anni, al centenario, alla sera del centenario, cito Totò, miseria e nobiltà, che bella parola, Champions, come il cuoco. Ecco, che tipo di Champions, che tipo di sensazioni ha in questo momento, e che tipo di Champions si aspetta per il suo Napoli quest'anno?
15: Ma grazie. Innanzitutto bisogna fare un passetto alla volta. Innanzitutto, domani iniziamola, e poi abbiamo da domani fino al, credo, 31 gennaio, 27 gennaio, abbiamo otto partite dove, ripeto, dobbiamo fare un bel po' di punti. Bisogna essere sempre fiduciosi, perché la Champions comunque è un'ambizione che dobbiamo avere tutti, di fare una grande Champions, e quella è la cosa che sicuramente ci porterà avanti.
0: Eccoci qua, rientrati, 081 546 6873, per chi ci volesse chiamare. Allora, leggiamo un messaggio. Ma chi sottolinea gli errori che ha fatto il Napoli ma non li vede gli errori che hanno fatto il Genoa e l'Inter, che hanno favorito i nostri gol? Sì, ma è un po' diverso, nel senso, sicuramente con l'Inter c'è stato un errore di Barella per il gol di Politano, però anche il gol di Højlund secondo me è stato un tiro da fuori, e poche colpe hanno sicuramente la fase difensiva dell'Inter. Se noi andiamo a vedere i gol che abbiamo preso col Como e quelli con l'Inter, sicuramente è mancato un pizzico di attenzione, di concentrazione, perché poi fondamentalmente uno guarda solo il risultato, ma se Anghissà avesse fatto gol e comunque il Napoli vinceva 3-2, eravamo contenti di aver vinto, però è chiaro che bisognava anche valutare le cose che non sono andate, e quindi anche se si vinceva per forza si doveva parlare della fase difensiva, perché comunque 5 gol in 3 partite sono tanti, e abbiamo concesso tanti tiri da fuori, e quindi quando si perde o si vince si analizza sempre le cose che vanno bene e le cose che vanno male. Ovviamente sono tutta farina del mio sacco, che le mie opinioni, io non mi voglio sicuramente sostituire né Allegri né alla società, è una mia assolutamente opinione, come voi avete la vostra. Quindi sicuramente queste sconfitte dettate da episodi, ma questi episodi te li devi andare a cercare e portarteli dalla tua parte con l'atteggiamento, con l'attenzione, con la concentrazione, e magari di non sottovalutare niente, di essere poco superficiale invece di fare tutto al 100%, anche perché domani per provare a strappare qualche punto devi fare la partita perfetta. Andiamo da Pino. Ciao Pino, buonasera.
23: Ciao Emanuele, buonasera Bomber, sempre complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
23: Allora Emanuele, io per quanto mi riguarda, la sconfitta del Napoli, un po' come dicevi tu, la vita della determinazione. L'esempio più eclatante è l'azione del primo gol dell'Inter, dove Politano a un certo punto decide che la palla è uscita senza accertarsi.
0: Esatto. E non solo Politano, ma anche Rachmani.
23: No, ma diciamo in quel caso bastava che Politano si mettesse semplicemente davanti praticamente fino alla fine, e questo non poteva mettere dentro quella palla, che è stata facile poi per uno come Lautaro mettere dentro. Lì vediamo proprio l'atteggiamento.
0: Sì.
23: Lasciamo stare adesso il discorso che Politano è stanco, non ce la fa, ma lì tu hai seguito Di Marco fino alla fine, ti fermi praticamente senza accertarti che la palla sia uscita.
0: Esatto, e là è stato, secondo me, il Napoli ha peccato, come ho detto prima, di superficialità. Perché quando io parlo di dettagli, quelli sono i dettagli che ti fanno vincere o perdere una partita. Perché...
23: Ma allora, perdonami, ma lì basta che se non pigliamo il gol in quella circostanza, noi siamo 2-0.
0: Assolutamente sì.
23: Stavi in bambola.
0: Assolutamente sì.
23: Ah, e poi Alisson, che a un certo punto si vedeva, non è più l'Alisson, cioè non è l'Alisson ancora determinante.
0: E no, ancora deve entrare in condizione.
23: Noi abbiamo un lag che hanno criticato in tanti, però in questo momento secondo me è più in palla, ha più gamba di Alisson. E con un Inter che si doveva scoprire, voglio dire, non mi vai a mettere un altro difensore, ti metti un'altra freccia sulla sinistra, destra, adesso, perché con una squadra che si apre con due velocissimi come i nostri, praticamente dobbiamo fare il terzo volo, voglio dire, ma ti vai a mettere addirittura un difensore? Non l'ho capito queste cose di Allegri, per carità, l'allenatore, io sono semplice tifoso, però queste sono due cose dove ho visto la sconfitta del Napoli, un Politano rinunciatario e che ha rinunciato praticamente a bloccare Di Marco, e dall'altra parte Allegri chissà perché ha deciso di subire ancora più l'azione dell'Inter, quando avrebbe potuto semplicemente, secondo me, creare un enorme problema all'Inter mettendo sulla fascia sinistra l'altro. Che ne pensi? E aspetto la tua risposta per telefono, grazie.
0: Grazie Pino, sì, si poteva fare così. Diciamo che Allegri, diciamo che sui cambi mi ha sorpreso, sui primi cambi che ha fatto facendo entrare Neres e De Bruyne, quindi ha mostrato coraggio, perché ha pensato che l'Inter si doveva per forza sbilanciare, affacciarsi in avanti, e magari con De Bruyne che innescava Neres in contropiede poteva trovare gli spazi. La differenza è che per 20 minuti sia De Bruyne che Neres non hanno toccato palla. Però poi secondo me, almeno sempre secondo me, ci può anche stare che comunque Allegri si mettesse a 5. Il discorso che bastava che a 5 stavi un po' più alto e non per forza dare campo all'Inter e portarti i giocatori dell'Inter nell'arietta piccola, ma magari stare più alto. E poi secondo me se ti vuoi mettere a 5... per quanto mi riguarda, in una partita delicata come quella con l'Inter, quando tu stai vincendo, magari buttare dentro Badiashile, che ancora non è al 100%, e neanche Gilmour, questa cosa mi ha un po' sorpreso, perché in primis io siamo ancora alla seconda giornata, alla terza giornata, e non è che ovviamente devi fare tutte queste rotazioni, perché devi tenere freschi i giocatori per mercoledì, ma in questo momento stai portando a casa un risultato. Io aspettavo, prima di togliere Højlund e Lobotka, ci penso 100 volte, ma se vuoi far entrare un difensore, c'era l'opportunità di far entrare Oliveira, lo mettevi braccetto di sinistra con Marin e Rachmani, potevi mettere tranquillamente Di Lorenzo braccetto sempre con Rachmani e Marin, e in quella partita, con quella intensità della gara, secondo me non erano, diciamo, pronti per esordire in quella partita là, perché poi neanche a farla apposta Badiashile si è fatto sorprendere da Thuram, perché comunque secondo me non è reattivo, non è ancora pronto. Quindi questa è, per quanto mi riguarda, se vogliamo chiamarlo errore. Però è chiaro che poi dal di fuori è sempre più facile. Però io ovviamente dico la mia, come analizzo ogni partita. Andiamo in pubblicità e poi andiamo da Alessandro. A tra poco.

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
1: Scaramuzza! A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 €.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina. Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me.
2: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
3: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
4: Se ami Juk per il suo stile ribelle.
5: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
6: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
7: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casamarciano.
8: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
7: Nissan Ferraioli, a Casamarciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
9: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
11: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
12: Eccoci qua, ben rientrati, ultimo rush finale di questa puntata del calcio della sera. Andiamo da Alessandro.
13: Ciao Manu, Alessandro D'Avignano.
12: Ciao Alessandro.
13: Forza Napoli, buonasera a tutti.
12: Sempre.
13: Del Napoli,
12: ciao.
13: Ciao. Manu, volevo chiederti due cose. Alla luce di come è andata la partita contro l'Inter, con le sparature difensive, tu domani punteresti su un, sempre su Marin o magari affiancheresti Oliveira a Rachmani in primis? Poi ho ascoltato la conferenza stampa poco fa di Allegri, il quale dice che domani mancherà anche Anghissà, ma visto che c'è carenza al centrocampo, domani affronteresti la partita con un con quattro magari al centrocampo, magari non tre centrali, o non so, come imposteresti la squadra di domani? Magari un atteggiamento più difensivista, o magari non so, con due esterni, due centrali, Gilmour e Lobotka, e con due magari Neres si recupera con Lunga in attacco, come la vedresti come soluzione?
12: Grazie Alessandro, ti rispondo. Grazie. In diretta.
13: Manu,
12: sì,
13: un'ultima cosa, sì. Poi ho notato che negli ultimi anni Napoli non acquistava brasiliani, ne abbiamo tre, ma vedo che a Stiro, non so, sono un po' chiacchi, Santos, Neres, Giovane, vabbè, abbiamo visto poco, ma sono brasiliani che non hanno tecnica, o mi sbaglio?
12: Grazie Alessandro. Diciamo che la tecnica ce l'hanno pure, magari sul tiro lasciano un po' a desiderare. Il discorso che la palla che ha avuto Neres gli è capitata sul destro quando ha giocato a sinistra. Sicuramente Neres, per quanto mi riguarda, deve giocare a destra perché può rientrare sul suo piede migliore e può fare sicuramente meglio. Alisson l'anno scorso, quando si accentrava, i tiri sono andati nello specchio della porta, sono andati in gol. Quest'anno deve sicuramente aggiustare la mira, però al di là del gol ancora non abbiamo visto il miglior Alisson, ma voglio dire, ricordiamoci che comunque a fine campionato scorso ha avuto una lesione importante, deve comunque entrare in condizione, ma come tanti giocatori migliori del Napoli devono entrare in condizione. C'è un giocatore fuori come McTominay che è difficile da sostituire. Però col materiale che c'è Napoli comunque mette in difficoltà chiunque. Per quanto riguarda domani, io penso che giocherà Marin, perché è più indicato a giocare vicino a Rachmani. Oliveira a 4 da centrale non mi fa impazzire, forse meglio da braccetto. Il Napoli deve avere coraggio, è chiaro che non può fare una partita diciamo un po' più aperta, a viso aperto, perché comunque l'Arsenal ti metterebbe in difficoltà. Magari giocartela con la giusta attenzione, con la concentrazione, cercare di fare una partita perfetta con tutti gli effettivi, non solo i quattro difensori, ma devono difendere tutti, sacrificarsi e provare a pungere in contropiede, verticalizzando Gilmour su De Bruyne, e provare in profondità alle spalle dei difensori dell'Arsenal, che magari anche se sono bravi sono un po' lentini rispetto comunque a Højlund, che è molto veloce, o ai nostri esterni, possiamo creare qualche difficoltà. Speriamo che sia una bella partita, è difficile, ma il Napoli deve comunque, al di là del risultato, far vedere che comunque qualcosa rispetto alla partita di Milano è migliorata. Andiamo da Mario. Ciao Mario.
14: Ciao Emanuele, buonasera.
12: Buonasera a te.
14: È un piacere parlare con te, ho un dulce ricordo di te in Napoli-Lecce, in tribuna ero ragazzino con la famiglia, il tuo gol di testa contro il Lecce sull'1-1 è un dulce ricordo.
12: E chi se lo scorda?
14: Però ho provato più volte, non sono mai riuscito, ma questo ricordo mi è rimasto impresso. Senti, io volevo, vedo tanto scetticismo, però io direi che comunque si parla di un ridimensionamento del Napoli. Io comunque credo che De Laurentiis, se volevo un ridimensionamento, non credo andasse a prendere un allenatore come Allegri, che comunque penso prenda un 5-6 milioni di euro di ingaggio, no? Credo che comunque sia, al di là che possa piacere o meno come tipologia di allenatore, però non credo sia un vero e proprio ridimensionamento.
12: No, sicuramente non ha preso un pinco pallino qualsiasi
14: di turno, oppure un grosso, vedi, per molti poi a Napoli ci facciamo la testa, parlavamo di grosso, no? Volevamo grosso, poi a vedere grosso che è successo con la Fiorentina, che ha preso cose assurde, o lo stesso italiano, che comunque a me non è così, sta facendo bene col Besiktas, ma comunque parliamo di un altro livello di campionato, no? Quante settimane fa cercavo di chiarire, perché io un acquisto, per esempio, che è inconcepibile per me, che io non riesco a capire, è quello di Giovane. Non voglio criticare a morte il ragazzo, però è un acquisto che io non riesco a capire. E perché il Napoli, soprattutto per la questione poi di andare a perdere un po' quello che riguarda possibili plusvalenze, un ragazzo comunque giovane rispetto a Lucca, Lang, che possa essere, perché non liberare uno slot e dare un ragazzo in prestito, magari, che ne so, a un Genoa o a una squadra comunque di medio bassa classifica, per poterlo comunque rivalutare, anche che Napoli dice avrebbe 4 esterni destri, un giocatore che a parte non ha una collocazione tattica diciamo sicura, no? Perché alla fine non è un vero esterno destro d'attacco, e magari lì potevi liberare uno slot, anche che mi sembra assurdo che il Napoli sapesse dell'operazione che doveva effettuare McTominay e non cercare comunque di prendere un giocatore a centrocampo. Detto questo, io non critico quello che è stato l'operatore Napoli, perché posso capire quello che è successo, non sono un fan di De Laurentiis, non mi è simpatico, ma non posso nemmeno criticare e ringraziare per quello che comunque ci ha dato nell'arco del tempo, perché sono una squadra che fondamentalmente non ha vinto tanto nella sua storia, ma lui ci ha permesso comunque di vincere qualcosa. Qualcosa è stato sbagliato sicuramente in questo mercato, e penso che anche il direttore sportivo, perché ripeto, lo stesso Giovane è preso a gennaio, e secondo me è un giocatore inconcepibile spendere 20 milioni per un giocatore che fondamentalmente non è né carne né pesce. Non so tu che ne pensi di
12: Mario. Io devo chiudere, io ho capito il tuo ragionamento e ti rispondo in diretta, grazie di aver chiamato.
14: Grazie,
12: grazie di aver chiamato, ma più che altro hai fatto una considerazione giusta, perché comunque veramente c'è tanta abbondanza davanti, e io, se dovevo far uscire qualcuno dalla lista per tenere un centrocampista e tenere uno slot a centrocampo, io avrei tolto Giovane, perché in un 4-2-3 non giocherà mai, in un 4-2-3-1 che da seconda punta potrebbe essere il suo ruolo, ma è un ruolo che potrebbe ricoprire sia De Bruyne che che Vergara, e quindi ci troviamo con un giovane in più che non lo stiamo vedendo in campo, e magari un centrocampista avrebbe fatto sicuramente più comodo, ma non perché sapevamo di McTominay si doveva operare, perché al di là di McTominay noi abbiamo carenza, perché c'è anche sa che comunque non sta bene, neanche Gilmour si è operato, c'ha l'infortunio, e anche sa ha ricevuto infortuni, quindi si poteva fare qualcosina di diverso. Allora, noi siamo ai saluti, io ringrazio Simone Zagaria e Fabio Esposito, hanno curato la parte tecnica, e adesso vi lascio con un estratto dell'intervista alla conferenza di Lorenzo. L'appuntamento è sempre domani per il calcio della sera, ore 19. Buona serata, da Emanuele Calaio è tutto.
15: Capitano, questa partita arriva nel momento giusto, nel momento sbagliato, e come avete reagito alla sconfitta contro l'Inter?
16: Ma secondo me arriva nel momento giusto, perché dopo una sconfitta è bene rigiocare subito, rigiocare una partita così importante, quindi c'è voglia di far bene, di iniziare questo percorso in maniera positiva. Abbiamo analizzato quelli che sono stati gli errori in queste settimane, quindi siamo pronti per domani sera per fare una bella partita.
17: La Repubblica, a seguire Radio Kiss Kiss.
18: Eccomi, ciao capitano, buon pomeriggio. Premettendo che alla fase di non possesso partecipa tutta la squadra, e quindi non soltanto la difesa, vi siete chiesti come mai di questi 5 gol in due che avete subito in due partite?
16: Abbiamo sicuramente rivisto quelli che sono stati gli errori. Subire 3 gol in un tempo è una cosa che sicuramente non ci fa piacere, quindi vuol dire che qualcosa abbiamo sbagliato, e sicuramente dovremo far meglio già a partire da domani sera, perché quando affrontiamo queste squadre, quando giochi questa competizione, al minimo errore poi le altre squadre sono forti e ti puniscono, quindi dovremo fare una partita perfetta sotto questo punto di vista per cercare di fare un grande risultato.
17: Radio Kiss Kiss, a seguire canale 8.
18: Buonasera, sì, mi collego alla domanda di prima sulla fase difensiva. C'è un qualcosa in particolare che mister Allegri vi sta richiedendo proprio su questo aspetto?
16: Ma sicuramente di essere più aggressivi, di coprire di più palla quando ce l'hanno gli avversari, quindi di far fatica quando non abbiamo il pallone, perché questo è importante. Sicuramente le prime partite ancora la gamba magari non può essere al 100%, e quindi stiamo lavorando su questo aspetto per migliorare.
17: Canale 8, a seguire canale 21.
19: Ciao. Il mister ha detto più volte in questo inizio di stagione che la squadra deve migliorare la fase di gestione, però storicamente il vostro gruppo ha una difficoltà quando si abbassano i ritmi, quando non avete il pallino del gioco, quando insomma dovete poi subire l'avversario, e l'abbiamo anche un po' visto, no, in queste prime 3 partite. Che cosa si può realmente fare dal tuo punto di vista, chiaramente, per migliorare questo aspetto che è sempre stato un po' deficitario nel Napoli, l'hanno ricordato anche gli allenatori precedenti? Grazie.
16: Ma come ho detto prima, dobbiamo far fatica, dobbiamo cercare di difendere tutti insieme e cercare di gestire anche meglio i momenti della partita, ecco, capire meglio quelli che sono i momenti della partita, le situazioni che ci troviamo davanti. Dovremo sicuramente anche difenderci con la palla, iniziare a difenderci con il pallone quando non è possibile attaccare, fare una gestione diversa di quello che è la fase di possesso, e stiamo lavorando su queste cose in questi giorni.
17: Canale 21, a seguire Sport Italia.
20: E l'esordio alla Maradona nella competizione europea contro una squadra super blasonata. Cosa servirà principalmente? Più cuore, più cattiveria, più coraggio?
16: Un po' tutte queste cose. Sicuramente affronteremo una squadra forte, una squadra che ha vinto la Premier League, che è arrivata in finale lo scorso anno di questa competizione, quindi sarà una sfida importante, ma sarà una sfida anche stimolante per noi, per vedere il nostro livello. È una competizione importante dove sicuramente vogliamo far meglio dello scorso anno, già a partire da questa prima partita, quindi la squadra è concentrata e focalizzata su quella che deve essere il piano gara.
17: Sport Italia, a seguire Telea.
0: Buonasera capitano, sì. Mister Allegri ha detto che questa squadra deve migliorare non solo sulla gestione del pallone, ma sta crescendo anche dal punto di vista fisico. Ecco, volevo chiedervi a che punto siete di tale crescita e su cosa avete lavorato in maniera principale, sull'aspetto fisico, sulla gestione.
16: Sì, come ho detto prima, naturalmente in queste prime partite non possiamo essere al 100%. Fa molto caldo, non è una scusante, ma sicuramente in queste prime partite un po' ha inciso, e come ho detto dobbiamo lavorare sulla fase di possesso, non possesso, e cercare di migliorare quelli che sono stati gli errori delle prime partite.
21: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
22: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
23: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Save the date. Il pipistrello. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione.

0: Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
1: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
0: Non puoi mancare.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: CCF Cerciello Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia. In omaggio.
1: Super promo 48. Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
3: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
1: Scaramuzza! A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: Kiss Kiss Napoli.
0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: amiche e amici, buongiorno, bentrovati e bentrovate su Kiss Kiss Napoli in questo martedì 8 settembre. Lasciatemi mandare un messaggio di solidarietà per tutti coloro che stamattina hanno beccato l'incidente sull'autostrada, per tutti quelli che hanno beccato i lavori sotto la galleria di Camaldoli. Sappiate che sono con voi. Ed è con voi lui, Rosario Verde.
1: Ma l'avranno mise mani, ho dato il lotto in 9 mattina, perché sono passato alla galleria dei Camaldi, non c'erano i lavori, ma come è venuto a mente? Cioè, sono passato proprio io.
0: Ma è quello
1: che sta fra i collemini.
0: Assolutamente, l'ho lasciato ospedale dell'uscita dei Camaldoli.
1: Che dire, la mamma mette la camminando per Napoli, fa di lavoro, lui si chiama Marco Pezzacane.
0: Corsia chiusa, corsia chiusa tra
1: poi
0: le altre cose.
1: Secondo
0: ma manco mai. Buongiorno a Ciro Froio in regia, che cura la parte tecnica, come sempre due ore di Yes and Kiss Kiss. Cari amici, cari amiche, 342-00-00100 per mandare i vostri messaggi, ma anche 081-546-6873 per chiamare in diretta. Siamo anche sul canale 76 del digitale terrestre e iniziamo con un po' di musica per giusto darci la carica, per svegliarci un po', per salutare Gianluca Vigliotti e il suo bar dello sport. Iniziamo così. Come si chiama questa?
1: Perdonami, sì. Luciano Valdur, chi sei? Luciano Valdur,
0: Ma magari.
1: Se volessi, non voglio Luciano Valdur.
0: E Antor,
1: ciao Luciano.
0: Ciao Lucio.

0: iniziamo, signor Verde. Sono sicuro che oggi avremo qualcosa di attualità, qualche approfondimento politico,
1: no,
0: qualche trattato filosofico. Di cosa vogliamo parlare?
1: No, più che altro è una notizia. Putin, così, Kim Jong, facete qualcosa. Germania, provoca perché
0: insisti
1: perché veramente, ragazzi, è venuta fino a Rumunio.
0: Non lo dire che
1: sono anni e anni che no, ma bisogna meglio che morì,
0: ma ha vinto pure un po' di destra in Germania, lasciamo stare per evitare le provocazioni.
1: Passammo questa cosa, insomma. Sentite questa. Alla fiera di Modena Nerd, ci sta questa fiera, si chiama Modena Nerd, centinaia di persone si sono messe in fila per farsi tatuare il logo di una nota catena di fast food che fa pollo fritto.
0: Sì.
1: Non facciamo il nome, cioè fanno il pollo fritto, una catena americana che fa questo pollo fritto. E praticamente uno dei fast food più popolari del mondo, per ricevere in cambio la possibilità di mangiare pollo fritto gratis a vita, no? Una volta ogni 10 giorni. Mattioli, che è il giornalista che scrive questo articolo e dice questa cosa, non appare proprio il massimo farsi macchiare a vita con un logo commerciale e di un prodotto che sarà sicuramente buonissimo e croccantissimo, ma comunque un po' cheap, cioè un po' insomma così.
0: Ha detto...
1: Se proprio brand deve essere, meglio lo champagne o la Ferrari, dice. Cioè, si proprio mangia a mettere un tatuaggio, il marchio dell'azienda, meglio che mi faccio tatuare Ferrari sul corpo, così mi resta una Ferrari. Anche se subito dubito che facessero una cosa del genere, no? Per tenere un marchio della Ferrari su pesacane, dice lunga, una Ferrari. Ma pammuri.
0: Non credo proprio, ma chi la sa portare?
1: Ma pammuri. Tutto ne viene. Nei 2 giorni di Modena Nerd, ieri, l'altro, si è fatto tatuare un logo di questa nota catena di il posto lo potete scegliere voi,
0: la chiappa
1: quando vai là, dice, l'hai tatuato, ci faccia vedere, vai vicino alla cassa e tacalo cazzo.
0: Non fare questa faccia.
1: No, c'ero, vero? Cioè, mi sento male. Cioè,
0: scusami.
1: Gio pollo fritto a me ma giro il stomaco, cioè, perché non riesco a capire.
0: Però è buono questo.
1: A cosce, sì, l'ho assaggiato. Devo dire, l'ho assaggiato addirittura a Londra, l'ho assaggiato.
0: Ah, all'estero?
1: Poi dicette, no, non ti mangi questo, mangi tuo pollo piripiri, dici che a Londra.
0: Ah, famosissimo pollo piripiri.
1: Pollo con questa salsa piripiri, ma tu li va a re.
0: Te la senti ancora in bocca quella salsa piripiri, eh?
1: Alla nemichina, dice Rufate. E comunque, signori, sta venendo a fine del mondo. Questa è la notizia: Putin Minel farsi tatuare sulla pelle il marchio di un fast food per poter mangiare una volta ogni 10 giorni
0: a gratis,
1: una volta
0: facendo vedere il tatuaggio e tutto. Però posso fare una precisazione e una domanda? Allora, secondo me, se te lo vai a tatuare in una zona non visibile, la usi solo quando vuoi mangiare quello fritto, non è una cattiva idea.
1: A boh, tu l'unghio c'è te. Quando sta una porzione?
0: Ma vedo.
1: Quando sta una, poi parli una porzione pullo.
0: Cioè, e poi secondo me le patatine te le fanno pagare comunque. Cioè, ti daranno solo il pollo, ti daranno.
1: No, te l'hanno mangiato gratis. No.
0: Però dico, il tatuaggio prevedeva solo le lettere del logo o anche la faccia del signore?
1: Ah, questo non lo so.
0: Sarebbe curioso da scoprire questa cosa.
1: Questo non lo so. Ci sono le foto sull'articolo. Se apri l'articolo, ti fanno vedere questi qua seduti che si fanno tatuare la cosa. Fateci sapere al 342-00-00100 cosa vi fareste tatuare voi per avere gratis.
0: Senti, lo sai, però.

0: guarda, Rosa, mi voglio fare tatuare sta cosa così. Una volta ogni 10 giorni me la danno.
1: Che detta così potrebbe essere un po' ambigua, così come l'hai messa la frase. Però anni fa, ma parecchi anni fa, una marca mi pare di abbigliamento, forse jeans, che ha come logo due corna, fece la stessa cosa, solo che tu quando andavi ad esibire poi questo tatuaggio ti facevano tipo il 10 o il 15% di sconto.
0: Peggio. Peggio, a me gli chiesto un regalo, davi solo sconto.
1: Peggio. Va bene. Comunque tre polli al mese gratis non è niente male.
0: Uno ogni 10 giorni, una porzione, no?
1: Vabbè. Ciao ragazzi, ho capito la catena di fast food. Ditemi dove andare e mi faccio tatuare subito anche sul tarallo.
0: Madonna.
1: Ma perché, ragazzi? Pur di mangiare. Ma col cibo comunque abbiamo preso veramente una brutta
0: piega. Ma quanto sta una porzione?
1: Vieni
0: un attimo, voglio vedere. Hanno aumentato, ma quando hanno aumentato? Quanto può stare? Comunque in fast food, quanto può costare? A Napoli poi.
1: Ma quelli poi ti fanno i menu, capito? Ci fanno tutte quelle cose.
0: Quanto sta?
1: Per esempio, un menu, sto leggendo adesso. Aspetta un attimo.
0: Un menu, va, quanto vedi?
1: Vabbè, questo è un panino, 7,75. No. Vediamo, il cestello, eccolo qua.
0: Il cestello,
1: con
0: bullino.
1: 26,50.
0: Allora non vale la pena.
2: Buongiorno. Sto marcio che dici tu, loro dicono che coppa e si va giù, no? Ti tengo pure la traduzione. Non la finisco la frase, lo capite? Ma mi bloccate.
0: Sì.
2: Che fratruca.
1: Ecco qua.
0: Non ce l'ho pensata, Breccio! Non ce l'ho pensata! Siete dei geni! Cioè, io mi vengo a sentire a voi! Sono dei geni! Che fratello cazzo!
1: Ci sta! Se mi tatua una ciuccia sul braccio, me la danno ogni 10 giorni, Peppe da Cerra sta un po' in astinenza!
0: Vabbè, amico, fidanza! Ti pensa ogni 10 giorni, pensa la tua fidanzata!
3: Cioè, io già sento fida lontano quando vado in questi posti con pollo fritto e tutto il resto. Poi, pure tatuaggio! Mamma mia,
4: ciao Rosario, ciao Marco.
0: Ciao Ben.
4: Rosario, volevi chiedere una cosa, ma non c'è vire o non sai leggere?
0: Che cosa? No, no, non tengo il lento, perché che l'hai fatta?
5: Buongiorno, Bar Umberto? Sì, salve, dica. Possibile un caffè? Tenga tatuato uno dei migliori clienti vostri. Rosario Verde, un coppo.
1: Bello però, sarebbe fantastico.
6: Ragazzi, buongiorno, Enzo da Mugnano. Rosa è fannuta generazione Rufriario. A me vanno innanzi sulla schifezza. Era meglio Friariello, mi credo.
0: E come ti piace il Friariello? Viva il Friariello!
2: Ma ci dato a quando seppola e panzarotto, seppola e
0: E quanto stanno i 5 euro? Quanto stanno?
1: Ah, sai, in questa cosa comunque ci vanno bene quelli che si fanno un sacco di tatuaggi, perché sai, nel mosaico di tatuaggi che c'hai addosso ci butti pure quello. Si confonde.
0: Ma che è una carta fedeltà, ma che
7: bravo. Buongiorno, voglio sono Antonio da Melito. Per favore, stai non mi hanno nominato pubblico. A ieri sera mia moglie mi ha fatto un brodico pubblico.
0: No,
7: me l'ha fatta sciperreccia.
0: No, Madonna, questo caldo.
8: Cosa? Senza ombra di dubbio, a capi Natasha.
0: A capi Natasha. Allora, signore,
1: infatti sta andando fortissimo e Natasha l'hanno scritta in tantissimi.
0: Canzoncina e torniamo, vai. No, c'è sta canzoncina.
1: Ah, questa è bellissima. Bellissima. Al massimo mi faccio tatuare il logo della farmacia, ma stanno affunnando. Un bacio, belli.
0: La ten sense, almeno su centinaia di euro.
1: Questa sì, a logica. Mi facesse tatuare Natasha, al massimo mi faccio tatuare a Natasha. Ragazzi, mi farei solo un tatuaggio. Putin, minala.
9: Io mi tatuassi tutta la reterina, faccia Sasamen per avere il tuo corpicino.
0: E che te lungo,
10: buongiorno ragazzi. Effetti stiamo vedendo veramente un mondo all'incontrario. Ormai queste destre becere che vincono dappertutto. Però la gente ormai si affida a loro, perché questi qua sono contro le guerre, mentre i nostri europei sono tutti guerrafondai. Stanno impoverendo le nazioni per mandare armi e per costruire armi. Quindi la gente per stare più in pace devono votare queste destre becere. Quindi veramente il mondo all'incontrario.
2: Non ci sono.
1: Ecco qua. ci sta dopo una
0: ma
1: piccola...
0: che schifo, ma che...
1: dopo un piccolo editoriale geopolitico ci sta bene questo altro messaggio, ci sta.
11: Rosario Marco, buongiorno. Sasi da Fugone.
0: Ciao Sasi.
11: Rosario, ma ci tatuato nomina Dasha, lo parlava in braccio.
0: Sì, ma niente.
12: Io mi mangio pollo fritto gratis per 10 giorni e praticamente poi uno ogni giorno mangia un pollo fritto.
0: No, ne capite.
12: E quando tu mangi, ti mettono un timbre che ti mangia tu pollo.
1: Bravo, c'hai ragione.
12: 10 timbre ti fanno tatuare.
0: Pure che se sta capito. Daranno una volta testa. Ogni 10 giorni. Evidentemente ti dicono fai? Loro e ti diranno loro in quale sede devi andare, perché poi è soltanto in due posti, ma non puoi andare in tutto il mondo, tutta Italia.
1: Ah, ok.
0: Se leggi il o a Modena e un'altra parte si può andare. Non
1: perché
0: andare.
1: Noi ce l'abbiamo anche qua a Napoli, quindi se mi faccio il tatuaggio a Modena e vengo a Napoli.
0: No, è fuori tatuaggio, è fuori tatuaggio. Ma
13: c'è capito come ci fa per la mia moglie ogni 10 giorni.
0: Per le tatuà.
1: Rosario, io il tatuaggio ero un bombolone da 20 anni, ma nessuno me l'ha mai dato gratis.
0: Che lo sapeva, che lo
1: sapeva. Poi.
14: Lo so, ma secondo te. Vita faccio foto tatuaggio un po' culo che hanno per nessuno. La fanno un po' curato.
1: Buongiorno ragazzi. Viva.
15: Allora, al di là del marchio possa piacere o meno, pull, eccetera, eccetera, tutto questo diciamo è relativo in questo caso. Io sinceramente in un'epoca dove nel tuo locale per sponsorizzarti si presentano pseudo intenditori magna, si food blogger che ti cercano 1.000, 2.000, 3.000 euro per dire che o panino tuo o piatto tuo è buono. Io preferisco sinceramente farmi pubblicità in questo modo, faccio tatuaggi, non pare cuscette di pull umesi, mi vado a mangiare senza niente. Io sinceramente preferirei sempre questo tipo di pubblicità, perché poi vengono queste agenzie, food blogger, che la maggior parte non capisci manco pane che la salsa. Se mi chiedete 3.000 euro, dici, oh, ma è buono, ma è bello. Sì, almeno, dici, ma è un dare a vivere onesto, secondo me.
0: No, ragazzi, perché funziona sto fatto lo food blogger, funziona e come funziona.
1: Ma ci sarebbe tanto da dire, però.
0: Ci sta tanto
1: fenomeno.
0: Da dire, ma funziona. Ci stanno dei ristoranti che stanno sperduti, in da certi posti che fanno, sono bravi a fare i social. Sanno chi ha così, sono pieni così. Funziona.
1: Recuperano gente che funziona. Arriva da lontano. Ce lo di con Tribale.

0: se permetti, Marco, in questa secondo sgancio che stiamo facendo della prima ora di Essa No Kiss Kiss, vorrei fare un gioco con i nostri radioascoltatori, con te, con i nostri radioascoltatori.
1: Basta che non ci dobbiamo tatuare,
0: ecco,
1: niente.
0: È un gioco. Io vi leggo una notizia e voi mi dovete dire cosa c'è di strano.
1: Va bene.
0: Ok, cos'è che vi suona strano?
1: Ma sono coinvolto anche io?
0: Certo, okay. Però non rispondo subito tu, perché così non facciamo il gioco con gli ascoltatori.
1: Ah, me la tengo per me allora.
0: Ecco, sennò picciamo queste cose. Pronto?
2: Ciao, Ayu, buongiorno.
0: Buongiorno a te, ciao.
2: Allora, io sono 20 anni che mi ha dato tutto quello che ha fatto Napoli. Studetta, Coppa Italia.
0: Ma che è nata cosa?
2: Un biglietto. Forse
0: il Napoli è una fede.
2: Il nuovo del Napoli. È una fede, vabbè. Però se proprio devo scegliere di tatuarmi qualcosa ogni 10 giorni per averlo, o faccio questo sacrificio, mi dato a farfallina e balena, va bene?
0: Vabbè, che lo mo darà, fratello.
1: Ciao, caro, ciao.
0: Allora, vi leggo questa notizia, che è una bella notizia, perché sta per iniziare questa nuova manifestazione a Napoli. Vi dovete dire voi a me, ecco, al 342 00 00 100, oppure al 081 546 6873, cose che vi pare strano. Ma sta cosa a me mi pare strana, ma come, ma hai capito? Allora pedane dell'American Scap sul lungomare di Napoli, ok della sovrintendenza per un anno fino a luglio 2027, cioè verranno messe adesso, si faranno tutto l'inverno per vedere l'American Scap, però a luglio le toglieranno, ok alle pedane sugli scogli del lungomare di Napoli fino a luglio 2027, a luglio 11, l'autorizzazione del Ministero dei Beni Culturali per un anno, ma potrebbero tornare. Va bene, dice, le pedane sugli scogli del lungomare di via Caracciolo sono state autorizzate dal Ministero dei Beni Culturali solo in via temporanea per un anno, però a luglio verranno tolte. Cos'è che vi sembra strano di questa notizia? Non tanto per l'American Scap, che sta per iniziare una bella manifestazione,
1: come sarebbe da andare a vedere
0: tanto a Napoli, ecco, cos'è che vi pare strano?
1: Allora io mi taccio,
0: devi tacciare,
1: però dico che io ne ho trovate due,
0: ne ho trovate due. 342 00 00 100, oppure 081 546 6873, cos'è che vi sembra strano di questa notizia? Anche se è bella, l'entrata è gratuita e vi mettete su queste pedane e vedete la regata, non
2: mi
0: si paga.
2: Ma pare strano, no, che mettono, ma pare strano che levano.
3: La cosa strana sicuramente sarà per Borrelli, e mo chiuso entro.
0: E perché? Ci hanno rimosso pure qualche chiosco, quella abusivi, per poterle mettere.
1: Ho risolto ogni 10 giorni il pieno di diesel. Se fatti il tatuaggio,
0: ciao, mi sollezzo. Là mi ho scritto un bietti, cioè,
4: ma come, non ci capite? Allora, prima lo mese agosto mi fai sta tavernata, poi una volta che ci avrei umano mi leva.
5: Voglio un buongiorno, cioè, non ci capite? Chi se la mettono praticamente a ottobre, no? E la levano a luglio, cioè. Quindi un bagno non si può mai fare, camette la fa. Buono fanno la legno, però. Bah!
6: Cosa, ma già l'America Scap è tutta una cosa per Rick, perché faranno tutti i porticcioli, cose, per tutti quelli che attraccaranno, che io ho testi cose qua. E questi che piattaforme saranno solo per i ricchi. Perciò quando è luglio che se ne va, sta gente che esorde, e fattusi i fam, con me e lui, a non servono più, a loro vanno a qua.
7: Scusate, ma la cosa è strana, no? Ma l'American Cup, ma quando finisce?
0: Ah, questo non
7: senso,
1: lo so io.
7: Si levano a luglio, e a luglio comincia l'American Cup. Ma come c'è la rima, sta American Cup?
8: Ma a me la cosa che mi pare strana è che ci sta la sovrintendenza a Napoli, onestamente.
9: Buongiorno, ma come se c'è, cioè, come Rosa, che domanda? È normale, scusate, il guadagno a luglio, anche mi deve fare pure i bagni, agosto, settembre, ottobre, levano. Mamma mia, sta macisa.
10: Rosario, lo sai perché le levano a luglio? Perché se no agosto ci fanno i tuffi a cufanello.
11: Rosario, Marco, buongiorno.
0: Buongiorno.
11: Le bancarelle no, e gli spalti sì. Come funziona? Mina la
12: pare che la sera la limpio.
0: E la sera la canto.
1: Ma che genio che era quello.
0: Tutto il contrario.
1: Chissà che fine ha fatto.
13: Come la stessa cosa, ti faccio funere e pizza, ma non faccio mai appicciare. È la stessa cosa.
1: Allora diciamo, vabbè,
0: c'è da dire pure che il comune di Napoli sta combattendo da due anni che d'estate voleva mettere queste pedane per fare i bagni alle persone, e la sovrintendenza era categoricamente ha detto sempre no, assolutamente no, perché deturpa la cosa. Poi le mette per fare l'America di scappo, però le toglie a luglio.
1: Perché finisce l'America di scappo.
0: Perché va a finire che Prinzolo come è buio, se ne ha fotuffa all'angolo.
1: Ha parlato, ha giocato, ha parlato.
0: Arriviamo a Gil Cavalca.
13: Lo sai, se io non facessi, lo sa,
1: lo salutiamo Antonio.
13: Sotto Minola.
0: E vabbè, voglio che sia vita, che sia vita.
1: Ragazzi, tra maggio e luglio 2027 c'è l'evento principale dell'America's Cup.
0: Ah, per questo finisce l'America e tolgono
1: le tolgono. Quindi.
14: Ma gli umologra a banca, va, poi li tengono un mutuo di 30 anni.
0: Voglio i papà, frate.
15: Ragazzi, la cosa assurda è che i napoletani non possono usare queste pedane perché la sovrintendenza non l'ha permesso in passato. Ma con l'American Cup avranno dato qualche gustarello.
0: No, la sovrintendenza è andata di benestare soltanto fino a luglio.
4: Rosa, se permetti, a questo che ha pensato questa cosa vorrei fare una tua citazione.
1: No.
16: L'America Cup finisce a luglio, inizia a maggio e finisce a luglio, quindi serviranno proprio per permettere, diciamo, a chi non acquista il biglietto
0: di poter vedere.
17: Rosario, Marco, buongiorno, il levano a luglio perché sennò troppo Borrelli esce con un'altra cosa, tuffi pericolosi dalle pedane allestite per l'American Cup.
0: Però il comune aveva proposto di metterle a giugno e toglierle a fine agosto, settembre, per far fare i bagnetti alle persone.
1: Ah, insomma, per avere anche semplicemente un solarium.
0: Per far avere un solarium, far fare qualche bagnetto, insomma, voleva mettere queste pedane solo giugno, luglio, agosto, non le volevo mettere per
1: Io sono però sempre stato favorevole.
0: La sovrintendenza si è sempre opposto a questa.
1: Perché serve spazio.
14: Buongiorno,
1: per vedere
14: adesso
1: l'America.
14: Adesso si può fare, non deturpano il paesaggio, no?
0: Perché devono pare no.
14: Di vedere
0: no.
14: La gara in modo privilegiato.
0: È perché la noi siamo spizzino vento.
1: Allora io già c'ho la scena di noi
0: bascula.
1: Che magari seguiamo l'evento dalla TV e improvvisamente in un'inquadratura vediamo Rosario Verde ben vestito con un bel drink in mano che si sta guardando l'America
0: Scatto. Perché faccio muovere 1.000 euro,
1: figurati, fermi lì, torniamo subito.

0: andiamo a vedere un po' che cosa ci raccontate. Insomma, doppia notizia, se volete: tatuaggio di un logo per marketing e per avere gratis, o una scontistica forte su quello che vi può piacere. E poi questa un attimo, non so come chiamarla, se disattenzione, anomalia o se tutto liscio come l'olio.
1: Anomalia, scusa.
0: Queste sono tre anni che volevamo un po' di
1: una manifestazione, stanno tutti questi sponsor, si cose, stanno tutte queste cose. La sovrintendenza ha detto: va bene, qua possiamo cedere. Fai bagno, no.
0: È quello, cioè,
1: per i poveri no.
0: Ma per carità, infatti io non ho nulla contro.
1: Si può evitare, non si può evitare che queste grandi ditte, queste grandi cose, grandi televisioni, grandi cose, dice,
0: assolutamente no, nulla contro l'American Scap, anzi ben vengano queste pedane che daranno una mano a vedere in maniera più semplice l'evento. Però ecco,
1: ma fa audienza all'evento, no?
0: Certo, però questa
1: è sponsor.
0: La sovrintendenza perché non spiega come mai ha sempre vietato di controparte.
1: Chiameremo il signor sovrintendenza, vediamo un attimo.
0: Signor sovrintendente, pronto? Andiamo al telefono 081 546 6873. Secondo me ti devi tatuare anche il codice a barra, così scarichi, dice Jason, per la fattura. Non sarebbe male. Poi altri messaggi, un sacco di vocali, ragazzi, oggi vi state scatenando.
1: Va bene, ragazzi, in linee libere 081 546 6873, se volete potete intervenire, anche se non avete mai preso la linea.
2: Buttatevi il tavolo, ragazzi, il funamaxca freestyle.
0: Cioè lui intende freestyle, faccio a modo mio, questo intende forse l'amico.
1: Non lo so, mi sa che
3: meglio non indagare. Ma poi li tengono muti di 30 anni qua.
1: No, non si può fare, guagliù, si può fare.
3: Però la pasquetta la potremmo fare con papedanea. Bene, bravi.
4: Ragazzi, buongiorno, Peppe da Brusciano, vi voglio bene, però stanna, poi penso posso andare.
5: Amore, amore, di muore, dici, passa la nostra bacca. Dove ci mettiamo?
6: Zattere tre.
5: Ah, va bene, uno spezzino, grazie.
1: Ecco, può fare, ragazzi. C'è chi può e chi non può. Noi può.
7: Buongiorno
1: a te, ciao.
7: Rosario, perdonami, ma è prevista anche l'aria a bombolone?
1: No, lato portano proprio.
8: Buongiorno Marco e buongiorno Rosario.
1: Buongiorno,
8: sono il video.
1: Ciao.
8: Allora, io a volte sono indignato e veramente sono deluso. Perché ad sembri pigliate fam, puzzate fam, mo che sarà per le scuole, vi da catta cartelli o zaini, quadernone, mo che sarà per le scuole, mo belle buone per il back to school, ma cammina i suoi.
9: Poi comunque io penso di aver capito, cioè praticamente fanno si pedane che sarà una sorta di tribuna, se paga un biglietto l'ingresso e tu vai là e ti vedi l'American scappa un po' più da vicino a coppia scoglie, e poi l'American scappa l'Evelyn.
0: Ah, in realtà qua si dice che l'accesso alle pedane sarà gratis, però i posti saranno limitati, e questa è una cosa di sicurezza, ovviamente, cioè non è che ci possiamo capito, non è che calcare là sopra così
1: la,
0: come
1: la cosa che lascia interdetti è perché abbiamo chiesto, cioè il comune chiedeva di mettere queste pedane per fare dei solarium d'estate di gente che non può andare a mare, sai, così la sovrintendenza si è sempre opposta a sangue a dire no, anche in maniera breve o per brevi periodi non si può fare perché deturpa il paesaggio, ma in questo caso qua non deturpa il paesaggio.
0: Adoro questo messaggio che è arrivato. Ho un'idea.
1: Sì.
0: Dicela.
1: Siamo qui.
0: Non ci lasciare così, Gaetano.
10: Ah, io comunque il problema, sapete qual è? Che questa catena non ha competitor sufficientemente intelligenti, perché sennò avrebbero la possibilità di metterli proprio a figurella in un attimo. Basterebbe fare una campagna di marketing in cui si propongono 100 euro a tutti quelli che si sono fatti il tatuaggio se aggiungono sotto la scritta fa schifo. Tu così facendo praticamente l'hai distrutto in un attimo.
11: E lo di immagine fatta da tuo nome tuoie.
1: No, diciamo che noi abbiamo più la cultura del pullo girarrosso,
0: sì,
1: dice la verità, fra che è un girarrosso, ma mangiasse un girarrosso,
0: cioè, ma tu lo sai che ci ho pensato proprio
1: che
0: ieri,
1: patane,
0: una voglia di girare con quelle patate cucinate là sotto, con tutto il grasso che piove sulle patate. Quello è godura, ragazzi.
12: Lo sai, io già di vero che dai disposizioni tecniche, ma quello non ha cazzato la corda.
2: Lo cazzi quella gomera tua, parci da banane cichi.
0: Vabbè, andiamo avanti, ragazzi.
13: Ma che 10 mattini, già stanotte fatta sta gente.
0: Abbiamo avuto di peggio, ci sono state mattinate peggiori. Sentiamo anche un pizzico di musica, restate con noi.

0: tutti virologi, poi tutti allenatori, adesso siamo tutti velisti. No, io non ne capisco una
1: ceppa di niente.
0: Ammetto la mia ignoranza, non ho mai visto una regata, non so come funziona, non so se c'è un punteggio, non so chi vince.
1: Non so neanche come può appassionarsi su fatti a 3-4 navi alla bascia che si muovono.
0: Ah,
1: sta divertendo, no.
0: Vabbè, qualcosina di...
1: sta divertendo, che ne sai, un capello manguca.
0: Che qualcosa di luna rossa non l'hai mai vista?
1: Eh?
0: Luna rossa.
1: Ma televisione c'è più bello perché stanno vicine, almeno in telecamere,
0: certo.
1: Se no tu dalla terra che vedi, perché i veli che vanno là, che facciamo? Stiamo facendo.
0: Ma come che stiamo facendo? Stanno facendo la gara.
1: Manca, ce la mette in Coppa San Antonio.
0: È la Coppa in rampa, vabbè. Allora, 081-546-6873. Quest'estate sono stato a Krk in Croazia. Lì sono tutte pedane in cemento per giunta e non c'era nulla di deturpante. Basterebbe vedere Santa Maria di Leuca, in merito sempre al discorso di poter sfruttare meglio
1: anche al nord,
0: il lungomare di Napoli.
1: Anche al nord ci raccontavano che c'erano dei posti dove c'erano queste pedane. Però, sai, metterle per un periodo limitato, giugno, agosto per esempio, giusto,
0: no,
1: per
0: giugno ottobre ormai dovresti fare col caldo che fa.
1: Ma ti voglio venire incontro, è troppo assai, facciamo tre mesi. No.
0: Pronto?
2: Ciao, buongiorno, Luca da Napoli.
1: Ciao Luca,
2: buongiorno. Faccio sommessamente notare che questa sovrintendenza è la stessa che ha vietato il nuovo lungomare di mettere gli alberi perché deturpa il paesaggio.
1: Sì. Uguale,
2: un'altra
1: sì.
2: Piccola contraddizione, non so se lo sapete, a Piazza delle Biscite hanno montato queste tribune per la pallavolo, l'europeo.
1: Però non si useranno perché pioverà, sì.
2: E noi non abbiamo il palazzetto dello sport.
1: Bravo. Questa è una dago, bravo.
2: Siamo alla deriva.
1: Sì, direi.
0: Eppure c'erano state...
1: Parlando di American Cup, siamo... che giustamente, ci stiamo. Pronto?
2: Pronto, ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
2: Ciao, vi voglio bene, lo sapete.
1: Io
2: una cosa, io praticamente mi sento parte integrante, no, di questo evento che deve venire.
1: Perché lui fa l'autista.
2: Quella foto, non so se vi ricordate, ho mandato una foto di via Marina.
1: Sì.
2: Che mi dispiace, ho definito sirena quella persona che possiamo.
0: Io non me la ricordo la foto sinceramente, quindi non so.
2: Vabbè, a via Marina ci sta. La stanno rifacendo i binari del tram per l'America Cup, a parte il pedane e cose, poi dopo vi faccio una domanda e mi da rispondere, Leo. Ci sta questa signora che praticamente è messa in mezzo a una discarica, proprio sul marciapiede della corsia preferenziale del tram, no?
1: Ok.
2: Sta lì da giorni e non si pensa a custodire un po' questa persona, a curarla, a portarla via di là, che ci sta veramente una discarica. Se qualche volta vi andate a vedere la foto, la vedete. E poi che io, se prendo qualche dirigente dell'American Cup, ce l'ha già domandato. Io amo Napoli, però ci voglio domandare, tracciato visto in questa città?
1: Che voglio fare?
2: Non mi parlate lo panorama e le cose. Qui l'amministrazione, l'urbanistica non fa bene niente. Erano fatti
1: a te, chi l'hanno a San Mare? Che se non fosse le chiedevi tutte e due. Chi l'hanno a San Mare?
0: Che è accoppiata tra Gianni e Rosario.
2: Se ti limiti soltanto al fatto del mare.
1: Ma ringrazia Dio che quando i soldi arrivano, cioè, stai scherzando? Che non vengono mai a noi, ma vengono questi soldi.
2: Avanza solo a quello praticamente.
1: La pubblicità che avremo, i turisti, penso tutto il mondo ci vedrà, quindi verranno per curiosità a vedere la città, un ritorno d'immagine. Ma è bene pure perché che fa l'autista, no? Che fa pubblicità in tutto il mondo, i turisti verranno come.
0: Gianni, però non ti fare portavoce di questa mentalità che poi non trova mai pace. Perché aspetta, facciamo le cose, portano grandi eventi nella nostra città e ce ne lamentiamo.
1: Non
0: li portano ai nostri vicini. Ma a Napoli non si fa mai niente, in sta città non viene mai nessuno. Quindi
2: Marco, passa un po' con la famiglia, no? Io passo di una famiglia, la mia, passo per via Marina, una città dove, come dici tu, c'è un grande evento, io vedo uno scempio del genere.
0: Ma
2: io
0: purtroppo ma che cose del genere cosa? Ci sono in tutte le grandi metropoli.
1: No, vabbè, ma che se n'è una cosa, non ci sappiamo organizzare. Che
0: cioè, ci sono delle realtà che purtroppo sono così. Dispiace, si dovrebbe sicuramente fare di più, ma questo non va per quello. Quello diventa il discorso. Vai, ragazzi, andiamo con un po' di musica. Uno dei tormentoni, forse quello più incisivo di quest'estate, La testa gira di Fred De Palma. Siete su Kiss Kiss Napoli.

0: sentire la vostra. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno a te, chi è? Ciao.
1: Nonna Gio.
0: Ehi, nonna Gio. Ehi, nonna Gio.
1: Ascoltatemi, voglio.
0: Ditemi.
1: Voglio, ascoltatemi.
2: Sì, siamo sì. Qua, nonna, dimmi.
1: Cambiamo un po' questi dischi. Mettiamo un po' Pino Daniela.
0: Pino Daniela.
1: Dove sta la redazione? Il direttore?
2: Voglio la pass, voglio pass.
1: A dove sta il direttore?
2: Sto facendo una vera, ci fatti show per la fatta. No, non lo fanno, nonna.
1: Perché? Sempre ci canto.
2: Siamo una radio che passiamo.
1: Con lui che si chiama Napolitano e si chiama Pino Daniela.
0: Daniele.
2: Lei.
1: Vabbè. Non può a cambiare.
2: Riferirò al programmatore.
1: Al direttore.
2: Programmatore.
1: Grazie,
2: quello là. Ciao bella, ciao.
0: Dai, guarda, Ciro che di buon cuore ha messo come base una Keep on Moving di Pino Daniele, che ci sta sempre bene. Pronto?
3: Pronto?
2: Ciao, chi sei?
3: Ciao, buongiorno, sono Maurizio.
2: Ciao Maurizio.
3: Ciao, buongiorno. Cioè, sono tanti discorsi che si toccano sempre, che noi siamo sempre ad attaccare la nostra città, la città non serve, ci stiamo mandando e ci siamo lamentati per lo sport e il calcio, ci lamentiamo tutto noi napoletani. Parlo in modo veloce così guadagno tempo. Volevo dire, perché non facciamo qualcosa invece contro questa classe politica che ci sta rovinando?
2: E più di votare, cosa vuoi fare, amico mio?
3: E nessuno tiene coraggio e scende in piazza e dice: aspetta, finiamo, blocchiamo tutte cose, fumiamo tutte cose, sai perché?
2: Ah, boh, con chi giochiamo? Con Chelsea? Dopo Chelsea, aprimi un attimo, dopo Chelsea. Facciamo una manifestazione per striscione.
3: Vuoi sempre dire tutto quello che a te piace solamente. Ciao ragazzi, grazie a te.
2: Sto scherzando, ciao bello, ciao.
0: Ciao caro, ma sono mesi e mesi. Ragazzi, c'è un interfono aperto.
2: Cioè, mi chiudi l'interfono, grazie.
0: Allora, ci sono tentativi di rivoluzione e di manifestazioni da più di 10 anni qui, ragazzi. Non abbiamo mai fatto nemmeno una cena, cioè pensate un po'. Quindi, tra di noi, dico, non siamo riusciti mai a organizzare una cosa. Figuratevi se potremmo mai fare una cosa del genere. C'è un amico che denuncia un nuovo atteggiamento strano su TikTok delle mamme in vista dell'inizio della scuola, che sono contente di mandare i figli a scuola non tanto per istruirli, ma pare per liberarsene, per essere libere.
2: Vabbè, è ironica la cosa, no?
0: Spero. Mi auguro,
2: è facile capire che è ironica.
0: Allora, Rosario, ma chi ti ha detto che piove e non si gioca giovedì?
2: Non lo so, ho letto che praticamente volevano spostare non so dove la manifestazione, perché molto probabilmente porta pioggia. Ma l'ho letto, pure stamattina c'è l'allerta meteo che doveva piovere, non ha piovuto.
0: Insomma, ma quando, giovedì?
2: Non lo so, ho letto, non...
0: Vabbè. Abbiate il pudore almeno di mascherare la vostra ignoranza nei confronti di uno sport eccezionale. No, che vuoi mascherare? Noi siamo ignorantissimi. Approfitto, dopo vado in redazione sportiva e mi faccio spiegare come funziona.
2: Non so neanche le regole. Niente.
0: Io immagino solo che Rosario si metterà su un pedalò a seguire l'American Cup.
2: No? Se diventassi miliardario, non mi comprerei mai la barca, perché non è la mia passione. Cioè, non mi piace. Non mi piglio manco vaporetto. Vado in aereo.
0: Regalala a noi. Vai, grazie.

0: Seconda ora, cosa vogliamo introdurre?
1: Ma una notizia di servizio, perché l'abbiamo detto, quindi ve la confermo, la leggo da fanpage. Eurovolley a rischio pioggia a Napoli, pronto il piano B da Piazza Plebiscito a Palasele di Eboli. Gli operai continuano a montare, vabbè, la cosa. Italia-Svizzera, pare che si se viene la pioggia, ecco, se proprio minaccia pioggia, come dice l'aeronautica militare, sarà spostata a...
0: Hanno il piano B
1: almeno.
0: Che c'è?
1: No, niente. Quando mai?
0: C'hai
1: niente,
0: il riso sotto al baffo,
1: no,
0: che non hai.
1: No, no, no, nessun riso, per l'amor di Dio.
0: Ti conosco.
1: Come tu. Eccolo là.
0: E va bene, andiamo
1: allora,
0: avanti.
1: Allora, ecco, quello che io dico, vi leggo prima di leggervi questa notizia, è che fuori sono più civili di noi.
0: Cioè fuori di fuori Italia,
1: per esempio, qua per far socializzare per esempio i dipendenti di un'azienda, sì, oppure cose, che si fa?
0: Beh, si fa
1: la cena,
0: è poca roba, sì,
1: la cena, un pranzo. Invece non è come fanno fuori, che sono un po' più organizzati di noi. Vi faccio ditemi la vostra. Vacanza per 15 poliziotti all'estero finisce in orgia e poi in violenza.
0: È un po' troppo forse, un po' too much.
1: Una delle poliziotte in vacanza ha accusato dei colleghi di averla aggredita sessualmente.
0: Aia.
1: Durante una festa a base di alcol, dove diversi colleghi hanno avuto rapporti sessuali tra loro. Quella che doveva essere una vacanza all'estero da poliziotti fuori servizio si è trasformata prima in orgia e poi in aggressione. Praticamente questi da Londra sono partiti e sono andati a fare un viaggio all'estero, no? Sono okay. 15 in loro, no?
0: Che
1: cazzo tu andi assieme, ci divertimmo, partimmo in comitiva, sono andati tutti quanti in questa casa, un'unica casa. In tutto erano 15 persone tra maschi e femmine che avevano preso alloggio in una grande casa affittata a Budapest nel mese di giugno. Durante una serata a base di alcol però le cose sono sfuggite di mano e diversi agenti hanno iniziato a fare rapporti sessuali tra loro, compresi agenti superiori con i propri sottoposti. Naturalmente gente come me che levano sempre a mese, no, evidentemente chi scanit ma volimmo partecipare pure noi, e loro si sono sentite,
0: ma dai, non giustificare, dai.
1: Si sono sentite un po' che e lui è escluso, ma come, a me lo ha sempre messo,
0: ma io non lo so, guarda. Chiedo scusa io per lui.
1: Già lo comandando fai, no, non ci capita perché a così se saranno buttate mezze le poliziotte, due delle poliziotte
0: hanno fatto benissimo a denunciare.
1: Tornate in patria, hanno denunciato l'aggressione. Non tanto questo, però per dire, ecco, guardate come socializzano là di fuori.
0: Ma non è socializzare, questa è una cosa vergognosa.
1: È socializzare. Vacanze, 15 poliziotti all'estero finisce in una orgia colossale.
0: È una roba triste.
1: Cose che a lui non può mai succedere, pure perché il cancop siamo tutto quanto umile. Che succede?
0: Meglio che non succeda.
1: Pensa che non si fa ingroppare.
0: Sì, è bella.
1: Questo, vedi?
0: Pronto? Ciro, la devi smettere di parlare, guarda, nelle cuffie. La devi
1: guarda come i colleghi fuori come sono più solidali. Tu si collega, tu.
0: Ma erano
1: collega.
0: Uomini donne, non uomo uomo.
1: Ma boh, questo è un particolare. Non fa niente, capito?
0: Non fa niente, fa a me.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, sono Emanuele.
1: Ciao Emanuele,
2: volevo chiedere una cosa.
1: Sì.
2: Riguardo a proposito della partita di pallavolo,
1: sì,
2: volevo capire com'è possibile che la partita venga spostata a Eboli.
1: È perché
2: a
1: sta chiuso.
2: Non abbiamo un palazzetto
1: no.
2: disponibile tipo il Palavesuvio, il Palabarbuto, ce ne stanno a migliaia.
1: No, non ce l'abbiamo.
2: Per radio e grazie.
1: Non sono a norma come altezza, mi dicono. Hai capito? E quindi non ce l'abbiamo il palazzetto, si sta sempre questo in progetto di farlo, però prima o poi lo faremo. Peccato, perché si sono buttati un sacco di soldi, se è così, perché per
0: guardare
1: tutto
0: com'era bello
1: cosa,
0: poi.
1: Va bene, 081 546 6873 oppure messaggi vostri al 342 000100.
0: Voglio ascoltare quello che dice Ciro. No,
1: è chi li ha mangalè, ci vengono a pigliare.
3: Quando uno da scandiccio, tu la fai a pisso fatiendo.
0: Eccolo là. La devi smettere di dare certe notizie.
1: Ma scusa, ma è per dire.
0: Lo sai che i nostri ascoltatori sono
1: sensibili. Quindi ci preparisci tutti quanti assieme, giustamente.
0: Guarda quest'altro, pensa cane davanti e indietro tutti. Ha fatto trenino.
1: Trenino.

0: Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno a
0: ciao.
2: Te, ciao.
1: No, volevo dire, ma partite palla a volo, non ti puoi spostare da Villa Budapest, che sono tutti dei poliziotti.
0: No, sì, mi piace, sì, a Budapest, poi.
2: Ma che testa che fa? Quando fate il viaggio voi due? No, no, non si fa nessun viaggio. Sì, ragazzi,
0: non c'è, ragazzi. Non
3: Rosario,
0: c'è.
3: Mi confermi che erano inglesi?
0: Inglesi di Londra.
3: E allora c'è una sola cosa da urlare.
0: Cosa?
3: Little train!
0: Little train! Train.
2: Chissà se si erano portati i cappelli della divisa mentre facevano il trenino.
0: Ma io sa, avevano con lei, chissà, un po' che conferenze, l'alcol, un bicchierino, ma fammi avere, ma che co, ma che tiene l'uovo, fammi toccare.
4: Voglio chiedere una cosa. Io sono stato fine settimana a Rimini.
0: Sì.
4: Da un negozio pakistano, non so ci credere.
0: Sì.
4: Mi ha figlio per tenere sete, una bottiglina d'acqua. Entro. E chi se te ne fece posto? Un coppo scaffale, 5-6 bottiglie inneggianti il Führer, Hitler, Svastica, era vino, costavano pure discretamente assai, cioè c'è la verità. E gli ho chiesto all'esercente, ma lo conosci a questo qua? Ma no, io non conosco. Volevo fare solo questa domanda, se era legale vendere prodotti.
0: Quella è la contraddizione, mi sembra di sì. Mi sembra di sì, questa gadgettistica non è illegale. Quella che è illegale è la ricostituzione del partito fascista. Quella è illegale.
2: O l'apologia.
0: O l'apologia nel senso
2: dire, è cosa buona e giusta, insomma.
0: Però va a capire, va a capire. Alcune volte anche
5: Carabinieri, mamma mia. Che schifo, non hanno fatto nemmeno un video per farci vedere.
0: Da questo sono che i
3: poliziotti e loro. Cioè, se sono confusi, capito? Hai detto l'Interpol, l'Interpol,
6: cosa, ma Nanzio Tronini, chi ci stiamo, capitano? Era chi ci stiamo?
0: No, ma c'è l'amico superiore.
3: All'amico che ha Rosa, scusami, all'amico che ha telefonato poco fa, che tu giustamente hai detto, chiudiamo con due Celsi, chiudiamo con due Celsi e poi ci amo. Tu l'hai risposto. Perché scusami tanto amico mio, qua quando vengo a Napoli ci sta un scudetto eccetera eccetera, si riempiono le strade, via Marina è piena zeppa, granita di gente, vide si coccruno scende in piazza per fare i diritti suoi, sta bene a tutti questo stato, allora over Putin minala,
0: oi,
3: minala che... perché noi meritiamo l'estinzione.
0: Oi.
2: A me mi pare che stiamo bene così fondamentalmente, se non si scende vuol dire che come hai detto tu si sta bene così. Abbiamo più voglia di scendere per fare festa che scendere e fare polemica. Fermi lì, torniamo subito.

0: eccoci in diretta 11:15 qui su Kiss Kiss Napoli, Yesano Kiss Kiss, anche sul canale 76 del digitale terrestre. Tanti i messaggi che stanno arrivando al 342 00 00 100. Cecilio Froia, eccolo là.
1: Vuoi sto pensando ancora a chi la ieri che più di 4.500 euro un mese.
2: Ragazzi, in Inghilterra poi hanno pubblicato l'audio della frase che poi ha fatto succedere le mazzate. Dice che la poliziotta femmina è...
3: Buongiorno, io mi chiedo una cosa, no? Sì. Io ho 30 anni.
4: Sì.
3: A volte sento parlare delle generazioni passate a cui io sono legato, così ne faccio parte, generazioni anni 80, anni 90, dove c'era un livello culturale e musicale diverso da quello di oggi, c'era più voglia di rivoluzione nelle ingiustizie, nell'alzare la voce, è ok. Però poi mi domandano, ma poi a luce portata, se quella era la generazione migliore della nostra, cioè stiamo sempre là.
0: Io credo che non si debba confondere il momento storico, cioè forse noi oggi abbiamo, anche se sono delle sovrastrutture fittizie, abbiamo una sensazione forse di benessere, di tranquillità, di possibilità migliore di quella della generazione che dicevi tu.
4: Mai non penso.
0: Dove c'era un'intraprendenza maggiore. Siamo un po' più egoisti, siamo un po' più menefreghisti. È cambiata un po', i tempi
4: tenevano più cautele quelli là di prima, tenevano l'articolo 18, tenevano il pensione, tenevano il ma ci hanno luato questa cosa a noi, manco. Cioè, non è vero, quelli di prima stavano meglio in uio. Cioè,
0: parlo di un contesto diverso, vabbè, cioè di una situazione della società che è diversa. Sentiamo, Ciro.
5: Scusa, Rosario, ma a te chi piace di più, Leclerc o Kimi Antonelli?
4: Non faccio proprio, sono proprio ignoranti.
0: Non sai chi sono?
6: Sicuramente ci divertendo a scendere per fare festa. Ma avresti di la panzacchina, però.
0: Non credo che erano tutti super benestanti e ricchissimi quelli scesi a fare festa.
4: Chissà, chi c'ha la mia età si ricorda che nel quartiere c'era la sezione del Partito Comunista, la sezione della Democrazia Cristiana, la sezione del Partito Socialista. I ragazzi iniziavano, sai, superato, entravano in questi. Superato. E infatti è superato. Prima ti mettevi, ecco, nella sezione si parlava di politica, si faceva politica per il quartiere, per la circoscrizione, roba varia. Poi hanno tolto tutte queste, dopo c'è Tangentopoli, naturalmente hanno tolto tutte queste sezioni. Oggi naturalmente si può parlare politico con cruna, con chi fai
0: TikTok,
4: ma neanche non fai,
0: vai a vedere là sopra i video,
4: non è che tu ti puoi riunire con altri e ti metti a parlare di queste cose, non
0: allora,
4: c'è più.
0: No, c'è un amico che sì, avevo controllato anche io, dice: buongiorno Rosario e Marco, purtroppo è legale vendere oggettistica che inneggiano al nazifascismo. Basta andare a Predappio, dove c'è la tomba di Mussolini, c'è un vero e proprio turismo legato a Mussolini con relativo commercio. Il discorso è che sì, stavo vedendo, queste cose si possono fare, ci sono dei casi eccezionali dove no, non si può, è illegale.
4: Il saluto fascista
0: ci
4: fare,
0: sono
4: ragazzi.
0: Anche polemiche legate poi a chi magari vende queste cose, però in termini proprio effettivi sì, posso farlo fondamentalmente. Sentiamo.
7: Oh, Aricio Marisciallo vicino alla puntata, scusa, ma lei l'ha puntata? Sì, tutto a posto, l'ha già puntata.
8: Caro Rosario, ti voglio fare una domanda, sì, ma a te ti piace Amoneghi Mare o Amoneghi Munz?
4: Amoneghi Mare, Amoneghi Mare.
9: Ciao ragazzi.
4: Buongiorno.
9: Ma perché, scusate, vi lamentate della società di oggi? Discutiamo che abbiamo vincito pure due scudetti ultimamente.
4: Ah, vabbè, sì, certo, sì. Certo. La parola di scienza, sì.
10: Che si lamentano che non giorno dopo lo scudetto c'è una gente mezza strana e poi fa una manifestazione, ma che c'ha secco scudetto, che significa? Fammi capire. Poi ve l'ha mandata la benzina, l'assicurazione, ve l'ho stato tutte quante che immagini in mezza via, trommoli una immagine in mezza via, tutte le ore.
0: Le incontro tutte io la mattina.
10: Ma anche usatano poco queste immagini,
4: però facci caso.
10: No, è un opolo che ha da fare proteine, un tifoso, ma che scimità è?
4: Però facci caso, il Napoli è aggregante, cioè lo sport in generale è aggregante, no? Tu vai sullo stadio, ti vedi con gli amici per vedere la partita, cosa, si indubbare e parli pallone, è più aggregante, la politica non è diventata più aggregante, pure se voglio fare una manifestazione la faccio solo lì. con chi mi vedi? In due bar mi vedi con qualcuno e parli pallone, no? Vengo a postare e trovi altri tuoi simili che ti fanno come te, che te la pensano come te. Ecco che viene la cosa, ma scendere e apri un Napoli che ha vinto lo scudetto, ma di politica non se ne parla più, la fanno in televisione, ecco. È più una fiction.
11: Questo fatto che scende a festa di scudetto, io non ci sono a festa di scudetto, ma sono malatissimo da Napoli, anche perché sono lontano da Napoli, non vai a. Però che c'è zic? Ma tu, a pochi, si caga di non fare scena nella festa, cioè quando scena nella protesta, ma loro sono scesi a protesta.
4: Ma
11: scendere. Ma dipende, sai cosa che sono scesi?
4: Secondo me, ti trovo buono tu, ti trovo buono. Vabbè, pronto.
0: Io non sono sceso manco a festeggiare, pensa un po', pronto?
4: Pronto.
12: Pronto.
4: Buongiorno, ciao.
12: Buongiorno.
4: Ciao, Sissi.
12: Ah, mi hai conosciuto? Ecco. Tu le avresti
4: detto
12: in bella una volta,
4: bella russata.
0: Le hai vissuti tu, cara mia.
12: Senti, tutto quello che insomma che di ieri è sempre meglio di oggi, anche se una volta ci stava insomma più miseria, però vuol dire che vostra mia madre diceva il mondo è fatto a scale, c'è il scalino più basso, quello più alto, quello più alto, non bisogna avere invidia di altre persone, però il mondo è così. Però mo la verità, sai chi è che essere a scuola? I genitori, ma non posso imparare un latino, posso imparare un francese, per imparare il mondo ai figli com'è. Si guardano io oggi, non fanno quello che devono fare, che si rendono conto loro, è brutto per loro. Io ci piango per i giovani di oggi.
4: Mi dispiace, perché... sì, ma io non mi trovo molto d'accordo, perché se vedi come campavamo noi negli anni 70-80, insomma. Pronto?
13: Ciao carissimo.
4: Ciao caro, ciao, ciao. Ciao, ciao, dimmi.
13: Allora, io appartengo alla generazione degli anni 70, 80 e 90, e devo dire che mi divertivo allora, non mi diverto adesso. Mo oggi vogliono fare che stanno i miei pensieri, i miei preoccupazioni, stanno sempre cagando un po' di telefoni. Noi stiamo cagando un po' di panchina.
4: Ma tu tenivi la speranza, frate? Tu tenivi la speranza avanti?
13: Sì, sì, è vero. È
4: loro no.
13: Allora è una questione, diciamo... portiamo avanti la politica, forse i politici ci hanno guaiato a noi, e che se lo vero, per 30 anni ci hanno guaiato tanto.
4: Tutto avanti, io mi ricordo quando ero guaglione, tenevo una prateria a Nanzi. Oggi noi ragazzi sanno che vanno a finire in mezzo alla fame, che non c'è sta lavoro, e pavano poco, non sanno che hanno a fare, l'incertezza dei lavori. Non ci volesse proprio pensare di fare
14: nuove. Però scendo nei tamunizi, scendo per gli approtestare.
0: In realtà secondo me i giovani di oggi stanno, tra virgolette, non dico più sereni. No, non
4: lascia stare inguaiato.
0: Se tu ci pensi c'hai molte più possibilità, cioè e tipo che? Per esempio quando eri tu giovane magari
4: non sai neanche l'indirizzo studi che pigliavi, perché non sai con l'indirizzo artificiale che è quello che succede,
0: però sai quale che puoi scegliere, cioè sai che hai tante è possibilità, vero, all'epoca forse era quello che mancava, erano le possibilità.
4: Ciao caro, chi sei?
15: Ciao Salvatore.
4: Anzi,
15: l'unica cosa che mi voglio dire è di non fare tutto il buon fascio, perché ci sono giovani e giovani,
4: certo.
15: Sta quello che ci crede al suo futuro e magari anche senza aver preso il diploma però fanno un concorso alle armi e entrare nell'esercito.
4: Ah sì, ma hanno tutte le possibilità per stare nell'esercito.
15: Oggi un mio nipote di 21 anni ora sta andando a capo vedere che oggi inizia il rap, quindi lui ci ha creduto, a volte è stato bocciato, ci ha riprovato, è stato promosso, è passato senza diploma, senza mezzo, è passato, mo sono a Pietrinisi, però lui sta detto sì, non ci sta niente a fare, questo può essere un assalto, dice però.
0: Ha fatto benissimo.
4: Vabbè, ragazzi,
0: gli facciamo un grande in bocca al lupo. Fermi lì, torniamo subito.

0: piace più, Casatiello o Abiz Cascarola?
1: Casatiello.
0: Però pure una bella pizza Casatiello. Con la Cascarola non è male, ragazzi. A quest'ora poi va bene tutto, secondo me.
1: Scegliendo, scelgo Casatiello.
0: Allora andiamo a vedere qualche altro messaggio. Cara Sissi, tutto quello di ieri sembrava bello perché eravamo giovani. Rosario da Napoli, su questa teoria sono molto d'accordo anche io. Un giorno la nostra epoca sarà migliore di quella che verrà, semplicemente perché c'eravamo giovani nel frattempo. Allora andiamo al telefono, pronto?
2: Calma,
0: stai già parlando, che è successo?
2: Scusate, sto parlando con un uomo del lavoro con me, scusate.
0: Ci si rivolge così, ci si rivolge così, insomma, ma ti pare? Sono questi modi.
2: Ma lo spiego, scusami.
3: Dimmi.
2: Posso spiegare sta cosa?
3: Come no?
2: Allora, Rosa, io sono ragazzi, sono siciliano, io faccio cantare tutti quanti, perché, va bene.
3: Dimmi.
2: Senti qua.
3: Dimmi.
2: Io lavoro in una terra, sto a Gravignanti. Che si fa a Gravignanti? C'è il nome, lo dici, si fanno un bel bicchiere di vino, giusto?
3: Sì, solo uno però. Dimmi.
2: Uno. E poi a fianco di una terra che fa pure le olive, e quindi fa lui, io, cristiano, che sto facendo questi lavori.
3: Sì,
2: l'altro giorno è venuto e ci ha fatto una cortesia, perché mi ha detto, scusa, ma poi fai questo piacere. Ma io ho finito il lavoro, ci stiamo andando, no?
3: Sì.
2: Io voglio subito hanno fuiuto a Nantes, sì, ero vicino a chi non la zia, abbiamo finito, e se ne è. Ma chi l'ha dato papà? Chi lo darà? Ui, non mi darà lui per senza soldi, se ne è venuto a Nantes, e ci pezzi, 5 litri di e 5 litri di chi ma che c'è dice si voglio?
3: Chi c'è da dire? Non mi sa
2: che.
3: Per nome la cazzizza, bocca!
0: Che avete fatto del bene!
3: Zucca, che hai.
2: Vicino a me, Marco mi viene a dire, non da con buttare così, tu hai pigliato una mazza e c'hai di fare di ricci.
0: Ma che sono gli schiavi? Ma cos'è questa violenza?
2: Ma cazzo, pezzo, 100 euro,
0: ma scusami, tu nel 2026 che sta andando pure a finire, ti metti ancora a fare sti lavori.
3: Nel 2026 si perde nei 100 euro.
0: Devi chiedere i soldi, basta, devi fatturare.
2: Era una cortesia, io la faccio la cortesia al cliente, ma tec te dambo cambi 100 anni.
0: Scusami, amico mio, però c'è una falla nella logica. Se tu fai una cortesia e non ricevi nulla in cambio, non puoi pretendere. Cioè, hai fatto la cortesia, poi se dall'altro lato c'è la gentilezza.
3: Non sarei messo d'accordo.
2: Come vuoi far parlare? Dice. Ma secondo te io sono uno che fa una cortesia e non sa che la roba.
3: E ci sto dicendo.
0: Ma l'avevi concordata esplicitamente?
2: Non ti preoccupare, sai,
3: non ha capito, ma che vai giù, non si hanno pigliato la rosa, non sono più appena finito e fatica, chi l'ha pensato? E chi l'ha pensato? Non ha capito, Mark.
0: Scusami, ancora peggio, perché come sei bello, tu l'hai fatto tu l'accordo, ma te l'ha pigliato.
3: Da una volta, dici.
2: Lo sta fermo, devo sapere la cosa più bella qual è.
3: Sì.
2: Hanno chiamato un tecnico, noi abbiamo finito. Ma se dai pure un coppa a tua quantiera, hai capito? Perché sono cedruno proprio, si vuoi giù.
3: Sono cedruno.
0: Posso dire una cosa. La tua è la mentalità che si deve estinguere da questo pianeta. Bravi ragazzi.
3: Ma ne capite, ma
0: bravi tuoi ragazzi.
3: Ma
0: scusami, Isse c'ha refuso
3: Non ne capite niente.
0: Isse c'ha refuso Pini. La cagliura sta a posto. Che vuoi fare?
3: Pronto?
4: Buongiorno ragazzi.
3: Buongiorno a te.
0: Ciao caro.
4: Mi chiamo dal nord.
3: Oui, caro, ciao.
4: Poi venerdì.
3: Ma si sente malissimo. E noi ci fermiamo con una canzoncina e torniamo, no? Ci sta?
0: Sì, c'è.
3: Hai visto il timer?
0: Ce l'ha, eh? Ah. No, dice Ciro, c'è un'altra telefonata.
3: Ci sta un'altra telefonata.
0: Facciamola. Pronto?
5: Pronto, ragazzi, Vincenzo da Fragola.
3: Ciao, Vincenzo. Ciao,
0: caro.
5: Ragazzi, io volevo fare volevo esprimere il mio pensiero per quanto riguarda, diciamo, anche la comunicazione che viene fatta attraverso i social, no?
3: Sì.
5: Io ho 28 anni e, diciamo, ho vissuto un po' la nascita dei social, ho visto un po' tutta l'evoluzione.
3: L'abbiamo visto un po' tutti, sì.
5: Sì, un po' tutti. E la comunicazione, secondo me, incide molto soprattutto anche sulla nostra generazione. Diciamo, tutte quelle informazioni che ti fanno, tra virgolette, deprimere. Cioè, in che senso? Fanno vedere le statistiche, un giovane su 10 lascia casa a 30 anni, tutte queste informazioni, stipendi che si abbassano, cioè tutte queste informazioni, secondo me, bombardate tutti i giorni, ti spingono anche, diciamo, al fatto proprio di, non dico depressione perché è brutta come cosa, però dico proprio ad arrenderti lentamente.
3: Ma tu quanti anni hai?
5: Io 28.
3: 28 anni, sai, chiaro il futuro che vuoi davanti, lo vedi chiaro, lo vedi allora, disastroso, io, come lo vedi?
5: Dico la verità, ragazzi, io ho fatto il concorso qui a Napoli come operatore sanitario, sto aspettando che finisca per vedere se riesco ad entrare in graduatoria. E sarebbe una soddisfazione enorme, altrimenti vado, ritorno.
3: Ma a fine 28 anni che hai fatto?
5: Ah?
3: Ti sei laureato a 23-24, no, penso?
5: No, no, è l'attestato SS, non è la laurea.
3: Fino a mo' che hai fatto?
5: Io ho girato tra nord e sud facendo l'OSS, ora mi sono fermato appunto per fare il concorso.
3: Vuoi stare a Napoli, vuoi stare qua?
5: Non ho capito.
3: Vuoi stare qua, insomma, a Napoli?
5: No, c'era questa opportunità, che comunque sono circa 770 posti, la media... cioè diciamo il punteggio
3: in, in Germania uno come te guadagna sotto i 3.000 euro al mese, ce l'hanno la macchina e ce l'hanno pure le spese, qua no.
0: Vedi, se posso dire, se, secondo la filosofia dell'amico di prima hai sbagliato tutto, perché bastava un tech te dal e avevi risolto un sacco di problemi. Invece ho capito fin troppo bene,
3: si risponde così, ne capito.
0: E l'amico ha detto tech te dal è bellissima, comunque la mettiamo come nuovo tormentone di Essano Kiss Kiss. E questa canzone invece non ha bisogno di grandi presentazioni, un capolavoro questi siamo fine anni 80, Ciro? 90, siamo negli anni 90, siamo già negli anni 90. Four Non Blondes, What's Up, siete su Kiss Kiss Napoli.

0: di Tech the Dull e andiamo anche a leggere i messaggi. Non è vero, non è perché si era giovani, credetemi, gli anni 60 erano davvero fantastici, ci dice Francesco.
1: Ma si parlava, si facevano i comitati studenteschi, si parlava di politica, c'era una visione del futuro oggi. Pronto?
2: E come al solito Rosario capisce e Marchetiello non capisce, o fa finta di non capire. Vabbè, comunque tecte e dammi, tieni e dammi in italiano,
1: tecte e dammi.
2: Tu qualsiasi pure in inglese.
0: Perché non me l'hai detto? Me l'ha lasciato così. Tech the Dam, allora, scusami tanto, l'abbiamo
3: oggi
0: capito male.
3: Scusate, ma quando hanno fatto loro già Manganiello l'hanno rimasta a casa.
1: Ma che se andavo
4: ragazzi,
1: in salone
4: il
1: di
4: problema
1: lì.
4: È che oggi è la società che dà a questi ragazzi una visione troppo semplicistica delle cose. Vuoi comprarti un cellulare che costa 1.000 euro? Beh, non ti preoccupare, te lo puoi comprare a piccole rate, così. Non hai superato gli esami all'università e vabbè, ti puoi pigliare il titolo universitario pagando un po', stando comodamente a casa. Io faccio parte della generazione anni 70 dove se volevi qualche cosa, volevi essere promosso, dovevi studiare, dovevi sbattere la testa sui libri, se venivi bocciato venivi bocciato, no, ripetevi l'anno, ma così è.
1: Però... volevi... Però posso dire una cosa, perché ho a che fare anche con 24enni, 20enni, non sono tutti così, eh. Ci sono alcuni che si adagiano così, però ci stanno altri che sono lungimiranti, sono lavoratori, sono però professionisti e altro. Non sono tutti così, non sono tutti che si abbandonano
0: ha centrato
1: ai,
0: quello che dicevo
1: social
0: prima.
1: O altro,
0: Cioè il fatto che all'epoca c'erano meno possibilità rispetto ad oggi.
1: Ma pure all'epoca amici se venivi riculturare non potevi facevano niente.
0: Pronto.
5: Buongiorno.
1: Ciao, caro. Ciao. Dimmi.
5: Stavo parlando prima ed è caduto alla vita.
1: Sì, dimmi.
0: Sì, ciao.
5: Fondo Nord succede. Senti, ma quasi lamentano tutti di questi immigrati. Stavamo parlando della Coppa America prima.
1: Sì.
5: Ho detto il fatto dell'indotto di quello che porterà la Coppa America.
1: Certo.
5: Forse non la stiamo valutando. Questo porta tante cose. Quelle che danno e rimanessero, facessero le scogliere più fuori. Sarebbe tanto balneabile di nuovo la nostra.
1: No, ma non si. Scusa, amico, forse non hai. Perché si sta parlando da un sacco di tempo che il comune voleva mettere queste pedane sugli scogli per fare un solarium per chi non si può permettere di mare.
0: Progetto della
1: altro.
0: Federico II. Sì.
1: Soltanto che la sovrintendenza l'ha sempre vietato perché diceva no, deturpa. Mo' che ci sta l'American Scap ha detto sì. Però le toglie a luglio, cioè tieni alla fine settembre, almeno fanno bagno a qualcuno. Questa era la contraddizione che ci ha fatto dire perché. Ecco. Va bene, ciao amico mio.
0: Ciao caro, ciao. Ciao
6: no,
0: Marco.
6: Almeno oggi magari hanno trovato delle cose alternative, quindi non vanno... No, a me non facete morire perché lo volete dai giovani, ma in realtà i giovani d'oggi magari hanno trovato delle cose alternative. Quindi non
1: ma ci sono i vie,
6: con l'auto, i motorini, ma si muovono con il monopattino. Però popoli, ma contro il caro benzina scendono loro in piazza e non noi, che siamo una generazione abituata a ci muovere solo con auto e motorini. Sta cosa è bellissima. Prima ci pigliamo che i genitori, ora ci pigliamo che qualcuno, ma siamo meglio proprio.
0: Allora, ciao Marco e Stefano, sapete perché vi ascolto tutti i giorni, replica serale compresa? Perché oltre al fatto che siete bravissimi e professionali, poi ci aggiungo un più o meno,
1: per
0: indagare
1: sì,
0: questa
1: sì.
0: Cosa qua. Con i temi che trattate quotidianamente riuscite a fugare ogni mio dubbio residuo sul mio trasferimento in Germania a 13 anni or sono. Putin, Minala, Luca dalla Germania. Luca, stai a
1: Luca,
0: tempo.
1: Tu sei proprio in Germania, state facendo di tutto, pa famana, cioè.
0: Io stavo pensando di venirmene da te, ma forse al massimo me ne vado in Spagna, mi sposto sulla Spagna, da quella parte.
1: Stati Uniti.
0: No, sono
1: intrattabili. È difficile camminare là.
0: Sono intrattabili quelli lì, andiamo avanti, va.

0: E allora, ultima parte di questo meraviglioso martedì 8 settembre.
1: Se permetti, Marco, Dam Cambicindan.
0: Che spettacolo.
1: Qui su Kiss Kiss Napoli, qui sul 7-6 del digitale terrestre.
0: Non allora, si smette mai di imparare, in questa vita, che meraviglia.
1: Abbiamo altri 7 minuti per passare con voi, poi ci sarà lo sport fino a questa sera. I vostri messaggi al 342-00-00100. Che dici, Marco?
0: Allora, ragazzi, vi sento dire sempre in Germania si guadagna, se volete possiamo fare uno scambio. Sono qua da 15 anni e non c'è più lavoro. Ma torna da noi, vai.
2: Quello è la cortesia, io la faccio la cortesia al cliente, ma tec te dando, cambi 100 anni.
0: Amico dalla Germania.
1: Tec te dam, cambi 100 anni.
0: Come ti chiami? Aspetta.
1: A che non si mi è venuto io?
0: Torna qua che grazie a questa filosofia lavorativa all'avanguardia troverai sicuramente qualche cosa da fare anche tu.
1: Non è buono il suo fatto, non è buono, vai.
0: Ragazzi, guardate che quelli nati negli anni 70 come me che hanno cercato lavoro negli anni 90 hanno trovato Fame e la raccomandazione come primo titolo importante. Forse avete dimenticato nelle forze armate quando firmavi dopo 2 anni, se non conoscevi c'era un unico calcio e te ne tornavi a casa.
1: Sono stati anni complicati quelli.
0: Diciamo che in un modo o nell'altro è sempre stato
1: perché
0: un periodo
1: complicato. Le raccomandazioni, scusate. Oggi no, oggi c'è la come meritocrazia in Italia.
0: Non ci
1: ho perso qualcosa.
0: Non spostare con la bocca adesso, non esagerare. Cioè, la meritocrazia.
3: Vogliamo Trump e dice: I don't want to take away, I want to take the dam.
4: Voglio io vi seguo sempre. C'è una cosa: si ospitami a Norvegia, si volete venire.
1: Ecco, come me l'hai messo.
4: Non preoccupate, se fate 5 giorni a semana, siamo grazie di.
5: Ma io, ma Enzo e Mario, ma che fine hanno fatto?
0: È passato un po' di tempo da quando è capitato, amico mio. Allora, nel 1983 avevo 18 anni, venni in Svizzera con 300.000 lire in tasca. Appena arrivato, guadagnavo 2.000 euro al mese. Oggi, dopo oltre 40 anni in Svizzera, ne guadagno oltre 15.000. al mese, ma mi sono tolto un po' di sfizzette, ma soprattutto ho dato un futuro ai miei figli. A Napoli, quando raggiungevo tutto ciò, era così 40 anni fa ed è così ancora oggi.
1: Facendo il dipendente, no, devi fare un altro tipo di professione, devi fare una professione. Facendo il dipendente, qua non si arriva a 15.000 euro al mese, impossibile, cioè, meno che non fai un dirigente, no. ma neanche, non penso.
0: Devi fare dirigente a un certo livello.
1: Ma neanche, pensi che a 15.000 euro al mese li guadagni un parlamentare, immaginate un poco.
6: Allora, ragazzi, buongiorno, sì. Io faccio parte della classe 1970, esattamente 1975, e grazie a mio padre che a 9 anni mi mandò a lavorare, nonostante ciò ho lavorato fino a 20 anni e ho studiato ragioneria, comunque ho fatto 2 corsi di specializzazione, programmatore e laboratorio di dati, operatore di terminale, ma giù cattato tutto cose perché con Mait Killey prima a generazione di classe 70 sì non studiamo, veniamo bocciati, ma teniamo pure la praxis che con 5.000 euro 5 milioni di lire da cattavo tipo. Comunque lasciamo stare, grazie al mestiere che mi ha fatto imparare mio padre, oggi faccio tutte cose, oggi sono un tuttofare, faccio tutto e a buscare una cosa
1: all'università. Oggi se mandi Marco a Leonardo manna a fatica 9 anni manca l'ero, uno piezza, a parte che c'ho
0: No, ma è bello che dopo il messaggio dell'altro giorno dell'amico che ci ha detto dei 4.500 euro, quando tutti quanti parlano di quello che guadagnano, dicono guadagna una bella cosa i soldi, nessuno dice più non essere controcriticato successivamente. 081 546 6873, se volete dire la vostra abbiamo tempo anche per una telefonata.
4: Come disse grande Galileo Galilei, da un baffo.
1: Non ti c'è
7: tenghetto d'onda.
8: Allora sono compagno della Svizzera, ha fatto come Camelo Zappulli in Capronto Lucia, aiuta la Svizzera e si è trovata i soldi là.
0: Allora andiamo a vedere anche.
1: Non sono più i tempi neanche più in Svizzera, ragazzi.
0: No, che vuoi fare? Che vuoi fare? Comunque, ragazzi, passare dalla pallavola alle orge è stato un attimo. Sì, effettivamente nell'ambito delle notizie si fa proprio così.
1: Tech the dam.
0: Bellissimo. Sappiate che se la vostra giornata è storta, c'è qualcuno che ha appena perso 5 litri di olio e 5 litri di vino.
1: Ma come? Io se ne sono chiuso, mi dà tutto l'olio, vino se ne sono chiuso.
2: È una cortesia, io la faccio la cortesia al cliente, ma te che te dando, cambi scendato.
0: Le cortesie costano, ragazzi. A volte le cortesie costano più di una richiesta di denaro.
1: Piacere, si chiamava baratto. Ecco.
0: Va bene, ma se stiamo costantemente a 45 gradi, che senso ha parlare del futuro?
1: Appunto, sì.
0: Anche questo.
1: Nel 90, siamo a 45. Non lo...
0: Credo che faccia riferimento ai gradi del caldo.
1: Ah,
0: nel senso che fra poco bolliremo tutti e quindi il problema si
1: quasi
0: finita,
1: ragazzi, quasi finita.
9: E come ricette Leonardo da Vinci e a nascere figli Roberto una
1: nascere figli Roberto una, sì, vero.
0: Tanti dicono a Davanì Baffone, ma almeno sanno chi è Baffone?
1: Baffone era quello là di Stalin, chi era? Quello là era Russia, che dicevamo qua in Italia, Davide Baffone, perché a Da Vinci il Partito Comunista che non ha mai vinto.
0: E guarda, se no stai sempre di là.
10: Quindi se non era buon manubriatore.
1: Eh sì.
0: Va bene.
10: Putin tecnal.
1: Però mettete che pure in Svizzera ogni mese dovete cacciare 600 euro a componente familiare per la sanità. Quindi se è una famiglia di 4 persone, solo di sanità sono 2.400 euro. Solo tutti i mesi, tutti i mesi.
0: Con 15.000 se te ne levi.
1: Se sei in affitto, comunque vi pavano di 3-4.000.
11: Come ricetto nonno, si è pur che donna a nascere.
1: Si è porco, ecco. Donna a nascere.
0: Bella anche questa. Ma tutto quello che vuoi tu, però il fatto è che tolte tutte queste spese, in Svizzera ti resta comunque una cosa di soldi.
1: È come guadagnassi 5-6 mila euro al mese. Ma.
0: Solo che quando li guadagni, la differenza
1: ma
0: sta tutta.
1: Ma ne guadagni tu, pigliate fama, ci sai, ti guadagni. Pigli a me, piglio compagno mi là, chissà, ti guadagniamo tu quanto, 5-6, minimi 5-6 mila euro al mese.
0: No, c'è Miranda che fa finta di non ascoltarci perché stiamo parlando
1: Miranda
0: di soldi.
1: Miranda dei nuovi bar, che cose, cazzo.
0: Vabbè. Allora, cari amici e care amiche, chiudiamo questo nostro martedì 8 settembre, ma vi lasciamo ovviamente in ottima compagnia perché, come citato proprio un attimo fa, arrivano Diego Armando Maradona Junior e Gianluca Miranda con Diego C'è, anche perché siamo in fase pre-Champions, quindi insomma...
10: A Svizzera 15.000 euro al mese, si sape, 4.000 euro per i pigioni, 1.000 euro condominio, a roba costa tutto quadruplo, è normale che piglia 15.000 euro al mese.
1: Non avete idea. Va bene ragazzi, ma con Pullman ti può pigliare. Va bene, signori, ci fermiamo, l'appuntamento è domani, brava. Ah, chi si giuro, mi mette là.
0: Stavo facendo un discorso largo.
1: Una mazza rederino, piglia Manà.
0: Tec de dam,
10: tec de dam. Sì, comba marana vacca. Io ricetto no. So buono, allora ci ha provato.
1: Eh beh, certo, uno ci prova.
0: Scusami, ma perché tu mi devi 5 litri di vino? No, e allora il problema non sussiste. Dai ragazzi, a domani, ovviamente sempre con Yes and No Kiss Kiss. Ve la smettete di fare queste cose?
1: Ha ragione Marco.
0: Siete una vergogna. Allora, dicevo, torniamo domani.
11: Luca Miranda del Ubuz. Siamo con Vernici Chiuda, mi sottolineo.
0: Basta, ce ne andiamo, che è meglio, che la felicità sia con voi.
1: Ciao, aggiù.